0: Infine ci siamo noi come Occidente e Europa. A Bruxelles, 2 mesi fa, quindi proprio a giugno, poco prima che andassi io, c'è stata una riunione tra i rappresentanti UE e una delegazione talebana che per la prima volta è stata ricevuta, diciamo, in sede europea. È un incontro che ha destato molto scalpore perché appunto l'Unione Europea ha sempre mantenuto ufficialmente una linea ferma di non si tratta con i talebani, con valori conciliabili con i nostri, eppure, quando si tratta di organizzare rimpatri dei profughi afghani, ora che il regime è saldo e garantisce, tra virgolette, la loro sicurezza e libertà, ecco, vediamo che le cose cambiano. Quindi questo credo che sia un grande spunto di riflessione per noi tutti e insomma per questa, non voglio chiamarla ipocrisia, ma comunque per i valori che ci poniamo come società e che però spesso vengono traditi poi nelle sedi che contano.
1: Nicolò Sancassiani da Islamabad, Pakistan, appena rientrato dall'Afghanistan. Grazie mille per questo racconto, buon lavoro.
0: Grazie a voi, a presto. Buona serata. Grazie.
1: Era Nicolò Sancassiani, giornalista freelance, appena passato in Pakistan. Lo abbiamo sentito mentre è a Islamabad, appena ritornato però dall'Afghanistan, e lo ringraziamo per questo racconto che ci ha fatto del suo viaggio, appunto, appena concluso in Afghanistan. Parlava Nicolò, come avete sentito, della condizione delle donne. Io vi ripropongo questo ragionamento proprio sulle condizioni femminili, in particolare sulla difficoltà per le donne di studiare medicina e di farsi anche curare, che ha fatto insieme a Shoki Senussi Laura Cappone. Eccola qua.
2: È partito da una domanda: se i talebani che nel 2022 hanno chiuso le università, anche quelle di medicina, e quindi non ci saranno più dottoresse che già in Afghanistan sono pochissime e il sistema sanitario afghano è al collasso, chi curerà le donne afghane? Da questa domanda è partito il mio viaggio. Sono stati 10 giorni tra gli ospedali di Kabul, della provincia dell'Helmand e del Panjshir per capire cosa sta succedendo sotto i talebani, perché adesso le dottoresse possono ancora esercitare il loro lavoro, è uno dei pochi mestieri che i talebani, dopo aver emesso una serie di decreti draconiani contro le donne, le donne ancora appunto è permesso fare il medico, è permesso fare l'infermiera, ma non è più permesso diventarlo. È un viaggio, diciamo, il racconto di questo podcast è un viaggio molto doloroso, in una società dove i talebani, dopo il primo, diciamo, una parvenza di moderazione, hanno rimesso le donne ai margini della società, non possono più praticamente studiare sino all'età di 12 anni, non possono più fare uscire da sole, devono essere accompagnate da un mahram, il tutore, il mahram addirittura è la persona che nel caso delle cure autorizza le cure per una donna. Quindi questo è un viaggio dove si racconta l'impossibilità ormai per le donne di farsi curare in diciamo un contesto in cui quello che è successo nel terremoto dello scorso agosto è un simbolo. Molte donne sono addirittura rimaste sotto le macerie perché molti uomini si sono rifiutati di toccarle. Molte donne non sono state curate perché mancavano dottoresse donne, infermiere donne e appunto i loro tutor hanno rifiutato che gli uomini le potessero curare dalle ferite, dalle macerie del terremoto. Questo è un tema, è un'emergenza dentro un'emergenza, a cui non siamo abituati a pensare, ma soprattutto è un'emergenza dentro un'emergenza in un paese che dopo 20 anni di controllo della NATO, dal 2021, da quando i talebani hanno ripreso il potere ad agosto, è caduto nel dimenticatoio e gli afghani e soprattutto le afghane sono caduti nell'oblio, mentre appunto i diritti umani non ci sono più, specialmente per le donne, e lo dice anche la Corte Penale Internazionale che alcuni mesi fa ha emesso un mandato per il capo dei talebani. e per il ministro della giustizia proprio per discriminazione di genere.
3: Le donne che ha incontrato sono rassegnate, sono combattive, continuano a lottare per i loro diritti?
2: Continuano a lottare facendo quello che possono, e la mia impressione è stata che fondamentalmente in pochi ormai chiedono loro come stanno e come se la cavano. Molte dottoresse hanno scelto di restare, non sono andate via. Tra l'altro adesso lasciare l'Afghanistan è difficilissimo, l'Iran ha rimpatriato migliaia di afghani e così il Pakistan, quindi anche l'Iran e il Pakistan non sono più opzioni per poter fuggire dai talebani. Resistono e lavorano ed è l'unica cosa che possono fare, con la paura però che questi decreti dei talebani, che continuano progressivamente a restringere sempre di più la libertà delle donne, un giorno possano toccare anche loro. Fanno veramente quello che possono. Mi viene in mente la storia della ginecologa di Anaba, la cittadina del Panjshir che ho visitato, che ha appena 30 anni, è diventata primaria, e lei fronteggia una delle catastrofi umanitarie più grandi dell'Afghanistan, che è la mortalità delle donne che partoriscono, che in Afghanistan è altissima. Lei si ritrova spesso delle donne che non si sono mai curate, non sono mai andate da un medico, arrivano in ospedale che ormai sono in condizioni gravissime, e lei fa quello che può, sapendo che tutto il sistema sanitario afghano, tra l'altro è stato colpito recentemente anche dai tagli dell'USAID fatti da Donald Trump, tutto il sistema sanitario collasso, e la cultura e le regole dei talebani rendono sempre più difficile la cura delle donne. Quindi lei fa quello che può, quando arriva in ospedale tenta sempre di salvarle, anche se appunto sa che tutto ciò che lei vede tutti i giorni ne può, diciamo, aggiustarne solo un pezzo, ed è il pezzo finale, il pezzo in cui le donne magari malnutrite, magari senza aver avuto nessuna visita nei 9 mesi della gravidanza, arrivano in condizioni drammatiche, con delle emorragie enormi, e lei prova a fare la sua parte in un sistema in cui manca tutto.
1: Era Laura Cappon in questa chiacchierata, in questo racconto di questo suo viaggio di qualche mese fa in Afghanistan, insieme a Shawky Senussi, che le faceva le domande. Sono le 19.28, tra pochissimo un minuto e mezzo di pubblicità e poi il giornale radio. Con Pop Sera ovviamente ritorniamo in onda subito dopo, 19.45, minuto più minuto meno, e staremo insieme fino alle 20.30 e parleremo un po' di Milano, ovviamente. Parleremo dei negozi della grande distribuzione, il commercio, aperti domani a Ferragosto, con le conseguenze per lavoratori e lavoratrici. Capiremo un po' la situazione dell'aeroporto di Catania, chiuso al momento fino al 17 di agosto, ma ormai sono giorni che di proroga in proroga l'aeroporto resta chiuso. Tutto questo dopo il GR, ciao!

0: Le 19:49 minuti di nuovo, buonasera a tutte e a tutti da Alessandro Braga. Ultima parte di Pop Sera fino alle 20:30 insieme. In questo spazio solitamente occupato nel palinsesto invernale da Metro Regione, proviamo ad occuparci di questioni che riguardano il nostro territorio, Milano e la Lombardia. Oggi è venerdì 14 agosto, siamo alla vigilia di Ferragosto, una città non vuotissima come era una volta, non pienissima come di solito. Una città dove, se si guarda attorno, si vede tanta, tanta solitudine. Allora, in questi giorni di festività, di vacanze, c'è chi prova a riempire un po' quegli spazi, quel tempo. Ad esempio lo fa Sant'Egidio, che per domani ha organizzato un'anguriata. Siamo in zona Corvetto e domani pomeriggio alle 18 il centro è Living Together, in via dei 500 al 7, è proprio la sede di Sant'Egidio in quel quartiere. Proviamo a capire un po' lo spirito con cui nasce quello che non è solo ed unicamente un momento conviviale. Lo facciamo con Stefano Pasta. Benvenuto Stefano, ciao.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora Stefano, ho dato le coordinate spazio-temporali, come si dice in questi casi, con te voglio dare le coordinate valoriali in qualche modo. Dicevo, non è solo un momento conviviale quello che avete organizzato, c'è molto altro sotto e attorno.
1: Sì, diciamo che il giorno appunto è un giorno particolare, Ferragosto, un giorno di festa, dove però le solitudini o le ragioni per cui per tante ragioni appunto si rimane a casa magari si avvertono maggiormente. Non è un evento isolato, cioè si inserisce in una presenza che è tutto l'anno di Sant'Egidio, quindi ovviamente anche nei giorni di festa, i giorni più importanti. E la sede Living Together, Vivere Insieme, gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare la conoscono perché varie volte, insomma, poi in particolare c'è stata una giornata di diretta qualche tempo fa.
0: E certo, abbiamo fatto un falla con noi proprio da lì.
1: E poi è il punto che anche conosciamo perché dove appunto gli amici di Rami si sono spesso ritrovati. L'idea è che qui si ritroveranno con un'anguriata, con un po' di giochi, con l'idea di stare insieme, anziani, famiglie del quartiere, ragazzi profughi magari da poco arrivati, giovani che per tante ragioni non sono al mare o non sono in vacanza, con l'idea di, non è la festa degli anziani, degli profughi, dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti della squadra pace o del quartiere, ma è l'idea un po' della festa del noi, cioè proviamo a stare insieme con l'idea che è meglio stare insieme che non gli uni contro gli altri. In fondo tu mi chiedevi un po' il significato valoriale, il valore è che si vive anche meglio insieme se non si dice prima quelli come me, sto con quelli come me, faccio festa solo con quelli uguali a me, ma piuttosto appunto insieme ad altri. Non è prima gli italiani, prima i giovani, prima gli anziani, prima eccetera.
0: Anche perché a Milano non puoi dire prima, perché Milano è così cosmopolita.
1: Allora, prima ti ritrovi tu da solo, che infatti è a rischio tante volte.
0: Infatti. Senti, Stefano, l'hai già detto chi ci sarà, hai citato queste varie tipologie di milanesi, ma voi, lo dicevi anche tu prima, siete presenti sul territorio in maniera costante anche con attività di aiuto, di supporto, di sostegno. Come avete visto cambiare quella che è, passami questo termine che è veramente brutto, tra mille virgolette, l'utenza che si avvicina o che voi avvicinate come Sant'Egidio?
1: Ma guarda, noi abbiamo lavorato molto in questi anni in questo quartiere. Prima avevamo, anche adesso li abbiamo, dei servizi per gli anziani, per i bambini, per i giovani, per gli immigrati, eccetera, che ovviamente hanno bisogni specifici, storie specifiche, fatiche specifiche. Ci siamo negli anni resi conto che certamente bisogna dare delle risposte specifiche, ma soprattutto bisogna costruire dei legami unitivi, delle tensioni unitive all'interno del quartiere. Ti racconto un episodio che mi ha colpito un po' di tempo fa. Abbiamo fatto un'attività dei bambini, quasi tutti di origine maghrebina, chi è arrivato da poco, chi è nato qua, seconde, prime generazioni, eccetera, e degli anziani. Si imparava una canzone insieme, un'attività anche molto semplice se vuoi, ma mi ha colpito che un bambino Yassin con un'anziana Domenica si scoprono, si conoscono in quel momento e poi viene fuori che abitavano sullo stesso pianerottolo, ma vinti un po' dalla paura gli uni degli altri, tendevano a tenere la porta chiusa e a vivere isolati anche se abitavano a pochi metri di distanza. Ecco, un po' questo, ti direi che la nostra attività è cambiata in questo senso. Diamo sempre risposte agli anziani, agli immigrati, la fatica si sente in questo periodo, in questo momento stiamo dando gli appuntamenti per le domande di richiesta asilo in questura nei prossimi giorni. Lo scellerato patto europeo sull'asilo è entrato in vigore il 12 giugno, ha reso tutto più difficile, per farti un esempio.
0: Mamma mia, ne parlavamo proprio in un'altra pagina di Pop Sera, esatto, di tutte le conseguenze.
1: È molto importante provare a costruire un noi nel quartiere, questo anche dopo, è stata una riflessione condivisa anche dopo la triste vicenda di Rami.
0: E ecco, questo passare dall'io al noi, quello che dicevi prima di quelle due che si sono conosciuti tramite le vostre iniziative e scoprono a quel punto di vivere sullo stesso pianerottolo, è un così lontani, così vicini o così vicini, così lontani, che sottolinea l'individualità delle persone in una città come Milano, sempre maggiore, ma come fate? Quali sono gli strumenti per cui riuscite, quando ci riuscite, grazie alla vostra forza, alla vostra presenza, di trasformare l'io in noi?
1: Sì, guarda, un grande lavoro per esempio è proprio con i bambini e con i ragazzi, no? I bambini e ragazzi del quartiere, il Corvetto è uno dei quartieri più giovani di Milano. A volte c'è rassegnazione verso i giovani di Corvetto, se siamo rassegnati verso i giovani veramente è una città un po' triste come futuro, ma dicevo, le attività che noi proponiamo con i giovani certamente per esempio sono di sostegno scolastico ai vari livelli, elementari, medie, superiori, eccetera, ma al tempo stesso insegniamo ai ragazzi, li accompagniamo a vivere quello che vivo anch'io, che viviamo gli altri, cioè che la solidarietà è un qualcosa di positivo. E allora per esempio i ragazzi delle superiori, ragazzi rom conosciuti da Sant'Egidio nelle baraccopoli che oggi vivono in casa, in quartiere, ragazzi magrebini, ragazzi di diverse origini che sono presenti in questo quartiere, come attività di volontariato gli proponiamo, ragazzi delle superiori, il sabato pomeriggio di andare a trovare gli anziani nel quartiere, gli anziani delle case popolari che circondano la nostra sede. È una cosa semplice di per sé, ma questo costruisce dei ponti e vince quelle divisioni che per esempio nelle case popolari tante volte coincidono, la divisione magari di origine nazionale, italiani e non italiani, con un'origine anagrafica. Nelle case popolari moltissimi sono anziani italiani e giovani famiglie con bambini spesso di origine, con background migratorio. Ecco. Allora questo è un modo in cui si costruisce un noi, si costruiscono legami, si vive il dialogo interreligioso, per esempio, tante famiglie sono musulmane, e ecco, questo è un po' quello che proponiamo e che anche domani proveremo a vivere nel giorno di Ferragosto.
0: E insomma, siamo noi, perché noi è meglio di io, insieme è meglio, come dite.
1: Questo
0: come
1: è quello
0: slogan
1: che diremo domani, che si vive meglio dicendo noi e non io, si vive meglio dicendo anche i problemi e provando a individuare le soluzioni piuttosto che arrabbiandoci dicendo bisogna aiutare quelli come me, e che si vive comunque meglio insieme che non arrabbiati e difesi e chiusi in casa.
0: Grazie mille Stefano Pasta, devo dire buona serata per il lavoro con i richiedenti asilo e buona anguriata domani, ciao.
1: Grazie a voi, a presto. Siete tutti invitati ovviamente.
0: Ovvio, qualcuno magari verrà tra i nostri ascoltatori ed ascoltatrici, ciao.
1: A presto, ciao.

0: Le 22 minuti, pop sera, ancora una mezz'oretta scarsa in vostra compagnia. Abbiamo iniziato a parlare di Ferragosto con Stefano Pasta, con la comunità di Sant'Egidio che per domani alle 18 ha organizzato questa anguriata per tenere tutte e tutti insieme, di qualsiasi nazionalità si sia, di qualsiasi età si sia, di qualsiasi ceto sociale ci sia. Angurie già comprate, già pronte, perché domani, nonostante molte catene della grande distribuzione, molti negozi saranno aperti, cioè, si ripropone la solita, mi tocca dire, questione delle aperture dei negozi a Natale, a Capodanno, a Ferragosto. Ogni festività è la stessa storia. Marco Beretta, benvenuto.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: Marco Beretta, della Segreteria Nazionale Filcams CGL. Marco, ci tocca, perché ci tocca parlare ancora una volta di questo tema. Che giornata sarà per lavoratori e lavoratrici del commercio quella di domani? Sono numeri importanti, davvero grandi.
1: Ma sarà come dal 2012 ad oggi? Una giornata per alcuni di lavoro imposto, perché nella fase di assunzione gli è stato imposto appunto il lavoro festivo, e per altri di astensione o di sciopero, in quanto per noi, nonostante siamo passati ormai più di 10 anni, la festa non si vende è una battaglia politico e culturale che la Filcams, insieme a Fisascat e Wiltux, continuerà a condurre, in quanto le liberalizzazioni che noi definiamo selvagge delle aperture festive, domenicali, notturne, non hanno prodotto quel risultato che quel decreto chiamato Salva Italia auspicava. Anzi, mi pare che a distanza appunto di più di 10 anni le condizioni di chi lavora nella grande distribuzione siano nettamente peggiorate e i consumi non siano aumentati.
0: Senti, mi pare però di aver letto qua e là che qualcuno almeno parzialmente chiude, insomma non è che tutti tengono aperto tutto il giorno come una volta, qualcosina si è portato a casa.
1: Ma allora, secondo me c'è un'aria che sta cambiando, anche le dichiarazioni del presidente di NCC, delle cooperative, qualche mese fa, che auspicava un ripensamento delle aperture domenicali e festive, vai nella direzione che appunto qualcosa si stia iniziando a comprendere del fatto che non è tenendo aperto sempre che si produce più occupazione e si incrementano i consumi, perché...
0: Ma anche perché mi pare che, dati alla mano, e voi spesso li avete snocciolati i dati per portare acqua al mulino della vostra posizione, non ce ne siano poi così tanti di maggiori guadagni. Parlo per le imprese, perché uno dice tengo aperto perché guadagno molto di più, in realtà non è
1: I
0: così.
1: I consumi si spostano, i consumi si spostano, il potere d'acquisto lo dimostrano i dati, non certo la CGL e la Filcams, che in Italia gli stipendi sono, a differenza degli altri paesi d'Europa, fermi al palo, e quindi c'è un problema di potere d'acquisto in questo paese, di salari in questo paese. Quindi prendo sempre, non è che produci o dai in tasca ai cittadini più soldi da spendere.
0: E tantomeno lavoratori e lavoratrici, perché alla faccia del c'è una maggiorazione, e c'è, per

0: chi è assunto dipendente di queste catene della grande distribuzione dei negozi, così mi pare di aver letto conferma che alla fine a pagare queste giornate di apertura sono precari, giovani, donne, soprattutto che sono
1: Esatto, sono quelli
0: obbligate, il
1: che,
0: part-time, cioè fanno dei contratti. Io ricordo qualche anno fa, ne avevamo parlato forse addirittura proprio con te, di contratti da 2 giorni, 3 giorni sotto le festività. Parlo ad esempio in qualche catena libraria sotto Natale perché si vendono molto più lì.
1: contratti a chiamata, contratti, cioè, ce n'è di tutto, c'è di tutto. E però credo che sia un problema anche di natura culturale, perché non è che si apre a Ferragosto così come Natale o un'altra festività dell'anno, sto generando un benessere all'economia del paese. Innanzitutto non produco nessun danno tenendo chiuso, perché i beni di prima necessità li puoi acquistare il giorno prima, così come è sempre successo. Ricordo una fase anche lunga di questo paese, non vogliamo tornare lì, in cui i negozi, supermercati chiudevano addirittura durante la pausa pranzo. Ma mi pare che nonostante ciò, gli italiani in quel periodo storico hanno continuato a mangiare, a bere, perché se stiamo parlando di beni di prima necessità è una cosa, ma qua il ragionamento è proprio un modello culturale di una città e di città sempre aperte H24, dove c'è un tema di consumo superfluo, che non genera però ricchezza. O
0: No, assolutamente.
1: meglio, può anche essere che la generi, ma non la redistribuisce. Perché di fatto le condizioni, lo ricordavi tu bene prima, dei lavoratori e delle lavoratrici in questi anni sono nettamente peggiorati. Oggi molte aziende della grande distribuzione organizzata fanno fatica a trovare personale. Perché?
0: Beh,
1: Perché?
0: guarda, ti rispondo con dei
1: Personale.
0: dati Istat. 1.255.000 lavoratori e lavoratrici impiegate nel commercio e nel terziario percepiscono meno di 9 euro lordi l'ora. Credo sia una risposta abbastanza eloquente.
1: Ci sono part-time, ci sono contratti a chiamata, ci sono tipologie di impiego che non ti consentono di arrivare a fine mese, per quello la CGIL aveva anche fatto un referendum per provare a cancellare una parte di precarietà in questo paese. La grande distribuzione ne è uno degli esempi, perché poi dobbiamo pensare che dietro le vetrine dei negozi, dietro gli scaffali dei supermercati si nasconde anche un altro sistema, che è quello degli appalti. Le indagini della Procura di Milano in Esselunga e in altre aziende ha dimostrato che c'era in alcuni casi un sistema di caporalato,
0: Sì, quante volte?
1: perché si scaricano su di loro, no? Oggi sempre di più le cosiddette terziarizzazioni hanno prodotto un meccanismo in cui si affidano a cooperative esterne il servizio di rifornimento degli scaffali durante la notte. Per cui
0: Senti.
1: abbiamo assistito in questi anni a un decremento della forza lavoro diretta e un'esplosione di quella indiretta, a quelle condizioni che la Procura di Milano in alcuni casi ha dimostrato, ma non solo nei supermercati, anche nell'alta moda, eh?
0: Mamma mia, nell'alta moda ancora di più. Cioè,
1: Anche nell'alta
0: le
1: moda.
0: ultime inchieste hanno colpito pesantemente i marchi dell'alta moda, i grandi marchi. Marco Beretta, un'ultima cosa. In questo quadro, in questa fotografia che abbiamo provato a fare della situazione delle aperture dei negozi, della grande distribuzione, del commercio a Ferragosto, per cambiare qualcosa, tu parlavi di un cambio culturale, serve un cambio di paradigma in qualche modo.
1: Serve un cambio di paradigma innanzitutto, ma culturale perché culturale? Perché bisogna smetterla di sostenere che se non si apre durante le festività tutti i giorni si produce un danno al paese, perché non è questo, non è così. Non è così. Bisogna tornare a un modello sostenibile in cui al centro ci sia la persona, le persone, lavoratori e cittadini compresi, non il consumo. Perché questo è un sistema, e dal 2012 ad oggi sono passati anni, che non funziona, che produce quelle storture, che è il sistema degli appalti, che è la precarietà attraverso varie forme, tra cui il part-time involontario, che oggi hanno quel risultato che, al contrario del decreto Salva Italia, non ha salvato l'Italia, anzi ha peggiorato le condizioni dei lavoratori del commercio.
0: Marco Beretta, sai cosa facciamo? Diamoci appuntamento a Natale e vediamo un po' se...
1: Ormai è un appuntamento fisso, ma finché non cambierà la norma noi continueremo.
0: E vediamo un po' se ci toccherà di nuovo rispiegare, ridire queste cose oppure se qualcosa sarà cambiato. Intanto grazie mille, buona serata e buon Ferragosto a questo punto senza lavoro. Ciao, Marco Beretta della Segreteria Nazionale della Filcams CGIL.

0: Sono le 8:15, questa è Radio Popolare, siete all'ascolto di Pop Sera. Alessandro Braga insieme a voi, stiamo facendo questo giro tra le condizioni di chi, cioè per capire un po' in che condizioni alcune categorie di cittadini e cittadine vivranno il Ferragosto. Abbiamo parlato dell'anguriata di Sant'Egidio che cercherà di tenere insieme giovani, anziani, immigrati, migranti, prima, seconda e terza generazione, italiani da una vita, eccetera. Abbiamo capito come passeranno la loro giornata centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici del terzo settore. Una delle condizioni peggiori che una persona possa vivere è quella da detenuto, soprattutto nelle situazioni delle carceri italiane. Oggi il Partito Radicale ha fatto un esposto al capo del DAP. Noi abbiamo il telefono con noi, Irene Testa. Benvenuta, Irene.
1: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
0: Tesoriera del Partito Radicale. Irene, avete presentato questo esposto. Perché? Cosa dice?
1: Sì.
0: Cosa chiede?
1: Allora, guarda, intanto davvero ti ringrazio perché hai utilizzato cittadini e cittadine reclusi, insomma, privati della libertà personale, che è un segno di grande civiltà, nel senso che io, che mi occupo da vicino di questi temi come tesoriere del Partito Radicale, ma anche come garante dei detenuti della Regione Sardegna, diciamo, cerco di affrontare il tema della detenzione, mi ritrovo spesso di fronte a una parte della società che fa fatica a capire che dentro questi luoghi ci sono delle persone, quindi dei cittadini, e si ha sempre l'impressione che il colpevole, la persona che ha sbagliato, non è più una persona,
0: sia altro,
1: ma diventa un mostro, un delinquente, e quindi non più una persona, mentre in realtà il carcere, la detenzione è un raccoglitore di milioni di storie, a volte di sfortuna, altre volte di sbagli, altre volte di delinquenza vera, ma diciamo accade spesso che dentro questi luoghi io trovo molti giovani, ad esempio, molte dipendenze, molte malattie psichiatriche, trovo tutto ciò che la società e le agenzie territoriali non riescono a gestire, e quindi il passaggio obbligato diventa il carcere. E parlo anche di una fascia di popolazione detenuta oggi davvero molto giovane, che magari neanche dovrebbe transitare in carcere, ma spesso transita in questi luoghi perché proprio le famiglie, per salvarli, diciamo, spesso si ritrovano a fare denunce per maltrattamento, perché magari il figlio è tossicodipendente, e quindi, oppure una doppia diagnosi con un disagio psichiatrico, per cui insomma queste sezioni sono spesso affollate da questa tipologia di persone. Però noi vediamo anche che siamo arrivati a 65.000 detenuti, con una capienza di poco più di 40.000, 47.000, perché poi su questi numeri si gioca molto, nel senso che esiste anche una capienza tollerabile, che vuol dire che insomma si devono recuperare degli spazi anche dove non ci sono, ma spesso accade anche questo, e quindi insomma lo abbiamo visto a Sollicciano, dove era stato persino disposto di poter mettere i materassi per terra, quindi già questo ci dà l'idea di quanto, diciamo, da questo punto di vista ci sia poca attenzione, perché insomma una persona ha sbagliato ma paga il vitto e l'alloggio in carcere, e comunque c'è il diritto, c'è la Costituzione, ci sono diciamo fior fior di leggi che tutelano i diritti anche di chi ha sbagliato, perché vivere in uno stato di diritto è una garanzia per tutti i cittadini, no, anche quelli che in qualche modo hanno sbagliato, perché poi la pena è la condanna, diciamo, non le pene aggiuntive. Purtroppo oggi il nostro sistema invece produce tante pene aggiuntive, e allora, visto che non si non si rispetta la legalità costituzionale all'interno delle carceri, e quindi il diritto ad avere non soltanto un posto letto, ma anche un posto vivibile dove poter stare in piedi, mentre invece accade che ci sono celle dove ci sono 4-5 persone, il bagno a vista, il cucinino nel bagno, Non parliamo delle condizioni di areazione perché proprio non ci sono, quindi io invito a immaginare cosa può voler dire anche per chi ha sbagliato vivere in una condizione del genere, cioè sicuramente incattivirli non gioverà alla società una volta che queste persone escono. Quindi noi di fronte a questa inerzia prepotente da parte diciamo anche del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che è comunque responsabile di quanto accade nelle carceri, perché non può esserci una corsa a trovare i posti letto purché si trovino brande, cioè non può essere questo il carcere, no? E allora, siccome insomma, denunce, comunicati, visite ispettive, insomma, il Partito Radicale da sempre si occupa di questi temi e non solo il Partito Radicale, ma ci sono anche tante associazioni che in questo mese hanno girato le carceri, eccetera, però dall'altra parte si trovano orecchie sorde, si trova, come dire, quasi. Forse a volte supportati anche dal fatto che tanto non gliene frega niente a nessuno se queste persone vengono in qualche modo, come dire, tenute in un sistema illegale in un certo qual modo. E dobbiamo tenere presente che quella è un'amministrazione pubblica a tutti gli effetti. In qualunque amministrazione pubblica, se non si rispettano le regole, subentrano delle sanzioni, mentre in carcere si può fare qualunque cosa, cioè si può lasciare il caos più totale e non c'è un intervento da parte di nessuno. Quindi abbiamo deciso col Partito Radicale di presentare un esposto nei confronti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in particolare nei confronti del capo del DAP, dove chiediamo di rimuovere le cause del sovraffollamento e di cercare di risolvere la situazione, altrimenti procederemo anche per via amministrativa, se ci sarà un silenzio e non ci saranno risposte entro 30 giorni, e noi procederemo con dei ricorsi anche al TAR, affinché si possa anche individuare come dire, una responsabilità di tipo economico, di danno erariale, perché comunque gli italiani pagano per mantenere questo sistema. Circa 4 miliardi di euro l'anno costa mantenere le nostre carceri. E io penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso voglia indietro una persona non più in grado di nuocere alla società, una persona riabilitata, una persona, insomma, che quando esce da questi luoghi non crei più problemi, disastri, quello che è. E invece purtroppo non è così, anzi, quando usciranno quelle che usciranno, perché poi diciamocelo, il grande numero dei suicidi, dei ragazzi che insomma, compiono gesti di autolesionismo tutti i giorni, è una spia importante che viene sottovalutata, ma significa che queste persone sono esasperate là dentro, no? E siccome ci sono delle responsabilità, siccome c'è il diritto che prima di tutto va rispettato, e quindi di conseguenza, se è necessario, come dire, adottare degli strumenti che la legge consente di usare, come gli esposti, le diffide, le denunce, noi abbiamo intenzione appunto di formalmente di presentarli.
0: Giustamente, anche perché nel frattempo queste cittadine e questi cittadini vivranno il loro Ferragosto in quelle condizioni di sovraffollamento, caldo estremo, mancanza di spazi e tutto quello che conosciamo e che andiamo a denunciare da troppo tempo. Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, grazie mille per averci spiegato questo esposto che
1: Grazie a
0: avete
1: voi.
0: presentato e buon lavoro, buon Ferragosto.
1: Grazie, un saluto agli ascoltatori.
0: Era Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale. Noi andiamo a chiudere questa puntata di Popsera. Vi propongo questa intervista che ha realizzato Alessandro Principe a Salvatore Gambino, che è il direttore dell'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'aeroporto di Catania. Come sapete, resterà chiuso fino a domani alle 15 di sicuro, qualcuno dice già fino al 17 di agosto, è chiuso da diversi giorni. Sentiamo cosa ci ha detto.
2: È un processo che attualmente non si può prevedere, non possiamo prevedere quando quando finirà. È un'attività continua, un'attività persistente che registriamo dal giorno 6 e che quindi continua, diciamo, a mantenere, ad avere queste emissioni di cenere dalla bocca centrale del cratere Voragine, insieme a un'attività stromboliana molto forte e all'apertura di poche eruttive sulla valle del Bove, che hanno realizzato un campo lavico che, diciamo, ha raggiunto una quota di 1300 metri circa, ma non minaccia assolutamente centri abitati.
3: Quindi un'attività così, diciamo, intensa che potrebbe durare ancora giorni e giorni?
2: Allora, sì, perché comunque, diciamo, i nostri segnali, quindi noi, oltre chiaramente le osservazioni che facciamo sul campo, satellitari, ma chiaramente utilizziamo anche sistemi geofisici, quindi uno di questi è proprio il tremore vulcanico, così come le deformazioni del suolo. Non ci danno indicazioni, appunto, di un processo che non mostra, diciamo, una riduzione della sua attività e quindi sta proseguendo con leggere variazioni, ma sempre su un livello abbastanza sostenuto.
3: Perché stanno causando così tanti problemi le ceneri? È dovuto alla durata di tanti giorni che si sommano l'uno all'altro, oppure c'è qualche cosa di diverso?
2: Chiaramente il fatto che sia continuo significa che noi abbiamo continuamente in atmosfera delle particelle, quindi cenere. Oltre questo, il vento di questi 6-7 giorni non ci ha aiutato proprio, perché ha sospinto questa nube che si crea, questa nube di cenere, verso sud, quindi verso sostanzialmente l'area aeroportuale, e quindi, diciamo, l'aeroporto ha dovuto chiaramente mettersi ai ripari, perché comunque ieri non possono, diciamo, assolutamente attraversare una nube di cenere, perché il rischio, diciamo, del bloccaggio dei motori è molto elevato.
3: Ma senta, ma visto che è una situazione inedita, ovviamente è molto difficile vedere cosa potrà succedere nel futuro, però se così fosse, cioè se questa è la piega che prende un po' la situazione, evidentemente quell'aeroporto lì a quel punto avrebbe dei problemi enormi.
2: Allora, diciamo che questo ovviamente non è una novità. Però tutte le attività che sono state un po', diciamo, in questi ultimi anni hanno avuto una breve durata, e quindi questo sostanzialmente sì, ha causato la chiusura dell'aeroporto, dei problemi.
3: Certo, no, ma infatti erano sempre cose, infatti, diciamo, un po', esatto, apri-chiudi, insomma, che si sapeva, insomma, più o meno che succedeva.
2: Esattamente. Invece adesso questa, diciamo, nuova piega che ha preso, appunto, e che comunque non è proprio nuova, perché è successo anche negli anni 70, cioè di un'attività continua e persistente, chiaramente ci mette tutto, diciamo, in difficoltà, e quindi va valutata anche in futuro, se questo tipo di attività si ripete poi, si ripetesse in futuro anche nei prossimi mesi, quindi avremmo, certo, sempre lo stesso problema, ecco.
3: Certo. Senta, le faccio un'ultima domanda, sì, certo, sfruttando, insomma, adesso io le ho chiesto anche un po' di cose che hanno a che fare con i disagi che stanno subendo le persone lì, l'aeroporto e le conseguenze. Le chiedo però, insomma, anche sfruttando la sua competenza scientifica, di che tipo di fenomeno stiamo parlando? Ecco, è un fenomeno che adesso lasciamo per un attimo da parte chi ha i problemi di viaggio, è però un fenomeno interessante, importante da studiare, quello che sta avvenendo, e perché?
2: Allora, è un'attività che comunque fa chiaramente parte dell'attività dell'Etna, quindi non è niente di eccezionale o di nuovo. La cosa, appunto, diciamo, più interessante è questo, chiaramente questa attività continua e lunga, che chiaramente fa pensare, per esempio, al fatto che ci sia un apporto di magma molto ricco in gas e che venga da una zona un po' più profonda. E questo, diciamo, un po' è l'aspetto magari che potrebbe essere scientifico, e che quindi chiaramente sta alimentando questa attività, perché in genere, appunto, se il magma era più superficiale, l'attività durava un po' meno e poi riprenderò successivamente.
3: Pericoli per le colate di lava non ce ne sono per le persone che abitano lì in zona?
2: No, attualmente no, perché chiaramente le colate si trovano nella desertica Valle del Bove, quindi che è una zona chiaramente non abitata. Il pericolo potrebbe esserci se le colate dovessero uscire dalla Valle del Bove, ma attualmente abbiamo fatto anche delle simulazioni su queste colate, diciamo, non ci dovrebbero essere queste problematiche, quindi diciamo non ci sono pericoli. No.
3: Al momento non lanciate nessun tipo di allarme su questo?
2: No, assolutamente.
0: Le 20.30 è tutto per questa puntata di Pop Sera, che vi dà appuntamento lunedì alle 18.33-35 circa. Sciauchi Senussi vi terrà compagnia la prossima settimana. Da Alessandro Braga un grosso ciao a tutte e a tutti, e grazie per aver seguito la trasmissione per tutta questa settimana. Ciao ciao!

0: Battuta lenta, il suono di Bristol e altre storie. Una serie di podcast a cura di Stefano Ghittoni.
1: Sono Stefano Ghittoni e vi do il benvenuto al 10° e ultimo episodio di Battuta Lenta, una serie di podcast che ho prodotto per l'estate 2026 di Radio Popolare. Si tratta di esplorazioni nel genere musicale che nacque a Bristol e fu definito in seguito trip hop. Come vi avevo anticipato alla fine della 9ª puntata, parlando di una sorpresa, quello che ascolteremo oggi è un mixtape con una serie di classici della scena, quindi praticamente solo musica. Le uniche parole sono quelle di questa introduzione. Iniziamo e finiamo con The Massive Attack, che di fatto hanno inventato questo genere, remixati da Brian Eno all'inizio e da Portishead alla fine. Trovate la tracklist di questo mixtape sul sito della radio nella descrizione di questo podcast, che è il numero 10. Vi abbraccio.

of colors. Music of colors. Music.

this next part, I don't know when I was first.

State ascoltando Radio Popolare.

E buongiorno, alle 7 in punto di questo sabato 15 di agosto, è Ferragosto oggi, così in un attimo è arrivato Ferragosto. Se siete in onda sono io, se siete all'ascolto vi prego scrivetemelo al 331-6214013, musica e poi qualche chiacchiera insieme a voi, se volete raccontarci come vi state preparando, quale sarà il vostro Ferragosto di questo 2026. Noi siamo comunque in onda, qualcuno di noi lo trovate qua. Buongiorno.

Francesco Guccini, Farwell, come tutte queste mattine, anche oggi Ferragosto, apro come vi ho promesso da lunedì con una canzone di Guccini, magari anche chiuderò con una canzone di Guccini. Ci sono state giornate in cui l'abbiamo ascoltato addirittura due volte, ieri abbiamo preso anche un po' ispirazione dall'intervista che c'era su Repubblica ad Angela Signorini, la mamma della figlia di Teresa Guccini, e abbiamo ascoltato quattro stracci che era dedicata a lei, così come Farwell dedicata a lei. Sono tutte e due bellissime, ovviamente questa è molto più dolce e romantica rispetto al rancore, come raccontava Angela nell'intervista. Avete scritto in molti, ma prima volevo, visto che ancora oggi, ma per fortuna, ma è bello perché stiamo conoscendo veramente anche dei lati un po' inediti di Francesco Guccini. Da quando se n'è andato molti scrivono, molti parlano, quindi ci sono una serie di racconti interessanti. Questo forse qualcuno lo conosceva già, però è divertente. Antonio Dorrico sul Domani scrive: Guccini, la cicala e la formica, Spaghetti e Moretti è la rubrica. Una volta chiese al cantautore davvero se davvero aveva fatto un remake della famosa favola, si tirò indietro, ma no, è una semplice barzelletta e non è mia, è dei Giancattivi. Poi però si mise a raccontare, ve la leggo perché è carina. Un'altra volta chiese a Guccini se davvero aveva fatto un remake della cicala e la formica, la favola di La Fontaine, si tirò indietro, vabbè, questo l'ho già letto, era anche nel titolo, e poi si mise a raccontare. La cicala è una cantante rock e suona la sua chitarra tutto il tempo. La formichina sgobba come una dannata e la guarda. Un giorno la formichina non si tiene più e domanda al suo babbo: ma com'è che noi lavoriamo e lei canta? E il babbo: lascia che canti, vedrai che poi quando arriverà l'inverno. Arriva l'inverno e la cicala appare avvolta in una pelliccia di visone, abbronzatissima, e dice alla formichina: il nostro disco è primo in hit parade, abbiamo fatto un sacco di quattrini e adesso andiamo in vacanza alle Hawaii a stare un po' al caldo. A proposito, per strada ci fermiamo a Parigi, che ci sono le sfilate di moda, vuoi che ti porti qualcosa, un souvenir? E la formica: hai detto Parigi? Parigi, Francia? La cicala: sì, proprio Parigi. La formica: allora, un favore me lo puoi fare. Se incontri un certo signor La Fontaine, lo mandi a fanculo a nome mio. E così viene riportata oggi questo racconto che Guccini ha fatto in diverse situazioni, lo racconta Antonio Dorrico sul Domani di oggi. E quindi così abbiamo iniziato ancora una volta con lui. Leggo i vostri messaggi perché oggi, vabbè, in effetti alle 7 è un orario un po' più consono, perché alle 6 del mattino c'era qualcuno di voi già sveglio, ma alle 7 è più facile. Quindi cominciamo con Francesca. Ciao Barbara, un bel risveglio con aria fresca dal bosco. Confermo, l'aria fresca c'era anche qui questa mattina, per poco, ma c'è stata. Giorgia, saluto anche a te. Dario, ci sono, buon Ferragosto e grazie per il maestrone. Poi Diegus, è un attimo, da domani è un attimo che è già Natale, no? Guarda, veramente, che tristezza. Gabriele, buon Ferragosto. Barbara, con Guccini, un gran bel buongiorno. Gabriele da Lecce. Antonio, sul terremoto a Pisa, guarda, stiamo seguendo molto ovviamente le notizie. Buon Ferragosto, Antonio, perché dopo anche poi c'è stato quello in Croazia, cioè un po' anche tutta Italia. Comunque ci arriveremo poi con il GR, che oggi è alle 8:30. Tiziana, buongiorno, buon Ferragosto. Dopo un caffè a Montecatini e anche io avevo il buffo montone orientale, anche la mia piccola figlia. Ciao, ciao Tiziana. Riccardo, buongiorno e buona conduzione ferragostana. Sembra che tutto sia fermo oggi, che questo mondo si sia preso davvero tutto intero un giorno di ferie, tutti seduti su un calderone che sta per esplodere. Un'immagine abbastanza apocalittica. Patrizia, buongiorno, presente come tutte le mattine, grata per l'ottima musica, starò con la mia mamma, 103 anni e lucida, autonoma. Complimenti, salutacela la tua mamma. Volevo vedere se c'era anche qualche sms adesso. Sì, alle 7. Grazie a te per, scrive Mauro, grazie a te il meraviglioso Guccini durante la corsa, poi finalmente a Sesto in IMAX per l'Odissea alle 10:30. Wow, un bel Ferragosto, concordo. Sempre sms. Federico, il mio Ferragosto sarà in taxi lavorando tutto il giorno, dicono sia un di molto redditizio con la vostra piacevole compagnia. Grazie Federico che ci ascolti dal taxi, ascoltaci e facci ascoltare. E immagino che oggi forse ci sia abbastanza movimento anche per le partenze, forse, o gli arrivi. Buongiorno da Melegnano, buon Ferragosto a tutti voi di RP. Fabrizio, grazie a te e auguri anche a te. Silvia invece sarà a Reggio, che partenze, viva il nostro Guccio, a trovare
fare il mio papà, quindi Silvia oggi va in Emilia, va a Reggio Emilia, e se aperta tornerò alla mostra dedicata al maestrone, canterò soltanto il tempo, buon Ferragosto a tutti. Sai che non lo so, perché ieri era aperto, ovviamente è aperto in agosto, non so dirti se oggi, adesso guardo. Buongiorno Barbara, grazie per la compagnia in queste bollenti mattine di questa settimana, ciao Silvia anche per il maestrone, grazie, continuate pure a scrivere al 331 6214013. Ora noi facciamo un salto, ma così giusto perché mi ha fatto un po' sorridere, sulla stampa c'è un'intervista ad Orietta Berti, acqua santiere, bambole, vestite e puffi, migliaia di scatole ma non le apro mai, prendiamo le acque santiere, dice Orietta Berti, dagli antiquari, anche i fan me le mandano, una è caduta in testa a Osvaldo, gli hanno dato solo 4 punti di sutura, c'è una foto di Orietta Berti davanti a una serie di acque santiere, crocifissi, che probabilmente ha una stanza dedicata alla sua collezione. Nel tempo i vestiti sono cresciuti, mio marito voleva affittare un capannone ma io per sceglierli devo vederli tutti. Quindi è un'intervista di Marinella Venegoni sulla stampa di oggi a pagina 24, in cui racconta e parla di tutte le sue collezioni, che sono in effetti abbastanza bizzarre. Poi c'è un riquadro con scritto le camicie da notte, perché anche quella è una collezione di Orietta Berti. Il lato sexy di Orietta, ci sono 4 foto di lei in diversi momenti della sua vita con le diverse camicie da notte. Vabbè, è Ferragosto e si parla anche di questo, però ci ascoltiamo una canzone che è stata un tormentone un paio d'anni fa, 2 o 3 anni fa.

Mille Orietta Berti. Oggi va così, ci sono varie notizie, varie interviste che poi qualcosa guarderemo, poi ovviamente ci sarà Itaca dopo le 8:30, le 8:30 GR, poi le 8:45 con la rassegna stampa oggi a cura di Angelo Miotto. Io continuo a leggere i vostri messaggi perché per fortuna sono tanti, mi fa piacere che mi facciate compagnia in questo ferragosto iniziato alle 7 del mattino e non alle 6 per fortuna, come Cristina che dice: sono all'ascolto, giorno di riposo e come succede mi sono svegliata all'alba, a sto giro non è colpa dei gatti. Comunque, se ti può rincuorare, anch'io mi sono svegliata prima che suonasse la sveglia, perché quest'ora in più di sonno veramente un lusso, non sapevo cosa farmene, quindi mi sono svegliata una decina di minuti prima della sveglia. Camilla, colazione, poi servizio in ambulanza. Ah, che ambulanza siete? Grazie per il risveglio gucciniano, un abbraccio Camilla e Matteo. Che croce siete, a Milano o fuori Milano, dove siete? Buon Ferragosto, dice anche Marco. Sono andato al lago di Lecco, a Badia Lariana. Abbadia, ecco, grazie, che piccina che tu sia, in qualche modo mi hai suggerito come si legge Abbadia. Questa mattina, tra l'altro, appunto, un po' nell'anarchia ferragostana, anche i giornali, le prime pagine sono tutte un po' diverse, ma va bene, perché di solito sono tutte un po' uguali e questa volta sono tutte un po' diverse. Il Corriere della Sera apre con Israele, lo scontro sui coloni, aumenta la tensione in Cisgiordania, le pressioni degli USA, Netanyahu condanni l'assedio, anche 5 italiani costretti dall'esercito a lasciare il villaggio assediato. Poi si torna sul caso La Vitola, i PM ripartono da PC e telefoni, Ranucci resiste su Report, niente passi indietro. Paolo Mieli in un'intervista di Tommaso Labate: non aprì il sondaggio né chiesi per chi fosse. E poi Selvaggia Lucarelli, Sigfrido spregiudicato con fonti e stagiste, quindi si vedono due punti di vista diversi, due opinioni diverse su appunto questo caso che è veramente surreale, è diventato il caso dell'estate, ma con delle pieghe quasi da film. Social agli under 15, bocciato il divieto in Francia, l'alta corte ferma la legge Macron e i ragazzi devono potersi esprimere, questo sempre su il Corriere della Sera. Poi c'è Renzo Arbore che parla: il mio debutto con 5 whisky, avevo paura. E sui libri in dono, Julio Velasco: gratitudine, non una lezione, gli sportivi sanno leggere, non sono muscoli. Perché ovviamente poi si parla anche di atletica e nuoto, la foto dei tre vincitori e vincitrici delle medaglie, c'è cioè Marco Tamberi con l'oro, Simona Quadarella e la Battocletti anche lei con l'oro, insomma due ori e un bronzo tra nuoto e atletica, la notte del triplete d'oro, è vero, perché sono tre ori in realtà. E poi questo su il Corriere, dicevo. Adesso apriamo un attimo Repubblica, un normale Ferragosto di apocalisse, scrive Antonio Scurati: spossati, cedevoli, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui a stento ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste. Languire, questo sembra essere il nostro destino. Che caldo! Lo dice con un tono prossimo dall'imprecazione alla bestemmia. Questo è Scurati che scrive in prima pagina, con accanto una foto di gente che prende il sole su una spiaggia. Poi sempre su Repubblica: i nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici e il buio che cala sull'Europa. Si parla di eclissi, scrive Massimo Giannini, ma si parla anche di incendi, ma si parla anche di politica all'interno del suo editoriale. La Vitola non è finita, al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere, ipotesi di un terzo livello, Tavares dal Camerun, tornerò con non merito il carcere, e Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Infine, ancora due boxini: USA svolta Dem, il wok è una follia, prima l'economia e poi alle porte di Ceuta, le sponde blindate come in guerra. Questo è il reportage di Benedetta Perilli da Tetuan, che racconta dal Marocco quello che vede. Poi ancora naturalmente le leggende d'oro, Battocletti, Tamberi e Quadarella tra Parigi e Birmingham. Vediamo ancora una pagina, poi musica e messaggi. Manovra, duello sulle banche, la stampa apre così: il cantiere della finanziaria, oltre 3 miliardi tra le misure, anche l'estensione della ZES e le semplificazioni per le rinnovabili.
Poi c'è la fusione Milano-Torino sul caso aeroporti, il Piagnisteo non guarda al futuro, Roma-Berlino, trattative, minacce, Ceuta alla frontiera blindata dai cannoni. Poi si parla ancora a Tavares, il socio faccendiere pronto a parlare di nuovo con i PM, il socio di La Vitola in fuga, nulla per cui meriti il carcere, torno, le medaglie. Poi c'è una storia di Cuneo, il dramma di Lucia, muore a 22 anni travolta dal trattore da Diano d'Alba, uno dei comuni simbolo del paesaggio vitinicolo delle Langhe. E vabbè, e poi viene segnalata l'intervista che Aurietta Berti, che abbiamo ascoltato. Adesso ascoltiamo un po' di musica, così basta parole per un po', anche perché poi vi annoio. E qualcuno mi ha detto: ma come mai non ha ancora messo Bruce? Eccolo qua.

Un po' di Bruce Springsteen dalle frequenze di Radio Popolare, siamo ancora insieme fino alle 8.30, non ci sono GR in mezzo, il primo è alle 8.30, quindi appunto musica, parole, vostri messaggi al 331-6214013 per raccontare il vostro Ferragosto, ma anche per raccontare la vostra estate, che estate è, se è un'estate milanese, se è un'estate paesana, di quali comuni, da dove scrivete. Intanto ringrazio Marco, l'avevamo già letto, è quello di Abbadia, Stefano, che ringrazia per la settimana di aperture e levatacce con una foto bellissima che mi sa che però l'hai mandata l'altra mattina, però vabbè, bella lo stesso, una foto bellissima dell'eclissi del 12 di agosto, in cui si vede proprio una falce di sole, in realtà non di luna. Francesca, che è a Cagliari, buon Ferragosto compatibilmente, buon Ferragosto a te, salutaci le spiagge se vai al Poetto, se vai a Chia, se vai da quelle parti lì, che meraviglia. Mauro, ciao Cecilia, non c'è Cecilia in questi giorni, almeno oggi no, sei in vacanza, va a fare la scatola magica durante la settimana al mattino. Sono Barbara. Mauro, mi spiace dirtelo, ma sono Barbara. Comunque, partenza con amici verso il Festival dell'Archivio della Resistenza a Foz di Novo. Mauro da Piadena, buongiorno Mauro, salutaci Piadena. Concluso da poco, concerto all'alba con Patrizio Fariselli, un magico mago del pianforte, da Castelnuovo Garfagnana. Lorenzo, buon Ferragosto agli affamati di pace. Ah, che bello, è vero, perché ci sono i concerti all'alba, questa volta da Patrizio Fariselli. Interessante, ma nel senso che tu ti sei svegliato presto per andare a vedere, cioè tu e chi è andato, vi siete svegliati all'alba per andare a vedere il concerto, o avete fatto il dritto da ieri sera? Perché poi ci sono anche sulle Dolomiti, so, i concerti al mattino, insomma d'estate c'è questa cosa, non sapevo che ci fosse anche lì dove eri tu, al Castelnuovo della Garfagnana. Comunque meraviglia, grazie per questa informazione. Sì, hai ragione Daniel, è vero, la maggior parte delle medaglie italiane sono di donne, new immigrant, è scritto, comunque ci siamo capiti. Oggi mi accingo ad una guardia in ospedale, buon Ferragosto popolare. Sì, ma infatti, ma guarda, proprio per questo avevo tenuto da parte questo punto, l'anticipo, perché mi è interessante questo discorso, è vero, è così. Infatti abbiamo visto delle vittorie da questo punto di vista molto interessanti, tra queste c'è anche Daria Derkash: ci sarà sempre qualcuno per cui non sono italiana e il mio paese mi ha nutrita, l'oro nel triplo agli europei e il viaggio dall'Ucraina al successo tricolore. C'è un'intervista oggi sulla Stampa proprio a lei, alla Derkash, con l'oro in tasca ritrova finalmente il ritmo della propria vita, prima nel salto triplo agli europei a 33 anni con il personale di 14-60 metri, una medaglia ricca, pesante, c'è dentro il viaggio. A 8 anni con un capo stampa proprio a lei, alla Derkash, con l'oro in tasca ritrova finalmente il ritmo della propria vita, prima nel salto triplo agli europei a 33 anni con il personale di 14-60 metri, una medaglia ricca, pesante, c'è dentro il viaggio. A 8 anni con un cappotto rosso partiva su un autobus di Vinicius.

la domanda, serve pure l'opportunità di averla. Oggi in Italia c'è la voce di Vannacci, la richiesta di chiudere le frontiere con la Spagna per i migranti che tentano di attraversare il confine a Ceuta, e la Derkacz risponde: i discorsi sulle frontiere non sono mai un punto di partenza e quelli sulla rappresentanza meritano serietà. Prendo me stessa, ci sarà sempre qualcuno per cui non sarò mai del tutto italiana, vivo in Italia da 26 anni, è il paese che mi ha dato un'istruzione, mi ha nutrita, mi ha regalato ogni possibilità, è il paese che ha vinto l'oro. Poi vabbè, ovviamente continua, le chiede anche un ricordo doloroso, dice: all'Europei 2016 ad Amsterdam ero in forma e ancora non pronta, un salto nullo che sarebbe stato la svolta, mi ha tolto ogni forza, a Birmingham niente mi avrebbe spiazzato, ho passato 3 giorni a calcolare il vento in ogni direzione. E poi: la vittoria restituisce la fatica di decenni, chiede Giulia Zonca, e Derkacz risponde: se penso al passato mi sembra assurdo, ma l'ho vissuto giorno per giorno, non vedevo la trama, anche nel calvario delle 3 operazioni ai tendini ho reagito, non mi rendevo neppure conto di quanto la situazione fosse grave e guardando indietro dico: cavolo. E questa è l'intervista ad Aria Derkacz sulla Stampa di oggi, molto interessante, che ci riporta appunto a questo discorso del fatto che molte delle italiane che stanno vincendo, italiane e italiani che stanno vincendo le medaglie o che comunque stanno partecipando alle Olimpiadi, penso anche a Furlani, poi purtroppo è uscito presto perché si è fatto male, però sono tutti di seconda generazione o immigrate arrivate qui da piccole. Leggo ancora qualche messaggio, poi andiamo avanti con la musica. Regina Maria dice: oggi grigliata da amici nella calura pavese, con po' in secchissima, grazie della buona musica, e mi manda una foto di Charlie Brown e Snoopy di spalle che guardano all'orizzonte, e con scritto: buon Ferragosto.

Un po' di lurid sulle frequenze di Radio Popolare alle 7:34 minuti, insieme fino alle 8:30 ad ascoltare musica, a leggere i vostri messaggi, a segnalarvi qualche intervista. Per esempio, ecco, anche il Corriere della Sera intervista Derkash, quindi chissà, forse è stato un incontro stampa, visto che entrambi hanno la stessa intervista, oppure l'ha rilasciata e l'hanno fatto uscire entrambi. Nella pagina di spettacoli c'è un'intervista al Mago Forrest. Sono un inadeguato, il Mago Forrest, se posso dire una cosa sbagliata la dico, ho fatto anche l'imbianchino e non volevo tornare con la Jalapas. Tra l'altro uscirà anche un film a breve che con Diego Abatantuono, insomma ovviamente una commedia, perché che altro ci si può aspettare da Mago Forrest, Abatantuono insieme. C'è anche, insomma, c'è un bel gruppone di comici, e quindi però sarebbe bello un gruppo di comici che fa un film drammatico. E poi c'è anche un'intervista di Isabelle Huppert, sempre sul Corriere della Sera. C'è il nuovo film Ni Vu Ni Con Nu, diciamo il cinema italiano, da Ferreri ad Argento. Di fatto Isabelle Huppert continua a fare cinema, tanto cinema, e ha lavorato anche molto in Italia. Arrivano tantissimi messaggi al 331 6214013. Mi sa che oggi vado avanti a leggere solo messaggi. Buon Ferragosto da Varese, dice Silvia. Vacanze già fatte, 5 settimane in Sardegna, nel sud ovest, ma perché a Radio Pop sbagliate tutti gli accenti dei nomi delle città? Sì, e vabbè, va bene tutto, ma cos'era quella di prima? Abbadia, vabbè, sì, Abbadia, non ci sono mai stata, vabbè, insomma. Vabbè, perdono, ma l'ho già perdonato a Badia, cioè hanno già chiesto scusa. Buon Ferragosto ad Arlate o Arlate, agosto a casa in attesa di fare una settimana a settembre. Poi Sergio continua con Bronx, o forse l'ha mandato ieri, no, è di questa mattina, è arrivato adesso su YouTube il brano, addirittura il film, cioè tutto il film, beh, può essere. Buon Ferragosto, tanti anni fa lo Stradella Party con le famose melanzane al cioccolato e tanta bella gente. Angela, che bello, hai partecipato allo Stradella Party? Addirittura stiamo parlando, sì, di tanti anni fa. Infatti io ho iniziato a lavorare in questa radio con lo Stradella Party, poi è diventato Holly Party, poi è stato il Magnolia, poi il Pini, insomma tanto. Silvia dice: Vannacci ha vantato l'italianità di Nadia Battocletti, peccato che sua madre sia marocchina ed è anche musulmana. Sì, infatti per quello dicevo anche Battocletti. Tra l'altro Vannacci, non so se avete visto, c'è questo fake che gira con lui e Lee Schlein beccati a una festa che ridono, e Lee Schlein ha fatto un post e poi insomma anche oggi lo riportano i giornali, in cui dice: fate attenzione alle cose realizzate con l'intelligenza artificiale perché inquinano le campagne elettorali, e queste cose sono pericolose. Penso che siano partite anche delle querele, perché poi credo che si possa risalire a chi è stato. Sergio: ecco Barbara, una foto di mercoledì quando sono andata a vedere Blade Runner al Castello, e poi volevo ricordare che Bronx di Robert De Niro addirittura su YouTube. Ecco, infatti, gratis e film completo, Sergio, quindi è quello che mi avevi mandato prima. Aspetta, vediamo. Ah, che bella, chissà se riesco a riprenderla, poi vedo se riesco, anzi guarda, me la inoltro. E poi ancora messaggi, vabbè, ma oggi passo la mattina così. Allora, la Presidente del Consiglio dice: Mauro ha avuto il coraggio di telefonare a Sarah Curtis per le congratulazioni, se fosse stato per l'underdog la mamma di Sarah non sarebbe mai potuta venire in Italia, che ipocrita. Questo Mauro. Invece Alberto: oggi trekking nella foresta nera alla ricerca di un po' di refrigerio e una fetta di torta, saluti dalla Germania. Beh, bello, anche in Germania, fantastico. Vabbè, ma sono molto interessanti le vostre storie, quindi per cui scrivete, fate pure tranquillamente. Ascoltiamoci un po' di Patti Smith adesso, Frederick.

Patti Smith, l'avete vista al concerto? Siete stati a, cos'era, la fine di luglio al Castello Sforzesco a vedere Patti Smith, il concerto organizzato da Radio Popolare per i 50 anni, sempre bello ascoltarla. Silvia dice vacanze ad anni alterni, uno sì, tre o quattro no, riesco ad andarci. Questo è l'anno no, anche per problemi fisici che non mi aspettavo. Buone vacanze a chi riesce a farle, grazie a Barbara per l'apertura. E tu di solito lo mandi Guccini, non dimenticarlo, non è che a Radio Pop sia poi di casa. Vabbè Silvia, allora non stai ascoltando, ho aperto tutte le mattine alle 6 con Francesco Guccini e l'ho rimesso anche altre volte, in più questa mattina ho appena aperto alle 7 con Francesco Guccini e probabilmente chiuderò anche. De che stiamo parlando, Silvia? Non sei, non ascolti la radio, non ti vedo sul pezzo. Poi Emilio ascolta Radio Popolare dall'isola di Tassos in Grecia. Grazie a voi per le notizie e commenti, grazie a te. E Bruno invece ci ricorda la campagna. Ah, buongiorno, ricordiamo sempre la tua compagnia con i racconti della Gabbianella. Ma davvero? Ti ricordi quando è morto Sepulveda, che avevo fatto ogni giorno un racconto, avevo, caspita, dopo vado a cercarlo in podcast, sai che l'avevo rimossa, tra l'altro proprio oggi c'è, si parla della Gabbianella e il gatto sul domani per il film di Francesco, di Dalò, che viene restaurato e quindi ed è torna su una piattaforma. Comunque vabbè, proprio oggi ho letto qualcosa sulla Gabbianella. Grazie comunque per questo ricordo, complimenti. Poi Emilio che ci diceva che in Grecia ci sta un pezzo di Rino Gaetano, sì certo ci sta un pezzo di Rino Gaetano. Ricordo a tutti di celebrare al meglio l'Assunzione di Maria, un abbraccio proletario a chi come me oggi lavora, Lucifero. No Barbara, sei tu che non hai capito, ho scritto che tu Barbara te lo ricordi di mettere Guccini. Ah ok, comunque io ero fuori col cane e sono tornata strasudata lo stesso, anche se sono uscita alle 6:30. Ah, peccato, comunque probabilmente metterò ancora anche per chiudere questa settimana. Poi Spider-Man, Brand New Day, lo stai guardando adesso Isacco? Sei adesso poi Silvia mi rimprovera, in Port Moresby, Papua New Guinea. Vabbè, così va bene, non lo so come cavolo devo leggerle le cose per non sbagliare, io non lo so. Volevi Rino Gaetano, ma sai che guarda, lo facciamo, lo cerco in diretta perché in effetti non l'ho mai messo Rino Gaetano in questi giorni, invece un altro che mi piace mettere, e sai quale metto? Metto questa. Dovrei metterne una più, no, metto questa, vai.

Rino Gaetano, sfiorivano le viole alle 7:49 minuti sulle frequenze scusate, di Radio Popolare. Accolgo l'invito, insomma l'opinione di Davide che dice: città, ognuno le legge come può, ce ne sono milioni. La mia preferita è A, che però si legge O, e vabbè, allora Loz che si legge Uc, vogliamo dire qualcosa. Comunque guarda, apro una piccola parentesi, lo dico anche per le mie colleghe, i miei colleghi, insomma, che sentite in onda, ma non solo di questa radio, anche delle altre radio, e guarda, mi allargo, anche delle televisioni, anche le più becere. È un incubo per noi che andiamo in onda, gli accenti giusti, le lingue giuste, cioè dire le cose. È un incubo, nel senso, uno, perché non siamo tuttologi, due, perché comunque anche se ascoltiamo Forvo per sentire come si pronuncia, non tutto c'è, tre, perché con tutto quello che accade nel mondo, nei paesi più disparati nel mondo, certo ci prepariamo, magari l'ascoltiamo, ma cosa succede soprattutto dopo una certa età? Infatti magari lo riscontrerete di più sulla gente di una certa età, che perde anche la memoria per le cose più ovvie, per le città che è pronunciato 800 volte. Io ricordo Ankara o Ankara, che stiamo parlando degli anni 90, e mi ricordo che Piero Scaramucci, quando la sentiva sbagliata, lo diceva lui, no, guarda che si dice, non si dice così, ma si dice cos'ha. Il problema è che se ascoltate tante radio, se ascoltate tante TV, se ascoltate tante, ognuno lo dice in modo diverso, ha ragione Davide, ognuno lo dice in modo diverso, e per noi ogni volta un incubo. E poi per quanto riguarda Radio Popolare ci siete sempre voi pronti a correggerci, grazie, gentile, a volte dà un po' fastidio perché sai benissimo che in un'ora e mezza di conduzione dici un sacco di cose, anche un sacco di stupidaccini, mettiamola così, però ti fanno notare quando sbagli l'accento, e non è che la volta dopo, prima cos'era, Abbadia, Abbadia. Secondo voi la prossima volta che devo dire Abbadia me lo ricordo? Forse sì, perché penso a Claudio Lolli, allora sì, però vabbè, insomma succede, succede, Nuova York, ecco, esatto, New York, Nuova York, chi è che dice Nuova York? Un sacco di gente lo dice, vabbè, comunque tolta questa parentesi, sono così affascinata dall'intervista a Julio Velasco che c'è oggi sul Corriere della Sera, dice: gli sportivi leggono, non sono muscoli, basta intellettuali sul cavallo bianco, l'allenatore dell'azzurro del volley, i libri, gratitudine, perché? Perché lui racconta in questa intervista, tra tante altre cose, ovviamente, ma soprattutto che lui ha sempre regalato libri alle atlete, allenatore della nazionale di pallavolo, racconta, adesso vi dico anche magari cosa a chi, che insomma è carino da sentire. Allora, la lista di Velasco, una marea di testi classici, narrativa contemporanea, racconti, autobiografie sportive. Ad Alessia Orro, ad esempio, è toccato Sandor Marai, vabbè, a Paola Egonu, Le mille e una notte, a Ekaterina Antropova, Bor. La cosa ha fatto clamore, non c'è stato sito giornale che non ne abbia parlato. Julio Velasco, come se lo spiega? Chiede Agostino Gramigna su Corriere della Sera. Già, come? Intanto non è la prima volta che lo faccio, era già successo con i maschi della nazionale. E allora, come oggi, ho regalato libri per un solo motivo: riconoscenza, mi hanno dato tanto. E perché proprio libri? Poteva regalare una maglietta. Guardi che non è una cosa strana, o lo è, e non me ne sono accorto. Poi dice, osservando la reazione dei media, sembra strano. Non amo i pregiudizi, uno di questi è che gli sportivi non leggano. Non è così, questo è un motivo di contrasto con alcuni miei amici intellettuali. Poi dice, le ragazze apprezzato i libri regalati, qualcuno li ha già letti? Non lo so, il mio scopo non era invogliarle alla lettura, non ci sono dietro messaggi. Ho regalato libri che io ho letto e amato, tutto qui. Poi chiede, quando ho iniziato a leggere, dice, da piccolo mia madre vedova con tre figli ci mandava a fare la pennichella, ma noi non dormivamo, così io leggevo Salgari, poi sono arrivati i libri per adulti, Il tunnel di Ernesto Sabato, I racconti brevi di Julio Cortázar, che ho regalato a Ilaria Spirito, Borges alle superiori. Poi racconta che ha regalato Finzioni all'Antropova, dice Borges non è difficile, poi dipende da cosa si intende per difficile, L'immortale ad esempio è molto profondo, ma come contenuto è semplice, l'immortalità agognata può essere una terribile condanna, chiede se l'Antropova ha gradito, dice a me i libri, studia psicologia, non so se l'ha letto, vabbè, e poi va avanti. Beh, interessante insomma che un allenatore sportivo voglia dedicarsi alla lettura e soprattutto voglia far dedicare alla lettura
le atlete che lui allena, insomma sicuramente è interessante ed è scuola. Nuova York, e poi Massimo dice buon Ferragosto, Nuova York lo diceva Ruggero Orlando, è vero, saluti, cioè quando salutava da Nuova York appunto. Piadena, duo di Piadena, non lo so, però dico Pavana, ok, che Pavana è giusto, invece l'ho sentito dire sbagliato a un sacco di gente, ecco. Vabbè, prendetemi in giro. Invece vi faccio prendere in giro un po' da Arbore, che in TV, non so se sbagliasse gli accenti o se li dicessi giusti, comunque parlava sempre, e quindi sicuramente qualche accento l'avrà sbagliato anche lui. C'è un'intervista sempre sul Corriere. Avevo paura del palco, debuttai bevendo 5 whisky, con eco sfide di barzellette, Arbore nella sua cucina museo a 89 anni, lumache e biscottini. Parla di Paolo Villaggio, mi venne a prendere in barca senza bussola, non so come tornammo. E poi, che emozione il mio nome accanto a Ray Charles, una volta cantò O Sole Mio con noi. L'intervista è sul Corriere, è firmata Roberta Scorranese, parla un po' di tutta la sua esperienza in radio e in televisione, e così ricordiamocelo in questo modo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Popolare Network.

0: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
1: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
0: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Ad agosto, tutto a posto.
3: Rima da spiaggia.
2: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
3: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
4: Brico OK, più vicino a te.
2: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

E torniamo dallo studio 2 alle 8 e 6 minuti con i Dire Straits. Ringrazio Katia che scrive un bel ricordo, dice: mamma mia che ricordo mi è scatenato sentire nominare il libro La gabbianella e il gatto. Tanti anni fa lo stavo leggendo ed ero a fine gravidanza. Partorì in casa, andò tutto benissimo e poco dopo arrivò la pediatra a visitare la mia bimba. Era dolcissima e notò che sul comodino avevo quel libro e mi confidò quanto anche lei lo amasse. Ma pensa quanti dettagli fanno la differenza nei ricordi che conserviamo. Buon Ferragosto, lo porto me e la mia cagnolona al fresco Katia. Katia, guarda, lo dico a te, lo dico a chi prima ha ricordato la lettura della Gabbianella e il gatto quando Luis Sepúlveda ci ha lasciati. Se andate sul sito di Radio Popolare, scrivete semplicemente La Gabbianella e il gatto, ci sono tutti i capitoli con le letture. Mi ricordo c'era il Covid, infatti lui comunque è mancato per il Covid, e quindi queste avevo deciso, così avevo insomma proposto di rileggere La gabbianella e il gatto ogni giorno in uno o due capitoli, e ci sono tutti, è datato appunto 4 luglio 2020, 27 giugno 2020, 20 giugno 2020, era un giorno particolare, 13 giugno 2020, adesso non ricordo quale, però se guardo scandito una volta a settimana. E poi c'è anche un'intervista del novembre 2016 che avevo fatto a Luis Sepúlveda per l'uscita del suo libro, in cui parla con Juan Belmonte, in cui c'era insomma protagonista Juan Belmonte. Leggo ancora qualche messaggio, siamo quasi alla fine, cioè mancano 20 minuti, però siamo arrivati quasi alla fine. Tanti auguri di buon Ferragosto che arrivano dalla Sila Colosimi, provincia di Cosenza. Vittorio, ciao Vittorio, grazie. Paola che ringrazia per queste aperture mattutine. Scrivo dalla Maremma, una Maremma infuocata ma bellissima. Il tema degli incendi, se andate sul sito di Radio Popolare, noi ne abbiamo parlato ampiamente ieri, c'è anche il pezzo sia scritto che audio, perché stavo guardando, in realtà sui giornali non è che se ne parli tantissimo, quindi restate all'ascolto di Radio Popolare che vi informo un po' su tutto. Vi ascolto sempre, siete fantastici, buon Ferragosto a tutta Radio Pop, da me, la mia compagna e i nostri 14 gatti, 14 hai detto, caspita come fai? Immagino che tu abbia un grande spazio esterno per mantenerli. Ho registrato le tue letture della Gabbianella e il gatto per mio nipote che all'epoca era ancora nella pancia della sua mamma. Angela, ma grazie, sai che mi commuovi, perché anch'io l'avevo letto poi a mio figlio naturalmente quando era piccolo e poi se l'è riletto da solo, come credo abbiano fatto in molti, però io ricordo che appunto la lettura di quei capitoli era stata una sorta di elaborazione del lutto di uno scrittore che ci manca ancora oggi, quindi bello che le registrate. Tra l'altro probabilmente erano già in podcast, comunque il fatto di averle registrate credo che sia un grande regalo per tuo nipote, perché è stato proprio un gesto che in qualche modo ti ha reso attiva di queste letture, il fatto di essere tu stessa a registrarle. Va bene, insomma andiamo avanti ancora con un po' di musica, ci ascoltiamo PJ Harvey, ci ascoltiamo la sigla di una serie TV che magari diciamo due cose anche su questa serie e in generale anche sulle altre, perché in questi giorni qui può essere che anche il Ferragosto uno se lo passi col ventilatore o con l'aria condizionata guardandosi delle serie TV.

Questa è la sigla, se si può dire così, vabbè, è una canzone di PJ Harvey e Tom Phillips, Who by Fire, ed è la sigla iniziale di Bad Sisters, una serie TV che c'è su Apple, non so se l'avete mai vista, ve la consiglio, è stata creata nel 2022 da Sharon Horgan, che è una delle protagoniste di questa serie. Sono un gruppo di donne, sorelle, che stanno vicina a una di queste, però non posso raccontarvi nulla perché si rischia di spoilerare, però diciamo un rapporto è girato in Irlanda, paesaggi pazzeschi e si sviluppa intorno a questa donna Grace, che ha un marito molto violento, molto pesante sia psicologicamente che fisicamente, sia con la moglie che con la figlia, ma anche con le sorelle, e tutto gira intorno a questa storia. È decisamente molto femminista come serie TV, perché queste donne sono decisamente intraprendenti. Ovviamente c'è una sorta di non so come si può raccontare senza raccontare, ve la racconto senza raccontarvela. È un po' grottesca in certi casi, a volte anche un po' thriller, però insomma queste donne sono molto unite tra di loro e tentano di coprirsi le spalle quando c'è qualche pericolo maschile, in questo caso del marito, intorno a loro. Nel cast c'è anche Eve Huson, che tra l'altro è la figlia di Bono Vox, è un'attrice bravissima, l'avete vista anche recentemente se avete visto Disclosure Day, è la fidanzata, quella che prima era suora, che poi diventa la fidanzata del protagonista Josh O'Connor, e quindi insomma adesso è arrivata anche la seconda stagione, in realtà è arrivata da più di un anno, però insomma sono due stagioni. E ve la consiglio se non sapete cosa guardare per questo Ferragosto. Diegus manda la notizia, sì, l'avevo letta tra l'altro, non l'avevo detto, ma perché comunque che Massimo Bolbi è caduto sul marciapiede, ha battuto la testa, è stato ricoverato, vabbè, insomma speriamo che non sia grave per lui. Buongiorno da Firenze, scrive Gianni, bello il pezzo di PJ Harvey e anche le sorelle cattive della serie. Un'altra serie molto bella su Apple TV era Lezioni di chimica, l'hai vista? No Gianni, non l'ho vista, però grazie per il consiglio, perché non l'ho vista. La canzone è solo di Leonard Cohen, Who by Fire, ma sì, ma non si può dire che una sorta di cover, sì, comunque sì, è una PJ Harvey che ricanta questa canzone di Leonard Cohen, che di fatto, vabbè, non so, comunque questa è la versione di PJ Harvey, quella che vi ho fatto sentire. Ci ascoltiamo, no, prima volevo portarvi a pagina 9 del Corriere della Sera. C'è una sorta di racconto ideale, Storie d'agosto, di Giuliano Pavone, che abbiamo avuto anche ospite a Book City, mi sembra è venuto ospite a Book City per presentare il suo libro, sì, quando eravamo in diretta dal Castello Sforzesco, e dice: non disfatevi di me, protesta accurata di un monumento milanese, eppure di recente vi ho fatto fare bella figura e non si sa chi mi sostituirà, vi pare normale? Nel suo racconto dice: ho sempre svolto il mio servizio pubblico in modo inappuntabile, perfino con gloria. L'attitudine di questa città è rinnovarsi, in alcuni casi inevitabile, stavolta è insensato. Quindi stiamo parlando di un racconto in prima persona da parte di lo stadio di San Siro. Se sta mai cui man in man noi milanesi, questa roba dell'attivismo, dell'etica, del lavoro ci ha un po' fregato. Grande orgoglio, certo, tanta dignità, ma anche la sensazione ogni tanto di essere un po' dei pirla. Prendete me per esempio, negli ultimi tempi mi hanno messo sotto come mai prima. Una volta lavoravo soprattutto di domenica come preti e principalmente da settembre a maggio come professori. Da qualche anno d'estate hanno iniziato con gli straordinari, ritmi serratissimi e un'attività che, come dicono quelli bravi, non rientra nel mio core business. Flessibilità la chiamano, ma eppure anche con le ferie accorciate, adesso che manca poco alla ripresa, invece di godermi gli ultimi scampoli di vacanza, non vedo l'ora di ricominciare. C'entra forse l'imminente pensionamento, e qui iniziano le dolenti note. Me l'hanno detto chiaro e tondo, non servi più. Perché, ho chiesto? Dobbiamo rinnovarci, mi hanno risposto, come se io non fossi capace di rinnovarmi, come se non l'avessi già fatto diverse volte, e bene. Viviamo già nel nostro futuro, cantava Fossati molti anni fa nella sua Milano. A Milano si costruisce il futuro ed è il suo bello.
solo che per farlo spesso si distrugge il passato. Però non ve lo leggo tutto il racconto di Giuliano Pavone, lo trovate sul Corriere della Sera, in un certo senso fa parlare lo stadio di San Siro, che purtroppo ci mancherà tantissimo.

fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Lucia San Siro, Roberto Vecchioni, Radio Popolare alle 8:21. Abbiamo ancora un po' di tempo insieme. Marco dice lo studio dovevano costruirlo fuori Milano, ma sì, ma infatti questa cosa ovviamente era giusto una, così, un momento di ricordo e anche di grande tristezza al pensiero dello stadio di San Siro. Ringrazio oddio, chi è che lo ha scritto? Maria che mi ha mandato la foto del suo gatto che guarda L.A. Cats, la serie TV di Ricky Gervais, in cui lui è il gattone. Il gattone, sono tutti un po' randagi, sboccati, cinici, proprio alla Ricky Gervais. E il gatto che la guarda, ma fantastico. Ma infatti io devo ancora, in realtà devo ancora vederla, ma penso che la guarderò anch'io con i miei gatti, perché poi vedo l'attenzione di questo tuo gatto di spalle che guarda la TV. È incredibile, perché veramente i gatti guardano la televisione. Vabbè, non dico nulla di nuovo, chi ha i gatti lo sa, ma è impressionante. Poi a volte interagiscono, cioè non so, però i miei gatti spesso interagiscono quando vedono un gran movimento, cercano di inserirsi, oppure però vedo che c'è un'attenzione quando ci sono dei gatti, una grande attenzione. Sì, vi dicevo, mancano 6 minuti alla prima edizione, a questo punto, di questo Ferragosto delle notizie di Popolare Network. Poi la linea andrà a Itaca, Angelo Miotto, e poi una giornata di Radio Popolare. Vediamo la radio guida un attimo, che vi dico magari che cosa c'è, vi faccio compagnia, cioè soprattutto Radio Popolare vi farà compagnia anche nelle prossime ore. Dopo Itaca, Ricordi d'archivio di Claudio Ricordi, dedicato a Miles Davis 100, poi c'è Good Times di Matteo Villacci, Il Versiere di Leonardo, quindi rimangono insomma le trasmissioni, anche se oggi è un po' come se fosse un festivo. Poi Girasoli, poi ci sarà Rock in Opposition di Federico Bogazzi da Radio Città del Capo, Ma che storia è questa di Danilo De Biasio, Antefatti, quello che è accaduto prima, a cura di Cristina Artoni, Suoni d'estate con Francesco Tragni, insomma tutta una giornata di palinsesto che di fatto mantiene un po' la sua struttura del sabato, nonostante sia Ferragosto. L'unica cosa che è cambiata è questa apertura, che è un po' come l'apertura della domenica. Già per perso lo stadio, non si parla affatto di ricorsi al TAR. Sì, va bene, d'accordo, però insomma Tiziana, sì, io non lo so, io ci spero, ma non ci spero tanto. Temo che veramente sia dato per perso. È vero che ci sono i ricorsi, è vero che c'è tanto, ma non ho notizie in più per dirlo. So solo che questa situazione spezza il cuore, poi della nostra giunta, ma parliamo ogni giorno di questa giunta. Io non lo so, in un'apertura io non è che posso riassumere, non so, un mese di Radio Popolare. In un'apertura metto la musica, vi leggo qualche notizia, la commento con voi, ma voi che chiedete che in questa apertura venga detto tutto? Ci sono altri orari, altre trasmissioni, soprattutto ci sono i GR, gli approfondimenti. Vabbè, è così, anche io sono stanca, ho fatto una settimana di apertura e ogni tanto alcuni vostri messaggi mi lasciano un po' basita. Ci ascoltiamo un'altra cover da Leonard Cohen, cantata con un'altra voce femminile, la voce di John Bites, The Partisan, e poi mi sa che ci salutiamo direttamente con questa. Però avevo promesso di chiudere con Guccini, quindi alla prossima conduzione metterò The Partisan di John Bites. No, questa era per rispondere all'altro pignoletto che mi dice era una cover di Leonard Cohen. Ma sì, va bene, ma le sappiamo le cose. Comunque grazie per esserci, per dirci tutto. Vi auguro un buon Ferragosto, di riposo, di divertimento, di vacanza, di quello che più volete, e noi ci sentiamo non so quando, a questo punto mi sa la settimana successiva, di mattina. Per ora credo che ci sentiremo il sabato. Buone vacanze se andate in vacanza, e buon riposo se vi riposate. Ciao a tutte e tutte da Barbara Sorrentini, e grazie dei vostri messaggi.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

0: se c'è come...
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Popolare Network. Trump, lo stretto di Hormuz diventerà territorio statunitense. Il presidente USA annuncia nuove misure economiche dalla prossima settimana. L'Iran non si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza, la replica di Teheran. Raid israeliano nel sud del Libano, 7 morti e 3 feriti, è il numero di vittime più alto dopo l'accordo di giugno tra Israele e Hezbollah. Intanto resta alta l'allerta in Cisgiordania per la violenza dei coloni. Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 colpisce la costa orientale, epicentro nell'isola di Flores, almeno 20 le vittime, ma secondo i servizi di emergenza il numero potrebbe aumentare. Salvini non vuole farsi da parte, nonostante le pressioni crescenti all'interno del partito, la Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta, ha detto ieri il segretario, un messaggio chiaro ai governatori del Nord, la resa dei conti il 20 settembre a Pontida. Buongiorno dalla redazione, le 8 e 31 minuti, il giornale radio. Lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti, a dirlo Donald Trump in un comizio a New York. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico, anticipando nuove misure che, secondo il segretario al tesoro Scott Bessent, saranno come mai viste prima e scatteranno già dalla prossima settimana. Lo stretto di Hormuz non si conquista con un tweet, ha replicato Teheran, né con una portaerei, né con un ordine, né con un discorso elettorale. L'Iran non teme le minacce né si inchina di fronte alle dimostrazioni di forza. Trump ha usato il palco di New York anche per parlare di questioni interne agli Stati Uniti, dalla sicurezza al suo sostegno al repubblicano Bruce Blackman. Sentiamo il servizio da New York.
3: Donald Trump entra in scivolata nella corsa a governatore di New York. Il presidente ieri ha dato il suo endorsement al repubblicano Bruce Blackman a capo della contea di Nassau a Long Island e lo ha fatto attaccando frontalmente la governatrice democratica Kathy Hochul, secondo lui troppo soft sul tema criminalità. Sul palco ieri, in mezzo agli agenti della polizia di Long Island, Trump ha rilanciato anche la sua letania contro le città santuario e contro la nuova legge dello Stato di New York firmata proprio da Hochul, che vieta nuove collaborazioni tra le polizie di contea e ICE e ne cancella gli accordi esistenti. Trump ha attaccato anche il sindaco di New York Zoran Mamdani, un tempo quasi amici, e i candidati sostenuti dai democratico-socialisti d'America in congresso. Blackman è indietro nei sondaggi, ma in timida ripresa rispetto a inizio estate sta costruendo la sua campagna elettorale proprio sui temi di immigrazione e sicurezza. Hochul, da parte sua, ha usato la presenza di Trump a New York ieri per rivendicare di aver aumentato i finanziamenti alla polizia per contrastare la vera criminalità e al tempo stesso di aver esercitato in pieno le leggi per ridurre al massimo qualunque forma di cooperazione con ICE. L'endorsement del presidente a Blackman in ogni caso potrebbe essere un boomerang. Secondo un recente sondaggio Siena New York Times, il 60% degli elettori newyorkesi nello Stato ha un'opinione negativa di Trump. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: E intanto Donald Trump continua a insistere per ottenere la tanto desiderata sala da ballo da 400 milioni di dollari.

0: Il presidente sostiene da tempo che la Casa Bianca non disponga di un ampio spazio per eventi e che la sua costruzione sia fondamentale addirittura per la sicurezza nazionale. Sentiamo Michele Migone.
1: Sarà la Corte Suprema, come previsto, a decidere se Re Donald potrà avere la sua Versailles. Dopo che settimana scorsa la Corte d'Appello di Washington aveva deciso il blocco dei lavori del nuovo salone delle feste della Casa Bianca, gli avvocati della Presidenza hanno fatto ricorso e adesso attendono il verdetto che dovrebbe essere pronunciato negli ultimi giorni di agosto. La nuova sala da ballo che Trump vuole costruire al posto dell'ala est della residenza, ormai demolita, è diventata il simbolo della sua megalomania, del suo disprezzo per le regole e per il rispetto delle istituzioni americane, ma anche del modo in cui vengono spesi i soldi dei contribuenti. In passato tutti gli interventi strutturali sulla Casa Bianca erano richieste dal Presidente avallate dal Congresso con delle apposite leggi. In questo caso Trump ha fatto tutto da solo e sostanzialmente senza nessuna trasparenza. Una recente inchiesta del Washington Post ha rivelato che le spese per le ristrutturazioni della Casa Bianca volute da Trump sarebbero lievitate a 900 milioni di dollari, 500 in più di quanto annunciato. Buona parte di questa somma sarà pagata dai soldi pubblici, l'altra invece dai finanziamenti che aziende, fondazioni e singoli privati hanno donato a un fondo creato appositamente dall'amministrazione. E siccome non si fa nulla per nulla, tutti questi soggetti hanno avuto qualche cosa in cambio. Secondo Public Citizen, un'associazione per la difesa dei contribuenti, 14 dei 27 donatori avrebbero ottenuto contratti dal governo USA per un ammontare di 50 miliardi di dollari negli ultimi 6 mesi. Non tutta questa montagna di soldi è frutto di questo scambio, ovviamente, ma è evidente che tutti hanno capito che se vuoi tenerti buono Re Donald devi esaudire i suoi desideri.
0: Nel sud del Libano sono state uccise 7 persone durante un attacco israeliano nelle prime ore di questa mattina. A riferirlo sono i media locali e il numero di vittime è più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah. Ci sono anche 3 feriti. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Kusra è stato dichiarato zona militare fino a marzo. Da lunedì coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta è rimasta alta. I palestinesi si sono rifiutati di lasciare le loro abitazioni per paura che venissero di nuovo occupate. I palestinesi sono sotto attacco costante dei coloni in Cisgiordania. Il caso di Kusra è l'esempio lampante di queste violenze. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore, esperto di Medio Oriente.
2: Gli avvenimenti di questi ultimi giorni, certo, stanno servendo a sollevare di nuovo l'interesse verso le cose mostruose che stanno accadendo in Cisgiordania. Però è solamente l'ultimo elemento, è il frutto di un'accelerazione, di una brutalizzazione, se possibile essere ancora più brutali di prima, per guadagnare tempo. Ci saranno, fino a ottobre ci saranno le elezioni, Bibi Netanyahu potrebbe vincere ma potrebbe anche perdere, quindi il suo governo di estrema destra potrebbe cambiare e quindi cercano di portarsi avanti nel conquistare, nell'occupare. In questi ultimi 3-4 anni, anche prima del 7 ottobre, gli israeliani avevano cominciato a aumentare la loro presenza e anche le modalità della loro presenza in Cisgiordania. Il numero di palestinesi morti in questi ultimi 4 anni in Cisgiordania è superiore al numero dei palestinesi uccisi durante la seconda intifada, ma anche prima, da sempre.
0: Un potente terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la costa orientale dell'Indonesia, danneggiando edifici e costringendo gli abitanti a fuggire verso zone più elevate. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 20, ma il numero potrebbe aumentare. L'epicentro del sisma è al largo dell'isola di Flores. Le autorità avevano emesso un allarme tsunami che è stato poi revocato. Sono state registrate diverse scosse di assestamento. Gli incendi in Europa, migliaia di persone sono state costrette ad evacuare in Germania, Francia, Regno Unito, Croazia e Grecia a causa dei roghi che hanno devastato villaggi e boschi. Siccità e temperature elevate alimentano le fiamme durante la quinta ondata di calore dell'estate. Si calcola che gli incendi abbiano bruciato più di 500.000 ettari di terreno in tutto il continente europeo. In Croazia forti venti hanno alimentato un incendio boschivo che ieri ieri ha raggiunto alcune zone della località turistica di Omish, a 25 km da Spalato. I feriti sono più di 40 e c'è anche una vittima. Le fiamme sono state contenute dai vigili del fuoco, ma non sono ancora state spente. E veniamo alla politica italiana. Per Matteo Salvini è un'estate complicata e potrebbe ancora peggiorare. La data cerchiata in rosso è il 20 settembre, l'appuntamento di Pontida. Nella Lega, nelle ultime settimane, la componente nordista del partito spinge sempre di più per una guida condivisa del partito e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario incalzato a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte e lo ha ripetuto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
3: La risposta è secca. La Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia, chiara, andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui. All'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà? Al momento è difficile dirlo. Potrebbe essere un flop con una scarsissima presenza di militanti, scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione. E la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi, per Matteo Salvini.
0: I magistrati che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nei prossimi giorni ascolteranno gli autori materiali dell'attentato. Finora Pellegrino Davino, sua moglie Marica De Filippi, Saverio Mutone e Antonio Passariello si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Le cose sono però cambiate dopo la confessione di La Vitola, che ha ammesso di essere il mandante ma non di aver ordinato di far esplodere l'auto davanti alla casa del giornalista. Quella sarebbe stata una loro iniziativa, ha detto il faccendiere ai magistrati, mentre lui avrebbe ordinato solo di sparare dei colpi di pistola di avvertimento verso l'abitazione di Ranucci. Anche il giornalista potrebbe essere nuovamente ascoltato dagli inquirenti. Intanto Ranucci, secondo indiscrezioni di stampa, sta preparando la nuova stagione di Report, ma la destra di governo continua a chiederne l'allontanamento. Nei prossimi giorni è attesa la decisione dei vertici della RAI. Intervenire immediatamente per rimuovere le cause del sovraffollamento nelle carceri. Si moltiplicano le iniziative e gli allarmi sulle condizioni in cui si trovano i detenuti nei penitenziari italiani. Ieri i radicali hanno presentato un esposto al DAP Irene Testa del Partito Radicale.
4: Abbiamo deciso con il Partito Radicale di presentare un esposto nei confronti del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, in particolare nei confronti del capo del DAP, dove chiediamo di rimuovere le cause del sovraffollamento e di cercare di risolvere la situazione, altrimenti procederemo anche per via amministrativa. Se ci sarà un silenzio e non ci saranno risposte entro 30 giorni, e noi procederemo con dei ricorsi anche al TAR affinché si possa anche individuare una responsabilità tipo economico, di danno erariale, perché comunque gli italiani pagano per mantenere questo sistema. Circa 4 miliardi di euro l'anno costa mantenere le nostre carceri, e io penso che chiunque abbia un minimo di buonsenso voglia indietro una persona non più in grado di nuocere alla società, una persona riabilitata, una persona insomma che quando esce da questi luoghi non crei più problemi, disastri, quello che è. E invece purtroppo non è così, anzi quando uscirà quelle che usciranno, perché poi diciamocelo, il grande numero dei suicidi, dei ragazzi che compiono gesti di autolesionismo tutti i giorni, è una spia importante che viene sottovalutata, ma significa che queste persone sono esasperate là dentro.
0: Il 15 agosto del 2021 il regime talebano tornava al potere a Kabul, a 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan. Secondo l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, 22 milioni di persone risultano aver bisogno di aiuti umanitari. Fame, siccità prolungata e declino economico colpiscono il paese, mentre donne e ragazze sono escluse da istruzione e lavoro. Ascoltiamo la testimonianza di Sveva Dibuo, operatrice di Emergency a Kabul.
5: La crisi umanitaria, economica e sanitaria dell'Afghanistan continua ad aggravarsi. La recessione peggiora anche per effetto delle tensioni regionali. Chiaramente la violenza urbana aumenta, disastri naturali, terremoti, alluvioni e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne, che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Dalla fine del 2022 è stata vietata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che minano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella sfera della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi. E non avere più appunto donne specializzate in un futuro, avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
6: Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
5: Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
0: Chiudiamo con lo sport. Ancora medaglie sia per il nuoto che per l'atletica italiana agli europei. Ieri Simona Quadrarella ha bissato l'oro degli 800 con il successo nei 1500 stile libero, bronzo per la staffetta 4% stile libero mista, sempre a Parigi. Agli europei invece di Birmingham di atletica, un altro oro per Nadia Battocletti nei 10.000 metri, oro per Gianmarco Tamberi nel salto in alto e bronzo per Matteo Scioli. Valeria Schröder e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
7: Popolare Network.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 8:48 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Siete su Itaca, Radio Popolare, andiamo in viaggio fra le notizie. Buon Ferragosto ovviamente, da Angelo Miotto in studio. Chissà dove siete, se nelle calde città o nelle calde riviere, o nelle calde montagne. State marinando già le vostre carni, le vostre verdure. Parleremo di barbecue anche oggi. Ma prima di tutto, parleremo anche di cose più serie del barbecue, ovviamente, come l'Afghanistan. C'è una ricorrenza che avete sentito parlare già nel giornale radio di Popolare Network. Ma la prima pagina di Itaca, come di consueto, è quella che dedichiamo alla lettura dei giornali. E allora, via con la rassegna stampa.
1: Adè, adè, adè, due, tre, il titolo è...

giornali, giornali, eccoli qua i giornali di fronte a me, la mazzetta, e apriamo con il titolo del Manifesto: la colonia infame. Due coloni guardano dalla sommità di una collina, in mano hanno una bandiera israeliana, a spalla c'è un Kalashnikov, forse è un mitra più che un Kalashnikov. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni, ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Chiara Cruciati commenta: predoni di Stato, il titolo è "Una casa vuota dopo l'altra". La Francia di taglio medio sul Manifesto: bocciato il limite ai social, dice l'occhiello, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Vedremo poi all'interno che la legge non soltanto lede la libertà di espressione secondo i giudici, ma è anche stata scritta malino. Di taglio basso abbiamo Ceuta in attesa dei migranti, sapete che si sta aspettando questa seconda ondata sotto assedio di due eserciti, c'è un bel reportage da Ceuta, da un quartiere di Ceuta. Poi c'è Francesco Strazzari che scrive: a 40 gradi il mondo brucia, la chiamiamo alta stagione. Su due giornali oggi troviamo dunque, credo che sia sì, il Manifesto Repubblica. Troviamo un esercizio di stile particolarmente interessante, che è quello di scrivere proprio oggi, nel giorno di Ferragosto, il mondo della vacanza sotto gli occhi del cambiamento climatico. Li vedremo tutti e due. Clima estremo, nucleare, data center, Italia sulla via sbagliata, non c'è acqua per raffreddare le centrali nucleari in Francia, anche l'invasione di meduse le manda in blocco. Il Danubio in secca, ferme reattori anche in Romania e Ungheria. Il Po è messo allo stesso modo, ma Meloni insiste: nucleare subito. C'è una notizia poi di quelle che potremo citare ogni volta che parleremo di sicurezza, che è il grande tema delle elezioni, sicuramente sia a livello nazionale sia a livello amministrativo. È uscito il consueto dossier del Viminale: allarme sicurezza, ma calano tutti i reati. Corriere della Sera apre con Israele lo scontro sui coloni. Sotto il titolo troviamo invece il caso La Vitola: i PM ripartono da PC, nel senso di personal computer e telefoni. Ranucci resiste su Report, niente passi indietro. Tommaso Labate intervista Paolo Mieli, che è stato chiamato in causa, non aprì il sondaggio, ne chiesi per chi fosse. E poi l'Italia è questo stupendo paese dove c'è un'intervista selvaggia a Lucarelli: Sigfrido spregiudicato con fonti e stagiste in prima pagina e pagine interne. Viva il Ferragosto! La forza necessaria e il diritto è il sempiterno Angelo Panebianco, che scrive di diplomazia e disarmo e ci vuole convincere con dei sillogismi, pericolosi sillogismi, che in realtà senza la forza non ci può essere diritto. Abbiamo la foto centrale dedicata allo sport, tre medaglie d'oro, c'è il ritorno di Marco Tamberi che se la mastica, la conferma di Simona Quadarella e Nadia Battocletti, l'Italia è d'oro. Una fotina di spalla per Meloni, uscire dalla procedura di infrazione possibile. Ci sono ancora commenti che riguardano l'intervista che ha dato non la Premier ma la Presidente del Consiglio a Fare Finanza e qualche strascico. Quindi taglio basso, social agli under 15, bocciato il divieto in Francia, l'alta corte ferma la legge, Macron, i ragazzi devono potersi esprimere, lo firma Alessandra Coppola. Julio Velasco, lo sapete che ha regalato un libro alle sue sportive, i libri in dono, gratitudine, non una lezione. E poi c'è un'intervista agostana a Renzo Arbore che dice: il mio debutto con 5 whisky avevo paura, ci ha dato una mano. Insomma, la Repubblica apre con una fotografia molto bella, infatti andando a vedere la didascalia è del maestro Martin Parr per Magnum Photo,
altre foto poi all'interno, un normale Ferragosto di Apocalisse. Questo è l'altro esercizio, vi dicevo, di letteratura, di stile, che fa Antonio Scurati su Spossati, cedevoli, ma rabbiosi, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui è stento. Ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste. Languire, questo sembra essere il nostro destino. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia. E qui vedremo che cosa ci racconta Scurati. I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. Allora, su questa cosa del jet è interessante, perché i giornali la raccontano un po' come se fosse un cinegiornale del 45. In realtà cosa è successo? Che i cacci italiani che partecipano alla missione NATO di difesa aerea dei Baltici hanno abbattuto un drone nei cieli della Lettonia. Di chi era sto drone? Era ucraino ed era andato fuori rotta. Quindi non fatevi il film della battaglia nei cieli, che un po' circola sui giornali. In realtà il drone era scappato fuori rotta e l'hanno tirato giù. La vitola non è finita, e questo è un titolo che potremmo dire anche noi sbuffando. Al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere. Ipotesi di un terzo livello. Tavares, dal Camerun tornerò, non merito il carcere. Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Sotto troviamo un trafiletto con una civetta, scusate, c'è un richiamo alle pagine interne. Con gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'IDF. Stiamo parlando dei coloni della Cisgiordania. Gli Stati Uniti, il caso, svolta Dem, il woke è una follia, prima l'economia, dicono torniamo alle persone. Alle porte di Ceuta, le sponde blindate come in guerra, dice l'inviata Benedetta Perilli, tutti lì che aspettano che arrivino in massa, vediamo se arriveranno. Battocletti, Tamberi e Quadarella, leggende d'oro. E poi la notizia dei social, vietati ai 15 anni, bocciata dai giudici in Francia. Domani apre con due notizie come al solito, quella in alto è Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra, e Bibi, come lo chiamano confidenzialmente, ha detto due punti, aperte virgolette, Regno Unito, Repubblica Islamica. E Magnasciutti, la vignetta molto bella oggi, c'è un mondo tagliato a metà, quindi immaginate un mappamondo tagliato a metà ed è messo sulla griglia, sulla brace, ci sono sempre state le grigliate, dicono. A tutta sicurezza, derby a destra, Meloni Vannacci, il Viminale, meno reati, molti fermati, vediamo poi le cifre insieme. Gadget fascisti, se la legge è dimenticata, Daniele Susini che scrive dello stupore dei turisti che trovano nei negozi i souvenir con busti di Mussolini e Hitler, calendario del ventennio, bottiglie di vino con il volto del Duce e altri gadget fascisti, mentre Marco da Milano firma il primo editoriale che è dopo la resa in Afghanistan 5 anni fa, ogni male è possibile. 5 anni dal ritiro da Kabul, forse ve lo ricorderete, quel ritiro raffazzonato e che ha lasciato molto da scrivere. Ranucci, la RAI teme per report, Mieli c'è chi voleva rovinarlo, dice il Fatto Quotidiano, che apre però con Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua, in aula solo a settembre, in barba agli italiani. La foto è per una sdraio sotto un ombrellone, in realtà è una foto di scena, credo. No, ah no, no, no, scusate, una ricostruzione, questo è il Parlamento, hanno fatto una ricostruzione fotografica, pensavo fosse un teatro, in realtà è il teatro della politica. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza è in colpa la carenza di liquidità, i balneari, virgolette, stagione del 2026 salva grazie al turismo straniero. Poi i giochi di prestigio del governo, numeri truccati del ministro Urso per ridurre le crisi industriali, solo 37 per il Mimit ma 120 per la CGIL, e poi una marea di richiami per le pagine interne, mentre Travaglio firma pregiudicato, dipende, e va a vedere la questione Ranucci e le dichiarazioni soprattutto di Gelmini. La Stampa, quotidiano torinese, fondato nel 1867, apre con manovra, duello sulle banche, il cantiere della finanziaria da oltre 30 miliardi, tra le misure anche l'estensione della ZES, le semplificazioni per le rinnovabili, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media e aspetta sull'esito l'esito per la procedura
dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi proroga. Che sottotitolo tecnico. Poi abbiamo Roma-Berlino, trattative e minacce, Ceuta alla frontiera blindata dai cannoni, sono tutti lì, come dicevo, gli inviati ad aspettare. Abbiamo la foto grande con l'Etna e le sue colate di lava, foto apocalittica, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, il titolo è Ferragosto di fuoco. Tra sacro e profano le passioni di Orietta, tutte le collezioni della Berti, dalla lingerie alle acque sentiere, e diciamo così, la parte costume del Ferragosto. E poi abbiamo altri due richiami, la battaglia dei cieli, jet italiani abbattono drone sul Baltico, come vi dicevo, un po' di sapore epico in questi titoli. E poi la resistenza delle donne afghane, non c'è più felicità, il reportage invece per celebrare i 5 anni dalla fuga coda nelle gambe degli americani. Allora, Sole 24 Ore apre con detrazione alle 7.30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie, questo è interessante molto. La foto grande di un robot che sta facendo praticamente un esercizio ginnico, si tiene sulle braccia, e le gambe sono in alto, la testa in basso. Gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa. La quotazione dei robot cinesi, attesa forse già la settimana prossima, lipo alla borsa di Shanghai per Unitree Robotics. Meloni boccia la riforma degli ETS, confronto con l'Unione Europea per cambiarla. E poi... che altro titolo vi posso leggere dalla carta salmonata di Confindustria, squadra di A e B quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri, l'80% delle proprietà straniere proviene dagli Stati Uniti, ci stanno letteralmente mangiando. Avvenire, il giornale invece della Confederazione dei Vescovi, scusate, minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. La foto è per bambini palestinesi fra le macerie dei palazzi bombardati a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, e le abbiamo imparate ormai a memoria queste foto, sono foto di macerie, ovunque macerie. Matteo Maria Zuppi firma la tessitura della pace e si richiama anche a un giorno che è un giorno di festa per la liturgia cattolica, oggi è il giorno dell'assunzione in cielo della Madonna, una madre in cielo, fratelli sulla terra, così scrive il porporato di Bologna, se non sbaglio. L'iniziativa era lanciata da noi, quei bimbi e gli altri invece lo firma Marco Girardo. C'è una questione veramente tremenda che si aggiunge al dramma, le donne Gazzawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti. Lasciamo Avvenire, il Foglio, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie? Perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. Siamo arrivati veramente al paradosso. Il telefono mestolo di Ranucci, titolo in rosso, che significa? Non lascia report, rilancia avvisa, ho le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo. E se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Oltre altre notizie che non vi sto a citare, sono troppe. Il Giorno, Ferragosto, l'Etna non si placa, restano a terra 500.000 turisti, la foto grande per i ragazzi d'oro, in realtà non sono ragazzi perché è solo uno su tre, le altre sono ragazze, io avrei titolato allora col femminile inclusivo per dirla. Dall'atletica al nuoto, europei da sogno, Nadia Battocletti, dopo i 5.000 conquista i 10.000, Gianmarco Tamberi, primo nell'alto, 2.32, Simona Quadarella trionfa nel 1500 stile libero, ragazze d'oro diciamo, più che ragazzi. La vitola al setaccio, PC e cellulare, Ranucci lavora al nuovo report, centrodestra senza futuro nazionale, ci perde Vannacci, dice Bruno Vespa, pagina
13, correremo a leggerlo. Il sindaco morì impiccato, cerco verità, glielo devo. Dove siamo qua? Corte Palasio, la vedova di Claudio Manara, per dirvi che il giorno poi conta su un pubblico che va a posizionarsi ovviamente nella cronaca iperlocale. Il Messaggero, la voce del governo, vediamo un po'. Simone Nadia, doppietta da sogno, è la foto, Tamberi se lo sono mangiato loro, al Messaggero, i depistaggi di Lavito, le silenzi di Ranucci, i dubbi della procura, l'apertura, Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, e altri titoli, Roberto Napoletano, il commento, l'editoriale, nell'esercizio semplice che nessuno vuole fare, questo è il suo titolo che è un po' criptico, ma fa tutto un pastone dalla questione internazionale a quella nazionale, vediamo un po', turismo oltre il record di Ferragosto, Meloni che dice, appunto, dicevo, giornale un po' governativo, con la stabilità l'Italia è più forte. Il Giornale, siamo i fogliacci della destra, Il Giornale, la vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti colloqui tra il conduttore e il faccendiere, Lady Tavares dice: mio marito non fa male a nessuno, e lui: non temo il ritorno. Tavares è il socio di la vitola, camerunense ma anche un po' napoletano, che per ora se ne sta alla larga, ma dice che torna. Il PD sull'Eurobufera porta di nuovo il caso alla UE, poi abbiamo Parigi, arrestati 8 notav, volevano colpire l'Italia. Poi sono andato a vedere, ero interessato da questo articolo, ma non si capisce granché, ne vengono citati gli arrestati. Cerno, Tommaso Cerno, scrive l'agosto delle stelle cadenti, storia di un killer, Mangione confessa l'omicidio che ha diviso gli Stati Uniti. Libero, esclusivo, c'è una foto di Gomes Clesio Tavares, non molto rassicurante in realtà, perché è a petto nudo, calzoni della tuta, e sta estraendo una katana dal fodero. Insomma, quella vicino invece ritrae lui, la vitola e un Ranucci bello sorridente, una foto brutta, sgranata, in bianco e nero, probabilmente da un cellulare, un selfie. Parla l'uomo di la vitola, Gomes Clesio Tavares a Libero, sono in Zimbabwe, non in Camerun, e questa è la prima notizia. A brevissimo torno in Italia, l'ha già detto un mese fa, non ho paura dell'arresto, dirò la verità. Meno tasse al ceto medio, la sfida è qui, dice Alessandro Sallusti, probabilmente dovrebbe mandare l'articolo a Meloni. Ricolfi, Francia e Spagna sui migranti nostre nemiche. Andiamo sulla verità. Esclusivo, ecco i dati del Ministero dell'Interno per il 2025, fatta da stranieri una rapina su due, questa è l'analisi che fa la verità dei dati del Viminale. Gli immigrati sono solo il 9% della popolazione, però commettono il 35% dei delitti totali, numeri shock a Firenze dove l'incidenza arriva all'80% per lo spaccio, a Milano al 70% per i furti, a Bologna oltre il 50% per gli stupri, a Roma sfiora il 40% per lesioni dolose. È il listino che ha compilato la verità cercando di buttare in pasto ai suoi lettori e lettrici il terrore. Poi vedremo invece che i numeri sono calati su tutto. Braccio di ferro con la Germania, ma le ONG tedesche ci hanno rifilato 22.500 clandestini, non c'è la fonte. Foto grande per Sigfrido Ranucci, il direttore di Repubblica, la vitola, hai scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato? Cappellini svela i messaggi tra lui e il faccendiere, frasi ambigue che l'hanno indotto al sospetto che aleggi su tutta la vicenda, sinistra sempre più in imbarazzo, eccetera eccetera. Quindi la verità spinge da questa parte. Soccorso rosso per terminare i malati, questa notizia dice: la Toscana darà alla Campania, entrambe a guida PD Movimento 5 Stelle, un dispositivo per il suicidio assistito con il quale una donna affetta da SLA si ucciderà, come deciso dal giudice. Ormai siamo al federalismo della morte. Questo titolo fa schifo, diciamocelo tranquillamente. La Gazzetta dello Sport è la pagina, le pagine rosa della Gazzetta dello Sport. L'Italia più bella, e la Gazzetta ovviamente non può che ricorrere a questi
titoloni quando abbiamo vinto 3 medaglie, c'è Tamberi che salta e vince il suo oro, e poi ci sono le altre 2 sportive, Nadia Battocletti e Simona Quadarella, che mostrano sorridenti la loro medaglia d'oro. In mezzo c'è uno striscione nazionale con i colori del tricolore. In basso troviamo Leao in svendita, Vicario in affitto. Per quanto riguarda il mercato di Milano e Juve, Coppa Italia, ok Monza, Cagliari e Parma, Fiorentina 4 gol, oggi c'è il Toro. Bene, abbiamo concluso l'analisi visiva delle prime pagine, possiamo andare all'interno dei quotidiani. Andiamo subito a vedere alcune cose, tipo il Corriere a pagina 12, ci torniamo nella seconda pagina di Itaca, per cui sarò un po' veloce sull'Afghanistan, ci torneremo lungamente con un collegamento con Laura Capponne, con un'intervista con un giornalista che in questo momento è Islamabad, ma che ci racconta del suo Afghanistan. Allora, 5 anni dopo la ritirata statunitense, è giusto trattare con i talebani? Si chiede il titolo, ed è Andrea Nicastro, che è un espertone di Afghanistan che ha frequentato a lungo, che ci racconta che, fra l'altro, che il 15 agosto 2021 a Kabul andò in scena la più vergognosa ritirata dai tempi del Vietnam. Gli americani lasciavano un paese a cui avevano promesso democrazia per consegnarlo ai talebani. Tutti sapevano che sarebbero tornati burka, segregazione, niente scuola per le donne e barbe, camicioni e preghiere obbligatorie per gli uomini, riducendo gli aiuti umanitari. Poi è cresciuta la fame. Un terzo dei 40 milioni di abitanti fatica a procurarsi cibo e acqua. Per le Nazioni Unite metà della popolazione avrebbe bisogno di aiuti che non bastano. Quella ritirata fu gestita in modo pessimo, sostiene Antonio Giustozzi, dice Nicastro, uno dei più autorevoli esperti di Afghanistan in circolazione, e aggiunge sempre Giustozzi, ma era necessaria. Qualcuno proponeva di lasciare 2000 americani per la difesa aerea della Repubblica. Cosa avrebbe fatto l'Iran di quei Marines nella guerra di quest'anno con gli Stati Uniti? Ci ricorda il Corriere che l'Emirato Islamico dei talebani in Afghanistan venne fondato nel 96 sotto la guida del Mullah Omar. Nel 2001, dopo il rifiuto di consegnare Bin Laden agli Stati Uniti che invadono il paese, i talebani devono lasciare il potere. Quindi sono alcuni dei punti chiave che vengono messi in sintesi dal Corriere. L'Europa deve vedere le donne di Kabul come attrici politiche. Chi è? È Zarifa Ghaffari che parla, nata a Kabul nel 94, nel 2019 è diventata sindaca di Maidan Shar e dopo il ritorno dei talebani si è rifugiata in Germania. C'è un documentario su di lei, In Her Hands, su Netflix, ci dice il Corriere, e è Marta Serafini che l'intervista, chiede qual è la parte più difficile dell'esilio. E Zarifa Ghaffari risponde, guardare il proprio paese soffrire da lontano e vedere donne che avevano carriere e sogni spinte fuori dalla vita pubblica e bambine che chiedono perché i fratelli possano studiare e loro no. Ma la cosa più difficile è vedere l'Afghanistan sparire dalle priorità del mondo. Serafini. Che cosa significa per il futuro una generazione di ragazze senza scuola? Risponde. È una delle conseguenze più devastanti. Una bambina che aveva 11-12 anni alla caduta di Kabul oggi si avvicina all'età adulta. Non sono anni facili da recuperare, sono quelli in cui si costruiscono fiducia, conoscenza, indipendenza e aspirazioni. L'Afghanistan sta perdendo future dottoresse, insegnanti, ingegnere, giornaliste, imprenditrici e leader, prima ancora che possano diventarlo. Tema enorme. Allora, abbiamo un altro tema dove andiamo subito, che è quello della sicurezza. Come vi dicevo, andiamo a vedere un po' di numeri, ci sono varie infografiche, specchietti e cose, ma noi andiamo sul Manifesto a pagina 8. Oggi è un manifesto ricchissimo di notizie, pagina 8. Eccoci qua, nel paese del panpenalismo, in realtà calano tutti i reati. Nel primo semestre del 2026, ci dice Mario Di Vito, rispetto allo stesso periodo del 2025, calano i reati di ogni tipo, quelli contro la persona, quelli contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la violenza domestica, quella di genere, le truffe. Giù anche le manifestazioni di piazza e con esse gli eventi critici, tra virgolette, collegati. Sono in discesa gli arrivi via mare e sono in aumento i rimpatri volontari.
e non crescono, e manco poco le assunzioni nelle forze dell'ordine, 45.977 dal 2022, che significa sicuramente maggiore controllo del territorio, sempre virgolette, ma se partiamo dal numero delle operazioni cosiddette ad alto impatto, cioè i controlli di polizia straordinari massicci in aree specifiche, ci rendiamo facilmente conto che dietro le roboanti apparenze c'è ben poco. Per quello che riguarda il fronte più caldo, l'ordine pubblico, i dati dimostrano che l'affannosa e periodica promulgazione di pacchetti di sicurezza, oltre a mettere in dubbio diversi fondamentali dello Stato di diritto, non hanno sortito risultati di rilievo. Delle 7.149 manifestazioni svolte fra il 1 gennaio e il 30 giugno, solo 169 hanno fatto registrare criticità, tra virgolette, parliamo del 2,4%. Il Viminale scorpora le manifestazioni di piazza da quelle sportive e annota un dato: in piazza sono stati feriti 14 civili, cioè più 7,7% rispetto all'anno prima, e 136 tra le forze dell'ordine, più 61,9%. E mentre gli eventi sportivi diminuiscono i numeri. Ecco, questa cosa è interessante perché ovviamente noi non sappiamo per cosa vanno a farsi curare i poliziotti, e generalmente sappiamo bene invece che il manifestante, se è accorto, non va certo al pronto soccorso se si becca una randellata in manifestazione, perché lì lo aspetta no, le forze di polizia. Quindi questi numeri, bah, con le pinze prendiamoli sicuramente. Andiamo veloci perché voglio arrivare all'estate e c'è da leggere. Allora, vi segnalo il Manifesto a pagina 5, ha un sacco di interventi sulla questione della bocciatura della legge under 15 divieto di accesso ai social. Nelle motivazioni saggi, dice Anna Maria Merlo, spiegano che il testo è una lesione sproporzionata alla libertà di espressione e di comunicazione, un attacco non adatto, necessario e proporzionato, che non rispetta i principi della Costituzione. Arianna di Genova scrive un editoriale: legislatori che vietano, cosa accade se i minori pensano meglio degli adulti? Ci racconta che soprattutto in Australia, ve la faccio un po' breve, dove c'è la legge che vieta, sono riusciti ad aggirare la legge attraverso vari sistemi, e questo la direbbe lungo anche su come i più giovani riescono a mettere nel sacco i più grandi. Ma soprattutto poi chiude il suo intervento dicendo: la nostra società preferisce varare una legge antimaranza invece di interrogarsi o accogliere, e un ministro come Valditara preferisce vietare l'educazione sessuaffettiva a scuola piuttosto che offrire strumenti, per esempio contro il cyberbullismo. Il miglior antidoto alle storture è consegnare fiducia ai più giovani in un mondo di grandi che non promette per niente bene, e regalare loro un bel libro, proprio come ha fatto Velasco con le sue atlete. Andiamo a vedere a questo punto una notizia che ci riguarda in parte, nel senso che qui, come sapete, si annuncia un autunno caldo sui data center, e invece qui, da qui ci trasferiamo in Cina. Restiamo sul Manifesto sempre oggi, a pagina 7, eccoci qua, titolone: Francia, nucleare a secco, la minaccia delle meduse. Ma sotto leggiamo: Cina, intelligenza artificiale, fame d'energia, i data center finiscono sigillati in fondo al mare. E cioè, ci dice Lorenzo Lamperti, che per raffreddare i computer che alimentano l'intelligenza artificiale servono sempre più energia e acqua. La Cina prova a cambiare l'equazione: invece di portare l'acqua ai server, porta i server nell'acqua. A una decina di chilometri dalla costa di Shanghai, nella zona speciale di Lingang, e da qualche mese è entrato in funzione un data center sottomarino alimentato direttamente dall'eolico offshore. Quindi sopra l'eolico dall'energia, sotto si disperde il calore. Dicono che ci sia soltanto, diciamo così, l'aumento soltanto, tra virgolette, di un grado nei pressi della centrale sottomarina. Non dicono quali possono essere gli effetti, che sono però, ci saranno sicuramente, su quello che è la popolazione marina, e soprattutto i dati sono diciamo ufficiali, quindi non sono contrastati da altri tipi di indagine indipendente. Allora, ancora velocissimo, Masso Renucci, ho scritto Repubblica a pagina 5, vediamo perché, non me lo ricordo più, andiamo a vedere insieme. Il governo vuole sostituirmi, per report l'ipotesi Gomez, che è attualmente il direttore del sito del Fatto Quotidiano. Ah sì,
c'è questa intervista stupenda di Francesco Bei. Bocchino: da Valterino andavo, ma solo per comprare il pesce. A Sigfrido mai lesinato critiche. Cioè, si sta dipingendo davanti ai nostri occhi questo stupendo spaccato, per cui voi, se lo fate, che guardate la televisione e vedete Bocchino che è immancabilmente richiesto, non si sa perché, insomma, però in televisione, forse perché fa audience rispetto ai battibecco, che dice che andava a comprare il pesce da La Vitola e che andava a cenare nel suo ristorante. È andato 6 volte, dice, comprava pesce da lui, gli chiede Bei, e frequentava il ristorante, e risponde Bocchino, ho comprato il pesce e ho cenato lì 6 volte, 2 delle quali in compagnia di Sigfrido Ranucci. Domande: anche La Vitola si univa al tavolo, stava alla cassa, serviva i tavoli, salutava, io del resto lo conosco dal 1994, anno che ci dovrebbe dire qualche cosa. E l'amicizia con Ranucci come nasce? L'ho conosciuto contestando gli servizi contro Fratelli d'Italia, in particolare contro Renna Meloni, e quindi è una conoscenza recente, sì, degli ultimi 3 anni, gli contestavo nel merito l'accanimento ossessivo contro la famiglia Meloni, una contestazione simpatica ma netta. Poi però ci andava a cena, si era riconciliato, ma guardi che io vado a cena con molti colleghi, anche di altre aree politiche, ci si confronta, con Ranucci ho un ottimo rapporto. Ecco, questa è molto romana questa notizia di La Vitola, come viene, verrebbe un po' da dire, nel senso di questo mondo strano dove in televisione si sputano addosso e poi vanno a cena tutti insieme. Allora, cosa mi è rimasto da dirvi? Ah sì, delle primarie del Campo Largo, che tra l'altro, se, scusate, mi ha fatto ridere perché scrivendolo nella scaletta ho scritto primarie Campo Largo, ma ho messo soltanto le iniziali, viene fuori primarie CL, che insomma non è esattamente di buon auspicio. Sul Domani, a pagina 8, c'è un articolo, ci sto arrivando, come al solito i pollicioni non mi aiutano, eccoci qua. Del primario del Campo Largo, l'esperienza dell'Ulivo. Ve lo consiglio se volete saperne qualche cosa di più, perché lo scrive Franco Monaco. Franco Monaco è uno dei grandi, delle grandi anime che ha teorizzato e messo in pratica operazioni tipo l'Ulivo. Piaccia o non piaccia, da come sono messe le cose, realisticamente sarà difficile sottrarsi alle primarie, scrive Monaco. Ciò comporterà dotarsi di regole e soprattutto di comportamenti all'altezza della sfida. Ne menziono alcuni, soltanto uno o due, poi dopo andiamo un'altra parte. Primo, distinguere tra i singoli punti programmatici e comune sistema di valori che ispira una proposta di governo. I candidati contano per il modo con il quale interpretano e declinano il programma. Questa è una bella legge che vale anche per Milano. 2. Semmai ciascun aspirante leader si mostri proteso a rappresentare tutti, non solo il proprio partito, tantomeno se stesso. Chi indulge a tale tentazione dà mostra di non disporre di una delle principali qualità richieste al candidato premier nelle primarie e al governo di domani. Ai miei occhi, lo confesso, dice Monaco, Conte fa problema non tanto per singole posizioni in merito, ma per la sua postura poco incline a farsi carico dell'unità. Monaco su Domani, fine mente della politica. Oh, e finalmente, 5 minuti e mezzo, ce la potremmo fare. Arriviamo al clima. Partiamo da Repubblica, dai, che con Scurati e le foto di Martin Parr, un normale ferragosto di Apocalisse. Andiamo a pagina 12 e 13, è una lettura veramente interessante da leggere, quella di Scurati, non so se ce la facciamo a leggere proprio tutto, ma per come è imposta questo suo scritto. Spossati, cedevoli ma rabbiosi, malinconici per affievolirsi di qualcosa di cui stento ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia in un ozio sterile. Ve l'ho già letto. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia, eppure lo sussurra con un filo di voci, i suoni si articolano a stento, lo dice con la pronuncia aspirata tipica della Toscana, ma potrebbe avere l'accento, cadenza o inflessione di qualsiasi luogo d'Italia e forse d'Europa. Che caldo, si ripete. Non ha altro da aggiungere. Mi volto. Vedo un anziano disteso di schiena su un lettino da spiaggia di ultima generazione, con il petto rivolto al cielo arroventato, il capo reclinato, le braccia distese lungo i fianchi. Tiene gli occhi sbarrati e la bocca dischiusa. Anatomicamente è supino, ma di fatto è prono. Totalmente sottomesso alla cattura.
Ha ancora una folta chioma di capelli bianchi sulla testa, una bronzatura sapiente, un corpo snello, considerata l'età. Un bel vecchio, insomma. È un avvocato lucchese in pensione, un uomo ancora in gamba, viene qui in villeggiatura da 50 anni, mezzo secolo, estate dopo estate, da tutta una vita. Ma quella vita, adesso, è finita. Che caldo! D'altronde il bagno non offrirebbe refrigerio. Il mar Mediterraneo ha raggiunto in questi giorni temperature superiori ai 30 gradi e allora i supposti bagnanti se ne stanno lì da ore, accasciati sui loro lettini di ultima generazione, distesi sulla schiena, le mani lungo i fianchi, gli occhi spalancati e la bocca dischiusa, perfettamente immobili, nell'illusione che l'inazione li preservi e nel timore che l'azione li schianti. Mi alzo, in piedi, per vedere meglio, più lontano. La stessa scena mi si accampa davanti allo sguardo a perdita d'occhio, la stessa umanità languida, sottomessa, sfinita. Cerco di respingerla con tutta la poca forza di spirito rimastami, ma l'imagerie si impone. Sono cadaverici, siamo tutti cadaverici su questa spiaggia agostana, ancora debolmente vivi, eppure già composti per la sepoltura, supini e immobili sui nostri lettini da 50 euro al giorno, come dentro bare a sarcofago aperto. Questo meraviglioso angolo di mar Mediterraneo non è più litorale, ma camposanto, non più lido, ma morgue, balneare, un cimitero di viventi, cimitero marino. Vabbè, una scrittura stupenda. Prosegue avanti Scurati dicendo: non c'è reazione da parte della politica, ma nemmeno da parte della società. I movimenti ecologisti sono in una fase di emarginazione storica, proprio quando la storia dà loro ragione. Le associazioni di categoria più colpite nei loro interessi economici si limitano a chiedere sussidi. La maggioranza degli altri cittadini si limita a maledire il caldo con un filo di voce, agonizzando sui suoi lettini obituari. La politica poi mi sgomenta per la sua inerzia, vindice complice. La minaccia al nostro benessere, alla nostra stessa sopravvivenza è tale da suggerire un accordo bipartisan, una collaborazione di tutti i partiti per affrontare unite la terribile emergenza. Come accadde con l'Assemblea Costituente, in un paese ridotto in macerie dalla guerra e dal fascismo, come accadde negli anni 70 con un paese messo in ginocchio dal terrorismo. Ma questa vasta, salvifica alleanza, sebbene parziale e temporanea, resta nel nostro scenario offuscato, cialtrone e polemico, un'ipotesi fantascientifica. Vediamo un po', sì, che caldo è la fine, Il mio vicino d'ombrellone lo ripete ancora una volta, ma oramai è un mormorio quasi inaudibile, è una resa nei suoi occhi azzurri da bagnante del Novecento, nel suo corpo stremato da vecchio leone al sole del secolo scorso, si legge la nostalgia per la dolcezza dell'estate e della vita prima dell'anticiclone africano. No, la gioia agostana non tornerà. Sono mortificato di doverla guastare, ma la festa non è più qui. Non tornerà l'estasi popolaresca dei piedi sotto la tavola, della bottiglia sopra, della kermesse familiare, della pasta al forno e dei fuochi a mare. Adesso la Madonna viene assunta in un cielo infuocato. Quella gioia satolla, spensierata un po' ebete, non tornerà e non deve tornare. Coltiviamola, la sottile angoscia che avvelena questi nostri giorni, diamole un nome, altrimenti quello di oggi potrebbe essere l'ultimo ferragosto dell'umanità. Beh, finalone, diciamo, apocalittico, stiamo più leggeri ovviamente, però è questo, è quello che ci racconta. Stessa cosa sul manifesto, vi dicevo, per chiudere questa rassegna stampa. Sì, sono già in ritardo, me lo dice il countdown, ma io il manifesto adesso lo trovo. Eccolo. No, non lo trovo più. Comunque sia, c'è stesso esercizio di stile, vi dicevo, eccolo qua, sul manifesto. Mi occhieggiava. Francesco Strazzari, che appunto apre invece parlando della similitudine fra caldo, traghetti, costi e come veniamo governati. Nella coda d'imbarco dei traghetti per la Sardegna, il vicino di fila tiene il motore acceso per ore, o peggio nel garage mentre la nave ancora sta ormeggiando, finestrini chiusi, l'aria irrespirabile, l'illusione del fresco dentro, mentre si lamenta per il caro diesel. Va avanti a pagina 9, che lascio alla vostra lettura. Tra l'altro ci ricorda Strazzari che c'è un reato, c'è un'ammenda che si deve pagare se fai questa cosa, tenere la macchina accesa per l'aria condizionata, ma nessuno lo applica. Dunque, a pagina 9 vi dicevo, sì, il mondo brucia, la chiamiamo alta stagione, e anche lui dice: un'era che annuncia pircumul nembi, muri di care radiante, di calore radiante a 100 gradi e notte che non raffreddano più, viene raccontata come una settimana di disagio, con i consigli per gli anziani, immagini turiste, le fontanelle al telegiornale. Se la prende con la disinformazione.
Stephen Pine dice, in chiusura, chiama pirocene l'era radiante a 100 gradi e notte che non raffreddano più viene raccontata come una settimana di disagio, con i consigli per gli anziani, immagini turiste, le fontanelle al telegiornale. Se la prende con la disinformazione. Stephen Pine dice, in chiusura, chiama pirocene l'era che ci siamo costruiti per analogia con le ere glaciali. Il

0: Quindi c'è qualche ascoltatore che si lamenta, questi sono gli articoli che ci sono sui giornali oggi, giorno di Ferragosto, pubblicità e poi cambiamo pagina.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli 199,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Eccoci, eccoci, sono le 9:32 minuti, Radio Popolare e Ferragosto, chissà dove siete. Intanto vi do il numero di telefono 0233 001 001, gli sms al 331 62 14 013, e invece la mail è diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. se siete in viaggio, state raggiungendo gli amici, chi lo sa, per il giorno di Ferragosto, che generalmente è un giorno di grigliata, diciamo così, no? E quindi ne parleremo alle 10, dalle 10 in poi, con il nostro Nicolò Vecchia, che ci racconterà cose interessanti. Non è solo carne il barbecue, ma tante altre cose, non solo pesce, c'è tanta verdura anche che si può fare, e questo sarà un po' il grande tema che andremo poi a vedere quando parleremo insieme nella terza pagina di Itaca. Intanto andiamo da qualche altra parte rispetto alla musica. Aspettate che tolgo la sigla che mi sta, ecco, mi stava togliendo la bellezza di questo Thunderstruck.

0: 9:37 minuti, Radio Popolare. Itacca, Angelo Miotto in studio. Allora, affrontiamo questa pagina sull'Afghanistan, un bel paginone facciamo. E poi dopo, nella terza parte, ci dedichiamo invece alle frivolezze giuste del 15 agosto. Ma il 15 agosto è una data anche che ci riporta indietro a 5 anni fa. Dovrei avere già il telefono Laura Cappon. Pronto, Laura?
1: Pronto, buongiorno Angelo, buongiorno agli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Molto bene, grazie.
0: Ecco, Laura Cappon, giornalista e anche autrice, lo dico subito, di un bel podcast che sono Le ultime dottoresse dell'Afghanistan, un podcast che è realizzato, se non sbaglio, insieme ad Emergency e che si trova tranquillamente in rete. Vogliamo parlare con lei di questa cosa, cioè una data particolare che segna, come abbiamo sentito in rassegna stampa, nel nostro giornale radio, il 15 agosto è la data anche dell'ultimo generale che salì a bordo, quella foto ve la ricorderete a raggi infrarossi con quel verdino tipico di quegli occhialini che mettono i militari sull'aereo e che è l'ultimo militare americano che lascia Kabul. Allora, Laura, questi 5 anni, abbiamo citato anche il podcast perché anche dalla lettura dei giornali oggi c'è il tema femminile, il tema delle donne, che è un tema che ovviamente viene messo in grande risalto, e quindi a te vorrei chiedere che cosa provi oggi rispetto anche alle esperienze che hai fatto lì.
1: Beh, sicuramente il viaggio che, appunto, l'hai detto anche tu, io ho fatto per Emerge, con grazie Emergency, alla ricerca delle ultime dottoresse, era in realtà un escamotage per raccontare la situazione delle donne in Afghanistan, che è la peggiore al mondo. Le regole che i talebani hanno imposto hanno poi raccolto anche in un codice di comportamento, ma poi a questo codice di comportamento sono arrivati, si sono aggiunti altri decreti, rendono la situazione veramente insostenibile, tanto che la Corte Penale Internazionale ha emesso anche dei mandati d'arresto per diversi leader talebani, proprio per questo, per l'apartheid di genere. Le ultime cose che abbiamo visto nelle news sono sicuramente le proteste Herat di 2 mesi fa, in cui, appunto, le donne, nonostante tutti questi divieti, sono scese in piazza e ovviamente la rivolta è stata repressa. Parlare delle ultime dottoresse dell'Afghanistan era un escamotage per raccontare il tutto, ma anche per sottolineare un paradosso, perché le donne in Afghanistan non possono più studiare, non possono più andare fuori casa da sole e viaggiare per più di 72 chilometri, non potendo più studiare non possono neanche diventare dottoresse, ma le stesse restrizioni dei talebani e la stessa cultura afghana in realtà ha quasi sempre precluso la cura da parte di medici uomini alle donne. E allora la domanda che il podcast si fa è questa: se le donne non possono più studiare, se addirittura sono state chiuse anche le scuole di specializzazione di ostetricia e ginecologia infermieristica, chi curerà le donne nell'Afghanistan del futuro se la situazione rimarrà tale? Quindi io ho trovato nel mio podcast delle testimonianze di coraggio formidabili. Ci sono dottoresse che sono rimaste a lavorare, ci sono le specializzande a cui il percorso si è interrotto, proprio perché con l'arrivo dei talebani c'è chi ha dovuto lasciare l'università, chi ha dovuto lasciare la scuola di infermieristica o di ostetricia, e continua a lavorare in ospedale, continuano anche, appunto, non potendo esercitare la professione medica, continuano magari a lavorare come infermiere, come assistenti sociosanitarie. E questa è la situazione in un paese dove già la situazione, diciamo, sanitaria, anche causata dal taglio degli aiuti che c'è stato subito dopo l'arrivo dei talebani al potere, e poi dopo ulteriormente con il taglio degli aiuti USAID di Donald Trump della prima parte del 2025, ha creato una situazione che ovviamente è tragica è l'aspetto sanitario, ovviamente solo una parte, come dicevo già, del tutto di una, fondamentalmente una parte di paese, che è quella costituita dalle donne, che è in pieno stato di apartheid.
0: Ecco, Laura, senti, volevo chiederti una cosa. Oggi il titolo del Corriere, lo ricordavamo prima, era segna stampa, è una domanda. Andrea Nicastro firma questo articolo, il titolo è 5 anni dopo la ritirata degli Stati Uniti, è giusto trattare con i talebani? Ti aggiungo la frase che diceva e che scrive nella risposta che dà Zarifa Ghaffari, che dice la cosa più difficile è vedere l'Afghanistan sparire dalle priorità del mondo. Quindi noi ne parliamo, arrivano Radio Popolare, ne parliamo, però voglio dire, spesso se ne parla per o anniversari, effettivamente è uscito un po' da quello che è il fuoco della stampa, l'obiettivo della stampa puntato su altri scenari. È giusto trattare con loro, secondo te?
1: Questa è una domanda molto complessa. Prima di tutto, noi abbiamo iniziato, in realtà, noi intendo Unione Europea, in maniera, diciamo, molto cauta, ma c'è stata una delegazione di talebani che è andata a Bruxelles per i rimpatri, per agevolare i rimpatri. Quindi in realtà, ovviamente, come purtroppo la politica internazionale in questi ultimi anni prende piega spesso con la gestione dei flussi migratori, no? E in questo caso l'Unione Europea i primi contatti in questi 5 anni li ha avuti per dei colloqui relativi a il rimpatrio di cittadini afghani, gli stessi afghani, ricordiamoci, che in questi giorni, 5 anni fa, affollavano l'aeroporto di Kabul in delle scene che comunque sono difficili da dimenticare. Ricordate l'aeroporto di Kabul, sì, che era completamente assediato da civili che cercavano di scappare, chi cercava di entrare negli aerei delle delegazioni diplomatiche perché magari aveva lavorato con loro. C'è stata tutta la vicenda di tantissime persone che hanno lavorato anche solo come interpreti per l'esercito americano e non sono riusciti a scappare, hanno subito delle ritorsioni, molti sono stati uccisi perché appunto erano ritenuti dei collaborazionisti, anche se semplicemente nel momento in cui c'era la coalizione internazionale, c'è stata per 20 anni, la coalizione internazionale dava anche lavoro, no? E chi ha lavorato per la coalizione internazionale era a rischio e non tutti sono riusciti a lasciare il paese. E purtroppo questa è una domanda molto complessa, perché è chiaro che nel momento in cui tutti i paesi della coalizione internazionale hanno lasciato l'Afghanistan, in più 2 anni dopo è scoppiata, anzi l'anno dopo è scoppiata la guerra in Ucraina, la Russia ha invaso l'Ucraina, poi c'è stata Gaza col 7 ottobre, dopo il 7 ottobre del 2023, non essendoci più nessuna nessun esercito occidentale nel paese, con i talebani che all'inizio sembravano più moderati rispetto al precedente emirato, cosa che poi abbiamo vista non è stata vera, perché appena appunto la tensione si è spostata hanno ripreso ad applicare, ad attuare delle leggi pratiche molto repressive. Con appunto queste notizie invece che poi sono salite man mano più vicino a noi, l'invasione russa in Ucraina, il 7 ottobre, poi ovviamente tutta la vicenda del conflitto in Iran che si è espanso ovviamente anche nei paesi del Golfo, l'Afghanistan è scomparso completamente dall'attenzione
0: dei media, non soltanto lui ovviamente, certo.
1: Trovare un modo per trattare con i talebani è una grande questione. È anche vero che comunque noi paesi europei e gli stessi Stati Uniti non trattano solo con paesi che sono virtuosi a livello di diritti umani. Ecco, questo non è...
0: Beh, certo.
1: Se analizziamo come funziona la nostra diplomazia, soprattutto appunto sulla questione migratoria, riaprire completamente, al momento solo la Cina e la Russia in parte ha dei rapporti con i talebani, tutti gli altri paesi, per esempio l'Europa ha praticamente tutte le delegazioni diplomatiche a Doha dal 2021 a oggi, non c'è neanche una delegazione diplomatica a Kabul, né dell'Unione Europea né di altri paesi dell'Unione Europea né ovviamente degli Stati Uniti, anzi nell'ambasciata americana c'è il Ministero della Salute a Kabul, io l'ho visto, era uno dei posti dove c'erano i grandi graffiti della liberazione di Kabul americana, adesso è coperto da versetti del Corano e dalla Shahada. Quindi non si capisce sino a dove, diciamo, questo paese poi si sistemerà nello scenario internazionale, perché al momento comunque avere un partner come la Cina è comunque non è poco, non è rispetto all'isolamento completo. Bisognerà vedere che cosa diciamo, come si evolverà la situazione.
0: Ecco Laura,
1: deve essere una crisi umanitaria senza precedenti ovviamente.
0: Ecco Laura, un'ultima domanda giusto per capire, poi con queste dottoresse riesci a rimanere in contatto poi?
1: Sì, sono delle persone che ovviamente, prima di tutto il podcast, diciamo, il lavoro, sono 6 puntate, sono disponibili sul sito del Corriere della Sera, sono prodotte da Piano P ma anche su tutte le altre piattaforme, e sono delle persone che mi hanno accompagnato. Io sono stata 10 giorni perché ho visitato 3 province dove ci sono i 3 maggiori ospedali di emergency e dove appunto ho incontrato le due dottoresse che sono anestesiste, poi c'è una ginecologa che è la capa, diciamo, la coordinatrice del centro di maternità. E sono persone che mi hanno accompagnato anche durante la scrittura, non solo quando ho, diciamo, fatto l'intervista, perché soprattutto la situazione ovviamente è molto delicata, e quindi anche scrivere, poi raccontare le loro storie, raccontare le storie delle altre persone che lavorano lì, è sempre molto delicato. Ricordiamo che i talebani hanno fatto, diciamo, degli atti di repressione anche contro le persone che lavorano per le ONG, quindi comunque bisogna sempre stare molto attenti nelle cose che si dicono, e quindi per me la loro vicinanza nella scrittura, oltre a garantirmi una precisione nelle cose che raccontavo maggiore, mi ha anche garantito di metterle in sicurezza, ma mi ha lasciato, devo dire, io ho viaggiato un po' nei miei anni, negli ultimi 10 anni, ho viaggiato un po' per lavoro, ho visto tanti paesi, devo dire che l'esperienza in Afghanistan è stata una delle più, di quelle che mi ha provato di più a livello umano, perché vedere una segregazione del genere su un paese per cui la coalizione occidentale si è spesa per 20 anni, e vedere questo paese completamente abbandonato a se stesso, vedere le donne completamente abbandonate a se stesse, non che prima fossero completamente emancipate, perché comunque la cultura afghana ha un certo ovviamente livello repressivo già di suo, no? Sul genere femminile ci sono delle tradizioni molto forti, ci sono delle zone ovviamente rurali con dei codici etici molto pesanti, però comunque quei 20 anni lì per molte ragazze avevano rappresentato un'idea diversa di futuro che gli è stata strappata all'improvviso, e non solo gli è stata strappata, ma gli è stata strappata e poi dopo, quando si sono ritrovate chiuse in casa, nessuno si è ricordato di loro. Quindi è veramente una condizione che ti lascia senza parole per la dinamica, no, del conflitto, di come si è mossa la comunità occidentale, e per loro, per le ragazze che si ritrovano così, senza poter più fare niente, e per molte di loro rimane la vera salvezza, rimane quella di poter continuare a lavorare in ospedale, di fare qualcosa per loro e anche per il loro paese.
0: Laura, io ti ringrazio moltissimo per questo, per i tuoi ricordi, ma anche per l'analisi che hai fatto di questi questo anniversario di 5 anni dalla fuga da Kabul delle forze americane e non solo, e grazie anche a Mergis, ovviamente, come al solito, abbiamo già sentito anche in questi giorni, per quello che fa, non soltanto lei, anche molte altre ONG in Afghanistan. Grazie Laura.
1: Grazie a voi.
0: Ciao, ciao, buon Ferragosto. Anche buon Ferragosto a Laura Capon. Allora, adesso sempre sul tema Afghanistan, vi do un consiglio. Se volete, non abbiamo il tempo in questo momento perché ho preferito privilegiare la diretta con Laura Capon. C'è una interessante intervista che ha fatto Alessandro Braga a Nicolò Sancassiani, che è un giornalista freelance a Islamabad in questo momento, ma ha viaggiato recentemente per l'Afghanistan. La trovate nel podcast di Summertime, devo chiedere una conferma fuori sul palinsesto di... comunque la puntata di venerdì, e adesso vi dico dove.

dicendo Summit, ma era Pop Sera, Alessandro Braga, Pop Sera, intervistato Nicolò Sancassiani nel podcast di Pop Sera di venerdì, lo trovate.

mentre per chiudere questa pagina, il podcast di Laura Cappon, come avete sentito, lo trovate sul Corriere, si chiama Le ultime dottoresse dell'Afghanistan. Sono 6 puntate.

inconfondibili alle 9:56 minuti su Radio Popolare Itaca. Ci avviamo verso uno stacchettino pubblicitario modesto, 29 secondi. E poi svolteremo e preparate le vostre voci ugole, le vostre dita per parlare insieme a me, insieme a noi, rispetto a questo 15 di agosto che, nonostante gli articoli strazzari e scurati, molto belli, che vi consiglio di leggere per intero su Repubblica Manifesto, è comunque un giorno, diciamo così, dedicato alla socialità, agli incontri che spesso avvengono soprattutto a tavola con del buon cibo e generalmente del buon vino.

0: ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente, vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Allora, eccoci qua a Radio Popolare, sono le 10, sto cercando di mandare un brano che mi piace molto, non ci riesco, la terza pagina, intanto che io mi adopero qui fra i computer, la terza pagina di Itaca di Radio Popolare, appunto dedicata al Ferragosto. Intanto vi dicevo, sapere se siete arrivati a destinazione, dove siete... sono le 10, dovreste essere o amabilmente in viaggio o essere già arrivato, vi siete svegliati, avete cominciato a preparare i vostri attrezzi, a cercare di capire come mettere sul fuoco, come fare brace, e fra poco ci colleghiamo anche con Nicola Vecchia, che ci darà un po' di graditissimi consigli, e affronteremo anche il tema di non solo carne, ovviamente, perché non è solo carne quella che possiamo mangiare oggi sulle nostre braci. Oltre pesce c'è tanta anche verdura.

0: 10:03, Radio Popolare Itaca, Angelo Miotto in studio. Già mi ha scritto Cosimo, che ha detto: che bello, le verdure grigliate, la soluzione definitiva per noi vegani, faccia triste, per fortuna riusciamo a preparare anche altro. Dopo ne parliamo, magari se hai voglia anche Cosimo puoi chiamare. E poi invece c'è qualcuno che mi chiama Massimo, io sono Angelo. Comunque mi dice: spiace fare guastafeste, ma in Lombardia c'è il divieto di fuoco a meno di 100 metri da un bosco, dice Massimo. Lo so, ma ci sono anche varie casette eccetera eccetera, o grigliate in paese, adesso ne parliamo. Intanto saluto Nicolò Vecchia, che è insieme a noi, grazie Nicolò di esserci.
1: Ciao Angelo.
0: Ciao. Dove sei innanzitutto, giusto per farmi gli affari tuoi, a casa o già sul campo?
1: No, sono a casa, non sarò...
0: Non celebri?
1: Non sarò direttamente coinvolto dalle attività agonistiche in questo 15%.
0: Ecco, perché l'altro giorno ci siamo incontrati in redazione, ho detto: ma quasi quasi fare una cosa sul barbecue, e ovviamente ho chiesto a Nicolò, che è un super espertone, come affrontare, come avrebbe fatto, come farebbe anche lui poi un barbecue. Quindi mi ha raccontato delle cose divertenti, e quindi vorrei partire da questo, Nicolò. Poi affrontiamo anche il tema di genere, che è una cosa di cui abbiamo parlato, che è interessante. Ma innanzitutto la carbonella, cioè, sì. Tu come la fai?
1: Ma allora, bisogna sempre, poi arriviamo appunto anche al discorso di genere, è comunque un po' prestazionale il barbecue, secondo me questa cosa va, diciamola subito. Quindi ad esempio la carbonella è una di quelle cose in cui, soprattutto il fare il fuoco, è una di quelle cose in cui da subito inizia a giocarsi un po' l'idea del ma quanto sono bravo, per cui ci sono i puristi che utilizzano soltanto legno, quindi non si aiutano con la carbonella, iniziano presto bruciando magari il legno più adatto a quel tipo di cottura che vogliono fare, utilizzano una brace esclusivamente di legna. Questa cosa ovviamente crea un maggior dispendio di energie oltre che di legna, quindi volendo è anche un po' meno sostenibile. Ci sono delle ottime carbonelle, sia quelle che si trovano nei discount, sia quelle invece, anche qui ci può essere del fighettismo.
0: C'è il mercato della carbonella, non lo sapevo.
1: Ci sono delle carbonelle di grandissimo pregio e anche di grandissimo prezzo al dettaglio, perché sono fatte appunto sempre soltanto con il tipo di legno XYZ, con cui tu volendo puoi lucidare un pochino il tuo ego dicendo no, però io per il pesce utilizzo soltanto quel legno lì, mentre invece per la carne ne utilizzo un altro.
0: Hai capito? E quindi io cominciavo con i legnetti e poi andavo a mettere il carbone, però non so se è una cosa che ti piace.
1: Io l'ultima volta che ho fatto un barbecue ammetto di aver usato soltanto la legna, ma anche perché ero dal mio suocero che ne aveva tanta, era lì da un sacco, l'avevo vista almeno 3 anni lì a catastazza, vabbè, senti, usiamone 10 pezzetti, via.
0: Ecco, arriviamo però al tema di genere che ci stuzzicava, perché come sono bravo in genere è appunto con la O.
1: Mi sto mettendo ampiamente nel
0: dei guai.
1: Sì, no, ma cioè maschio, etero, tendenzialmente over 40, inizia a diventare proprio una questione, ahimè, un po', lo dico tristemente, prestazionale, cioè di fianco a un barbecue vedrete sicuramente più di un esemplare di questo soggetto che abbiamo descritto, e tendenzialmente tutti gli esemplari intorno a quel fuoco penseranno: ma io lo farei, io però farei, se spostassimo, ma non è che potremmo, sarebbe il caso di iniziare a metterle su, secondo me, adesso, no, aspetta ancora un attimo. È tutto così, un po' come di fronte a qualsiasi mestiere che dobbiamo fare, un po' con le mani, la nostra esperienza, la nostra abilità. Nel barbecue, secondo me, quell'elemento lì viene fuori tremendamente.
0: Senti Nicolò, non solo carne, abbiamo detto, ci mancherebbe, o pesce, ma anche verdure e altro?
1: Sì, assolutamente sì, si può fare un barbecue anche totalmente vegetale e divertirsi anche molto, perché comunque poi ci sono cotture anche molto diverse, lunghezze di rosolatura molto diverse l'una dall'altra, per cui partendo dalle classiche melanzane, zucchine, però è buonissimo, mi piace moltissimo fare la lattuga, l'insalata alla brace, sono cotture molto veloci che però vengono molto bene, danno una parte un pochino più amara alle insalate, quindi da quel punto di vista ci si diverte molto. Ovviamente cipolle, questo se uno ha tenuto via magari qualcuna di quelle cipolle un po' grandi, che siano acquaviva, cipolle di Brene, messe sotto la brace, vengono meravigliose perché sono molto grandi, quindi dolci, con la cottura alla brace viene fuori una tarte molto, molto buona di quel tipo di cipolle. Quindi ma anche i cipollotti freschi, ad esempio, si possono, adesso non è il momento migliore, però si trovano ancora, anche quelli messi sotto la brace vengono veramente veramente bene, dopo un tre quarti d'ora tirare fuori sono buonissimi, se li avvolgete magari prima in una stagnola, li mettete dentro la brace, poi è una cosa buona.
0: Senti, una curiosità poi ti lascio, ma la lattuga come la cuoce? Non sulla griglia diretta, ci metterei sotto qualcosa?
1: Pentola, no, sulla griglia diretta.
0: Ah, griglia diretta.
1: Sulla griglia diretta, sì, ovviamente tenendo la griglia abbastanza distante dalla brace, nel senso che se la mettete subito, cioè deve stare almeno a due spanne dalla brace, spennellata con olio limone, si mette sopra, tempo di 10 minuti, girandola, guardandola sempre bene, viene veramente molto bene.
0: Oggi cosa si mangia?
1: Ah no, io oggi mangio avanzo, proprio faccio un ferragosto, devo lavorare, devo scrivere due cose, per cui non... Non ho nulla di... sono da solo a casa, non ci sarà...
0: Sempre più triste il quadro, Nicolò, così però, sei da solo, non cucini, lavori...
1: No, però come mi senti, sono serenissimo.
0: Ti sento sereno, hai ragione, comunque anch'io più o meno come te, dai.
1: Un abbraccio.
0: Grazie Nicolò Vecchia, grazie, ti invidia per Nicolò che oltre ad essere così bravo con la musica sa così tante cose del cibo. Oh, vi siete scatenati intanto scrivendo, potete chiamare ovviamente in diretta allo 02 33 001 001 anche per insulti cordiali, ma voglio dire, tutte cose educate, io volentieri vi ascolto. Allora, Fuvi, il barbecue, la versione ferragostana dell'Umarell, orfano di cantiere, buon ferragosto compagni. Davide dice solo faggio olivo per il legno. Emanuele dice sono a casa, mi accontento dei ricordi di un fantastico ferragosto del 2001 a Forlimpopoli fra la via Emilia e l'East. Emilia dice ciao, sono a Milano non davanti a un barbecue ma ai fornelli, oggi arriva la figlia e sto preparandole tutti i suoi piatti preferiti vegetariani. Ti scrivo per lanciare una proposta per i proprietari di cani di portare con loro una bottiglia di acqua durante la passeggiata con il cane e adottare uno dei tanti alberelli che stanno morendo nei nostri spazi pochi verdi e innaffiarlo. Buon barbecue a tutti voi appassionati. Noi, dice Alice, abbiamo la casetta nel bosco, ma nonostante il giardino privato, per rispetto dell'ambiente disidratato e secco e dell'ordinanza, sto cucinando al forno e sui fornelli. Per cortesia, non incentivate la gente a rompere le regole, è pericoloso e poco etico. Vediamo un po'. Ah sì, Paolo è un abbonato, dice due cose si possono fare per incidere sullo strato del nostro pianeta, scusate, decidere dove mettere i soldi e cosa mangiare. che proponiate ancora un barbecue con carne mi intristisce. La radio ha un dovere comunicativo. Aggiornatevi. Sì, mi aggiorno, caro, però è anche vero che il barbecue nasce con verdure, griglie e tomini, e quindi questa è una cosa che fa parte della realtà e noi parliamo molto della realtà. Poi possiamo esortare a mangiare meno carne, che vuol dire meno inquinamento, però ci piace anche leggere la realtà, siamo qui apposta per leggere la realtà. Allora, vediamo un po', cioè, ecco, non so, questo è un punto che vedo che gli ascoltatori sottolineano, ma se chiamate magari è meglio, così almeno ci sentiamo per voce. Pronto?
2: Pronto?
0: Oh, buongiorno.
2: Ciao.
0: Ciao, chi sei?
2: Sono Rosy, senti.
0: Dimmi.
2: Quando ho sentito la radio che c'eri tu, ho detto, finalmente.
0: Ah, pensavo di aver detto spengo.
2: No. Però quando ti ho sentito, so che c'è il giornale radio, e ho detto, meno male che c'è Miotto.
0: Grazie.
2: I giornalacci.
0: I fogliacci della destra.
2: hai ragione. Comunque ci fai tanta compagnia. Io non vado in nessun posto. Non sono invitato in nessun posto.
0: E cosa mangi?
2: E che ne so io e la mia gatta non so cosa mangiare.
0: Surprise
2: gatta,
0: oggi.
2: Se tu sapessi la mia gatta quanto compagnia mi fa, altro che parenti e serpenti.
0: Come si chiama la gatta?
2: Giornata, buon Ferragosto.
0: Come si chiama la gatta? Non lo sappiamo. Non lo sapremo mai. Va bene. Un saluto a te e alla gatta, allora. Intanto vediamo un po' se arrivano altri messaggi. Comunque le telefonate allo 02 33 001 001, se fate un barbecue o se non fate il barbecue, se volete criticare il barbecue. Io comunque vedo che quello che ricordo, insomma, dei barbecue che ho passato, comunque la grigliata è sempre qualche cosa che mette una discreta allegria, dicevo, non soltanto per quello che si mangia ma anche per quello che si beve, perché poi è anche un momento comunitario dove ovviamente, al di là che ci sia il tomino, la lattuga o per gli amanti della carne, la carne, c'è sicuramente un buon bicchiere di vino rosso, immagino anche di bianco freddo visto le temperature. Certo, con queste temperature è anche difficile poi pensare di accendere e di stare vicino a un fuoco. Intanto che aspetto le vostre, allora sono un po' di sms, vediamo un po', ma devo cambiare gli occhiali, scusate, perché ho un problema con questo schermo. Aspetta, mi avvicino lo schermo, faccio prima. Dalle Valle Magna, zona di pace, pomodorini dell'orto della mia amica Luisella, ex per ragù vegetale, eccezionalmente ieri sera barbecue in ristorante, non ci abbuffiamo, siamo anziani. Vabbè, non niente vi vieta, niente griglia che risaputo è cancerogeno, mi scrive Maurizio. Dal grasso alla carne che cola sul fuoco, usate la pioda valtellinese. Adesso leggo quello di Morena che dice: è un piacere sentirla, ma non mi dare del lei. Grazie per aver letto l'articolo di Scurati, eccetera eccetera. Sto friggendo melanzane a gogo per fare le melanzane alla parmigiana col pane carasau, squisite, buon Ferragosto. Ecco dei buoni consigli che arrivano. Allora, maschio etero, sfigato logorroico, ma la griglia tace, concentrato, accaldato, oppure solo perché gli altri si divertono, aspettano il cibo. Grazie Paola, è delizioso questo tuo sms. Crocchette grigliate, invece questo sms è di Divina Brevitas. Non mandatemi vocali per piacere sui messaggi, perché non posso mandarli in onda. Radicchio alla brace, buonissimo. Allora 02 33 001 001, come passate il vostro Ferragosto? Abbandoniamo anche, se volete, un po' la discriminante barbecue. È un giorno in cui è tutto chiuso, ovviamente, cade di sabato peraltro, quindi facciamo l'amplein con domani, che è il 16. Tra l'altro, domani vi volevo avvisare di questa cosa, che domani non ci sono i giornali, quindi domani mi sto inventando qualche cosa che abbia a che vedere con voi ascoltatori e ascoltatrici, perché avremo 45 minuti, che sono quelli in genere della rassegna stampa, dove sì, magari vado a cercarvi qualche notizia dai giornali esteri, qualcosa magari lo recupero anche da temi di periodo, però perché no, potremmo anche divertirci a fare due cose. Uno, fare magari una prima pagina insieme di notizie secondo noi importanti che abbiamo sentito in questi giorni e ragionare un po' insieme su che cosa metterci, e poi invece avremo un ospite che ci racconterà delle ondate di calore e dal punto di vista anche scientifico rispetto alle ripercussioni sul territorio. Avete sentito anche tutta la discussione che si sta facendo rispetto ai data center che stanno piovendo in Lombardia e Piemonte. Intanto questi sono i REM e sono le 10:19. Come al solito i miei occhiali non arrivano neanche a questo schermo. È un problema che vi avevo già raccontato, cioè ho degli occhiali che da vicino non arrivano allo schermo, se metto qui da lontano nemmeno, e quindi sono in questa situazione piuttosto grottesca di dover togliere gli occhiali, avvicinare il naso allo schermo del computer. Ma come diceva qualcuno, siamo anziani, anche se io, diciamo così, non è che mi risparmio nel mangiare.

Oh, ci scrive Nick che nel Lecchese, Monte Moregallo, nel Comasco, Montigoi, ci sono stati incendi nelle tre province come Lecco e Sondrio. Ci sono ordinanze che ordinano di non accendere i fuochi. Se potete evitare, molto meglio. Ci sono altre possibilità, ci ricorda, per cucinare senza pericoli. Con un grande grazie a tutti i pompieri che in questi giorni hanno passato il tempo a spegnere i fuochi. Evidentemente stiamo parlando di barbecue in sicurezza, eh? E assolutamente sposiamo l'invito a non accendere i fuochi laddove ovviamente non è consentito.

Aldo dice, stavo per dire 36 per un... Aldo dice, come quasi tutti gli anni, grigliate in cascina, comunità di recupero tossicodipendenti, senza vino per ovvi motivi. Vabbè, cioè, va di moda anche la birra analcolica adesso. Se no c'è l'acqua, che buonissima. O le spume, anche le spume sono state riesumate, diciamo, dai cassetto dei ricordi. Da buon Mantovani oggi cotechino lambrusco. Porca miseria, Gianni. Immagino dentro una tinozza di acqua con del ghiaccio.

Abbiamo trovato un altro sms, vediamo un po' mentre parte la Vita Symphony, che è un ricordo di tanti anni fa per chi... Allora, Aldo dice, appunto, anche lui si mette a ridere all'sms perché anche a me è venuta la stessa reazione di Aldo dice, anche, attenzione, dirlo tra l'altro per radio potrebbe scatenare qualche cosa di poco piacevole per il governo. Silvia dice, io oggi insalata di riso preparata ieri assolutamente vegana. Per quanto riguarda le grigliate, da parte le verdure sono ancora tutta una serie di cose. Spiedini fatti assolutamente vegani. Burger vegani che ti puoi fare tranquillamente a casa in un momento. Questo è solo come esempio. Poi altri magari ti manderanno altre ricette. Buon appetito a tutti e state attenti al fuoco, mi raccomando.

finocchi, non sono di stagione, però vabbè, finocchi tagliati a rondellone, spennellati d'olio e poi sul barbecue, ottimi. Grazie Stash. Il gazpaccio è arrivato, il gazpaccio fresco e cipolle grigliate, dice Paola. Silvia invece dice che si mangia un'insalata di riso preparata ieri, assolutamente vegana. Per quanto riguarda le grigliate, ve l'ho già letto per il resto del messaggio, me l'ho dimenticato soltanto che lei si mangia l'insalata di riso. Buon appetito Silvia. Un po' presto, sono le 10:25, mancano 3 minuti. Ma questa puntata ferragostana di Itaca, noi ci sentiremo poi domani, dove costruiamo insieme una prima parte, perché non ci saranno i giornali.

l'altro non mi ricordo se questo vale per tutti i giornali o qualcuno fa il furbo e dice gli altri non ci sono, vado in edicola, come succede a volte con qualche sciopero. E Daniele mi dice 26 per uno certo. Polenta e quartirolo, dice Davide, in bocca al lupo. Polenta fredda, immagino.

Andiamo a chiudere, manca un minutino. Non prima di aver letto Michela che dice: per il pranzo di Ferragosto, cappo magro, insalata freschissima di pesce, verdure e frutti di mare con salsa verde. Io mi lecco i baffi. Invece Lina, che immagino sia animalista, mi manda la foto dell'occhio di un povero maiale con scritto sopra: ultimo sguardo della grigliata di Ferragosto, buona giornata. Abbiamo detto non solo carne, evidentemente. Per chi vuole c'è tanta buona verdura, per chi può anche tanti buoni formaggi. Dai, siamo arrivati allora alla fine di questa puntata di Itaca. Io vi saluto, vi auguro un buon Ferragosto, passatelo bene come volete, resistendo al caldo. Noi ci sentiamo domani alle 8.45 per passare insieme la domenica, all'inizio delle 8.45 fino alle 10.30, senza giornali ma con tanta fantasia. Un saluto da Angelo Miotto, ciao!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 20. L'epicentro del sisma è al largo dell'isola di Flores. Le autorità avevano emesso un allarme tsunami che è stato poi revocato circa 3 ore dopo il terremoto. Sono state registrate diverse scosse di assestamento, numerosi gli edifici crollati.
1: Le forze russe hanno lanciato più di 20 attacchi contro 3 distretti nella regione di Dnipro durante la notte, uccidendo un bambino di 3 mesi e ferendo 11 persone. Nell'attacco, riferisce l'amministrazione militare, sono stati usati droni, artiglieria e bombardamenti. In città sono stati danneggiati edifici residenziali e attività commerciali. Intanto, sempre durante la notte, 8 droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Mosca. Il governatore ha parlato di... appunto 8 droni e a Shatura una donna di 55 anni e un bambino di 9 anni sono rimasti feriti.
0: Nel sud del Libano sono state uccise 7 persone durante un attacco israeliano questa mattina, a riferirlo sono i media locali. Il numero di vittime è più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah, ci sono anche 3 feriti. L'agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito che l'attacco ha colpito un'abitazione alla periferia di Ansar, nel distretto di Nabatieh, più vicino al confine. Le forze israeliane hanno distrutto diverse case a Bint Jebel e aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti contro le abitazioni lungo la strada Kunine Saf al-Hawa.
1: Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha affermato che la politica estera statunitense nei confronti dell'Iran e della regione in generale è profondamente basata sull'autoinganno e su false narrazioni. Ieri Trump, durante un comizio a New York, ha dichiarato che lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti e ha aggiunto che praticamente è già così perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico, anticipando nuove misure che saranno mai viste prima e scatteranno già dalla prossima settimana.
0: Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dal 9° piano di un palazzo a Palermo. È successo questa mattina. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno invano tentato di soccorrerla. Sono in corso proprio in questi minuti le indagini condotte dalla polizia e dalla polizia scientifica.
1: L'aeroporto di Catania è ancora chiuso a causa della cenere lavica dell'Etna spinta dal vento sullo scalo siciliano. Non è possibile indicare o ipotizzare una data per la ripresa dell'operatività, poiché la situazione può cambiare repentinamente in relazione all'evoluzione dell'attività vulcanica e alle condizioni meteorologiche, ha sottolineato ieri sera la SAC, società di gestione dell'aeroporto di Catania. È stato invece riaperto ieri alle 18 lo scalo di Comiso.
0: E chiudiamo con lo sport, con gli europei di atletica che sono in corso a Birmingham. Doppietta italiana nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato ha conquistato l'argento, mentre Andrea Cosi si è aggiudicato il bronzo oro allo spagnolo Paul McGrath. Sono le 10:34, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 13.
2: Popolare Network.
3: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
4: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
3: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Ricordi d'archivio. Cinquant'anni di voci e di musiche per la radio. Un programma di Claudio Ricordi.

molto importante e che magari non vi aspettereste di trovare qui in questo spazio di Radio Pop. Miles Davis, per i 100 anni dalla scomparsa.

sì, proprio lui, direi di non definirlo solo come un grande trombettista, direi un personaggio che nel campo della musica ha lasciato tracce importantissime. È vero che viene dal mondo, anzi dalla galassia del jazz, ma lui aveva cominciato un pochettino con la musica colta quando si iscrisse alla Juilliard School di New York, che poi abbandonò per cominciare a suonare nei club della Grande Mela. E qui lo ricordiamo proprio partendo da materiale d'archivio che risale all'ottobre 2009, quando andai a Parigi per una mostra che pensavo importante, e così fu, che si intitolava We Want Miles. Quindi ci sarà un'intervista al curatore della mostra, che era alla Cité de la Musique, appunto, di Parigi. E poi nella seconda parte facciamo tre ascolti che hanno a che fare con l'evoluzione di Miles Davis nel mondo della musica classica, soprattutto attraverso il sodalizio con l'arrangiatore canadese Gil Evans. Allora andiamo a Parigi, dicevo, ottobre 2009, Cité de la Musique, We Want Miles.

0: excellente exposition. C'est la première salle qui est évocatrice de l'enfance de Miles Davis. Et le principe de la scénographie, c'est qu'on a ces images à l'échelle d'un mur qui sont révélatrices d'un moment singulier de la vie de Miles Davis ou de ses ambitions.
1: We Want Miles è una mostra divisa in due parti. La prima sala della prima parte ricostruisce l'infanzia di Miles Davis con le immagini della sua città, la strada di San Luis semidistrutta da un tornado, e diceva proprio Miles che aveva lasciato tracce del suo carattere, che era così tempestoso, pieno di energia, e il vento del tornado, forse grazie a questo vento che aveva cominciato la sua vita musicale soffiando nella tromba. Miles Davis aveva scoperto il jazz dalla radio e qui c'è un modello proprio di quell'epoca. E poi le foto dei trombettisti di San Luis che avevano creato una scuola che si differenziava da quella di New Orleans per il suono più dolce, meno aperto, meno bandistico, e questo certamente aveva influenzato il suono dello stesso Miles Davis.
0: En fait, créer une école de trompette qui était différente de celle de la Nouvelle-Orléans, avec des gens qui avaient des sonorités moins brillantes, moins claironnantes que les trompettistes de la Nouvelle-Orléans, et quelque chose de plus doux, dont on dit que ça a laissé une influence dans

Usciamo dalla Cité de la Musique di Parigi in quell'ottobre 2009 per questa mostra che vi abbiamo appena raccontato con l'aiuto del curatore della stessa. E allora i quattro assaggi importanti per le nuove avventure armoniche e ritmiche della musica di Miles Davis lo facciamo con Kind of Blue, come dicevamo, un sicuro punto di contatto tra la classica del Novecento e il buon Miles, che così abbandonò il frenetico mondo armonico del bebop.

0: da Sketch of Spain 1960, qui l'orchestrazione si fa ancora più complessa e qui restiamo sempre nei punti di contatto con le tecniche di scrittura della musica un po' impressionista, se vogliamo, della tradizione classica spagnola.
1: Ci ascoltiamo Saeta.

ancora più vicino il contatto, si stringono un po' la curiosità musicale, ma non solo, di Miles Davis, si avvicina a un punto focale più preciso, ed è quello di Manuel De Falla. Il gioco, diciamo, da un certo punto di vista è prevedibile, è facile, ma comunque il prodotto è assolutamente altissimo. Siamo nel concerto de Aranjuez di Manuel De Falla, riletto e interpretato da Miles Davis. E non dobbiamo dimenticare gli arrangiamenti di Gil Evans.

Ultimo assaggio della vicinanza della musica di Miles Davis con il mondo della musica classica. Qui Miles resta a casa sua perché tira in ballo niente poco di meno che George Gershwin e Porgy and Bess. Siamo nel 1958.

qui forse il gioco ritmico, armonico di Davis e di Evans è in un certo senso più facile, perché qui le sfumature e gli echi del mondo del jazz sono ben presenti.

Beh, una ciliegina su questa saporitissima torta devisiana potrei metterla ricordando le due volte che ebbi la fortuna di ascoltare Miles Davis dal vivo. Fu nei primi anni 60, forse anche verso il 65. Erano gli anni in cui al Teatro dell'Arte della Triennale, quella che poi diventò il Piper di Milano, ci furono grandi presenze dal mondo del jazz, le più grandi. E allora due volte fui stregato dalla tromba del buon Miles. E questo è stato Ricordi d'Archivio per i 100 anni dalla nascita, il 26 maggio 1926, di Miles Davis. Un più che soddisfatto saluto da Claudio Ricordi.

amici, buon Ferragosto. E siamo qui come ogni sabato per proporvi un po' di appuntamenti. Un po' su questo weekend, poi vedrete che magari con la musica ci spingiamo anche un pochino oltre.

Prima di partire, da qui alla fine dell'estate, io ve lo do un contatto. Perché se avete qualcosa voi da consigliarci, qualche evento che secondo voi vale la pena trattare o al quale vale la pena invitare gli altri ascoltatori, scrivete pure a villacet@radiopopolare.it una mail, in modo che poi magari possiamo parlarne proprio qui in questa sede a Good Times. E noi partiamo proprio parlando di musica e proiettandoci leggermente in avanti, perché andiamo a martedì. Martedì prossimo, 18 agosto, al Magnolia, attenzione perché la sede si è spostata, c'è il concerto dei Parcels, gruppo australiano importantissimo che ha collaborato anche con i Daft Punk. E noi oggi apriamo Good Times proprio con i Parcels e con la loro Tied Up Right Now.

0: E questi erano i Parcels e saranno i Parcels nella loro versione dal vivo martedì, abbiamo detto, al Circolo Magnolia per un concerto che insomma li vede appunto ospiti dalle nostre parti, se dalle nostre parti si intende l'Italia e segnatamente Milano. Adesso ci andiamo a collegare, anzi torniamo a collegarci per l'ultima tappa della città che sale, l'ultima tappa della città che sale 2026, e lo facciamo con Saul Beretta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
1: È sempre un buongiorno quando c'è un po' di musica in giro.
0: Assolutamente, e in genere tu ci metti del tuo. Dicevamo, ultimo appuntamento quest'anno con la città che sale, che coincide con Ferragosto. Cosa ci aspetta oggi sostanzialmente in Cascina Cuccagna?
1: Un doppio concerto, come da tradizione per il rito del jazz, che di solito è autunnale, invernale, primaverile, nel senso che ricominceremo poi abitualmente il martedì, tutti i martedì alle 19.30 e alle 21.30. In questo caso manteniamo lo stesso orario con un doppio concerto degli Elena, questo favoloso trio svizzero, super funky jazz, che viene da Losanna. E il pubblico potrà arrivare e spaparanzarsi in giro sulle sdraio, sui tavolini. Non c'è nessun obbligo di consumazione, ma si può mangiare, bere, fare l'aperitivo o mangiare tra i due set. Ci sono due set, ingresso libero, per una serata di festa, come ormai è diventato tradizione il Ferragosto in Cuccagna, e ci piace molto l'idea di poter offrire un bellissimo concerto in un luogo molto bello, in un'atmosfera super rilassata, come una spiaggia, diciamo, estiva, questo caso del lago di Losanna.
0: Esatto, abbiamo portato da noi un pezzettino del lago di Losanna, un pezzettino che suona, tra l'altro. Tra l'altro, prima di raccontare un pochino magari di questo gruppo, volevo chiederti una roba pratica. È a ingresso libero, dicevi, c'è della musica. A questo punto la domanda è: bisogna prenotare, c'è modo di farlo, come funziona?
1: No, chi prima arriva meglio alloggia. Esatto, nel senso che ci sono due set, 19.30 per chi ha voglia di venire presto, magari abbinarlo all'aperitivo.
0: Sì.
1: Il concerto è nella piazza Mercato, per chi frequenta Cuccagna è quella dove c'è il mercato contadino del martedì, quindi insomma i posti ci sono, ci si può coricare, la musica si sente poi dappertutto, anche per l'altro lato c'è il bancone dove c'è la spillatura della birra dall'altro lato, mentre la parte concerto è un pochino più dedicata per chi vuole ascoltare. Come sempre si può fare una donazione per chi vuole lasciare una donazione per il festival, e non è obbligatoria, però, perché l'idea è che tutti possano partecipare nella maniera in cui hanno voglia. E ormai sono un po' di anni che facciamo il Ferragosto in Cuccagna, è un momento, devo dire, molto bello, in cui, e sono molto felice che non sia l'unica cosa che c'è in città. Qualche anno fa non c'era quasi niente, mentre adesso qualche iniziativa c'è, ed è giusto per chi popola la città. È stato un agosto, un luglio, un giugno molto caldo,
0: rovente, per cui qualcosina almeno per, come dire, tirarsi un po' insieme, italianizzando un termine dialettale, forse è proprio il caso. Tra l'altro, ultimo appuntamento con la città che sale, poi sarà tempo di tirare un pochino le fila anche di questa edizione, però io volevo chiederti qualcosina in merito agli Elena proprio.
1: Ma gli Elena sono un gruppo giovane, fanno un funky super young, devo dire, a cavallo tra Radiohead e Robert Glasper, per dare un'idea, e è proprio cool music.
0: Sì.
1: Io ho avuto la fortuna di sentirli dal vivo di recente e li ho chiamati lì, li ho visti al QI Jazz Festival, che a proposito è sul lago di Ginevra, a proposito di laghi svizzeri, in una bellissima atmosfera come quel festival, in cui ci sono, oltre ai palchi principali, ci sono tutti i bar, le cantine, anzi in verità, perché quella è una zona di vino, le cantine dove si può ascoltare musica tutta la sera fino a molto tardi. E Elena animavano una di queste cantine più vivaci, anzi era la cantina più vivace, l'hanno occupata per 4 giorni, 4 sere, 4 notti, con un bel mood, e quindi è questa idea che vorrei riportare in Cuccagna, di due bei set dove si può liberamente partecipare ballando a una musica che è di ascolto, ma non solo, è proprio con l'idea di gustarsi una sera d'estate. e quindi non so se si vedranno le stelle domani e stasera in Cuccagna, ma senz'altro si vedranno le stelline svizzere di questo giovanissimo gruppo, esatto, che spero ci faccia sognare, vedere quello che non c'è o quello che c'è delle volte non riusciamo a vedere.
0: Esatto, grazie mille Saul, un grandissimo abbraccio e buon Ferragosto.
1: Buon Ferragosto a tutti.
0: Ciao.
1: Viva la musica sempre e viva Radio Pop
0: sempre. Ciao Saul. E questo è Lost in Space, loro sono gli Elena.

0: Questi erano gli Eleana, la band, come vi dicevo, live questa sera in doppio appuntamento in Cascina Cuccagna per l'ultimo appuntamento, appunto, adesso basta con le ripetizioni, con la città che sale. Noi invece ci andiamo a occupare, andiamo a presentare un altro evento che in realtà è già iniziato, un evento che comprende diverse date e che ancora andrà avanti per un po'. L'evento si chiama Milano in Ascolto, è all'interno del Municipio 5, contiene musica ma anche teatro, poesia, fotografia, giocoleria, e noi per parlarne abbiamo con noi il direttore di Divertimento Ensemble, Sandro Gorli. Ciao Sandro!
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci. Allora, raccontaci un po' di cosa si tratta e insomma quando avete cominciato e quali sono i prossimi appuntamenti.
1: Sì, dunque, beh, è un vero e proprio festival, diciamo, che inizia e che è iniziato l'8 agosto e terminerà il 12 settembre, quindi diciamo poco più di un mese, all'interno del progetto Milano è Viva, nei quartieri, no? Quindi sponsorizzato dal Comune di Milano, che mi pare che cercando di aiutare le attività nelle periferie milanesi stia facendo un buon lavoro. E appunto abbiamo iniziato l'8 con abbiamo già fatto 4 concerti, il prossimo sarà il 18 agosto. Naturalmente noi ci occupiamo normalmente tutto l'anno a Milano in Fabbrica del Vapore di musica contemporanea, e quindi diciamo prodotti poco popolari, diciamo, ma che secondo me sono indispensabili proprio, e in questo caso per concerti estivi nelle periferie milanesi abbiamo mantenuto altissima la qualità, perlomeno cerchiamo di mantenerla sempre, però con offerte musicali più accessibili sia dal punto di vista della forma, diciamo, sia dal punto di vista dei contenuti. E per esempio faremo intanto organizziamo anche laboratori, uno di questi è uno dei pezzi che eseguiamo è per esempio di Maurizio Kagel, che è un compositore notissimo e fra i più diciamo importanti nella musica degli ultimi anni, però eseguiremo un pezzo che è da eseguire da 111 ciclisti.
0: Ah, ma ecco, come ciclisti?
1: Questo. E ciclisti, nel senso che ha scritto una partitura intitolata Aine Brise, cioè una brezza, che è il suono prodotto da 111 ciclisti che passano davanti al pubblico fermo.
0: Sì.
1: Emettendo dei suoni che lui precisa con molta precisione.
0: Ah, interessantissimo.
1: Chi deve suonare il campanello, chi deve fare dei fischi con la voce, chi deve fare dei sibili, mentre passano davanti, muovono, insomma, cioè, con delle indicazioni molto precise, quindi è una partitura molto seria, e che produce questa specie di brezza come qualcosa che passa davanti in pochi, in pochi secondi, perché 111 ciclisti che passano a più file, naturalmente, non uno per volta, davanti al pubblico, producono passano velocemente, forse non so, 20-30 secondi. È una cosa formidabile sia per chi la fa che per chi l'ascolta.
0: Tutto questo dove e quando?
1: Dunque, questo sarà il 23 agosto al Parco del Ticinello.
0: Perfetto.
1: Al Parco del Ticinello alle 18 comincia diciamo l'appuntamento con i ciclisti che verranno a partecipare, e alle 19 chiamiamolo questo spettacolo, che è uno spettacolo effimero di pochi minuti. Poi la sala, poi la serata continuerà con un'altra, con una proiezione al Teatro Pasta, che è lì vicinissimo appunto, con delle proiezioni di composizioni video ed elettronica che abbiamo commissionato in occasione dell'Olimpiade di quest'anno, insomma. Quindi sono video che tratti diciamo dalla discesa libera.
0: Sì.
1: Così si chiama il progetto, Discesa Libera, e messi in musica, naturalmente su un concetto di discesa, ma naturalmente dal punto di vista musicale E la discesa è un concetto vaghissimo, certo, che può essere letto e interpretato
0: in molti modi.
1: Ne sono scaturiti 4 video molto interessanti che abbiamo già proiettato, di la verità, alla fabbrica del vapore, ma li rifaremo appunto anche quelli.
0: Qui stiamo parlando di domenica 23 agosto, quindi domenica prossima. In questa settimana comunque ci sono altri 2 eventi, perché martedì 18 leggevo che c'è la fabbrica dell'esperienza.
1: Esatto, sì, è una serata dedicata a Pasolini. Anche questa è una produzione che abbiamo già realizzato a Fabbrica del Vapore, però appunto i pubblici poi cambiano, per cui va benissimo. È un spettacolo di teatro musicale scritto da Alessandro Solbiati, che utilizza però anche musiche di Bach e di canti popolari friulani, e su testi di Pasolini scelti da lui, quindi è un ritratto di Pasolini in musica cantato da un soprano.
0: Allora, e poi ultimo appuntamento, leggevo il 22, sabato prossimo, quindi legato più a musica e improvvisazione, sarà proprio a Gratosoglio.
1: Questo è Gratosoglio, qui il nostro percussionista di divertimento ensemble, che è Elio Marchesini, che è molto critico e fa cose di vario genere. Farà un laboratorio in cui distribuirà, abbiamo scritto 400 bonghi, perché è lui la possibilità di farlo, poi dipende,
0: certo,
1: da quanta gente arriva, e con istruzioni e con molto semplici, farà, diciamo, improvvisare il pubblico non musicale, non musicista, diciamo, che parteciperà. È una cosa che abbiamo già fatto, che in generale entusiasma molto, perché perché tutti restano molto sorpresi da quello che un gruppo
0: è in grado di
1: sistemi indicazioni riesce a fare.
0: Chiaro. Allora, un sacco di eventi, andate comunque a cercare su internet, perché si trova Milano in Ascolto, Milano Viva 2026. Io ti ringrazio davvero per essere stato nostro ospite e averci un po' portato dentro a questo lungo evento che andrà avanti ancora fino a settembre inoltrato. Si chiuderà con l'ultimo appuntamento il 12 di settembre, magari ci risentiamo anche per quelli un pochino più in là. Intanto grazie mille di essere stato con noi, Sandro Gorli.
1: Grazie a te e buona serata a tutti.
0: Buona serata e ovviamente buon Ferragosto. Ciao Sandro.
1: Ciao.

E noi siamo arrivati in fondo anche a questo appuntamento con Good Time. Io vi saluto, vi auguro ancora un buon Ferragosto. Ci sentiamo lunedì per chi vuole a partire dalle 16:30 con Palmira. Buon weekend a tutti da Matteo Villacci.

Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. La vicinia di Ponte di Legno, gestione contemporanea dei beni agrosilvopastorali, malghe, pascoli e boschi con relativi immobili per la comunità degli abitanti del capoluogo dell'Alta Val Camonica e per le generazioni future. Nell'ABC dei domini collettivi, analisi ed evoluzione di questo bene comunitario della Valle Bresciana, dove per motivi storici sono rimaste numerose vicinie.

0: malghe, pascoli e boschi nel demanio sciabile di Ponte di Legno, una casa e altri immobili nel centro del paese. È il patrimonio della vicinia del capoluogo del paese dell'Alta Val Camonica. Le altre frazioni hanno infatti altri domini collettivi. Una storia radicata grazie anche alle sue evoluzioni e qualche difficoltà. Ce la racconta nella sua pasticceria Mirko Bulferi, presidente della vicinia di Ponte di Legno.
1: I territori erano gestiti da questi enti che si chiamano vicine agrarie, che poi erano costituiti anche dall'asciti, quindi volendo guardare anche forse la più alta forma di democrazia, perché c'era un ritrovo di tutti i capi famiglia maschi, perché a suo tempo questa era la regola, e per qualsiasi decisione, come collocare un terreno, fin quando non usciva dal consenso, c'è uno statuto, ogni vicina c'è i suoi statuti, io posso parlare per la vicina di Ponte di Legno, che è stato rivisitato nel 1949. Precedentemente era ancora più articolato, per far sì che ogni anche cambio amministrativo non potessero avere la possibilità di andare a stravolgerlo. Regole molto rigide, alle volte anche un po' obsolete per i giorni nostri, però hanno garantito il mantenimento degli immobili, in questo caso dei terreni.
2: Esatto, che cosa avete?
1: Negli anni dei terreni sono già stati venduti per altre necessità, dopo bisogna dire anche le cose come stanno. Lo statuto, che è un garante, non è da dire arriva un nuovo presidente o un nuovo consiglio e può, tra virgolette, fare quello che vuole. In tutta onestà qualcosa è stato fatto magari di non chiaro negli anni, però sono sempre stati venduti o collocati in maniera diversa, sempre per avere un tornaconto per poi fare altro. Quindi tanti terreni, anche perché la pastorizia, non essendo più un'attività primaria di sostentamento delle persone, è andata un po' a perdersi. Sono rimasti molti territori adibiti sempre al peggio, alla pastorizia, che nel periodo primaverile, estivo, autunnale vengono collocati in questo. Invece nel periodo invernale sono demagni sciabili. Tanti impianti sono sul territorio della vicina. Negli anni sono stati fatti anche investimenti, ad esempio la vicina di Ponte di Legno si ritrova ad avere due ristori di proprietà sulle piste da sci, si trova ad avere affitti dati anche dalle società sciistiche perché utilizza il demanio vicinale, c'è una che è diventata anche folklore ma è sempre una bella cosa, la dispensa del sale. Per l'epoca come donazione a suo tempo sembrava assurdo, ma il sale costava quasi più da loro.
2: Ce la racconta, perché questa è una storia che ha una radice profonda.
1: È una cosa che ha la sua storia ormai secolare. Ci sono vari lasciti che adesso io non ricordo i nomi specifici. Queste persone, anche facoltose, senza ombra di dubbio, visto la necessità proprio del sale, non solo per sostentamento, per dire anche delle persone, ma anche per animali e quant'altro, avevano lasciato questo, che sono 2 chili a ogni nucleo familiare. Cioè c'è il capofamiglia, ma gli aventi diritto sarebbero anche persone singole che però sono vicinali. Perché un conto è il capofamiglia, un conto sono i vicinali. I vicinali sono tutti coloro che hanno una residenza di 10 anni nel capoluogo di Ponte di Legno, perché il comune ha le sue frazioni, ma ogni frazione c'ha le loro vicine o comunque altri lasciti, ad esempio lascito Carettoni piuttosto che Terrazzani, poi Camini Fumanti, poi c'è la vicina di Poia, però la vicina di Ponte di Legno è solo per il capoluogo di Ponte di Legno. E se per qualsiasi motivo non potesse essere fatta la dispensa del sale, da statuto dei terreni tornerebbero a Villa d'Aleno. Ecco perché allora questa, che è anche una cosa bella, però c'è anche un suo perché. Se per caso si dovesse interrompere questa cosa, dei terreni di proprietà della vicina tornerebbero alla frazione di Villa d'Aleno, quindi comune di Termoli.
0: Sentiamo dal presidente della vicinia di Ponte di Legno, Mirko Bulferi, come stanno affrontando i cambiamenti di ruolo nell'ordinamento italiano dei domini collettivi secondo la legge di attuazione costituzionale 168 del 2017.
1: Ormai sono presidente da oltre un decennio. Faccio parte anche di una nuova generazione rispetto a quelli che erano i canoni di decenni fa. E ho anche guardato per un attimo la possibilità di adeguare ai tempi nostri quello che è la nostra vita quotidiana, la nostra società. E mi è stato consigliato da gente competente di cercare di stravolgere il meno possibile lo statuto, perché andrebbe a perdersi, come sono già successe altre situazioni similari, le vicine che poi vengono inglobate dai comuni. I comuni nascono dopo le vicine. Le orde napoleoniche, io nel caso della Valle Camonica, armonico, onestamente non conosco bene la storia, qualcosa un'infarinatura di massima ce l'ho. Ad esempio il podestà, la persona più di spicco anche di potere, era nel comune di Breno a suo tempo, questo dopo le orde napoleoniche, dove poi si sono cominciati a costituire comuni e tante cose, ma prima di tutto ciò c'erano le vicine ed erano loro che avevano il loro potere, volendo guardare anche istituzionale, nel senso per quello che è il luogo. E mi è stato consigliato di cercare di stravolgere il meno possibile, proprio per non perdere questa...
2: No, la legge di attuazione costituzionale dà più poteri, sta ripristinando i domini collettivi, esatto, perché esatto. Da dopo il fascismo li aveva messi in sonno, voi certo, vi siete salvati.
1: Tante realtà non c'è più.
2: Esatto.
1: E anche importanti.
2: Da quando c'è questa legge di attuazione costituzionale ci sono una serie di attuazioni che stanno ridando...
1: C'è una salvaguardia.
2: Stanno ridando anche poteri. In tutte le corti d'appello ci sono anche magistrati che ripristinano...
1: Esatto. Qua in loco ha la sua importanza, perché non stiamo parlando di un qualcosa che gestisce poco o niente. Penso che forse il potere maggiore che ha una vicina è che è composto da tutti i capi famiglia maschi di una comunità. Di conseguenza la comunità fa poi parte nel senso del comune. Quindi si cerca, secondo me, di ostacolare il meno possibile, o comunque di non andare a disturbare troppo quello che è il proseguire della vicina, perché sarebbe come farsi un autogol, secondo me.
2: Per la gestione dei boschi fate qualcosa?
1: Sicuramente la cura boschiva non è più quella, anche perché oggigiorno con i mezzi energetici diversi per scaldare e quant'altro non c'è più la necessità di andare a farsi la legna, una volta era un sostentamento. Quindi anche per citarne una a caso, noi in dialetto i soc, che sarebbero il resto della pianta, i tronchi che rimane a terra, li facevano saltare con la polvere da sparo, proprio per non andare a invadere troppo l'aspetto boschivo, questo per far capire dove si arrivava, proprio da dire a recuperare il più possibile tutto. Oggi giorno non è più così, tanto è vero che basti guardarsi intorno e i boschi, non dico che sono malati, andrebbero un pochino più curati. Sembrerebbe che adesso con questo nuovo orientamento, col teleriscaldamento che di fatto per la maggior parte brucia cippato, non per ultimo negli ultimi 2 anni che c'è stato il problema del bostico, hanno fatto tutto questo taglio proprio per arginare il problema. La Sosval, che è la società che gestisce il teleriscaldamento, c'ha un cippatore, quindi tutte queste piante vengono cippate da riscaldamento a tutti e due i comuni, Ponte di Legno e Tomù.
0: Come va la gestione dei beni della vicinia di Ponte di Legno in provincia di Brescia? Sentiamo ancora il presidente Bulferi.
1: Come consiglio ci troviamo ogni minimo problemino una volta al mese. Sono onesto, non è un grande impegno ed è per quello che ho preso questo onere, anche se ci metto il cuore. Poi non è per un vanto, però sono l'unico presidente dal dopoguerra oggi che ha iniziato a fare una riunione pubblica con i viciniali. Questo nasce anche, purtroppo, da una, non dico malgestione, secondo me era quasi diventata una situazione lobbistica, dove chi al di fuori di un consiglio vedeva la vicina come una cosa che no, è in mano quelle persone, gestiscono loro, parlo nei tempi moderni, una volta non era così. Questa cosa, quando ovviamente c'erano delle situazioni che a me come vicignale non piacevano, come ad altri vicignali, mi ha permesso in quel caso lì di muovermi, da dire beh, a questo punto per vedere quantomeno il libro mastro, statuto, capire le cose, bisogna entrare nel consiglio, che sembrava quasi uno scoglio insormontabile. Quindi organizzandosi per tempo, così sono riuscito ad entrare. Poi ho scoperto che alla fine è tutto un pensiero distorto e sbagliato della popolazione, perché a me potrebbe venire ogni giorno qualsiasi vicinale a chiedere udienza, poter guardare il libro mastro e tutto quanto, però questa cosa dal di fuori io non la potevo capire, concepire, ho detto bisognerà entrare dentro, anche per come mi era stata venduta poi la cosa. Invece poi mi sono accorto che... E da lì è nata anche la mia volontà di fare una riunione pubblica una volta l'anno, con chi ovviamente volesse partecipare, di modo che invece che ascoltare magari le parole riportate, le notizie riportate, le classiche parole da bar, uno si informa e in quell'occasione lì può chiedere, può informarsi, può sapere l'andamento della vicina, i vari investimenti, se per caso la situazione che magari non torna qualcuno, può chiedere informazioni, e quella è l'occasione migliore. Penso che era una cosa doverosa, specialmente quando è una cosa di tutti. Io di questo me ne faccio anche un vanto, perché sono l'unico dal dopoguerra oggi che ha fatto un passo di questo tipo.
2: A quanto ammonta il vostro patrimonio, se c'è una stima?
1: Era molto più ricca, ha passato un periodo di ricchezza maggiore qualche decennio fa. A oggi dipende sempre dal tipo di situazione che si viene a creare. Un esempio, per fare un'operazione immobiliare, la vicina che da statuto non potrebbe, se non indebitandosi al massimo di un terzo delle sue entrate, neanche del patrimonio. Questo per farle capire quanto era molto conservativa e tutelatrice anche. C'è stata un'amministrazione che ha fatto, ed è questa una delle motivazioni per cui io sono entrato in campo, ha fatto una cosa che secondo me da statuto non si poteva fare, ed era creare una società parallela per poter fare quell'operazione immobiliare. Il fine era nobile, perché alla fine era quello di fare un'operazione della realizzazione dei box dove le stavano già facendo, tra virgolette, un'area era già edificata di una società, il terreno limitrofo era vicinale, quindi voleva fare la stessa medesima cosa per creare una capitalizzazione da poter investire sulla casa vicinale, perché alla vicina c'è anche una casa vicinale in ponte che sarebbero appartamenti dati a persone meno abbienti, famiglie più bisognose, magari negli ultimi anni giovani coppie, quindi il fine è più che nobile. Purtroppo l'operazione gestita probabilmente un po' con superficialità non è andata a buon fine, quindi la vicina si è trovata indebitata perché è stato un bel buco economico. Però per farle capire dov'è la sua domanda, da un terreno verde, un terreno del genere è un'operazione 1,5 milioni di euro. Per iniziare un discorso del genere, quindi per avere una capitalizzazione iniziale per poter iniziare così, è stato venduto un altro terreno al comune dove la vicina ha incassato 220.000 euro.
0: Torniamo alla vicinia di Ponte di Legno nel Bresciano e al suo importante patrimonio agrosilvopastorale e anche di immobili nel centro del comune dell'Alta Val Camonica. Ce lo racconta sempre il presidente Mirko Bulferi.
1: Quantifichiamo il valore di immobili come ristori sulle piste da sci, per poco che valgono 300, 400, 500 mila euro. Quantifichiamo i terreni per cui la vicinia prende nell'aspetto pastorizio, quindi di alpeggio estivo, lì si parla di cifrette, perché oggigiorno è così, però 6, 7 mila euro. A ridosso magari dei 25, 30 mila euro per il discorso invernale. E si parla di decine di migliaia di metri, non sono pochi. Altre entrate, gli affitti degli appartamenti.
2: E come era investito tutto questo?
1: Al momento le posso dire che non c'è nessun tipo di investimento perché sto pagando solamente lo scotto che ho ereditato. Ma dovessero esserci anche indotti, è sempre finalizzato al mantenimento della vicinia stessa. Gli ho fatto adesso l'esempio plateale che l'operazione box era proprio per dire una casa che ha 40 anni, 50 anni va adeguata ai giorni nostri ed è un bel investimento. Quindi il fine è questo. I ristori dopo gli anni stanno in quota, soggetti a ogni intemperie, vanno adeguati, manutenzione, quello che è. Eventuali utili o capitali che sono sul conto corrente, le posso assicurare che nessuno, ad eccezione del segretario, per pagargli un po' di cancelleria, disturbo e quello che recepisce mi sembra 1.200 euro l'anno di compenso, nessuno nel presidente, né i consiglieri ne hanno né gettone presenza né stipendio.
2: Quante persone partecipano alle assemblee pubbliche?
1: Ci sono state occasioni in cui c'era da contrattare cose importanti con le società sciistiche dove la partecipazione 40-50 persone ci sono state. Io ho fatto assemblee annuali con due vicinali, però la mia coscienza è pulita perché è una cosa che andava fatta. Probabilmente quei due lì, quantomeno se sentono qualche magari frase sbagliata, potranno sempre dire no, guarda, io ero là. Perché poi la cosa magari simpatica o antipatica è quello che dopo che viene fatta sono tutti qua a chiedermi cosa è stato detto e io dico ma non potevate venire, è un'ora, due ore, una volta all'anno, però fa un po' sorridere, però è così, c'è un disinteresse secondo me un po' generale della maggior parte, sono le classiche situazioni dove succede un qualcosa, sono tutti lì pronti a puntare il dito, tutti che, però quando anche l'andamento è abbastanza stazionario, tranquillo, fa così, non si interessano più di tanto, specialmente poi le nuove generazioni. Molti magari non sanno neanche che cos'è la vicinia, nonostante vengono fin da bambini a accompagnare i nonni, i genitori a prendere il sale per loro, perché una volta veniva fatta poi anche con la pesa apposta, quindi pesato lì al momento, era anche un rito folcloristico. Invece adesso abbiamo dal Covid deciso di fare la consegna del sale nel singolo pacchetto, è una cosa anche un po' più igienica e anche più comoda.
0: Il presidente Bulferi si augura un ricambio nella gestione della vicinia di Ponte di Legno, proprio per tramandare alle generazioni future il patrimonio agrosilvopastorale.
1: Spero che ci sia un domani, magari nei giovani anche, coinvolti magari anche dagli stessi familiari o amici in comune, che venga sostituito da qualcuno di più giovane. Tanto ogni anno scade un consigliere. Io stesso sono consigliere.
2: Quanti consiglieri siete?
1: Sono 5 consiglieri e di questi 5 uno è presidente che viene eletto dai consiglieri. Però ogni anno scade un consigliere e sta in carica 5 anni. Io stesso ho una scadenza quinquennale, che da presidente sono lo stesso io consigliere, decado, poi sta a me ricandidarmi, ma chiunque può presentarsi, che abbia ovviamente diritto a candidarsi e deve essere un vicignale. E lì è una questione di voti. Viene fatta una votazione, viene fatta generalmente di domenica e si spera che ci sia un cambio generazionale, perché è una cosa che secondo me sarebbe un peccato andasse a perdersi, perché è una tutela proprio dell'ambiente soprattutto, e fino adesso non è intaccato da speculazioni, cosa che alle volte magari può avvenire, specialmente perché se uno ha lì un orto di 5 metri per 5 non gliene frega niente a nessuno. Quando cominciano a esserci terreni importanti e vede che cambiano nel tempo anche le lottizzazioni, pensieri lecito dei comuni, tutto quanto, io sono nato qua, quindi posso già dire non ho 100 anni, ho 52, però guardando quello che era Ponte di Legno 40 anni fa e guardando adesso, una cittadina con una capienza di oltre 30.000 persone, quando i dalignesi in sé sono 1.800 con le frazioni. Quindi secondo me è una cosa che deve mantenersi proprio per salvaguardare un patrimonio che è di tutti. Dopo le scelte le può fare magari anche la vicina insieme al comune, se è una cosa per un'utilità pubblica, magari nuovi posteggi, se ha dei terreni, un esempio, c'è la necessità di posteggi, benissimo, la vicina magari è aperta a tutte queste strade, da dire se ne più ci si accorda col comune e magari si cede il terreno o viceversa, può nascere una joint venture, cioè nel senso non è... Però secondo me sarebbe corretto e giusto che una cosa che c'è lì da secoli finisse proprio in pasto ai leoni, ecco, per dirla proprio fuori dai denti.
0: L'economia delle vicinie in Val Camonica è stata centrale in passato, anche legata alla nascente siderurgia. Sentiamo ancora Mirko Bulferi.
1: Dal passo del Vivione verso Schilpario, specialmente in quelle zone lì, c'erano delle vicine che avevano i magli, servivano a lavorare i metalli. Per l'epoca una cosa del genere può essere come le acciaierie che ci troviamo noi in Valtrompia, più o meno la stessa medesima cosa. Quindi erano vicine ricche, ma molto ricche, che però sono state inglobate poi dal sistema. Io non è che lì a sindacare.
3: Il fascismo era stato proprio deciso di sciogliere, per cui quelle che si sono salvate essere, come la vostra.
1: È una sopravvissuta. Adesso non so spiegargli quale sia stata la motivazione, perché c'è la
3: privatizzazione,
1: comunque un grande.
3: Ho scelto proprio di togliere le comunità e di mettere in vendita.
1: Può essere. Secondo me ogni zona aveva le sue, secondo me anche il centro Italia e Meridione, che la butto lì così, per me, volendo guardare, la più alta forma di democrazia, perché veniva deciso dal collettivo, non dal singolo.
3: Esatto.
1: O dal singolo, il singolo in prima persona, ma se c'è una forma dittatoriale, ma singolo anche inteso ente, un comune, che alle volte tu voti delle persone, voti un'amministrazione e poi fanno tutt'altro di quello che magari hanno detto. Invece lì non c'era proprio possibilità, perché tutto veniva deciso lì. Storicamente noi eravamo sotto Venezia, allora gli austriaci, un esempio, ci hanno aiutato a cacciare Napoleone, diciamo le cose come stanno, qua erano qua 8 km, ci hanno aiutato a mandare fuori dalle scatole magari l'impero Napoleone. Ci troviamo a ridosso di un secolo dopo che siamo lì a combattere contro di loro, perché è così, quindi vede alle volte purtroppo come le sorti.
0: Non potevamo non approfondire nella BC dei domini collettivi della professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento, l'esperienza della vicinia di Ponte di Legno, che assomiglia ad altre vicende che abbiamo raccontato al Verzere di Leonardo.
4: Gli elementi in evidenza sono proprio quelli che la accomunano per alcuni versi a tante altre domini collettivi alpini che sono resistiti. Quindi abbiamo una matrice storica identica, e soprattutto si capisce da come è stata costituita, da come sono state costituite le vicinie e anche dalla modalità di regolamentazione della governance. Quindi l'assemblea, il fatto della decisione dei capifamiglia, e a un certo punto vengono nominati anche come fuochi accesi, che è il modo in cui nelle Alpi vengono chiamati i convicini che decidono. E per quanto riguarda l'attualità, anche qua ci sono tantissimi temi che si intrecciano con anche gli altri domini collettivi o le ASUC che ci sono anche nelle Alpi orientali, che abbiamo detto sono molto più numerose, perché purtroppo la Lombardia ha un po' lasciato andare questo patrimonio e abbiamo questi episodi sporadici, ma in altri territori viciniori ne abbiamo tantissimi. E quindi l'uso civico su il demanio sciabile, piuttosto che avere degli immobili, piuttosto che avere boschi di pregio da gestire, addirittura anche attività come la cavatura, come i minerali, sono molto simili a tante altre realtà che noi stiamo studiando anche in queste zone, e le criticità sono identiche.
2: Come mai in Val Camonica c'è stato questo fenomeno? Anzi, c'è questo fenomeno perché sono numerose le vicinie.
4: La Val Camonica è tra l'altro vicinissima al Trentino, è vicinissima a un Trentino dove anche qui lì le ASUC o anche altri nomi, perché la Val Camonica è in contatto con sia la zona della Rendena sia la zona della Val di Sole, quindi anche la zona della Val di Rabbi, dove abbiamo Consortele, abbiamo le regole Spinale Manez, quindi abbiamo altre forme di nominazione. Quindi potrebbe essere che è una modalità antica medievale di gestione del territorio simile in questa macchia, in questo areale. Ovviamente, difatti, la storia che viene raccontata dalle vicinie della zona della Val Camonica è molto simile alle storie dei nostri domini collettivi del Trentino. Quindi io trovo sicuramente una vicinanza d'origine, perché avevano questo patrimonio, e tra l'altro in Valle Camonica ci hanno raccontato anche il patrimonio generato dalle miniere, che sappiamo essere storicamente fondamentali anche per i Camuni, che erano un popolo del ferro e sapevano lavorare i metalli. E da lì, qualche secolo dopo, queste proprietà delle miniere, come le proprietà del resto del territorio, è stata gestita dai villaggi, ovviamente, proprio per questo isolamento anche, perché è vero che la Val Camonica in questo momento ci appare una valle molto percorribile e che ci permette anche di fare una sorta di scorciatoia per andare ad esempio in Val di Sole, però dobbiamo pensare anche al passato. Le valli alpine, soprattutto nella parte finale, in questo caso Ponte di Legno, che è la testata della valle, erano difficilmente raggiungibili anche per le varie smottamenti che questi territori subivano anche durante la piccola glaciazione, eccetera. Quindi il mantenimento di queste forme di autogoverno era una sorta di sicurezza per la sopravvivenza dei villaggi, delle persone.
0: La vicinia di Ponte di Legno trae maggiori risorse per la comunità non dalla gestione dei beni agrosilvopastorali, ma dall'economia turistica. Nonostante questo, riesce ad avere un ruolo sociale rispondendo ai nuovi bisogni. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
4: Abbiamo anche detto altre volte nel nostro ABC, i domini collettivi sono in una fase dove ovviamente siamo in un'epoca storica dove l'agrosilvopastorale ha una porzione di interesse sempre più minoritaria. Nessuno nei paesi alpini fa più l'allevatore a tempo pieno o il boscaiolo a tempo pieno. Quindi le comunità di villaggio non possono vivere solo del, tra virgolette, della risorsa in proprietà collettiva di questo tipo. Nel tempo, gli acquisti che hanno fatto i loro antenati con questa modalità che abbiamo spiegato di poter investire sul territorio i ricavati dell'usufrutto di queste risorse agrosilvopastorali gli permetterà di aprirsi a una nuova stagione, che è quella di continuare a, ad esempio, i campi da sci, come abbiamo detto prima. È giusto che loro chiedano l'affitto, ma perché con quell'affitto poi loro vanno a utilizzare le risorse, in questo caso in denaro, perché lo puoi pagare solo in denaro un affitto, per sistemare i sentieri, sistemare di nuovi boschi, rivitalizzare la biodiversità, perché è quello che stanno facendo e l'hanno capito da soli, senza che nessuno glielo dicesse, ma manco una legge. Questa cosa è interessantissima da parte delle comunità locali, che noi abbiamo assimilato alle comunità indigene, che sanno benissimo cos'è importante per il loro futuro e riescono a fare investimenti a lunga durata, non dopodomani, non per il dopodomani.
2: In questo caso fanno anche, migliorano le case che hanno in centro destinate a giovane coppie. Ricordiamo che Ponte di Legno ha costi immobiliari, grazie allo sci, equivalenti alle zone più costose di Milano.
4: Hai centrato pienamente il tema. La proprietà collettiva non può fare l'imprenditore, come giustamente hai ricordato, chiedendo affitti, ma fa un ristoro e lo può fare solo in quel modo. E tra l'altro anche qua non c'è una legge scritta, ma è una sorta di decisione collettiva che da sempre loro hanno, cioè di utilizzare, in questo caso esempio gli appartamenti, una cosa simile l'abbiamo a Fisto, quindi siamo dall'altra parte del tonale, quindi Sesto Areale, dove anche lì loro hanno degli appartamenti a Madonna di Campiglio e ci siamo già capiti, è identico. La situazione che viene data in aiuto a giovani coppie con gli affitti molto bassi, dove le persone del luogo possono avere la prospettiva di una vita e non dover andare via, perché ovvio come fai a comprarti una casa secondo gli affitti determinati dal fatto che è una località sciistica o estiva di grande turismo. In questo modo la collettività aiuta i figli dei propri residenti, perché le giovani coppie sono questo.

Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. I peschi in fiore delle colline di Perizza da Volpedo. Abbiamo camminato sui colli tortonesi, provincia di Alessandria, tra pescheti coltivati, abbandonati e anche spiantati, vigneti e macchie di ciliegi, biancospini e prugnoli selvatici, anch'essi fioriti. Siamo stati, grazie all'associazione Calix, su alcuni tra i sentieri dove l'autore del Quarto Stato ha iniziato le proprie opere, incentrate sulla vita in campagna, e abbiamo visto anche alcuni terreni che erano della sua famiglia. Ci sono numerose macchie di rosa con sfumature diverse tra le colline di Volpedo e Casalnoceto, dove Perizza Volpedo iniziava le sue opere. Sono i fiori dei diversi tipi di peschi, sono anche modificati nell'intensità dalle rispettive potature effettuate dagli agricoltori a fini produttivi. Questo albero è infatti coltivato nella zona da un secolo. Nel paesaggio dei bassi colli tortonesi, insieme ai vitigni, si possono pure notare ciliegi selvatici, sfumature di bianco e dei fiori di prugnolo selvatico e biancospino. Ci accompagna tra i sentieri le opere del pittore Mirella Spairani dell'Associazione. Nel paesaggio dei bassi colli tortonesi, insieme ai vitigni, si possono pure notare ciliegi selvatici, sfumature di bianco e dei fiori di prugnolo selvatico e biancospino. Ci accompagna tra i sentieri le opere del pittore Mirella Spairani dell'Associazione Calix.
1: La giornata di oggi

0: quando ci sono le giornate di sole calde. In questo caso hanno un po' rallentato perché ultimamente fa freddino la notte e anche al mattino presto, per cui i fiori rallentano anche loro. Il pesco non è originario di queste parti, viene dall'Asia e da noi è arrivato attraverso la Persia, tant'è che in dialetto da noi le pesche si chiamano i persi. Sono stati i persiani a introdurle da queste parti. Le hanno introdotte, ma la coltivazione è rimasta sporadica, nel senso che da queste parti, che oggi legano gran parte della loro economia a questo frutto che c'è a luglio in coincidenza con l'estate, è arrivato soltanto verso la fine dell'Ottocento, metà fine dell'Ottocento, e ha preso poi piede all'inizio del Novecento per ragioni economiche. Tutto l'Oltrepò Pavese, ma anche l'Europa e tutta Italia, è stata interessata a metà Ottocento dall'attacco della fillossera, che è un insettino che è stato portato dalle nostre parti dal transito dei migranti da e per l'America. Questo insettino in America faceva danni alle foglie della vite, qua da noi invece ha scoperto che gli piaceva molto di più la radice della pianta. La radice della vite europea era graditissima a questo insetto, che ha distrutto tutto il patrimonio viticolo europeo. Si è capito, grazie a Dio, il fatto che in America questo insettino attaccasse solo la foglia era dovuto al fatto che la radice americana era sgradita come gusto, per cui si è arrivati a capire che bisognava reinnestare tutte le nostre viti su radice americana. Si è trattato di un'opera certosina e mastodontica. Cosa ha portato questo? Al fatto che le zone meno produttive, le varietà di uva meno interessanti dal punto di vista economico sono state lasciate indietro, non sono state più piantate, per cui sono andate a scomparire varietà che prima erano tipiche delle nostre zone. Per questa zona la varietà tipica era il timorasso, che era un vitigno che fin dal Medioevo veniva coltivato da queste parti, però era un po' problematico e soprattutto non dava grosse rese, per cui era stato praticamente abbandonato e si è salvato solo grazie all'affetto di alcuni contadini che si sentivano così legati a questa uva che apparteneva alle tradizioni di famiglia che l'hanno piantato per se stessi più che per la produzione da vendere. Stessa cosa è successa in altre valli, come la Valle Stafford, che ha abbandonato l'uva della Cascina, che era tipica, come dalle parti di Mornico è stata abbandonata la Mornasca o l'Orione, che invece adesso sta riprendendo piede, perché tutti questi territori cercano di ridarsi un'identità anche turistica attraverso quelli che erano le varietà tipiche di queste zone.
1: L'introduzione dei peschi a Volpedo risale, come abbiamo sentito, alla necessità di trovare un'alternativa ai vigneti attaccati dall'insetto filossera. Sentiamo ancora Mirella Spairani.
0: Per tutti quei terreni che rimanevano incolti dalla vite da queste parti, grazie all'intuizione della famiglia Guido Bono, che era una famiglia nobile, era da queste parti come feudatari fin dal Medioevo, a Volpeglino sono state fatte le prime sperimentazioni di peschi americani. Si è visto che andavano molto d'accordo con i nostri terreni, con il nostro clima, per cui piano piano il pesco ha sostituito in molti versanti a vite quello che era la produzione tipica di prima, ossia la produzione di vino. Questo è testimoniato anche in molti quadri di Giuseppe Pellizza, che sarà la nostra guida, perché lui è stato il primo divulgatore turistico di queste zone grazie ai suoi quadri. Vedremo proprio questo cambiamento nei suoi quadri. Questo punto di osservazione è utile anche per capire qual è la differenza tra un peschetto coltivato, quindi messo a frutto, e un peschetto invece non coltivato. Quello che vediamo alle nostre spalle, vedete che è già stato potato. Infatti i peschi, appena spuntano le prime gemme e si capisce dove sono i fiori, come sono distribuiti, vengono sottoposti a una potatura che ha lo scopo di ridurre il numero dei frutti, perché consorzio della pesca di Volpedo è un consorzio di tutela che impone determinate caratteristiche del frutto. Ci sono regole da seguire per poter vendere sotto il marchio della pesca di Volpedo DOP. Quindi è un'operazione che si fa per dare maggiore qualità, pezzatura, grado zuccherino ai frutti. Mentre sul fondo della valle, quel peschetto che vedete là in fondo, il proprietario non se n'è occupato, quindi quella fioritura molto più intensa che vedete sugli alberi, le macchie molto più consistenti, sono peschi non potati. Quel peschetto aveva tre tipologie di pesca,

0: chiaramente i produttori, come i produttori di mele e di pere, cercano di piantare diverse varietà in modo da avere un raccolto scalare, in modo da coprire il periodo più lungo possibile di raccolta. Quelli là in fondo non sono ancora proprio ben fioriti, sono quelli che hanno i colori più accesi, quelli che vediamo ancora indietro. Quelli che invece vediamo grigiastri sono peschi che 3 anni fa ci hanno regalato uno spettacolo di fioritura bellissimo, perché era il primo anno in cui venivano abbandonati. Ormai sono passati 3 anni e vediamo gli esiti dell'abbandono, nel senso che i peschi domestici semiselvatici che i nostri nonni tenevano in rari esemplari nella vigna, si chiamavano le pesche della vigna, le nostre pesche, proprio perché erano dei peschini semiselvatici che avevano bisogno di nulla e garantivano questo frutto dissetante ai contadini mentre lavoravano duramente nelle loro vigne. I peschi, quelli grigi, stanno andando a ramengo, nel senso che se non sono potati, se non sono trattati al momento giusto con il verderame e gli altri trattamenti che vanno fatti, pian piano decadono e purtroppo muoiono. Di solito si lasciano andare quando si pensa di espiantare il peschetto.
1: Durante una delle soste del cammino dell'associazione Calix, Mirella Spairani racconta che tipo di terreno ci sia tra Casal Noceto e Volpedo che ha contribuito alla diffusione dei peschi.
0: Siamo fermati qui non solo per ammirare questo bellissimo paesaggio che ci circonda con Molleale Alto, quel paese che vedete è Molleale Alto. C'è anche Bolleole Basso, nato in tempi moderni, ma il paese antico è quello, un paesino ritratto più volte dal nostro Pellizza che aveva casa proprio lì sotto. E dalle finestre di casa sua era proprio quello che lui vedeva aprendo le finestre. Siamo a pochissimi chilometri dalla Valle Staffora, ma in un paesaggio totalmente diverso. La Valle Staffora è una valle selvaggia con delle pendenze molto più accentuate. Il terreno, anche se siamo separati da pochi chilometri, è completamente diverso. Qui siamo su terreni argillosi, anche ricchi di calcare, cosa che favorisce la coltivazione della vite, anche e soprattutto i vini bianchi come il Timorasso. Sono terreni profondi, vuol dire che l'elemento roccia o sasso non esiste praticamente, è terreno e basta. Questo aspetto è arrotondato perché sono terreni che si erodono facilmente a causa degli agenti atmosferici, per cui troviamo questo paesaggio molto dolce, aperto, in cui i panorami sono ampi, al contrario della vicina Valle Staffora, che invece ha delle valli piuttosto strette con versanti rocciosi occupati dai boschi perché non è possibile coltivarli per le pendenze, anche per la natura del terreno. È un terreno questo molto adatto alla coltivazione della frutta, perché l'argilla è il materiale con cui si fanno i vasi. Qui piove, l'acqua pian piano penetra in questi terreni che sono piuttosto impermeabili. Quando incontrano uno strato puramente argilloso che è totalmente impermeabile, in superficie sono misti al calcare, quindi lasciano percolare l'acqua. Quando incontrano questo strato sotterraneo, l'acqua si ferma, la superficie del terreno invece si chiude al primo sole e quindi fa l'effetto tappo, consentendo all'umidità di rimanere a lungo nel sottosuolo, cosa che è determinante per poter coltivare la frutta senza irrigare come pazzi, perché purtroppo gli alberi della frutta, al contrario della vite che non viene irrigata assolutamente dalle nostre parti, la vite è una pianta mediterranea che si è adattata e cresce benissimo in terreni aridi, mentre l'albero da frutto in certi periodi dell'anno ha bisogno di tanta acqua, mentre in certi non ne ha bisogno, per cui va bene una zona siccitosa come la nostra, dove non piove tantissimo, dove c'è la possibilità di sfruttare questa caratteristica del terreno, per cui avere acqua disponibile nei momenti in cui la pianta ne ha bisogno, che sono tipicamente la primavera e l'autunno, che è il periodo in cui da noi piove di più, ricorrendo alle irrigazioni di soccorso solo proprio quando è necessario. Quei tuboni adesso li hanno usati come staccionata, per rinforzare la staccionata, ma quelli sono i tubi che portano l'acqua alle piante da frutto, quindi è importante per chi coltiva avere disponibile un torrente o comunque un rivo con una certa portata d'acqua, perché gli alberi da frutto ne hanno bisogno. secondo motivo per cui ci siamo fermati qua è questa croce, vedete, dice, ma cosa ci fa questa croce nel bel mezzo di una vigna, che cosa ci fa? È un ricordo di quello che si usava fare fino ai primi del Novecento da queste parti, che erano le rogazioni. Le rogazioni erano delle processioni religiose, quindi guidate da sacerdote, che avevano lo scopo di chiedere la grazia per avere una stagione di coltivazione buona, perché era l'inizio della coltivazione. Le rogazioni si facevano intorno al 25 aprile o all'ascensione. Oggi diciamo che la stagione è un po' anticipata, se pensiamo a questa data che per loro era l'inizio della stagione agricola, c'è un anticipo di almeno un mese / un mese e mezzo rispetto a prima. Le campagne sono piene di queste croci che venivano messe ai quattro punti cardinali delle varie località, quindi si girava al mattino presto, si prendeva, si faceva il giro.
1: Ritorniamo ai Peschi in Fiore, ai luoghi di Pellizza da Volpedo, scendendo da una collina di Casal Noceto e fermandoci appena fuori dalla casa e dallo studio del pittore del Quarto Stato. Iniziamo a incontrare su strade e sentieri le riproduzioni delle sue opere nei luoghi dove sono state iniziate, come ci spiega Mirella Spairani dell'Associazione Calix.
0: Tutti questi luoghi dedicati a Pellizza, nonché tutte queste bellissime riproduzioni in giro per il paese, per le colline, sono state realizzate dall'Associazione Amici di Pellizza, che apre di routine lo studio ogni domenica pomeriggio. È quella casa che vedete sull'angolo con l'insegna Volpedo, è messa lì. È una casa contadina perché i genitori di Pellizza erano piccoli proprietari terrieri, abbastanza benestanti per la media di queste parti, però erano agricoltori. Pur essendo agricoltori, sono stati pronti a cogliere la vena artistica del figlio, da permettergli, nonostante fosse figlio maschio, comunque primogenito, non di continuare l'attività di famiglia, di solito era la cosa più sensata, ma di permettergli di seguire le sue inclinazioni. Infatti lo iscrivono dapprima a un istituto tecnico per disegnatori, quindi ha imparato tutti i rudimenti del disegno tecnico, poi grazie alle loro conoscenze nel milanese, perché loro vendevano il vino a Milano, conoscono questi due fratelli antiquari che dicono, ma fagli frequentare dopo il diploma all'Accademia di Brera. Così è stato poi in tutte le accademie artistiche più importanti d'Italia, è stato a Firenze, Roma, Bologna. Dopo la sua formazione però decide di ritornare nel suo paese, non perché voleva ritirarsi a vita tranquilla, ma proprio perché desiderava fare una scelta di campo, perché lui, stando in giro per l'Italia, chiaramente percepisce quali sono i cambiamenti culturali in atto, che in Italia arrivano un po' dopo, ma stati come la Gran Bretagna o la Germania, c'era già stata la rivoluzione industriale che aveva travolto quella che era la civiltà contadina. Lui aveva già avvertito che si era al tramonto di un'epoca e l'inizio di un'altra, che conteneva sia tante speranze ma anche tante angosce. Fa una scelta di campo perché decide di parlare di questo cambiamento politico e sociale dal punto di vista delle sue campagne. Infatti il suo messaggio, che è un messaggio sia molto familiare, l'opera che avete alle spalle tratta di un funerale di qualche volpedese, però ci dà un messaggio universale. Tutti i quadri di Pellizza sono così, guardandoli percepiamo che è qualcosa che era lui familiare, quindi che rientrava nella sfera quotidiana, ma dà un messaggio universale comprensibile anche da noi oggi, questo messaggio sulla morte. Pellizza lavorava in quel edificio che vedete con quelle finestre molto alte, perché lui aveva fatto modificare questa parte della casa dei suoi genitori in modo da creare uno studio con la luce zenitale, ossia il soffitto aperto munito di una tenda, in modo che lui potesse controllare la luce e simulare i momenti del giorno che lui voleva per continuare i quadri che lui iniziava sempre all'aperto. perché Pellizza, come molti altri pittori di quest'epoca, sono i primi pittori che possono dipingere all'aria aperta grazie all'invenzione del colore in tubetto, che è un'innovazione tecnologica di questa epoca. Riesce a iniziare le sue opere fuori, a catturare la luce naturale, perché la sfida di quest'epoca, da Van Gogh in poi, dagli impressionisti in poi, è di cercare di ridare all'occhio dell'osservatore la stessa emozione che l'artista aveva provato vedendo questa visione dal vero.
1: In una delle tappe all'interno di Volpedo troviamo le pesche dipinte in una delle opere di Pellizza, un quadro che è diventato anche il simbolo del consorzio delle pesche di Volpedo. Ancora Mirella Spairani.
0: Questo dipinto di Pellizza è il nostro anello di congiunzione con il tema della pesca. Prima cosa da dire è che la tela era veramente rotonda, è stata pensata da Pellizza proprio rotonda. È un quadro che è stato realizzato esattamente in questo periodo, si chiama Idillio primaverile. Per idillio si intende l'armonia, un momento di estrema felicità, serenità e armonia. È proprio la sensazione che traspare da questo quadro, che fa del cerchio il suo tema portante, perché la primavera è il momento del risveglio della natura, che non è lineare, la natura è circolare, nel senso si addormenta o muore, rinasce, qualcosa di rassicurante, perché non finisce ma semplicemente si rinnova. Questo è il primo messaggio. Il secondo cerchio lo troviamo chiaramente nel girotondo, che è il secondo nome di questo quadro del 1901 di Pellizza. Intorno le piante che vediamo fiorite di un rosa o bianco. La pesca non aveva ancora preso piede ai tempi di Pellizza, prende piede qualche decennio più tardi. Questi sono fiori bianchi, probabilmente sono fiori di meli o di peri, che erano quelli che andavano per la maggiore nella sua epoca, e che tra l'altro i volontari dell'associazione Amici di Pellizza sono riusciti a ritrovare le cultivar di peri di meli del tempo di Pellizza e realizzare un piccolo orto botanico al cimitero. Anche le piante sono messe in cerchio intorno ai bambini, quasi a proteggerli. Poi vediamo un bambino che mette una corona sempre circolare sulla testa di una bambina in segno di amicizia. Al centro del quadro c'è un albero che evidentemente è molto vecchio, perché lo vediamo con questi alberi contorti, però pur essendo vecchio non è morto, perché sta mettendo le prime foglioline. Anche questo è un messaggio di speranza. Perché c'è una connessione tra questo quadro e l'albero del pesco, non tanto l'albero del pesco ma il frutto, perché questo quadro è stato scelto dal consorzio di tutela della pesca di Volpedo DOP come suo logo. Per cui se voi comprate la pesca di Volpedo scoprirete che le pesche, per essere protette dalla manipolazione ulteriore oltre a quella della raccolta, sono avvolte in una velina. Su questa velina c'è questo dipinto, e il dipinto viene riprodotto anche sulle cassette di legno in cui queste pesche vengono vendute. La pesca di Volpedo, per diventare pesca di Volpedo, non ha bisogno di appartenere a una determinata specie. Nella pesca di Volpedo rientrano diverse cultivar, quelle che fanno il fiorellino rosa chiaro, quelle che fanno il fiorellino rosa scuro. Quello che è importante per il consorzio di tutela è il momento della raccolta, che deve rispettare la piena maturazione, e dopo essere stati colti devono arrivare sul mercato al dettaglio, possibilmente entro 24 ore, quindi prodotto estremamente fresco. Tra cosa che fa diventare pesca di Volpedo, oltre al grado zuccherino ideale, è quello di avere una certa pezzatura, cioè le pesche di Volpedo sono piuttosto grandi, se le fanno pagare, però devo dire che hanno un'alta qualità. E anche le piante poi devono obbedire a certi sesti di innesto, per cui bisogna piantare le piante in modo che abbiano lo spazio adeguato per crescere. Poi ci sono anche tutte le regole di potatura, in modo da far crescere pochi frutti per albero, in modo che abbiano la qualità migliore possibile.
1: Dal centro di Volpedo ci incamminiamo verso le terre che furono di proprietà della famiglia di Pellizze, dove il pittore ha iniziato numerose opere dedicate al lavoro agricolo e alle sue strutture. Sentiamo ancora Mirella Spairani dell'associazione Calix.
0: Nel primo tratto è pienamente cittadino. Vedremo tanti dipinti di Pellizza, perché lì un tempo c'era l'asfalto, c'era il cosiddetto lagozzo, perché il borgo fortificato, oltre alle mura aveva anche il fossato intorno. Questo fossato portava acqua, veniva presa a monte dal Curone e portata qua con un canale artificiale che si chiama Lagozzo. Da tutte le parti c'è il Lagozzo Avarzi, il Lagozzo Bagnaria, il Lagozzo, si chiamano così dappertutto, fino a che Pellizza è vissuto, lì c'era ancora il canale aperto che tra l'altro alimentava dei mulini, quindi si vede lui che in una foto che dipinge, poi ci sono vari dipinti di mulini eccetera, per cui lì c'era un canale che adesso è stato interrato. Sarà un breve tratto sull'asfalto, poi incominceremo ad arrampicarci sulla collina, prenderemo il sentiero della Montà di Bugino, che è un altro quadro di Pellizza che ritrae dei luoghi che facevano parte delle proprietà dei suoi. I suoi avevano le proprietà o intorno alla casa o su per questa collina, e arriveremo poi alla famosa Montà di Bugino. In alto c'è la vegetazione che copre e la cima sembra un buchino, la Montà del Buget in dialetto. Volevo dare un occhio a questa collina. Stiamo entrando nelle proprietà dei Pellizza. Tutti questi terreni erano un tempo proprietà della famiglia Pellizza. Un tempo sul versante collinare c'erano più viti che peschi. Adesso la tendenza si sta invertendo. Un timorasso che ti viene pagato minimo 20 euro alla bottiglia invita a togliere i peschi e a mettere questo vitigno. Questa collina invece è rimasta molto a pesca. Vedremo che quando c'era Pellizza non era così. Più avanti vedremo il quadro che dà il titolo a questa passeggiata, si chiama Passeggiata Romantica. In realtà non è il titolo esatto del quadro, è Passeggiata Amorosa, quella di Pellizza. Vediamo due innamorati al tramonto che passeggiano lungo questa via e dietro hanno una graziosa vigna piantata perpendicolarmente all'andamento della collina, con tanti salici, qualche peschino della vigna, qualche alberello, lo vedrete. Quelli chiari sono i salici, quelli che si usavano per legare le viti, ma era tutto a vite. Adesso invece sono tutti peschi, anche che sembrano mezzi morti, sono mezzi morti perché li stanno potando. Questa strada è realizzata come una specie di argine non a caso, perché era la strada che portava a Casa Barbieri, che è la frazione che raggiungeremo tra poco e dalla quale poi riscenderemo. Perché il problema di questa collina è che convogliava un sacco di acqua in questi terreni che sono messi a un livello più basso. Tra l'altro hanno cercato di drenare un po' le acque con questi fossati, perché questi terreni si chiamano le moglie. Da noi le moglie, quando c'è un posto che si chiama moglie, mogliazza, vuol dire che sono terreni acquitrinosi. Sono terreni con la falda magari molto superficiale, quindi sono terreni che tendono a rimanere molto umidi, ad accumulare acqua, e sono terreni molli in genere, quindi quando diventavano troppo così era un po' brutto per le cose che venivano coltivate, per cui questa strada argine era fatta anche per convogliare le acque che scendevano dalla collina. Adesso ci inerpichiamo. Tutte le fioriture bianche che vedete, perché qui a livello selvatico trionfa il bianco, non il rosa, sono o biancospini o prugnoli, i famosi bargnè, da cui si fa poi il bargnolino.

siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Popolare Network.
4: Ceuta, le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un gruppo di migranti a 8 km dall'exclave. La frontiera è militarizzata da entrambi i lati e in città ci sono ancora persone che vivono in strada. Il racconto da Ceuta nel giornale radio. In Indonesia sono almeno 38 le vittime del potente terremoto. L'allarme tsunami è stato revocato, numerose le scosse di assestamento, molti gli edifici danneggiati. Dovrebbe riaprire questo pomeriggio l'aeroporto di Catania dopo una settimana di caos. Ai nostri microfoni il direttore dell'osservatorio Etneo avverte: l'attività del vulcano non è esaurita, il problema può ripetersi. Pioggia di medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Oggi 2 ore, un record del mondo nella maratona, 2 argenti e un bronzo nella mezza maratona. Buongiorno dalla redazione, le 13:01, il giornale radio. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. A riferirlo sono le fonti di sicurezza di Rabat, citate dall'agenzia stampa spagnola EFE. I migranti, secondo l'agenzia, erano nascosti in un'area montuosa nei pressi di Findek, una cittadina a 8 chilometri da Ceuta. Dopo l'ondata migratoria del 30 e 31 luglio, quando a Ceuta sono entrati circa 80.000 persone, i controlli sono stati rafforzati e dal lato marocchino della frontiera, secondo i media locali, sono stati schierati oltre 6.000 agenti. A Ceuta questa mattina abbiamo raggiunto Ali Mohamed, la portavoce della ONG Luna Blanca.
5: L'atmosfera è tensa. La ciudad, los ciudadanos en general están cansados, quieren que...
6: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato. E lo abbiamo saputo dai social, perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
5: La situazione dista molto di essere normale qui in Ceuta.
4: Nelle prime ore di oggi un terremoto molto violento di magnitudo 7.7 ha colpito l'Indonesia. Le vittime, secondo i servizi di emergenza, sono almeno 38, l'epicentro del sisma a largo dell'isola di Flores. Questa mattina le autorità avevano emesso anche un allarme tsunami che è stato poi revocato circa 3 ore dopo il sisma. Sono state registrate diverse scosse di assestamento, numerosi gli edifici danneggiati, tra cui 6 uffici governativi, 5 strutture sanitarie ed un istituto scolastico. In Libano un attacco israeliano nella città di Deir el-Zarani, nel sud del paese, ha ucciso 2 persone e ne ha ferite 9. Il raid è avvenuto poco fa e segue quello di questa notte, sempre nel sud del Libano, che ha causato 7 vittime. è il numero di morti più alto dagli accordi di giugno tra Israele e Hezbollah. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. Intanto in Cisgiordania il villaggio di Qusra è stato dichiarato zona militare. Fino a marzo, da lunedì, coloni israeliani avevano assediato e occupato alcune abitazioni di famiglie palestinesi proprio in quest'area. Ieri l'esercito israeliano è intervenuto per rimuovere i blocchi dei coloni. Sembra che nella serata di ieri abbiano lasciato l'area, ma l'allerta resta alta. Il caso di Qusra è l'ennesimo esempio della violenza dei coloni israeliani contro i palestinesi. Restando in Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato che lo stretto di Hormuz diventerà territorio degli Stati Uniti. Praticamente è già così, ha aggiunto il presidente USA, perché con il blocco navale nessuna nave passa senza che noi lo vogliamo. Il presidente ha poi annunciato a Fox News che Washington colpirà l'Iran duramente sul piano economico con nuove misure. Intanto la Abu Dhabi National Oil Company, compagnia petrolifera emiratina, ha confermato che una delle navi è stata attaccata ieri mentre transitava nello stretto di Hormuz. Potrebbe riaprire nel pomeriggio l'aeroporto di Catania. Nelle ultime ore c'è stata una diminuzione dell'attività vulcanica e una minore quantità di cenere prodotta dall'Etna. L'allerta sullo scalo siciliano è passata da rossa ad arancione. È stata una settimana molto complessa per l'aeroporto di Catania, con decine di voli cancellati, disagi enormi per cittadini, turisti rimasti bloccati nell'aeroporto per giorni. Il rischio è che quanto accaduto però possa ripetersi, come ci spiega Salvatore Gambino, che è il direttore dell'osservatorio Etneo.
3: È un processo che attualmente non si può prevedere, non possiamo prevedere quando finirà. È un'attività continua, un'attività persistente, che quindi continua, diciamo, ad avere queste emissioni di cenere dalla bocca centrale del cratere Voragine, insieme a un'attività stromboliana molto forte. Diciamo che questo ovviamente non è una novità, però tutte le attività che sono state un po', diciamo, in questi ultimi anni hanno avuto una breve durata, e quindi questo sostanzialmente sì, ha causato la chiusura dell'aeroporto, dei problemi. Invece adesso questa, diciamo, nuova piega che ha preso, appunto, e che comunque non è proprio nuova, perché è successo anche negli anni 70, cioè di un'attività continua e persistente, mette tutto, diciamo, in difficoltà, e quindi va valutata anche in futuro. La cosa, appunto, diciamo, più interessante è questo, chiaramente questa attività continua e lunga, che chiaramente fa pensare, per esempio, al fatto che ci sia un apporto di magma molto ricco in gas e che venga da una zona un po' più profonda, e che quindi chiaramente sta alimentando questa attività, perché in genere, appunto, se il magma era più superficiale l'attività durava meno e poi riprendeva successivamente.
4: La destra di governo continua a chiedere l'allontanamento di Sigfrido Ranucci dalla RAI. Ieri lo ha ribadito ancora una volta Matteo Salvini. E proprio l'attivismo del leader leghista anche su questa vicenda è un ulteriore segnale delle sue difficoltà nella Lega. Nelle ultime settimane la componente nordista del partito spinge per una guida più condivisa e lo fa ormai apertamente, mettendo in discussione la leadership del segretario, incalzato poi a destra da Vannacci. Salvini però non ha nessuna intenzione di farsi da parte, lo ha detto anche ieri sera in un'intervista al Caffè della Versiliana. Sentiamo Alessandro Braga.
7: La risposta è secca, la Lega è una, chi non è d'accordo non la rappresenta. La strategia, chiara, andare al contrattacco dopo un periodo in cui ha preso sberloni a destra e a manca. Matteo Salvini prova ad uscire dall'angolo in cui è stato messo dal fuoco incrociato dei nordisti della Lega da un lato e dall'avanzata nei consensi di Roberto Vannacci dall'altro. Nelle prossime settimane il leader leghista tenterà in ogni modo di risalire la china per arrivare ancora da capo del movimento alle elezioni politiche del prossimo anno. Ma non sarà facile per lui. All'orizzonte c'è già uno scoglio da non sottovalutare. La data da segnare sul calendario è il 20 settembre, il luogo, il simbolico Prato di Pontida. È lì che potrebbe andare in scena l'ultima puntata della saga di Matteo Salvini alla guida della Lega. Che giornata sarà, al momento difficile dirlo. Potrebbe essere un flop, con una scarsissima presenza di militanti, scoraggiati e delusi dal loro capitano. Gli organizzatori territoriali della kermesse leghista lamentano la presenza di militanti disponibili ad impegnarsi nella preparazione. E la base delle regioni del nord da tempo lamenta una distanza tra i suoi bisogni e la linea politica del movimento. L'altra possibilità è che l'evento si trasformi in un processo a cielo aperto per Salvini, una sorta di notte delle scope 2.0, come fu nell'aprile del 2012 il raduno organizzato da Roberto Maroni a Bergamo, che di fatto segnò la fine dell'era di Umberto Bossi alla guida della Lega. Due scenari, entrambi pessimi, per Matteo Salvini.
4: Da oltre 10 anni ormai, anche nel giorno di Ferragosto, numerosi negozi, soprattutto nei centri commerciali o le grandi catene di distribuzione, restano aperti. Questo significa lavoro imposto per tantissimi lavoratori e lavoratrici, ma non solo. Molto spesso, denunciano i sindacati, i lavoratori vengono pagati a gettone invece di vedersi pagati gli straordinari di un festivo. Ascoltiamo Marco Beretta della Filcamps CGL.
8: Sarà come dal 2012 ad oggi, una giornata per alcuni di lavoro imposto, perché nella fase di assunzione gli è stato imposto appunto il lavoro festivo, e per altri di astensione o di sciopero, in quanto per noi, nonostante siamo passati ormai più di 10 anni, la festa non si vende è una battaglia politico e culturale che la Filcamps, insieme a Fisasca e Wiltux, continuerà a condurre, in quanto le liberalizzazioni che noi definiamo selvagge delle aperture festive, domenicali, notturne, non hanno prodotto quel risultato che quel decreto chiamato Salva Italia auspicava. Anzi, mi pare che a distanza appunto di più di 10 anni le condizioni di chi lavora nella grande distribuzione siano nettamente peggiorate e i consumi non siano aumentati. Secondo me c'è un'aria che sta cambiando, anche le dichiarazioni del presidente di NCC, delle cooperative, qualche mese fa, che auspicava un ripensamento delle aperture domenicali e festive, vai nella direzione che qualcosa si stia iniziando a comprendere del fatto che non è tenendo aperto sempre che si produce più occupazione e si incrementano i consumi.
4: A Ferragosto poi, per chi è rimasto in città spesso per motivi economici, la solitudine e il disagio aumentano. Per questo oggi la comunità di Sant'Egidio in diverse città ha organizzato il Ferragosto solidale. A Milano l'appuntamento è per questo pomeriggio alle 18 nel quartiere Corvetto, con anziani, giovani, profughi e famiglie per un'anguriata. Ascoltiamo Stefano Pasta della comunità di Sant'Egidio.
9: Un giorno particolare, Ferragosto, un giorno di festa, dove però le solitudini o le ragioni per cui si rimane a casa magari si avvertono maggiormente. Non è un evento isolato, cioè si inserisce in una presenza che è tutto l'anno di Sant'Egidio, quindi ovviamente anche nei giorni di festa, i giorni più importanti. Noi abbiamo lavorato molto in questi anni in questo quartiere. Prima avevamo, anche adesso li abbiamo, dei servizi per gli anziani, per i bambini, per i giovani, per gli immigrati, eccetera, che ovviamente hanno bisogni specifici, storie specifiche, fatiche specifiche. Ci siamo negli anni resi conto che certamente bisogna dare delle risposte specifiche, ma soprattutto bisogna costruire dei legami unitivi, delle tensioni unitive all'interno del quartiere. Ti racconto un episodio che mi ha colpito un po' di tempo fa. Abbiamo fatto un'attività dei bambini, quasi tutti di origine maghrebina, e degli anziani. Si imparava una canzone insieme, un'attività anche molto semplice se vuoi, ma mi ha colpito che un bambino, Yassin, con un'anziana, Domenica, si scoprono, si conoscono in quel momento, e poi viene fuori che abitavano sullo stesso pianerottolo, ma vinti un po' dalla paura gli uni degli altri tendevano a tenere la porta chiusa e a vivere isolati anche se abitavano a pochi metri di distanza.
4: Ho sparato al signor Thompson a Manhattan ed è morto. A quasi 2 anni dall'omicidio, Luigi Magnone si è dichiarato colpevole. La sentenza nei suoi confronti è attesa per il 18 dicembre. Mangione ha presentato la dichiarazione di colpevolezza in un'udienza convocata dal Tribunale Federale di Manhattan, risolvendo uno dei 2 procedimenti a suo carico per la morte di Thompson. Sentiamo il servizio da New York.
10: Laurea da eroe folk di Luigi Mangione si è dissipata in una manciata di minuti in corte nel mezzo di un'umida mattinata d'agosto a New York. Il 28enne italo-americano si è dichiarato colpevole di aver ucciso Brian Thompson, il dirigente dell'assicurazione sanitaria United Healthcare, assassinato a Manhattan nel dicembre 2024. In una seduta ieri mattina, Mangione ha detto al giudice di aver deciso di organizzare l'attacco dopo anni di forti dolori alla schiena e una serie di di servizi subiti dal sistema sanitario privato statunitense. Ha architettato la sua personale vendetta dopo aver scovato online il meeting di United Healthcare a cui partecipava Thompson. Ha poi ottenuto informazioni sulla posizione del dirigente fingendosi un investitore e nella mattina del 4 dicembre di 2 anni fa, col volto coperto, lo ha ucciso sparandogli alle spalle con una pistola costruita con una stampante 3D. La confessione riguarda solamente il procedimento federale e non la parallela accusa di omicidio nello stato di New York, il cui processo è previsto il prossimo mese, ma i suoi avvocati hanno chiesto che questo secondo caso venga archiviato, sostenendo che un secondo processo violerebbe il principio del doppio giudizio. Il caso aveva diviso l'opinione pubblica americana, con una parte di paese sotto shock per l'uccisione a sangue freddo di Thompson, padre di famiglia che si era costruito una carriera dal nulla, e dall'altra un crescente gruppo di sostenitori, tifosi e ammiratori che aveva visto nel gesto di Mangione una forma di protesta contro le gravi ingiustizie provocate dal sistema sanitario statunitense. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
4: Il 15 agosto del 2021 il regime talebano tornava al potere a Kabul, a 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti e dei loro alleati dall'Afghanistan. Secondo l'ufficio dell'ONU per gli affari umanitari, 22 milioni di persone risultano aver bisogno di aiuti urgenti. Fame, siccità prolungata e declino economico colpiscono il paese, mentre donne e ragazze sono escluse da istruzione e lavoro. Sentiamo la testimonianza di Sveva Dibuo, operatrice di Emergency a Kabul.
11: La crisi umanitaria, economica e sanitaria dell'Afghanistan continua ad aggravarsi. La recessione peggiora anche per effetto delle tensioni regionali. Chiaramente la violenza urbana aumenta, disastri naturali, terremoti, alluvioni e soprattutto, ultimo ma non per importanza, grandissime violazioni dei diritti delle donne che colpiscono già un tessuto sociale molto fragile. Dalla fine del 2022 è stata vietata assolutamente la frequentazione delle università e l'accesso all'istruzione alle donne. Nello stesso anno è stato vietato anche l'accesso al lavoro. Gradualmente si prendono sempre più provvedimenti che minano i diritti delle donne, quindi puntano a ridurre il loro ruolo nella sfera della vita pubblica. Non vediamo più donne nei parchi, non vediamo più donne nelle biblioteche, non vediamo più donne all'interno di spazi ricreativi. E non avere più appunto donne specializzate in un futuro, avremo chiaramente mancanza di risorse a livello economico, sociale.
12: Con quali sentimenti gli afghani vivono questo anniversario?
11: Ormai c'è questo esercizio alla non espressione dei propri sentimenti e delle proprie emozioni, per cui mi duole dirlo, ma molta rassegnazione da parte dei miei colleghi e dei miei colleghi afghani.
4: E chiudiamo con lo sport, con gli europei di atletica di Birmingham. Ancora una pioggia di medaglie per l'Italia questa mattina. Sofia Fiorini ha vinto l'oro nella maratona femminile, realizzando il nuovo record del mondo. Oro anche per Massimo Stano nella maratona di marcia. Altre 2 medaglie sono arrivate nella mezza maratona di marcia maschile, con Francesco Fortunato che ha conquistato l'argento e Andrea Cosi che si è aggiudicato il bronzo. Argento anche per Alexandrina Miai, seconda nella mezza maratona femminile. Valeria Schroeder e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 15.30.
13: Popolare Network.

0: Bentrovate e bentrovati ai Girasoli Estate. Un caro saluto da me, Tiziana Ricci. Oggi vi voglio proporre uno speciale che abbiamo dedicato alla 61esima Esposizione Internazionale d'Arte, la Biennale di Venezia. Perché? Perché sono stati giorni particolari, importanti, giorni inaugurali, all'insegna, come sapete, dei proteste vivaci contro la presenza, l'apertura del padiglione di Israele e anche contro la presenza del padiglione russo, voluta dal presidente Buttafuoco, ostacolata invece dal ministro Giuli. Insomma, c'è stata una bagarre istituzionale. E sono stati giorni molto interessanti, vivaci, come dicevo, e io voglio riproporvi quei giorni frizzanti. Quindi, anche con la cronaca di quello che stava succedendo con le manifestazioni, poi il giro col nostro collaboratore storico dell'arte, docente Roberto Pinto, e poi, se c'è tempo, volevo parlarvi anche di un libro bellissimo dedicato a una grande artista, Sofonisba Anguissola, un libro di Chiara Montani, Il destino di Sofonisba, se ce la facciamo, adesso vediamo. E cominciamo allora col riproporvi quei giorni inaugurali della Biennale di Venezia, speciale dedicato oggi alla Biennale, che tra l'altro anche stamattina ci sono state altre proteste. Ieri è stata una grande manifestazione contro il padiglione di Israele e questa mattina un'altra manifestazione, un corteo che è partito dal Ponte della Paglia e è arrivato ai Giardini contro il padiglione russo con le bandiere della UE e dell'Ucraina. Roberto Pinto, perché questi giorni ti abbiamo inseguito nei vari luoghi di questa 61esima Biennale d'Arte, dai Giardini all'Arsenale e anche in giro. Ma partiamo da questo sciopero che mi sembra molto riuscito, no? Molti padiglioni chiusi con dei manifesti, vero?
1: Sì, addirittura anche nelle sale della mostra normale, della mostra in Orchis di Coio Cuo.
0: Devo fare una precisazione, lo sciopero si è svolto ieri e oggi, come avete sentito prima, altre manifestazioni, però uno sciopero molto riuscito, ieri molti padiglioni erano chiusi. Allora farò anch'io la precisazione che stiamo sentendo una replica dello speciale dedicato alla Biennale di Venezia, che è andato in onda proprio nei giorni inaugurali ed erano i primi di maggio,
1: La stanza, c'è un grande manifesto attaccato fuori in solidarietà con la Palestina e con lo sciopero, quindi insomma diciamo è estesa e molto presente.
0: Siamo
1: ancora di più ai Giardini di quanto sia sull'Arsenale, sì. Dove insomma, i padiglioni sono un pochino isolati, non sono connotati come dire tradizionalmente con la grande scritta Gran Bretagna, Germania, eccetera. Qui sono appunto stanze che sono esattamente dopo la mostra normale. Ecco.
0: Esatto. Sì, e ricordiamo alle ascoltatrici e agli ascoltatori che questo è stato uno sciopero voluto dall'Art Not Genocide Alliance, che hanno dato vita a una protesta contro il genocidio in Palestina, chiedendo la chiusura del padiglione di Israele. E infatti hanno fatto, ci raccontavi, manifestazioni, un corteo con parecchie persone, tra cui artisti, operatori culturali, eccetera, molto seguito.
1: Sì,
0: insomma,
1: i lavoratori della Biennale, ecco, quindi insomma diciamo era molto trasversale.
0: Molto trasversale. Ecco, allora questa è stata una protesta, poi c'è stata l'altra protesta con le Pussy Riot e le Femen che contestavano il padiglione russo, che mi pare già sia l'unico rimasto aperto durante lo sciopero, uno dei pochi.
1: Non so se è l'unico che è rimasto aperto, ma sicuramente uno dei pochi aperto. Sì, diciamo molti dei padiglioni, ecco, soprattutto quelli storici, insomma, hanno chiuso e hanno annullato le performance se c'erano delle performance, insomma una vera protesta. Ecco.
0: Abbiamo cominciato da lì perché diciamo che è stata una biennale in questa preapertura di giorni di grandi proteste sentite anche, no?
1: Certamente, certamente, ecco, certamente.
0: E detto questo, volevamo sentire un pochino la tua opinione. Partiamo dai giardini, dai padiglioni?
1: Ma sì, allora, padiglioni sono, ce ne sono tanti, è difficile anche stabilire un po', come dire, delle graduatorie, delle classifiche. Ecco, se io dovessi consigliare agli ascoltatori, andate,
0: ecco, partiamo girate, sì, facciamo i consigli, ecco. Dove, uno che deve venire a Venezia, dove si deve come si deve orientare, ecco.
1: Ecco, diciamo deve in qualche modo armarci di curiosità ed essere un po', come dire, ecco, credere che c'è ogni volta un racconto dietro ciò che si sta vedendo, perché c'è un racconto, ecco, alcuni sono un pochino più complessi, complicati, alcuni hanno bisogno di avere alcune informazioni precedenti, ma in genere sono fornite dal padiglione stesso, però sono anche alcuni veramente molto d'impatto, ecco. Ecco, io non ho visto completamente tutto del padiglione austriaco, ma lì ci sono delle performance, c'è tutto un processo di distillazione dell'acqua dalla pipì, le persone che si fanno il bagno, un po' nella grande tradizione anche della performance austriaca, ecco, diciamo dagli anni 70-80 in poi la performance austriaca è sempre molto provocatoria, molto giocata sul corpo, anche sulla nudità, eccetera. Però questo evidentemente è un padiglione che sicuramente va visto file permettendo, perché qui
0: esatto, perché mi pare momento, che sia molto difficile entrare, almeno in questi giorni, ecco.
1: Sì. Però ecco, nello stesso lì vicino c'è anche quello polacco, che è altrettanto secondo me immersivo, ma in maniera molto più, come dire, rarefatta, ecco, senza questo bisogno della performance anche provocatoria che insomma la riguarda. Poi ecco, è chiaro che tutti i padiglioni importanti, il francese, il tedesco, eccetera, sono interessanti, meritano delle visite. Segnalo anche il fatto che spesso sono artisti non della nazione del paese, ma che hanno decisamente solamente deciso di vivere in quel luogo. Ecco, magari ci sono un artista che è cubano che vive in Francia, o non so, che viene dall'Asia e che vive in Germania. Ecco.
0: Sì, questo mi ricordo per esempio qualche edizione fa nel padiglione francese c'era quell'artista algerina bravissima che usa i video.
1: Esattamente.
0: Sadira, adesso mi sfugge il nome.
1: Mi cogli il preparato anche a me.
0: No, la conosciamo ma il nome mi scappa. Ecco.
1: Ecco. Ido Barrada invece è quello francese, nel padiglione francese, ecco, quindi lo spirito è quello, ecco, vedere il luogo e quindi anche, come dire, la contaminazione che questo luogo ha sull'arte di un artista che magari non proviene da quel mondo. Ecco, cosa che per esempio appunto in Italia non è mai stata presa in considerazione, questo è un punto comunque che ci fa vedere un po' anche certa provincialità nostra, ecco, nel senso che ci sono artisti molto bravi anche che vivono in Italia e che potrebbero essere appunto tranquillamente fare un discorso anche sull'Italia, ma da un punto di vista un po' eccentrico, ecco, appunto.
0: Senti, Roberto,
1: dalla tradizione. Ecco.
0: Ecco, ci terrei anche a ricordare oppure a raccontare a chi non ha sentito i nostri servizi, i tuoi servizi in questi giorni, il padiglione israeliano e quello russo, che sono stati più contestati, no?
1: Beh, sì, sono padiglioni, ecco, che hanno due nature un po' diverse, ecco. Questo bisogna ammetterlo. Il padiglione russo, secondo me, è stato molto, come dire, anche in qualche modo provocatorio, in maniera anche molto furba, ecco.
0: Quindi avevano ragione le Pussy Riot, che dicevano si tratta di un'arte che serve il regime, un'arte che non dà fastidio a Putin.
1: Esattamente, ecco, e anzi fa vedere in un certo senso il lato positivo della Russia, ecco, l'accoglienza, il bere, ci sono due dei DJ set che diciamo DJ che si alternano per fare la colonna sonora del padiglione, e tutto in un certo senso è accomodante, persino appunto si fa l'occhiolino all'ecologia attraverso il nostro, diciamo, sbagliato rapporto con le piante, con gli odori, con i fiori. Cosa che insomma poi è chiaro che se uno la confronta con quelle che sono le politiche russe è esattamente il contrario, insomma, che cosa c'è di più devastante dal punto di vista umano ma anche dal punto di vista delle piante, dell'ecologia, di una guerra.
0: Certo.
1: E quindi senti, è chiaro che questo è appunto, io lo definivo ipocrita, ma insomma non so altre parole.
0: No, giusto mi sembra. Molto, io ho visto le immagini che gentilmente ci hai mandato. E poi il padiglione israeliano, ma quello mi sembra, insomma, al di là di tutto, anche più intelligente, perché hanno dato spazio a un artista un po' angosciante, no? Se non sbaglio, io ho visto le immagini, quest'acqua nera ci crea angoscia.
1: Sì. Sì, e comunque era anche un atto di riguardare la spiritualità, una spiritualità senza confini, mettiamola così, è un gesto credo non aggressivo come quello russo, che ignora completamente tutto. Detto questo, certo non c'è un'esplicitazione, non c'è nessun tipo di...
0: Non c'è un riferimento preciso al disastro che hanno combinato.
1: Esatto, ecco. Però mi sembra, come dire, almeno questo più rispettoso delle condizioni,
0: Sì.
1: Questo senz'altro.
0: Senti, sono molto curiosa di sentire la tua opinione sulla la mostra del padiglione centrale, la mostra curata dalla curatrice Koyo Kuo.
1: Koyo Kuo, diciamo, aveva dato delle linee guida molto chiare probabilmente al suo gruppo curatoriale, perché loro si sono molto attenuti a queste linee curatoriali. Ricordo agli ascoltatori che la curatrice è morta nel maggio scorso, quindi diciamo tutto il percorso che riguarda 2 anni di lavoro è chiaramente stato interrotto dopo 1 anno, quindi non sappiamo esattamente che cosa avrebbe fatto. Certamente loro hanno fatto, questo gruppo curatoriale ha fatto un ottimo lavoro, ci sono 2 entrate molto ad impatto, c'è fortemente, si sente proprio questo aria che si respira un po' dappertutto di opere che cercano in un certo senso di parlare di accoglienza, di amicizia, di tentare di, attraverso il contatto tra le persone, di creare, come dire, le condizioni per un mondo migliore, anche mettiamola in un modo un po', come dire, semplicistico, però giusto per intenderci, credo che questa idea di accoglienza, di storie anche molto diverse tra di loro, che vadano a includere un po' tutti.
0: Senti,
1: credo che sia
0: è vero,
1: punto di forza.
0: È vero che sono tutti artisti che appunto dai paesi più poveri, dai paesi poveri del mondo o no?
1: Beh, diciamo che c'è la prevalenza di questo. Non sono tutti così, perché secondo me ci sono tante cose anche che non lo sono. Vi faccio l'esempio: Alfredo Jarr, che è un artista cileno
0: che conosciamo bene,
1: che ha fatto anche il padiglione cileno, ha fatto tante mostre, anche la Gabicocca, al Museo al Macro di Roma, eccetera. È stato chiamato qui e fa uno dei lavori anche più interessanti, una specie di enorme cappella completamente rossa, dedicata tra virgolette, che mette in guardia le persone sulle terre rare, gli sfruttamenti vari che noi stiamo facendo del mondo, sfruttamenti del mondo in senso ecologico, ma anche delle persone che questo mondo lo abitano. Per cui c'è anche quello. E poi per esempio ci sono anche delle presenze strane, non so, c'è un artista di Tel Aviv, Avi Mograbi, che per esempio ha fatto un lavoro meraviglioso su il racconto di 2 mondi scomparsi, quando insomma Libano, Palestina, Siria, Gaza e i territori che ora sono Israele, non c'è Avi Mograbi, che per esempio ha fatto un lavoro meraviglioso su il racconto di 2 mondi scomparsi, quando insomma Libano, Palestina, Siria, Gaza e i territori che ora sono Israele non c'erano, e che dove tutte queste comunità vivevano

0: guide sugli esercizi commerciali del 38 e poi del 2023 a Gaza. Ecco, e tutta questa anche attività, ecco, perché noi appunto poi di fatto da lontano guardiamo queste cose come diciamo solo dei luoghi dove ci sono delle persone che stanno subendo
1: Beh.
0: delle un'ingiustizia, stanno subendo un massacro, ecco. Mentre lì, comunque, ecco, lui racconta la possibilità di costruire delle situazioni in qualche modo dove tutti hanno uno spazio.

0: Stiamo facendo un viaggio con il nostro collaboratore prezioso Roberto Pinto alla Biennale di Venezia. Intanto, come vi dicevo in apertura, decine di persone si sono radunate questa mattina al Ponte della Paglia a Venezia per protestare contro il padiglione della Russia, contro la partecipazione della Russia alla Biennale. Arriva degli schiavoni, hanno adagiato delle grandi bandiere, una dell'Ucraina e una della UE. Lo slogan era no al padiglione della Russia e poi il corteo ha sfilato fino all'ingresso dei giardini dove si sono esibiti degli artisti dissidenti. E, insomma, il grande assente alla Biennale, dicevano, è la libertà. E la possibilità di dissentire. Ecco qua. Oh, vi ricordo che stiamo ascoltando una replica dello speciale dedicato alla Biennale di Venezia e soprattutto alla cronaca e ai momenti dei giorni inaugurali che sono stati resi frizzanti e vivaci dalle proteste. E quello che stiamo sentendo sono proprio i giorni inaugurali. Dunque, le proteste sono continuate anche stamattina e ve ne abbiamo dato notizia e adesso torniamo ancora a sentire com'è, secondo Roberto Pinto, questa edizione della 61esima Biennale d'Arte.
1: Roberto, adesso facciamo un giro fuori a Venezia perché la Biennale si è allargata in questi ultimi anni, eh?
2: Beh, sì, ci sono tante cose che sono, diciamo, di patrocinio della Biennale e ci sono poi i padiglioni che sono proprio, come dire, parte integrante della Biennale. Io volevo un secondo solo almeno citare, ecco, il padiglione del Sudafrica,
1: Sì.
2: perché è un padiglione che praticamente è stato censurato, ecco, e questo credo che sia anche questo per
1: No,
2: motivi
1: scusa un
2: legati alla
1: attimo,
2: Palestina.
1: non è stato censurato il padiglione, sono gli sudafricani che hanno censurato un artista, giusto?
2: Sì, è stato, e dunque non è stato, non è uscito, non c'è proprio il padiglione
1: Ah, non c'è il
2: sudafricano.
1: padiglione. Ah.
2: No, cioè il padiglione sudafricano che diciamo, è questo edificio che costeggia l'arsenale, che quindi è uno dei tanti padiglioni dentro un piccolo edificio
1: Sì.
2: accanto, alle transenne c'è scritto che il padiglione non è, non, per motivi organizzativi non c'è, ecco.
1: Ma quindi è una decisione dei sudafricani, non della
2: Esattamente,
1: Biennale.
2: non della Biennale,
1: Ah,
2: ma
1: ok.
2: dei sudafricani. È stato, come dire, un
1: No,
2: atto
1: meglio
2: vero e proprio di
1: chiarire, perché
2: censura.
1: sennò uno dice, ma allora perché
2: Certo.
1: non hanno censurato anche la Russia? O anche...
2: No, no, no, no. È un atto di censura nei confronti di Gabrielle Goliath, che è un'artista sudafricana, impegnata, femminista, che ha, diciamo, sempre lavorato nel riconoscimento dei diritti LGBTQ+, e che in questa elegia, che è un lavoro veramente molto sobrio, dove si sentono cantare delle donne e che ogni volta una prende il posto dell'altra, ci sono

0: svariati schermi che si accavallano in un certo senso, e questo canto corale ha sempre delle persone nuove che intervengono. Però appunto lei contornava questo lavoro, che è appunto una elegia, ecco, nella più tradizionale modo di intendere l'elegia, ecco, che va in qualche modo a fare un omaggio anche alle persone scomparse nella recente, appunto, nei recenti attacchi su Gaza. E all'interno del catalogo ci doveva essere anche delle poesie di poeti palestinesi. Il Sudafrica, preoccupato di stabilire dei rapporti più sani o più migliori, più consoni con Israele, ha censurato il padiglione.
1: Ah,
0: E
1: ecco.
0: questo diventa, come dire, un atto veramente
1: Brutto.
0: bruttissimo, non brutto, ecco, soprattutto per un paese che, diciamo, con l'apartheid l'ha vissuto, quindi insomma ha vissuto la censura, la
1: Sì,
0: visione,
1: a sua
0: eccetera, eccetera.
1: volta è stato escluso dalla Biennale di Venezia dal 68 al 93, quando c'era la.
0: Esatto, quando c'era il
1: Che
0: regime
1: quindi
0: dell'apartheid.
1: Buttafuoco ha detto una cosa non vera, perché nello statuto della Biennale c'è che ogni padiglione è del paese, quindi lui non può, eccetera. Invece in passato qualche
0: Allora,
1: padiglione è stato chiuso, tipo questo, tipo
0: diciamo che ha
1: quello
0: un
1: del
0: misto di.
1: Cile quando c'è stato il colpo di Stato, che c'era presidente Ripadimeana.
0: Ecco, c'è però, ci sono, come dire, delle omissioni più che degli errori, perché in realtà il Sudafrica non aveva un padiglione, ma doveva concordare degli spazi come fanno i padiglioni aggiunti. Ecco,
1: Ok,
0: quindi
1: però non gliel'hanno fatto fare,
0: non
1: insomma.
0: gliel'hanno fatto fare perché potevano permettersi di dire: noi non facciamo una cosa, mentre in questo caso loro teoricamente non dovevano fare niente, cioè non facendo niente la Russia è il suo padiglione, quindi
1: Sì. È
0: quindi diciamo la cosa, diciamo, letta da
1: complesso.
0: una parte o dall'altra potrebbe essere diversa, così come il Cile, che è stato dedicato una
1: Sì.
0: intera biennale, in realtà era una mostra che non si è fatta nel 74, tra la biennale del 73 e quella del 75, quindi una biennale aggiuntiva, ecco.
1: Ah, ecco.
0: E quindi ecco, per essere così
1: Allora
0: puntigliosi sul
1: aveva
0: solito
1: ragione
0: dell'altra.
1: Buttafuoco.
0: Ecco,
1: Vabbè.
0: no, però, cioè, diciamo, Buttafuoco ha detto una mezza verità,
1: Mezza verità.
0: senza definirla del tutto, e diciamo, chi ha protestato ha detto l'altra metà, ecco, della verità. Ecco, forse bisognerebbe metterla insieme, ecco.
1: Va bene,
0: Ecco.
1: andiamo avanti.
0: Allora, detto questo, ci sono tanti altri padiglioni, ecco, io alcuni non li ho ancora visti, per cui non mi sento di dare proprio una dimensione così di totale, però vorrei suggerire alcune cose. Per esempio, c'è una mostra che si chiama Still Joy, From Ukraine into the World, quindi dall'Ucraina al mondo, che è organizzata da un centro di d'arte e una fondazione che è la Viktor Pinchuk, che è appunto Ucraina, che è veramente molto interessante. Ecco, è una mostra collaterale che vede la presenza di alcuni degli artisti più importanti, perfino la Caterina Lisovenko, che è appunto, e la Zanna Kadirova, che sono, insomma, artiste molto famose. Questa seconda è anche l'artista che ha fatto il padiglione, ma anche tanti artisti importanti. Diciamo, che non sono appunto ucraini, da Citadina, tanto per fare un nome,
1: Sì.
0: oppure non so, ecco, Ryan Gander, che sono artisti internazionali che hanno fatto dei lavori però su alcuni, diciamo, aspetti che potevano essere proprio di, diciamo, liberazione, anche tentare di sopravvivere in una situazione di difficoltà. Ecco,
1: Va bene.
0: mettiamolo così. Questo
1: E
0: e
1: questo
0: poi io
1: dov'è?
0: sono e questo è diciamo, per orientarsi vicino all'Accademia.
1: Ecco, è uno dei luoghi fuori, allora.
0: Sì, è uno dei luoghi fuori, e chiaramente appunto è una mostra, diciamo, non grandissima, ma molto
1: Molto
0: interessante.
1: interessante.
0: Voglio appunto anche, come dire, sottolineare anche che appunto i grandi spazi espositivi, la Fondazione Prada, e non so, Ponta della Dogana, Palazzo Grassi fanno delle grandi mostre. Hermitage al Palazzo Grassi è una mostra forse imperdibile per chi soprattutto ama la pittura, un artista veramente molto interessante, anche molto impegnato politicamente. I suoi sono temi su rifugiati, persone che provengono appunto dall'Africa. L'artista stesso è in qualche modo un afrodiscendente. E alla Fondazione Prada c'è questa mostra che si chiama Il Test Shelter, giocata sugli aspetti in qualche modo cupi e anche, cioè, di amore e di cupezza dell'arte pop, vista da Richard Prince e dalla cultura pop, ecco, e da un altro artista che è Artus Jaffa, anche lui afrodiscendente, che leggono appunto le immagini del mondo mediale attraverso delle ricomposizioni, ecco, già fa dal punto di vista del film, del video, che sono veramente toccanti, bellissimi,
1: interessanti,
0: sì, ci fanno vivere la pop, la cultura pop, e ce la fanno approfondire in tutti i sensi, sia nell'amore che puoi avere rispetto a questa cultura popolare, di gioco, di suoni, di musica tanto, mm-hmm. e però appunto anche i lati oscuri.
1: Senti, possiamo tornare a Chiara Camoni? Perché sì. Io so che tu l'hai intervistata. Intanto, magari una pennellatina sul suo padiglione. Beh, e dove l'hai avvicinata? Proprio lì nel padiglione italiano?
0: Sì, infatti si sentirà di sottofondo un po' di musica, ma la musica fa parte della sua seconda grande tesa, ecco, del secondo grande spazio che viene occupato dalla mostra. Ecco, il padiglione italiano, per chi non c'è mai stato, ecco, è un grande spazio con due grandissime sale molto alte, appunto che servivano grandi magazzini per l'arsenale, ed erano e sono state prese tutte e due dall'artista. Ha fatto un lavoro, come dire, molto accogliente, anche molto interessante, proprio diciamo, lei lo specifica bene nell'intervista, proprio dove lascia parlare le opere, senza grandi, come dire, installazioni, che ne so, strutture che rendono più scenografico l'ambiente. No, è lasciato tutto molto ambientale, ecco, anche molto ecologico, se vogliamo metterla sotto questo punto di vista, perché non c'è niente di aggiunto. Ecco,
1: ho visto le immagini che hai mandato e ho avuto la sensazione come di tra il totem e le regine della selva, qualcosa di delle, come delle signore uscite da un bosco,
0: esatto.
1: fatte di foglie, di rami, perché lei lavora molto con, certo, la natura.
0: Lavora molto con la natura e con i materiali naturali, ecco, sì. La creta soprattutto, l'argilla, insomma, e sono materiali che lei plasma, ecco, infatti lo sottolinea, lei tocca gli oggetti, li fa con le mani, ecco, è un lavoro molto artigianale, ecco, per certi aspetti, ecco, che però è più umano in qualche modo, ecco, ed è più accogliente e ti fa in qualche modo anche stare in una situazione più tranquilla, ecco, nonostante questa la grandezza di questi spazi.
1: È come se indicasse anche di un rapporto con la natura, con la bellezza della natura, che magari la tecnologia ti porta più lontano, no?
0: A volte sì, ecco. Ecco, anche questo è un altro dei temi che secondo me bisognerebbe affrontare per questa mostra, la mostra in generale. Non ce ne sono tanti di lavori tecnologici. Forse ce ne sono anche troppo pochi, ecco, paradossalmente, perché c'è sempre e quasi sempre la mano proprio dell'artista che tocca le cose, che le fa, che le dipinge, che le cuce, che le manipola, ecco.
1: Senti, nel complesso, se tu hai visto tante biennali, questa
0: sì,
1: qui, che giudizio
0: non ne ho persa una.
1: Che giudizio daresti prima, nel complesso?
0: Ma secondo me è una biennale che può dare tanto, ecco, se uno ha la pazienza di affrontare le cose con calma, ecco, perché è una mostra che il rischio è di non soffermarsi su tanti lavori, ecco. È una mostra con pochi artisti rispetto al solito, un centinaio, mettiamola così, che sembrano tantissimi, che sono tantissimi, però ecco, rispetto agli spazi, a volte ce ne sono stati anche più di 300, ecco, per parlare di numeri, ecco. Però è molto affollata, cioè ci sono tanti lavori e tanti grandi lavori, richiede un po' di pazienza, ecco, questo sera bisogna armarsi di questo.
1: Va bene. E questo era lo speciale che abbiamo voluto dedicare a questa 61esima Biennale Internazionale d'Arte a Venezia, che si può visitare fino al 22 di novembre. In Minor Keys, ed è proprio il progetto di Koyo Kuo, questa curatrice, questa direttrice che è scomparsa prematuramente, però il suo entourage ha realizzato il suo progetto, che era proprio quello di dare visibilità, spazio a paesi che ne hanno avuto molto meno, non ne hanno avuto proprio, e anche ad artisti. E come avete sentito c'è anche il padiglione italiano, no, lo sottolineo perché una delle polemiche era che non c'erano italiani. Vabbè, per una volta pazienza, anche d'accordo, la Biennale è ospitata a Venezia, però fa niente, anche se per una volta ci sono pochi italiani o una sola, ma molto significativa, Chiara Camoni. Chiara Camoni che, come ci ha detto Roberto Pinto, a cui è stato affidato il padiglione italiano. Tra l'altro vi ricordo che di recente è stata inaugurata anche la sua scultura intitolata La Forza nei giardini dell'Accademia Carrara di Bergamo, ed è una scultura meravigliosa di cui abbiamo ampiamente parlato, e se vi capita io vi consiglio di andarvela a vedere e godere, perché è una di quelle opere piene di energia. Ecco, e a proposito di grandi artiste che stimiamo molto, adesso ci occupiamo del destino di Sofonisba. Sì, perché questo è il titolo di un romanzo, l'autrice è Chiara Montani, le edizioni sono Neri Pozza, e appunto si occupa di una delle artiste non solo più brave ma anche più coraggiose, quelle artiste che in un mondo completamente maschile, ostacolato in tutti i modi, però sono riuscite a creare delle bellissime opere, a farsi conoscere, ad avere visibilità. Allora parliamo con l'autrice del libro, Chiara Montani. Montani,
2: allora ho visto che nelle diverse pubblicazioni lei si è occupata del talento delle donne, della storia delle donne, le donne nell'arte, no? Ho visto questa trilogia, Il mistero della pittrice ribelle, La ritrattista, L'artista e il signore di Urbino, poi ancora Ciò che una donna può fare, una storia dell'arte al femminile, quindi un grande interesse per questo ambito.
3: Assolutamente, sì, sono molto affascinata dalle donne pittrici, perché comunque essere donna e pensare di dedicarsi all'arte al tempo in cui si dedicarono le pioniere dell'arte ci voleva coraggio, intraprendenza e insomma un temperamento non indifferente per rivendicare qualcosa che è un diritto basilare per l'essere umano, che oggi sembra scontato, che è il diritto di esprimersi, che a quel tempo però non lo era.
2: Anche un pizzico di, come dire, di fortuna, perché sia Sofonisba che Artemisia Gentileschi, esatto, sì, avevano il padre che non le ha ostacolate o addirittura le ha aiutate.
3: Sì, pur con certi distinguo tra l'una e l'altra, nel senso che è vero, Artemisia Gentileschi aveva un padre artista, probabilmente ha dovuto prendere atto del fatto che la figlia fosse un talento della natura, unica ad aver ereditato il suo talento tra tutti i figli maschi, e ha dovuto insegnarle. Ma Sofonisba era un caso molto particolare, perché non era figlia d'artista. Suo padre era un nobile cremonese. Che
2: però
3: era
2: un amante dell'arte. Infatti, era un amante dell'arte, e lei ha potuto avvicinarsi agli artisti grazie al padre.
3: Infatti, perché lui era fabbriciere, come si diceva al tempo, Amicare Anguissola, e seguiva i due cantieri principali di Cremona, che all'epoca era la seconda città del Ducato dopo Milano, era una città molto importante dove era un centro di arte e di cultura, e coordinava la decorazione delle chiese, quindi aveva contatti con tutti questi artisti. Ma la sua decisione straordinaria è quella di decidere di mandare le due delle sue figlie a lezione di pittura da uno dei più grandi, che era Bernardino Campi. E non è una cosa da poco questa decisione, perché all'epoca il cortegiano di Baldassarre Cesare Castiglione teorizzava che le donne potessero dedicarsi all'arte, ma doveva essere per creare la perfetta donna di palazzo, insieme alla musica, alle altre arti, e doveva essere puro diletto. Quindi una formazione così specifica con un maestro d'arte era qualcosa di inconcepibile per una che non era neanche figlia d'arte.
1: Però Sofonisba non poteva andare in una bottega, aveva i maestri personali, diciamo, seguita a livello personale.
3: Beh sì, questo sarebbe stato era a casa di Bernardino Campi, lei accompagnata dalla sorella, e non poteva entrare in bottega dove c'erano tutti i garzoni, ma anche perché non poteva esserle insegnato tutto, c'erano queste limitazioni, c'erano delle materie proibite per le donne, anche quelle poche che avevano accesso, che erano l'anatomia, e capiamo facilmente il perché, ma anche la geometria e la prospettiva, perché avrebbero innalzato questa formazione a un livello accademico che non doveva assolutamente accadere per una donna, abbiamo detto, puro diletto. E quindi potevano dedicarsi solo alla pittura cosiddetta, non so, per esempio la natura morta, il ritratto, la copia d'autore, ma senza queste materie, chiaramente, la pittura d'invenzione, le pale d'altare, gli affreschi rimanevano precluse le donne.
1: Solo che Sofonisba, se lei ce lo racconta, è rimasta incantata proprio dalla prospettiva, che lei definisce quasi una magia, no?
3: Sì, questo è frutto di immaginazione mia.
1: Ah, l'ha immaginato lei?
3: Sì, l'ho immaginato, questa bimba che entra col padre nel cantiere di San Sigismondo, vede le meraviglie dei fratelli Campi, vanno dipingendo tutta la volta del soffitto, sale addirittura sul ponteggio e rimane incantata da questo inganno dell'occhio che è la prospettiva, che poi non le verrà mai insegnata, però, perché appunto quando va nella bottega si introduce, si intrufola, anche questa è una mia invenzione, nella bottega di Bernardino Campi, vede tutti gli strumenti per riprodurre dal vero la realtà, capisce, dice: ma a me non hanno insegnato proprio niente, rimarrò sempre un uccello senza ali, ed è il momento in cui prende coscienza di questa limitazione. Sofonisba è un personaggio, è una donna straordinaria, è una donna, un personaggio multiforme, enfant prodige, poi dama di corte, intellettuale, viaggiatrice, ritrattista dei grandi, maestra, e soprattutto è stata la prima di tutte, la prima grande signora dell'arte, perché non la prima donna in assoluto a impugnare un pennello, ma la prima a farlo a quei livelli. Con tutto appunto la straordinarietà che abbiamo detto, di non essere figlia di un pittore, di non essere una monaca, che era l'altra eccezione.
1: Apprezzata anche da Michelangelo per un disegno che lui ha visto, no? Almeno così ho letto, no? Questo non so se lei l'avrà trovato in qualche lettera, in qualche scritto.
3: Lui è stato incantato, Michelangelo, perché Amilcare Anguissola mandava i disegni e le opere della figlia, tutte le conoscenze altolocate per promuoverla, perché potessero favorire la sua carriera. Ha mandato anche a Michelangelo dei disegni degli studi del riso, e lui ha detto: ma io la sfido invece a disegnare un bambino che piange, che è più difficile. Allora lei l'ha fatto, si dice che abbia fatto piangere studiatamente il fratellino, e questo disegno è piaciuto moltissimo a Michelangelo, ha detto che lui stesso non avrebbe potuto fare di meglio. Flavio Caroli dice che è l'anello di congiunzione tra due grandi Michelangeli, che sono Michelangelo Buonarroti, che ha espresso questo apprezzamento, e Michelangelo Merisi, il Caravaggio, che poi ha ripreso questa idea facendo il suo fanciullo morso da un ramarro, che chiaramente è debitore dell'idea di Sofonisba. Guarda caso, il Caravaggio era anche lui lombardo e discende da questa scuola della fisionomica che prende le origini da Leonardo, la tradizione leonardesca che attecchì molto in Lombardia, ma che è proprietà dei grandi, cioè solo i grandi riuscirono a eccellere fino ad arrivare a cogliere l'animo nei moti del volto. Questo lo facevano Tiziano, il Lotto, i grandi ritrattisti, e Sofonisba può essere messa alla pari con questi
1: lei,
3: grandi.
1: Realizzava soprattutto ritratti anche alle corti principesche, alle corti reali, no?
3: Sì, lei è una ritrattista, perché abbiamo detto, la donna non poteva essere formata nelle materie che, quindi avendo preclusa la pittura d'invenzione, doveva dedicarsi solo o al ritratto o alla natura morta. E lei
1: invece divenne una grande, grandissima artista. Sofonisba Anguissola. Il destino di Sofonisba è intitolato il libro di Chiara Montani, con cui abbiamo conversato, Edizioni Neri Pozza. E con questa sofonisba di cui andiamo orgogliose, si chiude la puntata dei girasoli e io vi do appuntamento sempre a sabato, subito dopo il notiziario, verso le 13.15, 13.20, e quindi un caro saluto da me, Tiziana Ricci.

0: Ad agosto, tutto a posto.
1: Rima da spiaggia.
0: No, poesia fai da te, senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi chiamiamo qualità ed efficienza da Brico OK. Ci sentiamo in vacanza.
0: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
3: Rock in Opposition è un programma di Contatto Radio Popolare Network, condotto da Alessandro Volpi e curato da Federico Bogazzi. Quest'estate lo potete ascoltare anche su Radio Popolare. Tutti gli episodi li trovate sul sito www.contattoradio.it. Buon ascolto!
4: Rock in Opposition. Storie di musica e politica.
5: Benvenuti a Rock in Opposition. Un saluto da Alessandro Volpi. La trasmissione di stasera racconterà storie di canzoni di protesta per i diritti civili nell'America degli anni 60.

0: I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
1: I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
2: Negli anni 60 a Los Angeles, soprattutto nel quartiere di Sunset Strip, molti giovani si ritrovavano per ascoltare musica e manifestare la propria libertà senza che queste espressioni comunitarie avessero particolari connotati politici. Il sindaco era dal 1961 al 63 Sam Yorty, un democratico molto particolare che spesso assunse posizioni assai apprezzate dai repubblicani. Quando la sua amministrazione decise di imporre il coprifuoco e chiudere alcuni locali frequentati dai giovani, esplosero proteste pacifiche che la polizia represse con la forza. Scritta da Stephen Stills, futuro membro di Crosby, Stills, Nash e Young, nel 66 la canzone non nacque direttamente come protesta contro la guerra del Vietnam, ma come denuncia della repressione delle libertà civili e del clima di tensione tra autorità e giovani. Il titolo, For What It's Worth, per quel che vale, non compare nel testo. Stills lo usò come commento ironico quando presentò la canzone alla casa discografica. Il brano, prodotto da Charles Green e Brian Stone e pubblicato da Atco Records, divenne subito un simbolo della protesta giovanile. La canzone raggiunse il numero 7 della classifica Billboard 800 nel 67 e rimane ancora oggi un inno della controcultura americana. I Buffalo Springfield allora erano composti da Stephen Stills, Neil Young, Richie Furay, Dewey Martin e Bruce Palmer, un gruppo destinato a diventare una delle band più influenti della musica folk rock americana.

0: Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. For the most part orderly, minor scuffles did occur between the demonstrators and hecklers. A three-hour parade takes the demonstrators across the Potomac on their way to the Pentagon. The crowd, estimated at about 50,000 persons, was a loose confederation of some 150 groups and included adults, students, even children.
1: Negli anni della guerra in Vietnam, la leva obbligatoria mandava milioni di giovani americani al fronte. Tuttavia, i figli delle famiglie ricche o influenti spesso evitavano il servizio militare grazie a esenzioni o raccomandazioni. Questo alimentò un profondo senso di ingiustizia e rabbia sociale. Fort Hudson fu scritta da John Fogerty, frontman dei Creedence Clearwater Revival, nel 69 e pubblicata insieme a Down the Corner da Fantasy Record, raggiungendo il numero 3 della Billboard 800 negli Stati Uniti e il numero 1 in Canada. Il brano denuncia proprio il fatto che i figli dei ricchi e dei potenti potevano evitare di andare in guerra, mentre i giovani delle classi meno abbienti erano costretti a combattere. Fogerty si ispirò in parte al matrimonio tra David Eisenhower e Julie Nixon, simboli dei privilegi della classe dirigente americana in quanto figli di due presidenti.

0: Catch Hell from Richard Burton.
1: Bob Dylan incise nel 63 per la Columbia Records di John Hammond due canzoni che trattavano di libertà civili, entrambe contenute in The Freeling Bob Dylan. La prima è I Shall Be Free, una canzone ironica e satirica in cui Dylan gioca con immagini di libertà personale e politica, facendo riferimenti comici a figure pubbliche e a situazioni sociali. Metteva così in fila la narrazione simbolica del poliziotto, del boss, del datore di lavoro, del politico, del funzionario e persino del vicino di casa. Proprio per la sua natura ironica, il pezzo non ebbe critiche troppo positive, a differenza del resto dell'album, che fu decisamente lodato come portatore di un nuovo genere musicale. Lo stesso Dylan la introdusse molto raramente nelle scalette dei suoi concerti e la eseguì in pratica solo tra il 1963 e il 65 nelle sue apparizioni nei club di New York come il Gaslight Café e il Café Wah.

0: La seconda canzone era decisamente molto più impegnata. Oxford Town parla di Oxford, Mississippi, città simbolo della lotta per l'integrazione razziale negli Stati Uniti. Qui nel 1962 James Meredith, un afroamericano, fu il primo studente nero ad iscriversi ad un'università. L'iscrizione scatenò proteste violente, con scontri tra cittadini, governatori segregazionisti e forze federali. L'intervento dell'esercito fu necessario per garantire l'accesso all'università di Meredith. James Meredith era un veterano dell'aeronautica afroamericano che aveva chiesto di iscriversi all'università. Dopo lunghe battaglie legali, la Corte Suprema degli Stati Uniti stabilì che l'università doveva accettarlo. Questo scatenò una crisi nazionale. Molti cittadini bianchi del Mississippi si opposero violentemente all'iscrizione di Meredith. La resistenza, come accennato, culminò in proteste e scontri tra manifestanti segregazionisti e forze federali.
1: James H. Meredith is formally enrolled at the University of Mississippi, ending one chapter in the federal government's efforts to desegregate the university. The town of Oxford is in armed camp, following riots that accompany the registration of the first Negro in the university's 118-year history. Much of this film record was destroyed when our cameraman, Gordon Yoder, was attacked, but he did salvage pictures of Governor Ross Barnett at the scene. The governor fought the court order long and bitterly before modifying his stand, saying Mississippi was overpowered by the federal government. President Kennedy appealed to the students and to the people of the state to comply peacefully with the law and bring the crisis to an end. Even as he talked, riots were breaking out in Oxford.
2: Americans are free and sure to disagree with the law, but not to disobey it. For in a government of laws and not of men, no man, however prominent or powerful, and no mob, however unruly or boisterous, is entitled to defy a court of law. If this country should ever reach the point where any man or group of men, by force or threat of force, could long deny the commands of our court and our Constitution, then no law would stand free from doubt. No judge would be sure of his writ, and no citizen would be safe from his neighbors.
0: Il 30 settembre del 62 il presidente John Fitzgerald Kennedy inviò la Guardia Nazionale e l'esercito per garantire l'ingresso sicuro di Meredith all'università. Durante i disordini ci furono due morti e numerosi feriti, rendendo l'evento uno dei momenti più critici del movimento per i diritti civili. Il governatore in carica era Ross Barnett, del Partito Democratico, ma decisamente conservatore e segregazionista, che cercò in tutti i modi di bloccare l'iscrizione di Meredith, sfidando apertamente le decisioni federali. La sua opposizione portò a un conflitto diretto tra Stato e governo federale, simbolo della resistenza del Sud e della segregazione. Dylan racconta gli eventi in modo semplice e diretto, descrivendo il razzismo e la resistenza locale senza schierarsi apertamente. La canzone è breve e minimale, ma trasmette la tensione e l'ingiustizia della segregazione.
3: No, I noticed Johnny Stewart's song Johnny Reb is going great guns down here. So got a song about the South, I hope will go down as well down here. Yeah, I heard.
4: He's got a tough tape.
3: Here's a song called The Ballad of Oxford, Mississippi.

Alle vicende di Oxford fu dedicata un'altra canzone. Si tratta del pezzo di Phil Ox intitolato Ballad of Oxford, Mississippi, una ballata folk scritta nel 62. Il brano racconta in modo crudo e diretto la violenza e l'odio che caratterizzarono i disordini di Oxford. Ox narra di come le forze dell'ordine fossero assenti o inefficaci, mentre la folla infuriata lanciava pietre e brandiva la bandiera confederata come simbolo di resistenza alla disgregazione. La canzone fu scritta appunto nel novembre del 62 e pubblicata nel numero 16 della rivista Broadside, una pubblicazione influente nel panorama del folk politico dell'epoca. Successivamente fu inclusa nell'album del 1986 che conteneva una raccolta di registrazioni di Ox degli anni 60.

0: ascoltato Rock in Opposition, storie di musica e politica. Una trasmissione di e con Alessandro Volpi, regia di Federico Bogazzi.
1: Per stasera Rock in Opposition finisce qui. Un saluto da Alessandro Volpi.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Siamo molto contenti di avere qui in studio Ezio Mauro. Posso sapere una cosa che non si... La tessera da giornalista da quanto ce l'hai?
1: Del 72.
0: Veterano. Veterano, con tutto poi naturalmente la carriera che hai avuto, culminata naturalmente con la direzione di Repubblica. Ma siamo qui a parlare di storia perché sono 50 anni anche di Repubblica, non solo dell'emittente che ci ospita, e anche voi, Repubblica, come Radio Popolare, ha fatto una mostra bellissima, molto fotografica naturalmente, di una storia che ha davvero cambiato effettivamente il giornalismo. Diciamo che in quell'epoca forse era un po' più facile cambiare il giornalismo, nel 1976, però la parola spetta a Giovanni Scirocco.
2: Sì, intanto grazie a Ezio Mauro per aver accettato il nostro invito. La mostra è in corso a Roma all'ex mattatoio, credo fino a metà di marzo, mentre invece la mostra di Radio Popolare si è appena conclusa con grande successo, ma so anche che...
1: Siamo coetanei.
2: È una storia di coetanei. Hai detto che hai iniziato appunto nel 1972 la tua carriera giornalistica, un glorioso giornale piemontese che però purtroppo adesso non c'è più, che si chiamava La Gazzetta del Popolo. Quando nasce la Repubblica nel 1976, dal tuo osservatorio di Torino e da giornalista, hai colto subito la novità di Repubblica? Come ti sei posto di fronte a questo nuovo prodotto quando l'hai visto uscire da esterno allora?
1: Sono rimasto spiazzato perché... Sul tavolo, l'ultimo tavolo, l'ultima scrivania a sinistra dello stanzone.
2: Lica, come ti sei posto di fronte a questo nuovo prodotto quando l'hai visto uscire da esterno allora?
1: Sono rimasto spiazzato perché sul tavolo, l'ultima scrivania a sinistra dello stanzone della cronaca di Torino, della Gazzetta

0: avrei capito dopo, era proprio la novità, la rottura degli schemi, non soltanto il formato, ma la diversa gerarchia della costruzione dei settori delle pagine, la cultura tolta dalla terza pagina, antica, immediatamente vecchia, e portata a esplodere nel paginone centrale, facendo capire che la cultura era il baricentro del nuovo giornale. E pochi anni dopo tutti i giornali hanno seguito Scalfari nella scelta del formato tabloid. E nello sfoglio, portando la cultura al centro del giornale.
1: Senti, insomma, sii sincero, hai pensato questi chiudono dopo 3 mesi, che poi era un po' anche la preoccupazione di Scalfari e Caracciolo, peraltro.
0: Ma in realtà ero attirato dalla novità, perché la vera intuizione di Scalfari è capire che c'era un pubblico disperso che non aveva un orizzonte comune, ma che era settore per settore teso al cambiamento. L'onda del 68, l'affermazione del femminismo, ma anche tutti quelli magari più moderati che volevano che l'Italia agganciasse l'Europa, la spinta del referendum dell'aborto, la spinta del referendum del divorzio, tutte queste energie che puntavano a rompere la cupola che soffocava l'Italia e a sfociare verso una novità, trovano in Repubblica l'orizzonte che mancava, come se Repubblica dicesse: il cambiamento è possibile, persino in Italia, addirittura adesso si può.
2: Ma che storia è questa? Mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: Una svolta importante è stata nel 1988, quindi un anno che precede dei grandi cambiamenti, quando andaste a fare il corrispondente per Repubblica da Mosca. Come è successo che fosti mandato a Mosca e che
0: Beh,
1: cosa ti
0: è
1: ricorderai?
0: successa una cosa singolare. Io avevo detto di no due volte a Scalfari, che volevo che andassi a fare la politica interna a Repubblica. Io lo facevo per la stampa, facevo il cronista parlamentare, l'ho fatto per 8 anni, dopo la Gazzetta, e non vedevo una ragione per cambiare, per fare le stesse cose. La stampa stavo bene. Poi Scalfari mi propone di andare a Mosca e quindi di aggiungere un pezzo di mestiere diverso a quello che facevo. E singolarmente succede che il giorno dopo mi chiama Stille e mi propone di andare in America per il Corriere. E io mi sono trovato a scegliere tra le due cose e ho scelto Mosca perché il pane era più duro, perché era meno scontato, perché era più impegnativo. E Scardò, che mi ha detto, che era direttore della stampa, mi ha detto: sei pazzo. Poi, una persona assolutamente onesta intellettualmente, dopo 3 mesi a Natale mi ha detto: vieni in Italia, andiamo a pranzo. Mi ha detto: avevi ragione.
3: C'era la sensazione che stesse cambiando qualche cosa, appunto, nell'Unione Sovietica, o questo è avvenuto, come dire, a rotta di collo solo negli anni successivi?
0: C'era la sensazione che non si potesse andare avanti così, la corda era tesa e c'era l'interrogativo fin dove avrebbe potuto spingersi Gorbaciov, perché aveva lasciato la sponda dell'ortodossia, ma non aveva una rotta. Non esiste un Gorbaciov pensiero che teorizzi il passaggio dal comunismo fatto Stato a una società più aperta. C'era il navigare in mare aperto, ma non è mai arrivato all'altra sponda. E c'era la resistenza dei conservatori sempre più forte. E soprattutto si sentiva nell'aria la profezia sovietica che dice: lo zar può essere soltanto sanguinario o insanguinato.

0: Quindi Gorbaciov avrebbe rotto gli equilibri del gruppo dirigente definitivamente, oppure il suo progetto di perestroica, di glasnost, sarebbe sfociato in nulla con la vittoria dei conservatori? E si è verificata la seconda ipotesi, cioè è scattato un golpe comunista classico. Ci sono le truppe del Ministero dell'Interno, c'è il KGB. Quindi il partito si lascia deformare fino a un certo punto e poi scatta la reazione e tenta di imprigionare l'uomo del cambiamento e tenta di ritornare al passato, ma non è più il momento perché naturalmente le riforme di Gorbaciov non erano approdate a un esito definitivo, ma avevano rotto il guscio. E quindi i nazionalismi delle repubbliche si stavano risvegliando. Io ho visto, come altri colleghi che erano con me a Vilnius, una manifestazione in piena era sovietica di 1 milione di persone in strada dietro una croce.
1: Quando si развернулся процесс в Европе от Атлантики до Урала, мы уверены, что экономические отношения должны развиваться. Это база для прочности политических отношений. И в связи с этим естественным становится отношение между Европейским экономическим сообществом и Советским Союзом.
2: Nel 1996 tu assumi la direzione di Repubblica sostituendo Eugenio Scalfari, fondatore. In questi vari ricordi che sto leggendo, nelle tue belle interviste, hai detto: assunto nel 1996 la direzione con un'incoscienza totale.
0: Repubblica era un giornale corsaro dove dovevi inventarti la rotta tutte le mattine. Repubblica non si appoggiava a una tradizione. Era lei che faceva diventare tradizione la strada che prendeva. Aveva la capacità di tirarsi dietro un'opinione pubblica, di crearla. E
2: A questo proposito, scusa, nel tuo editoriale di insediamento, il giorno dopo che sei arrivato a Roma, il 6 maggio del 1996, scrivi: Repubblica non è un partito, ma è certo qualcosa di più di un giornale.
0: sì, ho sempre trovato non soltanto un errore, ma un atto di pigrizia intellettuale, la denuncia che i nostri avversari hanno continuato a fare per tanti anni di Repubblica come un partito. Repubblica non deve convertire e arruolare nessuno, perché non è un prete, non è un partito. L'importante è che le idee che Repubblica mette in campo stimolino la responsabilità, la riflessione e l'autonomia intellettuale di chi legge e che chi legge si formi una sua convinzione. Io quando scrivo un editoriale non penso mai di convertire chi legge. Penso che magari, o perché è d'accordo o perché è contrario, quello che scrivo può mettere in movimento le idee di chi legge e può portarlo a farsi una sua convinzione. Se questo accade, poi questo vale infinitamente più del prezzo d'acquisto del giornale.
2: Però una certa influenza sui ceti dirigenti dei partiti della Prima Repubblica l'ha avuto.
0: Ma non c'è dubbio, ma questa è farebbe parte di quel termine abusato oggi dell'egemonia culturale, che in realtà non c'è. Ma allora la Repubblica di Scalfari in particolare, in determinati momenti ha esercitato un'egemonia culturale, sulla sinistra e non solo. D'altra parte Repubblica era portatrice del nuovo, ma era anche portatrice di una delle grandi scuole del giornalismo italiano, che sono tante, sono diverse, e certamente esiste quella dell'Espresso e del Mondo.
2: Senti, tornando al passaggio di direzione da Scalfari a te, hai detto anche fu come passare da una teocrazia alla democrazia.
0: Non c'è dubbio. Teniamo conto che per molti giornalisti Scalfari è stato il primo e l'unico direttore che hanno avuto. Per molti Scalfari ha rappresentato il passaggio dall'anonimato al successo. In più Scalfari per una lunga stagione insieme con Caracciolo era oltre che direttore proprietario del giornale. Quindi faceva il bello e il cattivo tempo.
3: Oltre ad essere un giornale di informazione, il nostro, fu anche fin dall'inizio un giornale di intervento. Questo gruppo di professionisti politicamente, culturalmente e civilmente impegnati, ha fatto sì che dall'essere una presenza estremamente minoritaria ed elitaria, il risultato finale che Repubblica rappresenta abbia occupato i primissimi posti, anche quantitativamente parlando, della classifica dei giornali, il che ha un suo rilievo industriale e commerciale, ma anche un suo rilievo politico.
4: Mi ha fatto venire in mente, ahimè, avendo avuto nel mio piccolo anche un'esperienza da direttore, e in redazione non bisogna avere amici, bisogna avere soltanto dei colleghi, bisogna dire tanti no anche. Qual è il no più clamoroso che hai dovuto dire?
0: Non sono mai andato a cena a casa di un collega per non fare figli e figliastri. Quindi c'è anche un po' la solitudine del direttore che compensi con la comunanza nel lavoro. Io ho sempre pensato che il consenso, se me lo conquistavo, appendendo la giacca al mattino all'attaccapanni nella stanza e lavorando in maniche di camicia con loro tutto il giorno, e quella stretta di mano per cui ci hanno preso in giro come se fosse un rituale esoterico, per cui al mattino c'era la stretta di mano col caporedattore centrale, era semplicemente la conferma quotidiana di un patto di fiducia, la conferma di un affidamento reciproco tra la redazione e il direttore. Era soltanto questo.
2: La democrazia è il plebiscito di ogni giorno, come certo. Una nota definizione. Certo.
0: D'altra parte, quando il direttore esce dalla stanza, va in riunione e la gente si aspetta nei momenti difficili che sappia dove mettere la prua della nave, e la gente ti guarda, ti ascolta, il momento è complicato, le onde sono alte, sono contrarie magari a quello che tu pensi, e tu devi prenderti la responsabilità di dire andiamo in quella direzione, e soltanto la tua credibilità nel lavoro può consentirti di agganciare la redazione e portartela dietro.
4: Allora, non sono riuscito a farmi dire un no clamoroso che ha detto. Allora, diciamo così, una notizia che hai detto, Madonna, non avevo proprio capito niente. Io decine, eh?
0: No.
4: Complimenti.
0: No, nel senso, non mi viene in mente. Ma momenti brutti ne abbiamo passati molti. Quando al mattino ti accorgi che c'era dietro l'angolo un punto in cui potevi capire veramente cos'era successo, e attirando quel bandolo potevi aprire la cosa e spiegarla, fargli vedere dentro al lettore, e tu non hai fatto quel passaggio. Ecco perché al mattino in riunione sfogliavamo il giornale dalla prima pagina all'ultima, ci fermavamo sulle cose fatte bene e sulle cose che gli altri avevano fatto meglio, e tornavamo indietro fino a cercare il bivio dal quale avevamo preso la direzione sbagliata, e ci domandavamo per pigrizia o per quale errore, per non farlo più.
2: Però una cosa me l'hai detto, che non una volta parlando mi hai detto: forse siamo stati un po' troppo teneri con il PC.
0: No, credo che abbiamo avuto una funzione importante soprattutto negli anni di Eugenio, che erano gli anni più crudi, che è quella di cercare di emancipare la sinistra dai suoi demoni storici. Però quell'operazione non è compiuta.
2: E infatti uno dei tuoi ultimi editoriali, che è stato molto discusso, è stato quello appunto sulla sinistra, la democrazia, l'Occidente.
0: Sì, io credo che la vicenda dell'Ucraina sia una specie di prova del 9. Tutto ciò che la sinistra doveva fare si può riassumere nella contesa tra Russia e Ucraina. È evidente da che parte bisogna stare per qualunque sinistra di qualunque momento. E invece vedere che nella sinistra italiana ci sono ancora dei residui, non si sa di cosa, perché di comunismo, ma il comunismo non c'è più. Come mai non si legge la traccia dell'imperialismo sovietico nella Russia di Putin? L'Occidente è in crisi e soprattutto per gli effetti del trumpismo. Ma naturalmente questo non significa che i valori dell'Occidente non vadano difesi, anche perché sono la nostra identità. Noi o siamo quello o non siamo nulla.

0: mail a storia@radiopopolare.it. SMS, WhatsApp e Telegram al 331-6214-013.
1: Ezio Mauro, ma applicato al giornalismo, non in generale, l'intelligenza artificiale ti fa paura?
2: Ma guarda, l'intelligenza artificiale fa parte di una tendenza, la esaspera e la esalta nello stesso tempo. È la tendenza che ci dice che non è più necessario fare domande, perché esistono già tutte le risposte. Invece di interrogarsi, di fare domande, basta riscuotere le risposte. Tutto è già stato scritto, il mondo è diventato realmente piatto e quindi siamo veramente liberi. La libertà finale, libertà dal pensiero. Possiamo non pensare perché è già stato pensato tutto. Questa è la cosa più insidiosa ed è naturalmente due volte insidiosa per il giornalismo, perché il giornalismo ha la resa dei conti, è la somma di quel che bisogna sapere, di quel che merita ricordare e soprattutto di quel che resta da capire.
1: Altro che società liquida, qui c'è una società virtuale a questo punto, possiamo dire, è una citazione di onore naturalmente per Bauman, è uscito da poco il libro che, se ho capito bene, è nato da un dialogo tra voi due, Ezio Mauro e Bauman, che si intitola Il silenzio dell'opinione pubblica per Feltrinelli. L'opinione pubblica è silenziosa in questo momento, sembrerebbe addirittura che vocia, che fa tanto rumore.
2: Ma è pubblica? È opinione? Noi abbiamo un'esplosione di opinioni private che si condensano e si formattano nello schema più adatto ai social network, quindi assomigliano più a degli slogan che a dei ragionamenti. Un saggio di Habermas e una pernacchia di un blogger viaggiano insieme senza una distinzione e una gerarchia. Anzi, credo che la seconda viaggi più velocemente galleggiando...
3: E fa più rumore.
2: Certo, galleggiando sulle onde dei social. Quindi c'è un'esplosione di nicchie private che però sono separate l'una dall'altra. E come le pene dei cittadini non si sommano più l'una con l'altra, così le ragioni per stare insieme non trovano una causa con la C maiuscola per la quale vale la pena battersi e mobilitarsi. È anche la crisi della politica tradizionale. E se vogliamo dire, noi che siamo preti di quella chiesa, noi giornalisti, la crisi del giornalismo tradizionale, del giornale in quanto tale, in quanto distributore della gerarchia della giornata, si collega alla crisi dell'opinione pubblica, perché il giornale era uno strumento dell'opinione pubblica.
4: Brigata Rossa. Stai bene? Ha capito?
5: Sì.
4: Adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro.
5: Il corpo dovrei fare?
4: Mi sente?
5: No, se può ripetere, consentito.
4: Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani.
1: Una delle cose interessanti che facciamo dentro questa trasmissione è che proviamo a raccontare come altri mezzi di comunicazione, il cinema, pure la musica, gli spettacoli, le mostre, raccontano la storia, naturalmente vista con gli occhi, in questo caso, di uno storico. E Gianni Scirocco questa volta vuole occuparsi di La Grazia.
3: La Grazia, il film di Sorrentino, sempre premessa che facciamo ogni volta, non facciamo i critici cinematografici e non vogliamo rubare l'altrui mestiere a nessuno, ma La Grazia mi ha colpito perché c'è stato tratta temi di grande attualità, Non diciamo nulla per chi non l'ha ancora visto, e però su tutti i giornali si è tentato di individuare la figura del Presidente della Repubblica che è il protagonista di questo film, e sono stati citati anche nelle interviste con Sorrentino vari presidenti, i più recenti, l'attuale Mattarella, pure Scalfaro, oppure Cossiga, ma non è mai stato citato, un po' perché non è stato Presidente della Repubblica, la figura di Aldo Moro. Eppure alcune frasi che vengono dette dal protagonista di questo film, tipo l'elogio della burocrazia come forma di mediazione, oppure che bisogna cedere a un certo punto e ascoltare i giovani, mi hanno ricordato la figura di Aldo Moro. Non so se tu, so che tu hai visto il film, Ezio, se hai avuto questa impressione, poi visto che sei stato un cronista parlamentare di lungo corso, se vuoi dire qualcosa sulla figura di Aldo Moro.
2: Moro l'ho conosciuto da cronista e non ho avuto un rapporto molto profondo con lui. Sono tornato sulla figura di Moro dopo e ho capito come mi fossi schierato dalla parte della fermezza, decidendo che non bisognava trattare coi brigatisti, con un po' di superficialità in quegli anni, perché tornandoci anni dopo, negli anniversari, parlando con Giovanni, il figlio, parlando con i terroristi per un lavoro che ho fatto per Repubblica di ricognizione su quel delitto, essendo nel frattempo diventato padre, non ho cambiato giudizio, ma naturalmente quella figura e quelle lettere ci interpellano profondamente e continuano a farlo a distanza di anni. E quindi io resto convinto, in modo molto più travagliato di quanto fossi allora, resto convinto che non bisognasse cedere, perché la vera domanda era chi viene dopo Moro e dove si ferma questa catena di ricatti da parte del terrorismo. Però quell'uomo che ci chiede di vivere e ci chiede di aiutarlo a sopravvivere semplicemente per dedicarsi alla parte più umana di sé, al rapporto con la moglie e coi figli, è una domanda a cui dobbiamo una risposta.
3: E la domanda ricorrente del film è di chi sono i nostri giorni. È per questo che a me mi ha ricordato la figura di Moro.
2: Nel travaglio.
3: Nel travaglio, sì. Nel travaglio e nei tormenti di un uomo di potere che però ha anche una forte coscienza, come indubbiamente l'aveva Aldo Moro.
2: Teniamo poi conto, l'altra cosa che ho capito sempre a posteriori, che Moro è stata l'ultima lettura costituzionale della vicenda italiana, perché Moro, dentro i confini di Yalta, ha cercato di andare oltre. È come se ci fosse stata una sfasatura dei tempi. Moro ha cercato di compiere il destino della democrazia italiana, ma i confini di Yalta non gliel'hanno permesso.
0: Ma che storia è questa? Ogni sabato alle 16:30 su Radio Popolare.

La trasmissione Ma che storia è questa finisce qui, grazie a chi ci ha ascoltato e grazie anche naturalmente a Ezio Mauro, un osservatore in prima linea dei fatti storici di questi ultimi 50 anni. L'appuntamento è per sabato prossimo alla stessa ora oppure in podcast quando volete.

0: antefatti, quello che è accaduto prima.
1: Ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da Cristina Artoni, benvenuti alla seconda puntata di Antefatti. Il sottotitolo della trasmissione recita «Quello che è accaduto prima» ed è proprio il nostro obiettivo, volgerci al passato per capire con maggiori dettagli, elementi, il presente. Lasciamo la stretta attualità nel tentativo di scoprire come una realtà, un movimento, la storia di un paese siano stati in modo determinante condizionati da alcuni eventi. La scorsa puntata abbiamo parlato di Messico, dei 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa. Oggi andiamo in Brasile, dove la presenza attuale delle donne nel panorama politico affonda le proprie radici nel passato. L'attivismo e la creazione di partiti politici fondati da donne hanno permesso una vera e propria evoluzione nel paese. Ad agire in questo senso sono state nello specifico le attiviste delle tribù dell'Amazzonia, unica vera opposizione al disboscamento e sterminio sempre più aggressivo attuati dai governi di destra. Claudileia Lemesh Dias, scrittrice, blogger e saggista, ha realizzato un'inchiesta proprio sul ruolo delle attiviste indigene nel riconoscimento dei diritti e nella lotta per la preservazione della foresta amazzonica. È grazie a loro, al loro impegno, se oggi in Brasile vediamo leadership femminili consolidate, come l'avvocata Joênia Vapiciana, ex deputata e presidente della FUNAI, la Fondazione Nazionale dei Popoli Indigeni, e Sonia Guajajara, eletta deputata e ministra dei Popoli Indigeni nel governo Lula. Ma partiamo dalle radici di questa ascesa, partiamo proprio dall'antefatto. Claudileia Lemesh Dias.
2: Basicamente tutto è nato negli anni Ottanta, no? Le prime organizzazioni brasiliane esclusivamente di donne, che poi sono le grandi responsabili del cambiamento politico di questo momento, perché per esempio durante il governo Bolsonaro sappiamo che ci sono stati, no, disboscamenti, incendi, non finire in Amazzonia. E grazie a Marina Silva, al Ministero dell'Ambiente, a Joênia Vapiciana, alla FUNAI e a Sonia Guajajara come Ministra dei Popoli Indigeni, sono riuscita a diminuire gli incendi del 49,5%, secondo i dati satellitari del sistema PRODES. E aggiornati adesso nel mese di giugno ci sono stati gli ultimi aggiornamenti. Quindi sono donne che sono partite dai movimenti e che però ora sono dentro la politica, si stanno articolando, e quest'anno in ottobre ci saranno le elezioni nuovamente e già hanno lanciato 47 candidature, precandidature indigene, di cui il 51% sono donne dei movimenti.
1: Claudileia, negli anni Ottanta quindi sono nate le prime organizzazioni brasiliane create esclusivamente da donne indigene. Ma come sono nate queste organizzazioni e con quale scopo?
2: Parliamo del post-dittatura, perché negli anni Ottanta eravamo in un periodo di transizione dalla dittatura militare che è durata dal 64 fino all'84, quindi negli anni Ottanta era il periodo di transizione verso la democrazia. C'era anche la stesura della nostra attuale Costituzione, che è del 1988, che la chiamano la Costituzione cittadina, e quindi queste donne e i movimenti indigeni, neri in generale, si sono riuniti per aiutare nella stesura della Costituzione, di quelli che erano i loro diritti. Tant'è che la COIAB, che è la casa madre di tutte le organizzazioni indigene in Brasile, è stata fondata nell'89, quindi un anno dopo la Costituzione. Quindi queste associazioni di donne indigene o di indigeni in generale sono nate in questo contesto, uscite dalla dittatura feroce, stesura della Costituzione dell'88, quindi loro si sono riuniti per la prima volta in movimenti, in associazioni, per aiutare nella stesura della Costituzione.
1: E qual è la prima richiesta che ritroviamo nel corso del tempo nelle battaglie dei movimenti indigeni?
2: La terra, assolutamente la terra. La delimitazione dei loro territori. Perché? Perché molti di loro non avevano un territorio riconosciuto, come abbiamo oggi, no? I territori indigeni che quelli indigeni, come per esempio il Tonkrenak, non vuole che vengano chiamati territori indigeni, ma nazioni indigene, come succede negli Stati Uniti, dove hanno leggi proprie, dove hanno un sistema culturale proprio, scuole, questo c'è già, e il diritto alla terra fondamentalmente, perché per loro la terra è tutto, cioè è la madre, è il nonno, è la famiglia, è gli animali, sono la loro famiglia e quindi senza la terra si sentono assolutamente persi nella loro identità. E questo è facilmente osservabile in una regione da dove vengo io, che è il Mato Grosso do Sul, dove ci sono gli unici indigeni fino ad oggi che sono chiamati palestinesi del Brasile, che sono i Guarani. Loro non hanno un territorio e quindi girovagano per le città in preda all'alcol, vengono investiti dalle macchine perché si suicidano così, si lanciano davanti alle macchine. E ci sono delle associazioni, soprattutto della Chiesa, che lavorano con loro, o la stessa FUNAI, ma hanno perso la loro identità e diventano preda facile dello sfruttamento, no? Nei latifondi in cambio di alcol. L'alcol in quella zona schiavizza la cachaça, e quindi in cambio di cachaça lavorano ore e ore sotto il sole.
1: Chimbalaye canta Maria Gadù quando vedo il sole baciare il mare, tutte le volte che va a riposare, natura, dea del vivere.

0: Sonia Guajajara descrive il suo percorso per conquistare la guida del Ministero dei Popoli Indigeni come una lunga marcia. Infatti, aggiunge, ci sono voluti 5 secoli per arrivare a questo punto. Negli ultimi decenni le attiviste con temperamenti diversi, come sottolinea Claudilea Lemesh Diash, hanno puntato a un obiettivo preciso: comporre un Parlamento sempre più indigeno.
1: Sonia è stata spinta soprattutto dalla PIB, che è una delle principali associazioni dei popoli indigeni, a livello nazionale, quindi non era un unico movimento femminile, era proprio la PIB, l'articolazione dei popoli indigeni del Brasile. E quindi Sonia ha un percorso lunghissimo, prima di entrare in politica, lunghissimo nell'attivismo, e era quella che aveva, diciamo così, più capacità di articolazione politica. Mentre Joênia Alva Pichana, che è andata alla FUNAI, era meno politica, meno concilianti nella sua lotta per i diritti, Sonia era quella che aveva più la visione politica di certi compromessi bisogna fare, altrimenti non arriveremo mai a raggiungere l'istituzione, no? E quindi come profilo è di una politica di razza, per questo è stata messa lì e è riuscita a ottenere la demarcazione dei territori indigeni. Io ora qui davanti, ma mi pare che 6 nuovi territori indigeni sono stati assegnati in questo governo, quando era tutto bloccato, tutto fermo, quindi lei è riuscita a sbloccare. Adesso lei sarà candidata a deputata per lo Stato di São Paulo. Hanno lanciato già 47 candidature, pre-candidature quest'anno indigene, di cui il 51% è donna. Lei è un elemento fondamentale assolutamente per questa visibilità, soprattutto delle donne indigene in politica.
0: Claudileia, lei parla di movimenti indigeni molto attivi, ma questo attivismo come si produce concretamente?
1: Soprattutto le strade, le marce. I movimenti sociali in Brasile sono molto attivi, ma a livello proprio corporeo. Quindi sono donne che riescono a riunirsi in centinaia di migliaia e marciare insieme in diverse città brasiliane. E grazie a questo riescono anche a ottenere i risultati dal punto di vista legislativo, perché se pensiamo per esempio alla marcia delle collaboratrici domestiche, quelle marce hanno portato il governo Dilma Rousseff a fare una legge apposita per le collaboratrici domestiche, perché non avevano una legge, non avevano un salario minimo, era tutto concordato con le famiglie. E quando Dilma ha deciso di fare questa legge sotto una grande pressione, perché marciavano e lanciavano anche una critica al movimento femminista, perché dicevano: noi stiamo marciando in questo momento perché voi non avete mai lottato per noi, voi siete scesi per strada per le vostre cose mentre noi badavamo i vostri figli, no? E quindi c'è stato questo bisogno assolutamente del corpo per strada per ottenere questo risultato, e Dilma Rousseff ha pagato un prezzo altissimo per quella legge, perché veniva offesa, veniva detto che lei era contro le famiglie, che lei stava rovinando le famiglie, l'economia domestica, e quindi non è stato facile. E il principale strumento di pressione da noi è ancora il corpo per strada, sono ancora le manifestazioni, le grandi imponenti manifestazioni. Io sono nata nel 79, quindi mi ricordo il governo Collor degli anni 80, che era un governo estremamente corrotto. Nelle cittadine, nei paesini più piccoli come il mio, che erano 10.000 abitanti, le scuole si sono fermate per permettere che tutti i professori andassero per strada a protestare contro il governo, quando non c'era una telecamera, non c'era una TV, non c'era nulla. E quindi le mobilitazioni che colpiscono maggiormente soprattutto la Costituzione riescono a smuovere qualcosa nell'anima dei brasiliani. E io credo che sia un risultato proprio di questo periodo della dittatura militare, che poi negli anni 80 è scoppiata questa voglia di libertà, questa voglia di dire: mai più una dittatura, vogliamo assolutamente che i diritti di tutti vengano riconosciuti e quelli meno riconosciuti sono gli indigeni, o meglio, erano gli indigeni prima che le donne prendessero veramente in mano la situazione.
0: Quando vidi la terra ardere come un falò di San Giovanni, domandai a Dio del cielo perché un così grande tormento. Dice così Asa Branca, canzone scritta nel 1947 da Luis Gonzaga e Humberto Teixeira Cavalcanti, che qui ascoltiamo nella versione di Manu Chao e Mermas Musengo per il progetto di Playing for Change in Angola.

0: saranno peggio.
1: Ad oggi sono diverse le associazioni di donne indigene che lavorano per la preservazione della foresta amazzonica, grazie al sostegno economico di organizzazioni internazionali come WWF, Survival International, l'ONU e donazioni private, e riescono ad occuparsi dello sviluppo sostenibile dell'Amazzonia e della raccolta di semi per ricostituire aree distrutte da incendi e disboscamenti. Le più importanti associazioni si trovano proprio in Amazzonia, come precisa la scrittrice Lemesh Dias.
2: Fondamentalmente è nella zona del Xingu, in Amazzonia, dove soprattutto le donne di etnia Taurepang si sono riunite per fondare questa associazione di raccolta di semi e piantare nuovamente, no? Perché c'è una grande illusione che la foresta amazzonica sia vergine, ma in realtà buona parte è piantata. È piantata dagli indigeni che già coltivavano quello che serviva per mangiare, non soprattutto i noci. E quindi queste donne hanno creato queste associazioni e hanno dei magazzini enormi e ogni mattina si riuniscono per andare a prendere questi semi, immagazzinare, poi fanno anche dei corsi, vanno in giro per il Brasile, per le scuole, e i finanziamenti internazionali servono proprio a questi spostamenti nel territorio nazionale, perché il Brasile è un continente, quindi costa girare il Brasile. E il sostegno soprattutto della WWF, che aiuta anche nella fornitura di computer, di accesso alla rete, di formazione informatica per diffondere quali sono le loro iniziative. Per esempio questa rete di sementi do Xingu include anche gli uomini, non sono solo le donne, però per un 80% sono donne, nate dalle loro idee, nate dal loro bisogno assolutamente di restare nel territorio. Perché una cosa interessante è: perché le donne hanno assunto il comando dei movimenti? Perché sono rimasti là mentre gli uomini andavano in città a lavorare, a diventare manodopera a basso costo, e le donne rimanevano. E quindi a un certo punto le comunità erano popolate da donne, bambini e anziani malati che non riuscivano più a spostarsi, e loro che si prendevano cura. Quindi è stato naturale questa leadership che loro hanno assunto, perché nei fatti gli uomini non c'erano più, erano andati in città.
1: Così Claudia Leia Lemesh Dias sull'impegno delle donne per salvare l'Amazzonia e il nostro pianeta. Scrittrice e saggista, Claudia Leia Lemesh Dias ha pubblicato diversi saggi. Vi segnaliamo Fascismo tropicale, Il Brasile tra l'estrema destra e il Covid-19, uscito per la casa editrice Dissensi, Le catene del Brasile, un paese in ostaggio delle religioni, edito nel 2022 da Asino d'Oro Edizioni. E il suo ultimo libro è la raccolta di racconti Morfologia delle passioni, pubblicato da Giovane Holden Edizioni.

Era casa da Floresta del cantante Nanon, proveniente dallo stato del Paraná, brano diventato un inno di pace e armonia con Madre Natura. Questa puntata di Antefatti finisce qui. Ci lasciamo sulle note della nostra sigla, Pastorcita Perdida di Atahualpa Yupanqui, nella versione di Devendra Banhart. Antefatti torna con un nuovo episodio la prossima settimana. Grazie per averci seguito, un caro saluto da Cristina Artoni.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Popolare Network.

0: 15.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. In questi minuti, nel primo pomeriggio, la polizia marocchina ha allontanato centinaia di migranti che si erano radunati a Fnidek, città costiera 8 km da Ceuta, per tentare l'attraversamento verso l'exclave spagnola. Secondo l'agenzia di stampa Madrid Efe, sono stati usati anche dei gas lacrimogeni. Le immagini mostrano i migranti mentre cercano di avanzare, sorvegliati da decine di agenti di polizia della Gendarmeria Reale marocchina, oltre che da droni, mentre dal lato spagnolo della frontiera sono schierati veicoli militari. I controlli sono stati rafforzati dunque sia in Spagna sia in Marocco dopo l'ondata del 30 e 31 luglio, quando a Ceuta erano entrate a nuoto circa 70.000 persone. Da giorni si parla di un possibile nuovo ingresso di massa per la giornata di oggi.
1: Il Libano è salito a 11 il numero dei morti nei due raid israeliani che hanno colpito il sud del paese nelle ultime ore. È il bilancio più alto dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso giugno. Attaccati i villaggi di Ansar, dove è morta un'intera famiglia di 7 persone, e di Deir Zahrani. L'esercito israeliano ha per ora confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito infrastrutture di Hezbollah. La milizia filo-iraniana ha minacciato una risposta adeguata a questi raid, mentre il presidente libanese Joseph Aoun ha dichiarato che rappresentano un messaggio chiaro sui negoziati in corso tra i due paesi. Ha detto che sono violazioni dell'accordo quadro e del diritto internazionale.
0: C'è stata una nuova forte scossa di terremoto in Indonesia. Ad essere colpita questa volta è stata l'isola di Sumatra, il sisma di magnitudo 6.9. La scossa di questa mattina era di magnitudo 7.7 e ha causato almeno 38 vittime e danneggiato numerosi edifici. Le autorità avevano anche emesso un'allerta tsunami, che però è stata revocata qualche ora dopo.
1: Negli Stati Uniti c'è stata una sparatoria nel campus della Virginia State University. Secondo la CBS sono almeno 5 i feriti. È successo intorno alle 1.30 del mattino ora locale, dunque alle 7.30 italiane, ma i media statunitensi hanno riportato la notizia solo poco fa. Ad aprire il fuoco sarebbero state diverse persone, con il campus che è stato quindi messo in lockdown. Non ci sono dettagli sull'arresto di persone coinvolte, né sulla loro identità o su quella dei feriti, che però non sarebbero in pericolo di vita.
0: È stato riaperto l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta e così la quantità di cenere in aria non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Così quello che ancora non si può dire però, afferma l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, è se si tratti di una tregua o di un progressivo ritorno alla normalità. Il blocco dell'aeroporto di Catania non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Così quello che ancora non si può dire però, afferma l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, se si tratti di una tregua o di un progressivo ritorno alla normalità. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e, anche visto il periodo,

0: l'attività del vulcano.
1: Ancora una giornata di medaglie per la squadra italiana agli europei di atletica a Birmingham. Doppio oro oggi nella maratona di marcia. Sofia Fiorini nella femminile con record del mondo e Massimo Stano in quella maschile. Buoni risultati anche nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato e Andrea Cosi sono argento e bronzo nella maschile, mentre Alexandrina Miai ha vinto l'argento nella mezza femminile.
0: Tempo ancora stabile, oggi e domani con caldo intenso in tutte le regioni, da lunedì le cose dovrebbero cambiare con l'arrivo di una perturbazione che apre una fase più instabile. Per inizio della settimana prossima sono previste piogge in molte regioni, un abbassamento delle temperature. Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, un buon pomeriggio.
2: Popolare Network.
3: Ad agosto, tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
6: Radio Popolare è abbastanza lieta di presentare Suoni d'estate, i festival musicali su Radio Pop. Ciao e buon Ferragosto da Francesco Tragni. Oggi 15 agosto è una nuova puntata di Suoni d'estate. Si propone nel palinsesto Radio Popolare, la trasmissione che vi porta in giro per i festival estivi, e anche oggi ci muoveremo su e giù per l'Italia in vari posti al sud, poi andremo in Veneto, insomma proveremo a portarvi un po' in giro, ma prima partiamo dall'isola di Wight. Sapete che all'inizio della nostra trasmissione vi facciamo sempre ascoltare un brano di un disco dal vivo particolarmente importante per la storia della discografia mondiale, in questo caso quella degli Who, che è la band con cui cominciamo. Live all'isola di Wight 1970, uno dei concertoni più celebri e celebrati dell'appunto band inglese. E il brano che vi proponiamo però non è tra i più conosciuti, si chiama Heaven and Hell, coverizzata anche dai Motor Psycho in tempi più recenti. The Who.

E questo Suoni d'Estate è il primo evento di cui vi raccontiamo, dopo aver ascoltato questo splendido, questa splendida versione di Heaven and Hell degli Who, che è una canzone che peraltro non cioè è il lato B di un disco pubblicato nel 1970, se non ricordo male, che era Magic Bus, e che insomma si sì, aprile 1970, al di là di qualche cofanetto, insomma, compare poco nella discografia ufficiale degli Who. Ma comunque torniamo a parlare di, anzi cominciamo a parlare di festival, che è un po' il core business della nostra trasmissione, e andiamo a Melpignano e dintorni. Forse i più attenti di voi avranno anche capito di che cosa stiamo per parlare, perché ci stiamo avvicinando a quello che è l'evento clou di Melpignano, che è la Notte della Taranta, quindi in Salento, ma che prevede tutta una serie di date di avvicinamento. Alcune ce ne sono state già, però per esempio lunedì 17 c'era un concerto a Galatina, poi martedì 18 a Castrignano De Greci, mercoledì 19 a Martano e sabato 22 agosto il cosiddetto concertone di Melpignano. Se siete mai stati a vedere come funziona, insomma, uno spettacolo che è cittadina chiusa, centinaia di migliaia che si accalcano intorno alla piazza principale dove c'è il palco del concerto. Quest'anno sul palco ci sarà Ermal Meta come maestro concertatore, Freddy Franzutti come coreografo, una serie di ospiti che appunto saranno all'interno di questo concertone: Uelo, Alessandra Amoroso, Maria Mazzotta, Gisela Joao e anche una nostra conoscenza che infatti adesso ascoltiamo, che si chiama Levante. La Notte della Taranta.it, un evento gratuito, quindi potete recarvi con un po' di anticipo perché c'è veramente tanta gente che si reca in questa data, soprattutto a Melpignano, appunto il 22 agosto, per il concertone. Ma appunto ascoltiamo Levante insieme a Serena Brancale con una canzone che si chiama Al mio paese, e subito dopo invece cominceremo con le nostre interviste. Andremo in Val Camonica con un festival molto particolare che si chiama Dallo Sciamano allo Showman, e appunto ne sapremo di più tra poco. Ma adesso Serena Brancale e Levante.

0: Radio Popolare, questo è sempre Suoni d'Estate e con noi adesso abbiamo al telefono la responsabile artistica di un festival molto particolare che abbiamo presentato anche lo scorso anno, che si chiama Dallo Sciamano allo Showman. E con noi abbiamo al telefono Nini Giacomelli. Ciao Nini, benvenuta e bentornata a Radio Popolare.
1: Bentrovato e saluto anche i tuoi ascoltatori.
0: Allora, se ci vuoi raccontare un po' questo festival, che è un festival, innanzitutto festival diffuso che si svolgerà in varie piazze, vari luoghi della di che zona? Zona del Boario, insomma, grosso modo.
1: Della Valle Camonica Valle e non Camonica. Solo, perché chiuderemo con delle mostre a Roma e a Finalborgo, ai Chiostri di Santa Caterina, con due mostre interessanti di Sergio Staino e di Giorgio Tura, due fumettisti molto legati al nostro festival, che è giunto alla 24esima edizione.
0: Ecco, e ci vuoi raccontare un po' come è stata l'evoluzione di questo festival e in particolare come siamo arrivati a questa 24esima edizione? C'è stata una continuità, c'è stata un'evoluzione? Adesso immagino che una delle evoluzioni che ce la stavi raccontando poco fa è questa espansione appunto dalla Valle Camonica a zone che c'entrano poco come la Valle Camonica, come per esempio Roma che dicevi adesso.
1: Ma noi da sempre colleghiamo, da 40 anni siamo vivi come Centro Culturale Teatro Camuno e siamo aperti a portare fuori la nostra risorsa principale, che sono le incisioni rupestri, che sono stati il primo patrimonio UNESCO. Quindi tutto quanto facciamo è collegato ai segni. In questo festival, diciamo, l'evoluzione è questa. Purtroppo lo dedichiamo a Sergio Secondiano Sacchi, che è stato, oltre che direttore artistico del Club Tent, una colonna portante insieme a Sergio Staino del nostro festival, e quindi quest'anno era doveroso dedicare a lui tutto il festival. Infatti ogni cantante che partecipa alla manifestazione canterà una canzone scritta o tradotta da Sergio Secondiano Sacchi, e questo per noi è l'unione anche di intenti di ricordare tutti quelli che ci hanno aiutato a crescere, a far crescere questo festival, a farlo conoscere. Adesso ormai è parecchio conosciuto, abbiamo anche per dire delle adesioni interessanti, per esempio Procida, che è stata a sua volta capitale della cultura, con il premio Elsa Morante, che partecipa al nostro festival, il comune di Scandicci, per ricordare la parte di Sergio Staino, perché il festival è diviso in tre sezioni. Ci sono concerti e ci sono questi momenti dedicati per esempio al fumetto. Noi abbiamo considerato le nostre rocce, le nostre incisioni rupestri, come un proto fumetto, con una spiritualità talmente forte, questo diario sulle rocce, che noi abbiamo voluto riportarlo e collegarlo ai nuovi fumetti, alla satira. E con Sergio Staino abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, abbiamo fatto laboratori per giovani, Pitun dei Pitoti in Cartoon. C'è un concorso collegato a questo premio Staino che si può trovare su www.premiostaino-pitun.it.
0: Terza edizione quest'anno, giusto, del premio Staino?
1: Che è la terza edizione, sì, del premio Staino. Mentre il premio Sacchi quest'anno è doverosamente assegnato a Davide Riondino, che è stato un'altra delle presenze costanti nel nostro festival.
0: Ecco, io volevo, prima di dare magari qualche informazione ai nostri ascoltatori sui vari eventi, ricordare che tutte le informazioni si trovano su un sito che raccoglie ovviamente tutti i dettagli che anche stiamo raccontando con la nostra ospite Nini Giacomelli, che è showmano, scritto con l'h.it, che è credo la contrazione di sciamano e showman, giusto?
1: Sì, abbiamo creato questo neologismo che raccoglie entrambe le figure, quella medianica dello sciamano e quella mediatica sì, dello showman.
0: Esatto. Tra l'altro, uno degli eventi che sarà all'interno di questo di questo festival, appunto, che stiamo raccontando, sarà a Darfo Barrio Terme il 20 settembre al Teatro San Filippo. Un concerto diffuso e presentazione anche in CD, di cui ti chiederei magari di dare qualche informazione, dove tra gli altri saranno presenti Davide Van de Sfross, Alessio Lega, Holden e anche Giulia May.
1: Giulia May, sì, Chiara Riondino anche.
0: Chiara Riondino. E qual è il CD che verrà presentato all'interno di questa serata?
1: All'interno di questa serata, sì, Squilibri Editori presenterà un CD che è un rifacimento di un CD già esistente su Davide Riondino, un'elaborazione fatta da Davide Riondino. E quindi ci sarà questa ristampa molto importante con un libretto allegato e ricorderemo insieme appunto la figura di David.
0: Certo, ho capito. Io a questo punto ti ringrazio tantissimo. Non so se c'è qualche altro evento che vuoi segnalare ai nostri ascoltatori, appunto, che troveranno poi
1: Sì,
0: sul
1: vorrei
0: sito.
1: ricordare anche il convegno, oltre a tutti i concerti
0: Sì?
1: con vari artisti, vorrei ricordare in particolare il convegno perché vedrà presenti, che è coordinato da Bruno Luverà, e vedrà presenti Paolo Ender, Claudia Sereni, che è la sindaca di Scandicci, Simona Binni, Luca Bottura, Pigi che ci delizierà con le canzoni. E anche quello è un momento secondo me molto importante, come i concerti di Siria, di Van de Sfross, come hai citato tu, Giulia May, Andrea Mirò, Badala Sek, Alessio Lega con l'omaggio a Dario Fo. Quindi diciamo che è veramente composito e molto movimentato il
0: Perfetto.
1: festival
0: Quando è questa
1: quest'anno.
0: serata che dicevi?
1: L'11 di settembre.
0: Settembre. Perfetto. Grazie mille Nini Giacomelli e come ricordiamo ancora showmano.it per tutte le informazioni. Ciao, a presto.

con questa pulente gallina fregia, il concerto diffuso il 20 settembre al Teatro Boario, questo festival che abbiamo sentito poco fa dallo sciamano allo showman. Oh, adesso giusto un paio di segnalazioni per ricordarvi la festa di Radio Onda d'Urto che continua in questi giorni e andrà avanti fino alla fine della settimana prossima. Tra gli altri, Eric Sardinas questa sera, domani sera Cisco con Gian Gilberto Monti, e poi il 18 i Ministri, il 19 Ensi insieme a Nerone e altri. Il 20 invece ci saranno di scena i Subsonica, e chiudiamo questa prima parte proprio con un brano dei Subsonica che si chiama Disco Labirinto, ben conosciuto ai nostri ascoltatori, e noi ci sentiamo subito dopo con tanti altri concerti.

Suoni d'estate, iniziamo questa seconda parte con una storia un po' diversa, un concerto un po' diverso, anzi più che un concerto è una parata. Rave the Planet, la grande parata techno che eredita un po' la storica Love Parade, che stasera sarà a Berlino. Ravetheplanet.com, trovate tutte le informazioni con oltre 300 artisti che si esibiscono a partire dalle 14

prima Love Parade a Berlino Ovest, e di fatto non è un semplice party. Infatti per legge in Germania non può essere un concerto, ma una dimostrazione politica ufficiale a cielo aperto, in modo da poter sfilare per le strade e bloccare il traffico. La cosa curiosa è che questo evento, appunto questa ex Love Parade, adesso Rave the Planet, è di fatto una vera e propria associazione culturale, è diventata patrimonio immateriale dell'UNESCO. La musica viene suonata da decine di camion attrezzati con impianti stereo, insomma immaginate un po' il Pride ma moltiplicato per diverse volte, soprattutto per la quantità di persone che fluiscono e arrivano a Berlino per questo evento. Insomma, oggi pomeriggio, già in corso in questo momento, lo stiamo celebrando anche qui a Suoni d'Estate, questo Rave the Planet, e una delle tantissime artiste che si esibirà, questa che si sta esibendo, anzi questa Simina Grigoriou, di cui ascoltiamo Boondocks, che è il brano in sottofondo.

E qui a Suoni d'Estate da Berlino ci spostiamo in terre più vicine, e soprattutto a me che arrivo da quelle parti lì, ci spostiamo in Veneto, Ama Music Festival. Ormai sono tante edizioni, se non sbaglio l'11ª quest'anno. È un festival molto coraggioso perché unisce comunque serate a pagamento con serate a ingresso gratuito, anche con nomi importanti, che appunto da tanti anni si sta facendo largo, sempre con cartelloni via via più importanti, più anche allungati nel corso delle settimane. Insomma, ne sapremo tra pochissimo di più con Andrea Dalmina, che è uno degli organizzatori appunto di questo Ama Music Festival. Tra l'altro ci saranno anche loro, i Franz Ferdinand, che tornano in Italia, questa è una delle date, e la canzone che vi proponiamo, che appunto torna in palinsesto, una canzone che ha ormai ben 22 anni di vita, è quella che li ha fatti conoscere, almeno io li ho conosciuti con questa Take Me Out. Allora appunto li ascoltiamo prima di dare la parola appunto all'Ama Music Festival. Take Me Out, Franz Ferdinand.

0: Radio Popolare, questo è sempre Suoni d'Estate e adesso andiamo in provincia di Vicenza, a Romano d'Ezzelino, dove sta per cominciare uno dei festival più importanti della seconda parte dell'estate, ovvero l'AMA Music Festival. E con noi diamo il benvenuto ad Andrea Dalmina. Decidi tu se direttore artistico, deus ex machina di questo festival, però insomma sei
1: entrambi,
0: entrambe le cose, giustamente
1: entrambe, sì, dai, diciamo così, ma non per, ma perché è la realtà dei fatti, quindi
0: infatti
1: ecco. Allora, vabbè, intanto, insomma, con molta umiltà sempre, però
0: certo, vabbè, no, però comunque diciamo che sei l'artefice, ecco, quindi senza,
1: sì,
0: di te,
1: esatto,
0: questo festival,
1: esatto,
0: non esisterebbe. A che edizione siamo arrivati?
1: Questa è l'11ª, abbiamo fatto il decennale lo scorso anno e questa è l'11ª edizione.
0: Ed è sempre stato al parco di Villa Negri come quest'anno?
1: No, in realtà siamo stati parecchio itineranti, nel senso che noi siamo partiti da Asolo, che è in provincia di Treviso, vicino a 20 minuti da Bassano del Grappa, poi siamo finiti a Bassano un anno solo e poi siamo a Romano d'Ezzelino, prima in un parco che era il parco di Villa Cacornaro e adesso siamo nel parco di Villa Negri. Quindi Romano d'Ezzelino è un paese adiacente a Bassano del Grappa, proprio confina. Utilizziamo tutti i servizi della città di Bassano, della stazione di treni, corriere, taxi, eccetera, alberghi, però diciamo che Romano d'Ezzelino è un paese in mezzo al verde molto bello, che tra l'altro ha questi due parchi in queste due ville, insomma, ecco, noi ci siamo spostati perché ci stavamo ingrandendo e questo parco ci permetterà negli anni di dare
0: crescere
1: quel profilo al festival che vogliamo, insomma, ecco.
0: Ecco, dal 21 agosto fino al 30 agosto, due fine settimana ricchissimi di musica. Abbiamo ascoltato prima i Franz Ferdinand, che sì, se non sbaglio saranno il 30, giusto? Il 30 agosto.
1: Il 30 di agosto, in una giornata che è molto bella, secondo me, dal punto di vista di programmazione, perché oltre a loro ci saranno anche i The Cooks, per le loro due date italiane, una da noi, una in Sardegna, per i 20 anni di Naive, il loro album che li ha lanciati, insomma. E poi i Molotovs, che sono questo duo esplosivo nuovo londinese che insomma sta facendo molto bene, che hanno anche appena preso un premio come best performer, quindi diciamo che quella data è molto bella. Franz Ferdinand, The Cooks e The Molotovs, ecco, insomma. Quindi poi noi tra l'altro abbiamo una politica dei biglietti anche bassi, quindi diciamo che uno con 55 euro si vede tutta la giornata, insomma, ecco.
0: Sì, prezzi quasi da altri tempi, effettivamente.
1: Sì.
0: E ci racconti invece gli ospiti che saranno presenti nelle sere precedenti. Dicevamo prima che inizierà il 21 agosto il festival, con un buco il 22 di fatto, almeno
1: no, in realtà vi racconto anche cosa abbiamo fatto nel frattempo. Allora, il 21...
0: ti faccio un assist, allora raccontaci cosa succede il primo fine settimana. Allora,
1: esatto, il primo fine settimana noi inizieremo con Albi, un nuovo DJ, poi abbiamo Asco con Symphony of Chaos, che verrà con un'orchestra di 40 elementi e rivisiterà tutti i pezzi di musica classica in forma elettronica. Questa è una cosa che sta esplodendo a parer mio, quindi lui sta facendo già sold out in giro ed è una cosa da vedere. Insieme a Alan Walker poi come headliner in chiusura, diciamo che è una serata molto molto molto bella per gli appassionati, insomma, ecco, ma anche non solo, perché poi prendere e mettere la musica classica con l'elettronica a parer mio è sempre una bella sfida, ecco. E poi il 22 faremo la festa, quella là random, quella del che fanno insomma Jesolo al Faro, la portiamo a Bassano del Grappa, a Romano d'Ezzelino. Il 23 avremo una giornata e in gratuito, tra l'altro, random, mentre insomma solitamente costa dei 20 euro in su. Noi la facciamo gratuita, come il 23 di agosto abbiamo deciso di dare gratuitamente in un anno molto difficile per l'economia delle persone. Abbiamo pensato di spingere questa cosa qua per questa edizione, creare all'interno delle 7 date 3 gratuite, ok? Questo per dare comunque la possibilità alle persone di frequentare il festival e di partecipare, ecco. Quindi il 23 tra l'altro noi faremo i Subsonica in gratuito, infatti siamo già a 12.000 prenotazioni, perché bisogna registrarsi su Ticket One per partecipare, siamo a 12.000. e poi prima ci saranno Ralph DJ, poi abbiamo Tommy V, Spiller e DB Boulevard, quindi insomma è una giornata molto iconica che secondo me proprio non se ne vedono neanche più in giro così. Poi noi andiamo il 27 di agosto, settimana successiva, il giovedì, con Sarafine, con i Blu Vertigo e con Tony Pitone.
0: Altra band che è ritornata alla grande quest'anno.
1: Sì. Poi il 28 faremo l'unica data in Nord Italia di Gigi D'Agostino, quindi sarà molto frequentata anche questa, con Samuel dei Subsonica prima e Roberto D'Agostino. E il sabato invece faremo sempre un altro format, perché l'anno scorso noi abbiamo fatto Planet Funk con questo format anni 90. A me non piacciono molto i format, devo dire, però funzionano in gratuito, anche a pagamento, e quindi diciamo che abbiamo preso i due sabati così. Quindi il sabato 29 faremo Voglio Tornare in 90 con prima Le Vibrazioni in gratuito, e la domenica abbiamo appunto Franz Ferdinand, The Cooks e The Molotovs. Quindi diciamo che mettiamo il pagamento e il gratuito insieme e cerchiamo comunque di dare uno standard elevato anche sul gratuito.
0: E soprattutto un posto che, da quello che ci vale la pena venire a visitare, quindi a Romano De Zellino. Amamusicfestival.com è il sito su cui tutti i nostri ascoltatori possono andare e vedere
1: le
0: app e tutte le informazioni. Io ringrazio tantissimo per averci raccontato anche quest'anno questo festival, l'undicesima edizione Ama Music Festival, a partire appunto dal prossimo fine settimana.

teatrale. Avessi 5 anni in meno, forse sai che forse la potrei scopare. Ma invece sono vecchio. E non ho il ciuffo davanti per le ragazzine d'oggi. E non ascolto Sfera e basta per le ragazzine d'oggi. E non c'ho Fall Guys per le ragazzine d'oggi. E non c'ho il bomberazzo Catalin Frangente per le ragazzine d'oggi. E non c'ho... per le ragazzine d'oggi.

Suoni d'estate, questo era Tony Pitoni, che appunto, come avete sentito, sarà tra gli artisti ospiti di questo AMA Festival, che sarà a Romano del Zellino. Insomma, fa parte delle segnalazioni di oggi, che ovviamente poi abbiamo dato tutte le indicazioni. Siamo partiti dalla Notte della Taranta, poi abbiamo parlato del festival in Val Camonica, dallo Sciamano allo Showman, poi il Rave the Planet Parade, l'AMA Music Festival, e in mezzo abbiamo parlato anche del Festival di Radio Onda d'Urto, che si tiene a Brescia in questi giorni. La nostra trasmissione sta per terminare, c'è giusto il tempo per salutarvi, darvi appuntamento domani con Bollicine alle 16.30, sabato prossimo invece con una nuova puntata di Suoni d'Estate per parlare di festival estivi. Io sono Francesco Tragni e come sempre chiudiamo anche con un modo circolare un brano dal disco dal vivo che abbiamo citato all'inizio della nostra trasmissione, il live all'Isola di Wight degli Who, registrato nel 1970. In questo caso il brano che vi proponiamo in chiusura è tratto da Tommy, il concept album, la rock opera degli Who della fine degli anni 60, che ovviamente celebravano ancora nel 1970 nei loro concerti. Amazing Journey qui da Radio Popolare. Ciao.

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Reivindico assolutamente il derecho al vagabondeo.
3: Buon pomeriggio, Radio Popolare.
2: All'utopia e al romanticismo, perché questa è l'essenza del cieco.

Speriamo che da qualche altra parte del mondo ci sia qualcuno che prepara un grande viaggio come quello di Ernesto Che Guevara per il continente latino e che sfoggi in una nuova rivoluzione. Comunque questo è Ferragosto, io sono Andrea Cegna, questa è Radio Popolare, sono le 16:33 minuti, un paio d'ore insieme in diretta in questo giorno con una città, con le città sicuramente Milano, abbastanza vuota ma non del tutto come ormai è da diverso tempo. Abbiamo iniziato con i Modena City Ramblers per un paio di motivi. Uno perché insomma il 13 di agosto, un paio di giorni fa, si festeggiavano i 100 anni dalla nascita di Fidel Castro, che non c'è arrivato perché è morto 10 anni fa, quindi ha compiuto 90 anni e poco più, e perché oggi, un anno fa purtroppo, moriva Talu, il storico fonico dei Modena City Ramblers, che è stato anche molto di più di solo il fonico dei Modena City Ramblers, ha dato tanto, è stato un personaggio importantissimo nella scena italiana, underground e non solo, quindi era giusto ricordarlo, e così abbiamo iniziato anche molto di più di solo il fonico dei Modena City Ramblers, ha dato tanto, è stato un personaggio importantissimo nella scena italiana, underground e non solo, quindi era giusto ricordarlo, e così abbiamo iniziato in questa maniera. 331 6214

0: Il brano d'apertura del primo incredibile disco dei Beastie Boys, Rhyming and Stealing, il titolo del brano preso da License to Kill. Diamo un po' di energia a questo pomeriggio. Adesso invece andiamo al momento d'incontro tra Miss Carol G e Mr. Manu Chao. La canzone? Viajando por el mundo.
1: Con destino alla felicità.
0: Già un po' suoni international e un po' di

Entriamo nel territorio, in territorio Latino America. Carol G e Manu Chao, viajando por el mundo, aprono la pista. E invece a prenderla in mano è Miss Sara Ebe, che il 15 ottobre suonerà a Milano al Nama. Questa si chiama Historica, presa dalla Hija del Loco.

passiamo Ferragosto insieme fino alle 18:30. Oh, mi hanno messo un blocco pubblicitario alle 17 anche. Poi il giornale radio in forma breve 17:30.

E quindi dritti dritti fino alle 18.30, quando batto il 5 e cambio linea di conduzione col Niccolò Vecchia e la sua pop music. E continuiamo come avevo detto con il Latin America in pista. A macete voi, macete in bocca, sono le artiste e suonano così.

Bocca in Bocca, preso dal volume 3, il terzo disco delle artiste qui citate. Si sono fatte le 16:50 minuti, abbiamo iniziato 20 minuti fa. E staremo insieme ancora 9 minuti prima di un breve stacco pubblicitario. Adesso andiamo in Guatemala.

0: pero soy negra como mi bandera y valiente en nombre mío y en el de todas mis bisabuelas.
1: Lei era Sara Ebe, che l'anno scorso ha suonato al Centro Sociale Cantiere in estate, in luglio, e proprio il Centro Sociale Cantiere oggi lancia un'iniziativa a Palazzo Marino. Occupiamoci di Milano, scrivono sul loro Instagram. 15 agosto alle 17, presidio per il diritto alla casa e alla città, dalla parte degli spazi sociali. A Ferragosto l'1% che governa politicamente ed economicamente Milano, scrivono, sarà altrove. Noi saremo qui. Qui, in una città che supera i 40 gradi, soffocata dal cemento e dalla speculazione, qui senza piscine pubbliche sufficienti, senza centri estivi accessibili, senza spazi gratuiti per giovani, bambini e anziani, con l'asterisco per essere più inclusivi, anzi essere un largo inclusivo, qui a lavorare scegliendo tra svenire di caldo e svenire di fame, qui a pagare affitti e mutui che non vanno in vacanza, anche il caldo è un fatto di classe. Milano viene venduta pezzo dopo pezzo agli speculatori immobiliari, ai fondi, ai grandi operatori come Colma e Mure. Costruiscono case di lusso, alzano i prezzi, espellono chi abita i quartieri e chiamano tutto questo rigenerazione urbana. Ma che rigenerazione per chi? Mentre gli alloggi pubblici restano vuoti o fatiscenti, si sgomberano le case occupate per necessità, mentre gli spazi abbandonati diventano occasione di profitto, si chiudono gli spazi sociali che producono cultura, mutualismo e solidarietà. E spesso lo fanno d'estate, quando la città è più vuota e sperano che nessuno guardi. Noi guardiamo, noi restiamo, noi resistiamo, siamo un asset critico e qui siamo, qui restiamo, scrive sempre il Cantiere. Restano gli spazi sociali, le occupazioni, le associazioni, i comitati, le palestre popolari, le scuole d'italiano, i doposcuole e le reti sociali. Resta chi difende un parco dalle ruspe, chi riapre un giardino al quartiere, chi blocca uno sfratto, chi organizza attività per bambini, chi trasforma uno spazio vuoto in un luogo vivo, chi lotta per riaprire piscine, palestre e servizi pubblici. Questa è la Milano dal basso, solidale e autonoma. La casa è un diritto, non un investimento, la città è da chi e di chi la abita, non di chi la compra. Occupiamoci delle case vuote e degli affitti insostenibili, occupiamoci degli spazi sociali, occupiamoci di noi che resistiamo, che restiamo, occupiamoci di Milano. Questo scrive il Cantiere, tra poco a Palazzo Marino questa iniziativa. Noi continuiamo con la musica Cumbia Quilts.

0: 331 02 14 013, diretta a chiocciola@popolarenetwork.it, 02 33 001 001, il numero di telefono, il numero di messaggio, il contatto mail, perché fino adesso dalle 16:30, ore di inizio di questa conduzione musicale, ha scritto solo Daniel Di Mattia con una bella foto con su scritto scarico neve e un tombino. Buon Ferragosto a tutti, bello sarebbe ci fosse ancora la neve almeno ogni tanto, e qua un po' anche si rifà alla prima canzone di questo pomeriggio, che è la Transamerica dei Modern City Ramblers, che poi partiva da un bellissimo libro di Gabriel García Márquez. Niente, allora, tra qualche secondo c'è un brevissimo stacco pubblicitario, ma che poi pubblicitario sembra anche meno, un brevissimo stacco e poi torniamo con la musica.
1: State ascoltando Radio Popolare.
0: Ecco, è già finito. E allora io vi faccio sentire Nuove Novedad, che sono i Son Rompepera da Città del Messico insieme a Macha e il Bloque Depressivo. Un po' di cumbia a chiudere questo parte latinoamericaneggiante qua su Radio Popolare con Andrea Cegna a Ferragosto.

È così, un po' di cumbia. E adesso apriamo con... Perché già prima un po' di rap ce lo siamo goduti nella versione Beastie Boys. Adesso invece andiamo al tempo di Notorious B.I.G. con la rimasterizzazione avvenuta nel 2014 del suo bel disco Life After Death, un disco postumo dopo il suo omicidio, in cui conteneva questo brano che è diventato tra i più trasmessi della sua carriera, Hypnotize.

col Wu-Tang Clan è diventato famoso un artista che si fa chiamare RZA, RZA. Allora, qualche anno fa una cantautrice black statunitense ha deciso di fargli un pochettino il verso, o comunque più che il verso un tributo, SZA, ovvero Solana Imani Rove, nata nel 1989 a St. Louis, che si ispira alla musica black e così fa un tributo al Wu-Tang Clan, ma dall'altro si riappropria anche di un uso delle parole e delle lettere e canta canzoni come questa.

0: Il brano che avete appena sentito si intitola Snooze, tratto da SOS. Lei è SZA, come abbiamo detto. Invece, per gli amanti del rap, il brano che sta per iniziare ora non ha bisogno di presentazioni. Vediamo se volete. Dai, è facile, mandatemi un messaggio per dire come si intitola.
1: Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco?

Stiamo sul classico, ma rimaniamo sul rap. 17, 15 minuti e 40 secondi. Electric Relaxation. Loro sono gli A Tribe Called Quest.

Uno dei gruppi rap più importanti, sì, possiamo dirlo, gli Tribe Called Quest sono anche citati in un brano, cioè citati una volta, sono stati citati decine di migliaia di volte probabilmente nei tanti brani rap e non solo usciti da quando hanno iniziato a cantare. Sicuramente sono citati nel primo brano di Neffa e i Messaggeri della Dopa, che si intitola In Linea e che sentiamo adesso, no? Il buon Neffa rappava così, 1997, signore e signore. Buon rap a tutti.

0: andiamo lunghi fino alla fine. Poi un altro brano e sarà il momento del giornale radio in forma breve. Questo era Neffa con In Linea, bellissimo brano, nello stesso disco in cui è pubblicata probabilmente la canzone rap più conosciuta d'Italia, Aspettando il Sole, soprattutto e sicuramente per gli over 30, mettiamolo così. Sugli under 30 secondo me ci sono canzoni che se la giocano e competono per il grado di conoscimento che alcune persone, alcuna fascia generazionale soprattutto ha, qualche brano di Marracash ma non solo. Allora, ascoltatori, ascoltatrici, vedo che c'è qualcuno che sta provando a chiamare, quindi butto lì la canzone e vediamo se lo prendo al volo. State lì.
1: Brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma, brucia Roma. Se fossi fuoco brucierei questa città.

0: pianoforte che avete sentito suonare, quello di Motta, che poi è stato rimontato da DJ Crime per formare, costruire la base di Brucia Roma, di canzone che poi è stata inserita in AKA Danno, quindi cantata dal Danno, disco uscito in questo 2026, disco appunto che vede per la prima volta in veste solista il buon Danno del Colle del Fomento, storica band rap romana, e un disco che mette insieme l'attitudine del rap di Simone Leutieri, questo è il vero nome e cognome del Danno, con una ricerca musicale diversa, non per niente. In alcuni brani c'è lo zampino anche di Motta, e quindi l'incrocio in qualche maniera tra il cantautorato e il rap, e nella rivisitazione così fatta da Danno e DJ Crime, perché DJ Crime di fatto è stato anche il produttore esecutivo del disco. Per questa prima parte è tutto, adesso la linea va verso il giornale radio delle 17:30.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Popolare Network.
4: Trenta Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie. In Libano oggi gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco lo scorso giugno. Sono 11 infatti le vittime nei due raid che nelle ultime ore hanno colpito i villaggi di Ansar, dove è morta un'intera famiglia di 7 persone, e di Deir Zahrani. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco, sostiene di avere colpito delle infrastrutture di Hezbollah. La milizia filo-iraniana ha minacciato una risposta adeguata a questi raid, mentre il presidente libanese Aoun ha dichiarato che rappresentano un messaggio chiaro sui negoziati in corso tra i due paesi. Ha detto che sono violazioni dell'accordo quadro e del diritto internazionale.
5: La polizia marocchina ha intercettato più di 100 migranti provenienti soprattutto dall'Africa subsahariana mentre tentavano di raggiungere il confine con Ceuta. Secondo il paese, gli agenti li hanno caricati in tenuta antisommossa e accerchiati a 3 chilometri dalla frontiera con l'exclave spagnola nei pressi della città di Fnidek prima di portarli via in bus. Secondo l'agenzia di stampa spagnola EFE, sono stati usati anche gas lacrimogeni. Rabat ha fatto inoltre sapere di aver arrestato 61 persone per incitamento all'immigrazione clandestina. I controlli sono stati rafforzati sia in Spagna che in Marocco dopo l'ondata migratoria del 30 e 31 luglio scorsi, quando a Ceuta sono entrate a nuoto circa 70.000 persone. Da giorni si parlava di un possibile nuovo ingresso di massa nell'exclave per la giornata di oggi.
4: In Indonesia è salito a 47 il numero dei morti dopo il forte terremoto che ha colpito l'est del paese. La scossa più forte è stata la prima di questa mattina, magnitudo 7.7, che ha anche danneggiato centinaia di edifici. A questa sono seguite diverse scosse di assestamento, la più forte delle quali di magnitudo 6.9 questo pomeriggio. Tra le vittime nessun italiano, ha detto poco fa il ministro degli esteri Tajani, che ha aggiunto che l'ambasciata di Giacarta è al momento al lavoro per assistere gli italiani che volessero lasciare l'area.
5: Un uomo ha ucciso la moglie in provincia di Benevento, entrambi 75 anni, l'ha accoltellata e poi ha tentato di suicidarsi. Il tutto sarebbe avvenuto al culmine di un litigio. L'uomo è in gravi condizioni all'ospedale di Benevento.
4: È stato riaperto l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta e così la quantità di cenere in aria, che non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Quello che ancora non si può dire, afferma l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, è se si tratti di una tregua o di un progressivo ritorno alla normalità. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e, anche visto il periodo, ha causato forti disagi al turismo. A lingua glossa, comune etneo, c'è stato un terremoto, una scossa di magnitudo 3.9, non ci sono stati feriti, il sisma è stato avvertito nettamente dalla popolazione.
5: Ancora una giornata di medaglie per la squadra italiana agli europei di atletica a Birmingham. Doppio oro oggi nella maratona di marcia. Sofia Fiorini nella femminile con record del mondo e Massimo Stano in quella maschile. Buoni risultati anche nella mezza maratona di marcia. Francesco Fortunato e Andrea Cosi sono argento e bronzo nella maschile, mentre Alexandrina Miai ha vinto l'argento nella mezza femminile.
4: Tempo ancora stabile oggi e domani, con caldo intenso in tutte le regioni. Da lunedì le cose dovrebbero cambiare con l'arrivo di una perturbazione che apre una fase più instabile. Ci sentiamo con il giornale radio alle 19.30, a più tardi.
2: Popolare Network. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere

0: Ok, fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
1: E noi chiamiamo qualità ed efficienza da Brico Ok. Ci sentiamo in vacanza.
0: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

La seconda parte di questa conduzione musicale targata 15 agosto 2026 riprende con i Peewees da La Spezia, come una volta scrissero quando i propri Peewees e i Mangies andarono negli Stati Uniti d'America, La Spezia, un po' copiando Las Vegas, e da lì nacque il La Spezia Punk Rock, un gioco per ricordare quella grafica di tanti anni fa con cui Mangies e Peewees vennero accolti negli Stati Uniti d'America. Noi andiamo a sud, andiamo più a sud di Milano quantomeno, andiamo a Roma, incontriamo Giancane che qualche anno fa fece una canzone dal titolo provocatorio e anche il testo, e vediamo che cosa ne pensate voi che siete all'ascolto ora.

0: buon Giancane, uno degli artisti, una delle artiste che è andato a trovare, ahimè, gli ex occupanti di Spin Time dopo che sono stati cacciati dall'edificio romano e insomma si sono trovati in mezzo a una strada, e tra chi è andato lì a passare agosto con loro e cercare un po' di alleviare il caldo, la tragedia, la situazione difficilissima che stavano vivendo, c'era proprio Giancane. E tra chi è andato lì sempre a Spin Time c'è anche Dito nella Piaga. Qui nella riedizione di The Lady is the Tramp, che ha portato a Sanremo insieme a Tony Pitoni.
1: She gets too hungry for dinner.

Ricominciamo invece con un po' di decisione musicale, che avevamo aperto la pista coi Pee Wees e continuiamo coi Pancreas.

Scorrevano gli anni 90, paranoia e potere, rispondo a Simone, sì, sono in diretta. Caro Simone, che ci dice che prima delle 5.30 stava guardando i tuffi e aveva il volume basso. Bella conduzione, non ho capito se sei in diretta. Sì, è così, c'è un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma via SMS classico. Minchia, selezione ottima oggi, tra l'altro in diretta, bravo Cegna, grazie, grazie, grazie, grazie. Se volete continuare a scrivere 331-6214-013 popolare oppure diretta @popolarenetwork.it, non so cosa stavo dicendo, partendo con popolare, adesso il punk si può anche ascoltare in versione acustica e con i Pancreas abbiamo lanciato l'angolo ruvido, quei tre pezzi in queste tre conduzioni musicali che ho fatto, che faccio, che farò, perché questa la sto facendo, quella dell'8 agosto l'ho fatta, quella del 29 la farò, in cui ricordo il ruvido e ricordo che il 26 e 27 settembre lo ricorderemo in tante tante a Saronno, in una due giorni di musica, concerti e incontri.

ma il punk si può fare anche con le chitarre elettriche, come fanno i Bad Religion nella loro American Jesus.

Recipe for Eight, il nome del disco, American Jesus La Band, cioè Bad Religion La Band, American Jesus il brano, 17:55 minuti, è il momento di ascoltare i Clash.

Va bene, oggi abbiamo viaggiato con l'America Latina, abbiamo viaggiato col rap, abbiamo viaggiato col punk e allora possiamo anche andare a sentire gli amici, fratelli, compagni 99 Posse con la loro anguilla, che è un bel riff rock in fin dei conti sotto.

Ci siete allora? Stanno fioccando messaggi? Ma davvero, che bel risveglio archeologico, dopo grigliata, 99 posti e tutta una serie di cuori. Come volete voi. Grazie per questa bella selezione musicale molto birichina, ma che mi tiene sveglia alla guida, dice Leonora. E noi qui andiamo in Canada, dove c'è un artista che si chiama Kid Koala e fa del blues con l'elettronica. E suona proprio bene, secondo me.

Siccome il prossimo brano ve lo mette spesso Facchini all'una di pomeriggio, penso che ve lo posso mettere anch'io. Loro sono le Faxia, che vengono dopo Kid Koala. Da Two Beat Blues a Muro di Casse, il passo è breve ed è su Radio Popolare.

0: passa.
1: E le fucsia probabilmente non esisterebbero oggi se negli anni 80 in Germania non fossero nati gli Atari Teenage Riot, che facevano delle cose come quella che stiamo per ascoltare ora. Mancano 20 minuti in mia compagnia, qua su Radio Pop. Questa è cattiva come canzone, ve lo dico. Ma mi piace tantissimo.

è così, ho fatto un salto indietro negli anni con questo brano storico di questa storica band militante, antifascista e non solo, tedesca, gli Atari Teenage Riot, che univano la musica techno con il punk. E invece adesso andiamo all'incontro tra i Massive Attack e Mr. Mos Def, un singolo dei suoni forse più leggeri ma non meno profondi.

Avevo paura che gli Atari Teenage Riot vi facessero cambiare stazione, invece c'è chi come Massimo chiede da che album è tratta la canzone Atari Teenage Riot, degli Atari Teenage Riot, ed è tratta da Delete Yourself. E quindi bene, bene, bene che siano piaciuti.

la cupezza di Massive Attack per me ha sempre qualcosa di magnifico, che ti fa venire voglia di continuare ad ascoltarli, in più con la voce di Mos Def, qualcosa di pazzesco. Ma noi torniamo in Italia con qualcosa di giovane, come i Queen of Saba, qui con Willy Peyote. Il disco è Medusa e la canzone è Amami come ameresti Bambi, che poi è l'acronimo di ACAB.

Ecco, Queen of Saba. Questi erano i Queen of Saba insieme al buon Willy Peyote. E così siamo arrivati dalle parti di Torino e la canzone si tronca nettamente mentre così iniziamo ad ascoltare i Subsonica. Dall'ultimo disco Terre Rare, insieme a Tara, Straniero è il titolo di questo brano.

Noi siamo arrivati alla fine. L'ultima canzone è di Miss Aretha Franklin. Looking out on the morning rain. Grazie per essere stati all'ascolto. I used to feel so uninspired. Se qualcuno o qualcuno è in piazza, ci si vede tra poco sotto Palazzo Marino.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Questa è Pop Music. Solo musica su Radio Popolare.

0: apprendere.
1: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
0: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
2: Pop music. Un mondo di canzoni.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: Popolare Network.
4: In Libano gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hezbollah, uccisi anche civili. La milizia filo-iraniana minaccia una risposta. Ceuta, nella giornata dell'allerta dell'intelligence spagnola, solo poche centinaia di persone tentano l'ingresso dal Marocco e questa volta Rabat le blocca anche per dimostrare di avere in mano un'arma di pressione contro Madrid. Forte terremoto in Indonesia, al momento sono 47 i morti accertati. Colpito l'est del paese dove sono crollati molti edifici, rientrato l'allarme tsunami. Riaperto l'aeroporto di Catania, l'Etna ha rallentato la sua attività, i venti hanno cambiato direzione, sono stati giorni di enorme disagio per i passeggeri con grossi danni economici per il settore turistico di tutta la Sicilia. Buonasera, Popolare Network, il giornale radio delle 19.30. In Libano ci sono stati gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello scorso giugno. 11 le vittime in due distinti raid che hanno colpito il sud del paese. Ora Hezbollah minaccia una risposta adeguata e dunque c'è il rischio di una nuova escalation con Tel Aviv. In studio Alessandra Tommasi.
5: Come dicevi, sono 11 morti in due attacchi israeliani che hanno preso di mira i villaggi di Ansar, dove è morta un'intera famiglia di 7 persone, e di Deir Zahani, entrambi nel sud del paese. L'esercito israeliano per ora ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito un quartier generale di Hezbollah. Su questo è intervenuto persino Benjamin Netanyahu, che ha rivendicato l'uccisione di Ali Hassan, comandante di Hezbollah, e detto che i civili colpiti sarebbero i suoi familiari. Il primo ministro israeliano ha anche detto che sono stati usati come scudi umani anche per negare l'accusa che l'IDF abbia preso di mira dei civili. E ora, la milizia filo-iraniana minaccia una risposta, mentre il presidente libanese Aoun ha detto che questi attacchi rappresentano un messaggio chiaro sul valore per Tel Aviv dei negoziati in corso tra i due paesi. Il prossimo incontro, lo ricordiamo, tra l'altro sarà a settembre a Roma. Israele continua dunque a tenere aperti due fronti, da un lato quello della Cisgiordania, dove le incursioni dei coloni sono sempre più frequenti, come nel caso del villaggio di Kusra, e quello libanese, dove si rischia ora una nuova escalation, soprattutto se arriverà la risposta di Hezbollah. Sul perché di questi attacchi ascoltiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
6: Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo, anche lui, fino alle sue elezioni che sono previste più o meno a ottobre. Cioè, questo è il problema, è un problema di salvare la faccia, di campagna elettorale e di azioni mirate non soltanto per ottenere degli effetti militari, ma soprattutto per continuare la guerra in un modo o altro serve a Netanyahu.
5: Agli inizi di settembre è previsto un nuovo incontro a Roma tra Libano e Israele. Come vedi questi incontri?
6: Non vedo niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena, sia per gli uni che per gli altri, dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente, prima o poi porterà uno scontro.
4: C'era attesa oggi a Ceuta per il rischio di nuovi ingressi di massa di migranti, che però non ci sono stati, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono ben lontani dai numeri di due settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato finora quasi 300 migranti, ha detto di aver arrestato 61 persone per incitamento all'immigrazione. Tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone tutte insieme. La Spagna aveva inviato rinforzi a Ceuta in questi giorni, soprattutto dopo gli allarmi dell'intelligence. Rispetto a due settimane fa, però, c'è stato anche l'intervento del Marocco. In una delle operazioni la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera in tenuta antisommossa prima di portarli via in bus. Rabat è stato accusato di aver spinto i migranti a partire due settimane fa. Oggi lo schieramento di forze di polizia, dell'esercito e appunto l'intervento in assetto antisommossa e le cariche e poi gli arresti. Che cosa è cambiato? Perché questa volta ha agito in questo modo? Lo abbiamo chiesto a Giampaolo Scarante, diplomatico già ambasciatore per l'Italia in Grecia e in Turchia.
3: Quello che sappiamo per certo è che il Marocco, con la crisi del 30 luglio, voleva esercitare una forte pressione politica sulla Spagna perché rinunci al suo recente avvicinamento all'Algeria e ritorni alla tradizionale politica di allineamento con le posizioni marocchine sul tema del Sahara occidentale. Quindi in questo momento il governo marocchino ha tutto l'interesse a mantenere alta la pressione verso la Spagna, e lo fa denunciando le violazioni sui migranti in relazione ai diritti umani, come abbiamo visto, sia sollevando pretese di sovranità sulle due esclave spagnole, sia Ceuta sia Melilla. Però nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Questo direi perché Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola, la reazione politica alla pressione esercitata il 30 luglio. E i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi, ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane. Sta attendendo la reazione politica spagnola, la reazione politica alla pressione esercitata il 30 luglio. E i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi, ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta. Ricordo che la Spagna sul tema

0: la ciudad, los ciudadanos en general están cansados, quieren que...
1: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato. E lo abbiamo saputo dai social, perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi, intanto in questo momento, si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada, e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
0: La situazione dista molto, molto, molto di essere normale qui in Ceuta.
2: In Indonesia è salito a 47 il numero dei morti dopo il forte terremoto che ha colpito l'est del paese. La scossa più forte è stata la prima questa mattina, magnitudo 7.7, che ha anche danneggiato centinaia di edifici. A questa sono seguite diverse scosse di assestamento, la più forte nel pomeriggio, magnitudo 6.9. Sono 500 gli italiani bloccati ora nel paese. Nessuno di questi rientra nel conteggio delle vittime. Un anno fa, lo ricorderete, il vertice di Anchorage, Trump che aspetta Putin, gli va incontro sul tappeto rosso, le aspettative erano alte, la sensazione era che il leader russo avrebbe trovato un alleato per portare avanti la guerra e dettare le proprie condizioni per un'eventuale trattativa. Un anno dopo lo scenario è cambiato, Trump ha ingaggiato un conflitto senza sbocchi con l'Iran, l'Ucraina con l'uso dei droni ha cambiato, almeno in parte, gli equilibri. L'analisi del nostro collaboratore Sabato Angeli.
3: Sicuramente quelle aspettative che non si sono esaudite sono quelle della conquista militare sul campo della parte restante del Donbass. Diverse indiscrezioni che emersero l'anno scorso da Anchorage dicevano che sostanzialmente Trump non avrebbe osteggiato la campagna militare dei russi in Donbass e che anzi, se si fosse arrivati alla conquista totale di quelle terre, poi trattare avrebbe potuto essere più semplice, cosa che non è avvenuta. Un altro cambiamento molto importante è stato quello nella percezione della guerra, perché gli attacchi dalla distanza ucraini hanno contribuito a dimostrare al mondo che in realtà, almeno appunto dalla distanza, l'esercito ucraino non è battuto, anzi può fare ancora molto male alla parte russa, e questo, come abbiamo visto, ha contribuito anche a modificare l'atteggiamento di Trump verso Zelensky. Addirittura l'ha definito un vincente, si è ventilata l'ipotesi dei Patriot, della fornitura delle licenze dei Patriot, poi smentita. Però comunque Trump ci tiene a dire in ogni occasione pubblica che per lui Putin resta un interlocutore e che gli Stati Uniti cercano di mantenere una posizione piuttosto equidistante. Ma il vero punto è, in questo momento, a un anno da Anchorage e con l'autunno che si sta avvicinando e quindi la nuova campagna di attacchi russi che con ogni probabilità inizierà, quale sarà l'impostazione di Donald Trump su questo conflitto. Gli analisti al momento concordano tutti sul fatto che se prima non si risolve la crisi in Iran e in Medio Oriente, Trump non avrà modo di dedicarsi a quella Ucraina, quindi bisognerà ancora aspettare.
2: È stato riaperto alle 14 l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta, così la quantità di cenere in aria che non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Anche un cambio delle correnti ha consentito la ripresa dei voli, anche se ci vorrà ancora qualche ora perché tutto riprenda normalmente. Quello che ancora non si può dire, afferma l'Istituto Nazionale di Vulcanologia, è se si tratti di una tregua nell'attività dell'Etna o di un progressivo ritorno alla normalità, dunque ad un'attività più consueta. Questo dipenderà ovviamente dall'attività eruttiva. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e, visto questo periodo, ha causato forti disagi al turismo e a cascata all'economia del settore turistico e il suo indotto. Le conseguenze economiche per il comparto turistico vengono stimate fra i 12 e i 25 milioni di euro, secondo valutazioni di Assoesercenti riportate in queste ultime ore. Questo perché il danno non riguarda soltanto i biglietti aerei cancellati. Quando un aeroporto, come quello di Catania, subisce uno stop prolungato, trattandosi di un punto di arrivo e di partenza di riferimento per molti viaggiatori sull'isola, l'impatto si estende all'intera filiera turistica. Siamo in pieno agosto con alberghi, case vacanze, ristoranti, escursioni organizzati sulla base di prenotazioni effettuate con largo anticipo e quindi questi giorni di interruzione si sono tradotti certamente in perdite di forte entità per tutto il settore. Molti

0: iniziative di solidarietà oggi nella giornata di Ferragosto, come per esempio quella organizzata dalla comunità di Sant'Egidio nei quartieri popolari di molte città, a Milano ad esempio con l'Anguriata, nel quartiere Corvetto. Roberto Zuccolini è il portavoce nazionale della comunità di Sant'Egidio, con lui abbiamo parlato del senso di questa giornata, un senso solidale ma anche politico.
1: Direi due letture, una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente, e si crea un alone di solitudine attorno a queste persone. Però il secondo elemento importante mi sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente che sentiamo, che respiriamo nella società, forse legato, influenzato al clima di guerra che stiamo vivendo anche nel mondo, ma c'è spesso anche un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, semplicemente per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento che ha coinvolto così tante persone, e poi da nord a sud dell'Italia, con la partecipazione non solo di volontari italiani, ma per esempio anche di molti migranti ormai ben integrati, che fanno i volontari perché sentono il desiderio di dover aiutare chi è più debole, chi è più fragile, e quindi insieme in queste tavolate si manifesta questo messaggio, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi, del vivere insieme.
0: In Gran Bretagna sta suscitando molte reazioni la vicenda di Jason Ardai, la famiglia dell'ex docente di Cambridge, al centro di un clamoroso scandalo di plagio, ha confermato la sua morte e ha denunciato contro di lui una campagna diffamatoria. Il servizio di Daniele Fisichella.
2: L'ex professore era diventato famoso a livello internazionale nel 2023, quando aveva ottenuto la cattedra di sociologia dell'educazione, diventando il più giovane accademico di colore dell'Università di Cambridge. La settimana scorsa aveva rassegnato le dimissioni. Ardai era stato infatti accusato di aver plagiato la propria tesi di dottorato. Aveva respinto le accuse attribuendo gli errori al suo autismo.
3: They've destroyed my life. It's not clear who they were.
2: Hanno distrutto la mia vita. Un ex collega del professore raccontava di aver parlato proprio con Ardai poche ore prima della morte. Si erano aggiunti dubbi relativi ad alcune sue rivendicate imprese sportive e benefiche, in un clima reso ancora più teso da accuse di razzismo nei suoi confronti. Familiari e alcuni colleghi, assieme al sindaco di Londra, Sadiq Khan, sostengono che Ardai sia stato bersaglio di un'incessante campagna di controllo a sfondo razziale, durata 3 anni e mezzo, una gogna pubblica a cui un professore non nero non sarebbe mai stato sottoposto.
4: It's not a moment for any rushing to judgment, it's a moment for reflection, I would say.
2: Una tragedia, non è un momento per trarre conclusioni, ma solo per riflettere, ha detto il primo ministro Andy Burnham.
0: In Venezuela più di 100 detenuti politici sono stati liberati. Sentiamo Lorenzo Marcandalli.
5: A dare l'annuncio è stata la stessa presidente ad interim Delcy Rodriguez. 131 prigionieri politici hanno lasciato alle spalle i penitenziari dove erano rinchiusi con accuse pretestuose. Ma non si tratta di libertà piena. Il documento ufficiale parla di misure alternative alla detenzione e non è chiaro in cosa consistano. Il regime ha le armi per condizionare gli ex detenuti, con l'obbligo di firma, il divieto di lasciare il paese e di svolgere attività politica. Fonti locali ci confermano che fuori dal carcere l'italo-venezuelana Maria Auxilio Iliadora Delgado, moglie di Juan Carlos Marufo Capozzi, anch'esso detenuto, il cui nome non appare nella agognata lista. Dietro le sbarre rimangono ancora circa 240 prigionieri, almeno 12 sono italo-venezuelani, mentre tra i carcerati trasferiti in altre galere ci sarebbe uno dei fratelli De Grazia. Quello ottenuto è il primo risultato del dialogo tra governo e parte dell'opposizione sulla transizione democratica, con la premio Nobel per la pace Maria Corina Machado fuori dai giochi. Sotto la regia degli Stati Uniti si stanno riscrivendo le regole del nuovo corso a partire dall'attesa convocazione di nuove elezioni. A scanso di equivoci, gli USA hanno già messo il cappello sui rilasci, fatto un passo cruciale per la riconciliazione del paese, le parole inequivocabili del segretario di Stato USA Marco Rubio.
0: Ancora una giornata di medaglie per l'Italia tra Birmingham e Parigi agli europei di atletica in Inghilterra, doppio oro oggi nella maratona di marcia, Sofia Fiorini nella femminile con record del mondo, Massimo Stano in quella maschile, buoni risultati anche nella mezza maratona di marcia, Francesco Fortunato e Andrea Cosi sono stati argento e bronzo nella maschile, mentre Alexandrina Mihai ha vinto l'argento nella mezza femminile. Domani si chiudono gli europei di atletica, l'Italia al momento è prima nel medagliere e anche agli europei di nuoto, a Parigi, altre medaglie oggi, doppietta nei 50 rana, oro per Nicolò Martinenghi, argento per Simone Cerasuolo, questa volta bronzo invece per Sara Curtis nei 50 stile libero, poco fa argento per Anita Gastaldi nei 200 misti. Anche in questa competizione finisce domani, anche qui l'Italia è al primo posto se si considerano tutte le discipline in gara, seconda contando solamente quelle del nuoto in vasca. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotto da Alessandro Principe, in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 22:30. A tutti una buona serata.
6: Popolare Network.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.

ascoltatori e ascoltatrici del Sabato del Villaggio di Radio Popolare, ciao a tutti e benvenuti a questa edizione registrata del Sabato del Villaggio. Sabato del Villaggio, trasmissione che venendo dal sabato sera da Radio Popolare tra le 8 meno un quarto e le 9 e mezza, occupandosi prevalentemente, unicamente, della musica.

era This Isn't Maybe nella versione Dive Slow Fatra Mushroom, che non so chi sia esattamente. Quel che so invece è che grazie alla collaborazione tra la Royal Mail e le Poste Italiane mi è arrivato molto celermente un disco che attendevo da mo', comprato su Bandcamp. È l'album del Tara Clarkin Trio, mi pare da Bristol, guarderò. Comunque un disco molto bello che stasera sentiremo per esteso. Album che si chiama Somewhere Good e che vi invito quantomeno a darci un ascolto sul Bandcamp dell'artista. 8 brani, uno più bello dell'altro. Ma intanto andiamo in banca con questo vecchio brano, fine anni 70, che racconta la storia

girato in banca, preso quel che si doveva prendere. Possiamo buttarci sull'album del Tyra Clarkin Trio. Che ho visto, vengono da Bristol. E cominciamo col primo pazzo, col primo pazzo pezzo che si chiama The Lake Walk, un giro attorno al laghetto.

Era Lake Walk, il pezzo che apre l'album nuovo Somewhere Good del Tara Clerkin Trio, dal quale ascoltiamo anche il pezzo che segue, che è Lazy Daisy.

È molto bello, ascoltatori e ascoltatrici, l'album nuovo del Tara Clerkin Trio, che stasera qui in questa edizione registrata del Sabato del Villaggio ascolteremo per esteso. Mi è appena arrivato il CD, quindi lo sento con voi. Il brano era Lazy Daisy,

Cos'è successo? Cos'è successo? Stavo messo in pausa. Sei così sensibile.

Il pezzo usato soprattutto lì dove dice cool, cosa è Don't Get Upset, usato da DJ Crust in un suo brano drum and bass, uno dei miei favoriti. The

D'altronde, come diciamo spesso, lo stile mica lo si compra al supermercato, quella è la moda. Lo stile o c'è o non c'è. Eric B. e Rakim, Full of

Ascoltatori e ascoltatrici, Gilberto Gil remixato da Tahira. E qui un altro remix, questo fatto da Attica Blues per Operator. Vi ricordo che state ascoltando un'edizione

Operator, torniamo al Tyra Clark in trio, caro Operator, e all'album bellissimo che mi è appena arrivato del trio, si chiama Somewhere Good, e il pezzo che ascoltiamo ora è Ups and Down.

e spero che sia stata una splendida giornata la vostra. La mia, è mattino. Comincia, ha cominciato bene. Fa caldo, non troppo, quindi... Ok. Sì, perché siete all'ascolto. È mattino. Comincia, ha cominciato bene. Fa caldo, non troppo, quindi... Ok. Sì, perché siete all'ascolto di un sabato da villaggio registrato.

dall'album Somewhere Good del Tara Clerkin Trio, che mi è arrivato ieri sera grazie a una collaborazione tra la Royal Mail e le Poste Italiane. Porco Digel, è arrivato in fretta, eh? Pazzesco. Tara Clerkin Trio da Bristol. Oltre a Tara abbiamo Patrick Benjamin e Bunny Joe, che qui ascoltiamo in Silently.

Mina, Mina, Mina, stai calma, Mina, o ti scoppia la mente coi cosciotti di prosciutto lì. Cos'è che dice? Ma chi è quello lì? Sarà un pezzo suo, tra l'altro, una delle svariatissime imitazioni della Tigre di Cremona. No, perché sentendo un po' del suo repertorio, c'è una valanga di classici, soprattutto brasiliani, reinterpretati da Mina, che non sapevo, pensavo fossero originali suoi, come molti, invece no. Anche questo is not the original. Il pezzo di Ole Notes, fatto in stile country and western, da The Nashville Rhythm Section.

se n'è andata un'oretta, ascoltatori e ascoltatrici, quindi sono le 9 meno 10, meno un quarto, meno 5. E non so perché sto registrando, faccio i conti, ma la matematica non è mai stato il mio forte, mai. I can't go for that. Me la cavavo in educazione fisica, lì ero sufficiente.

Per il resto c'è l'album nuovo del Tara Clerkin Trio che stiamo ascoltando. Dopo Silently, questo è il pezzo che apre la facciata B e si intitola There Was a Nice Sunset.

Clarkin Trio, un pezzo che rappresenta perfettamente la situazione. Larry Heard remixato da Zweizak, il brano si chiama Immagini della notte, il remix invece è un early mid afternoon, qui addirittura è mattino che sto registrando questa edizione del Sabato del Villaggio e voi ascoltate la sera, quindi bella Larry. E con un po' di fantasia

0: dance the swivel hips. Coming to conclusion, button up your lips. Walking in the rain.
1: Skip the life fandango. Era walking. Flash and the Pen.
0: Walking in the rain.
1: Con Walking in the Rain. E vi dicevo di Mina e della sua propensione o dei suoi produttori più facilmente a rifare pezzi brasiliani al tempo quando tra l'altro nessuno sapeva niente. Ehi, eccone uno.
2: Vamos voltar a pilantrar.
1: Sacundi, sacunda.
2: Deixa comigo. Uma musiquinha pra machucar os corações.

Non so cos'è, ma c'è sempre un po' un senso strano quando scopro un pezzo che mi è piaciuto moltissimo e scopro che l'idea non è originale. Mi è capitato anche con dischi che ho amato e amo tantissimo, ma c'è sempre quel feeling un po'... È chiaro che niente batte l'originale, anche se poi ci sono copie e copie. Questo è un remix di Good Life, classicone di The Inner City, remixata da L.O.

Too Much Information. Sabato nel villaggio ho registrato e registro di mattina, quindi ho fatto un giretto per la radio alla ricerca di qualche giornale di quelli pregnanti, tipo Libero o La Verità o Il Giornale. Questi mi sono capitati per le mani e non è questione di troppa informazione, qui è questione di povertà umana. Dele Sosimi, remixato da Rainy City Music Hall, in Too Much Information.

vento negli occhi, polvere nella capoccia. Era Listening Wind, da Remaining Light, album di The Talking Heads, che vediamo, fammi vedere. Eh sì, è l'ultimo di oggi. Vediamo se c'è tempo per un po' di perfidia nel Panzetta Remix. Ascoltatori e ascoltatrici soprattutto, grazie per l'ascolto. Era un'edizione registrata del Sabato del Villaggio, che vi saluta, vi ringrazia, vi augura una bella settimana e vi dà appuntamento a sabato prossimo. Auf Wiedersehen.

Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Insieme per circa 60 minuti di Blue Lines, come ogni sabato dalle 21.30 alle 22.30.

Apertura è di Ennio Morricone, un film francese con Jean-Paul Belmondo, tradotto in italiano è Paura in città.

Morricone, Bob Marley, Norah Jones, François Hardy, Nico. Radio Popolare, questa è Blue Lines. La musica del sabato sera di Radio

da qualche tempo ci accompagna Intro degli XX. È agosto e quindi ci stanno sempre qualsiasi giorno, ma in estate, ad agosto soprattutto. Questo brano in particolare degli ABBA. Emana un po' di gioia. Dancing Queen.

Abbiamo sentito prima Elisa con Ouverture e poi un filo di seta negli abissi, registrato negli studi di Londra di Abbey Road.

gruppo di elettro rock francese molto attento a quello che succede nel mondo. Qui sono andati a esplorare il mondo musicale, sia quello spagnolo che messicano.

Damon Albarn è stato uno dei primi a suonare con artisti africani, con Maliani di Bamako. Era Mali Musician, un progetto di Oxfam. C'è un altro Mali, il Mali dei Tuareg. Il Mali dei Tinariwen.

E chiudiamo questa Blue Lines con un brano che arriva da, dalla musica tradizionale palestinese. Qui nella versione dell'artista di Beirut Yasmin Hamdan. A tutti un caro saluto da Shauki. Buona serata, buonanotte, buona domenica e a sabato prossimo.

0: In Libano 11 vittime dei raid israeliani sono gli attacchi più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hezbollah, Netanyahu festeggia e afferma che i morti civili erano scudi umani. A Ceuta solo poche centinaia di persone hanno tentato di superare il confine dal Marocco. Si temeva un altro flusso gigante come quello che ha portato più di 70.000 persone nell'exclave nella notte tra il 30 e il 31 luglio. E invece questa volta Rabat ha bloccato i migranti. Riaperto l'aeroporto di Catania dopo che l'Etna ha rallentato la sua attività vulcanica, è stata la più lunga chiusura dagli anni 70. In 9 giorni il settore turistico ha perso tra i 12 e i 25 milioni di euro. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, in Libano ci sono stati gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Sono 11 le vittime di 2 raid distinti, uno sui villaggi di Ansar, dove è stata uccisa un'intera famiglia di 7 persone, e uno su Deir Zahani, dove entrambe le località si trovano nel sud del paese. Per ora l'esercito israeliano ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito un quartier generale di Hezbollah. È intervenuto persino Benjamin Netanyahu per rivendicare l'uccisione di Ali Hassan, comandante di Hezbollah, e per dire che i civili uccisi sono i suoi familiari. Ha aggiunto poi che quest'ultimi sarebbero stati utilizzati come scudi umani perché l'IDF non prende di mira i civili. Ora la milizia filo-iraniana minaccia una risposta e il presidente libanese Aoun ha detto che questi attacchi rappresentano un messaggio chiaro sul valore che dà Tel Aviv ai negoziati in corso tra Libano e Israele. Sul perché di queste azioni dello Stato ebraico ascoltiamo Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
1: Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo, anche lui, fino alle sue elezioni che sono previste più o meno a ottobre. Cioè, questo è il problema, è un problema di salvare la faccia, di campagna elettorale e di azioni mirate non soltanto per ottenere degli effetti militari, ma soprattutto per continuare la guerra in un modo o l'altro. Altro serve a Netanyahu.
2: Agli inizi di settembre è previsto un nuovo incontro a Roma tra Libano e Israele. Come vedi questi incontri?
1: Non vedo niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena sia per gli uni che per gli altri dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente prima o poi porterà uno scontro.
0: C'era attesa oggi a Ceuta per il rischio di nuovi ingressi di massa di migranti, che però non ci sono stati, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono ben lontani dai numeri di 2 settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato finora quasi 300 migranti e detto di aver arrestato 61 persone per incitamento all'emigrazione. Tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone. La Spagna aveva inviato rinforzi a Ceuta nei giorni scorsi, soprattutto dopo l'allarme dell'intelligence. Rispetto a 2 settimane fa, però, c'è stato anche l'intervento del Marocco. In una delle operazioni, la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera in tenuta antisommossa, prima di portarli via in bus. Rabat è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Cosa è cambiato? Perché questa volta li ha fermati? Ascoltiamo Gian Paolo Scarante, ex ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
3: Quello che sappiamo per certo è che il Marocco, con la crisi del 30 luglio, voleva esercitare una forte pressione politica sulla Spagna perché rinunci al suo recente avvicinamento all'Algeria e ritorni alla tradizionale politica di allineamento con le posizioni marocchine sul tema del Sahara occidentale. Quindi in questo momento il governo marocchino ha tutto l'interesse a mantenere alta la pressione verso la Spagna e lo fa denunciando le violazioni sui migranti, le violazioni dei diritti umani, come abbiamo visto, sia sollevando pretese di sovranità sulle due esclave spagnole, sia Ceuta sia Melilla. Però nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Questo direi perché Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola, la reazione politica alla pressione esercitata il 30 luglio. E i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi, ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta. Ricordo che la Spagna sul tema del Sahara occidentale ha sempre tenuto una posizione molto attenta, sostanzialmente vicina al Marocco ma non completamente allineata. È probabile che si ritorni a una posizione del genere.
0: Resta intanto blindata la città di Ceuta. Lì abbiamo raggiunto Halima Hamed, la portavoce della ONG Luna Blanca.
4: L'atmosfera è tensa, la città, lo cittadino in generale stanno cansati, chiedono che...
5: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato. E lo abbiamo saputo dai social, perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
4: La situazione dista molto di essere normale qui in Ceuta.
0: In Indonesia è salito a 47 il numero dei morti dopo il forte terremoto che ha colpito l'est del paese. La scossa più forte è stata la prima di questa mattina, di magnitudo 7.7, che ha anche danneggiato centinaia di edifici. A questa sono seguite diverse scosse di assestamento, la più forte nel pomeriggio, di magnitudo 6.9. Sono 500 gli italiani bloccati ora nel paese, di magnitudo 7.7, che ha anche danneggiato centinaia di edifici. A questa sono seguite diverse scosse di assestamento, la più forte nel pomeriggio, di magnitudo 6.9. Sono 500 gli italiani bloccati ora nel paese, nessuno di questi rientra però nel conteggio delle vittime.

0: Trump ha ingaggiato un conflitto senza sbocchi con l'Iran. L'Ucraina, con l'uso dei droni, ha cambiato almeno in parte gli equilibri. L'analisi del nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Sicuramente quelle aspettative che non si sono esaudite sono quelle della conquista militare sul campo della parte restante del Donbass. Diverse indiscrezioni che emersero l'anno scorso da Anchorage dicevano che sostanzialmente Trump non avrebbe osteggiato la campagna militare dei russi in Donbass e che anzi, se si fosse arrivati alla conquista totale di quelle terre, poi trattare avrebbe potuto essere più semplice, cosa che non è avvenuta. Un altro cambiamento molto importante è stato quello nella percezione della guerra, perché gli attacchi dalla distanza ucraini hanno contribuito a dimostrare al mondo che in realtà, almeno appunto dalla distanza, l'esercito ucraino non è battuto, anzi può fare ancora molto male alla parte russa, e questo, come abbiamo visto, ha contribuito anche a modificare l'atteggiamento di Trump verso Zelensky. Addirittura l'ha definito un vincente, si è ventilata l'ipotesi dei Patriot, della fornitura delle licenze dei Patriot, poi smentita. Però comunque Trump ci tiene a dire in ogni occasione pubblica che per lui Putin resta un interlocutore e che gli Stati Uniti cercano di mantenere una posizione piuttosto equidistante. Ma il vero punto è, in questo momento, a un anno da Anchorage e con l'autunno che si sta avvicinando e quindi la nuova campagna di attacchi russi che con ogni probabilità inizierà, quale sarà l'impostazione di Donald Trump su questo conflitto? Gli analisti al momento concordano tutti sul fatto che se prima non si risolve la crisi in Iran e in Medio Oriente, Trump non avrà modo di dedicarsi a quella ucraina, quindi bisognerà ancora aspettare.
0: È stato riaperto alle 14 l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta e così la quantità di cenere in aria, che non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e anche, visto il periodo, ha causato forti disagi al turismo e a cascata all'economia del settore turistico e al suo indotto. Le conseguenze economiche per il comparto turistico vengono stimate tra i 12 e i 25 milioni di euro, secondo le valutazioni di Assoesercenti riportate nelle ultime ore. Sentiamo Salvatore Gambino, direttore dell'Osservatorio Etneo di Catania.
2: È stata una situazione peculiare perché noi eravamo abituati in questi ultimi anni a delle attività molto più rapide, veloci, che duravano alcune ore, massimo una giornata, e che magari, se il vento era appunto, dava un po' fastidio all'aeroporto, avevano causato le chiusure, ma diciamo, dell'aeroporto per un giorno, massimo due. Ecco. Invece questa volta la situazione è stata molto più grave, perché comunque anche il vento non ha aiutato per nulla in questi 9 giorni, ma è stata un'attività appunto un po' inconsueta, che non vedevamo dagli anni 70, così prolungata, durata praticamente 9 giorni, e quindi questo pone comunque delle problematiche. Sull'Etna, diciamo, sempre bisogna prendere le cose con le tenace, con attenzione, perché l'Etna ci sorprende, però diciamo, dopo tutta l'emissione di tutto questo milione di metri cubi che ci sono stati tra cenere e lave in questi 9 giorni, noi ci aspettiamo comunque un periodo di pace, ecco, diciamo così. Quindi questo è quello che noi ci attendiamo, almeno per i prossimi giorni. Poi abbiamo avuto un afflusso incredibile ai fronti lavici di turisti e gente che si è accalcata per poter andare a vedere lo spettacolo delle colate laviche. Quindi diciamo, abbiamo avuto questi due aspetti contrastanti, se vogliamo: da un lato i turisti che non potevano arrivare e dall'altro quelli che affluivano in tutti i modi ai fronti lavici.
0: Molte iniziative di solidarietà nella giornata di Ferragosto, come quelle organizzate dalla comunità di Sant'Egidio nei quartieri popolari di molte città, a Milano l'Anguriata nel quartiere Corvetto. Roberto Zuccolini è il portavoce nazionale della comunità di Sant'Egidio, con lui abbiamo parlato del senso di questa giornata, un senso solidale ma anche politico.
3: Direi due letture, una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani, di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede diciamo, aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente, e si crea, diciamo, un alone di solitudine attorno a queste persone. Però il secondo elemento importante, mi sembra,

0: Sembra che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta direi anche al clima di conflittualità crescente che sentiamo, che respiriamo nella società, forse legato, influenzato al clima di guerra che stiamo vivendo anche nel mondo, ma c'è spesso anche un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero. Semplicemente perché è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento, diciamo, che ha coinvolto così tante persone, e poi, diciamo, da nord a sud dell'Italia, con la partecipazione non solo di volontari italiani, ma per esempio anche di molti migranti ormai ben integrati, che fanno i volontari perché sentono il desiderio di dover aiutare chi è più debole, chi è più fragile, e quindi insieme, diciamo, in queste tavolate si manifesta questo messaggio, diciamo, questo desiderio anche di speranza, di speranza e di pace, direi, del vivere insieme.
1: In Gran Bretagna sta suscitando molte reazioni la vicenda di Jason Ardai, la famiglia dell'ex professore di Cambridge al centro di un clamoroso scandalo di plagio intrecciato ad accuse di razzismo subite per il suo colore della pelle. Ha confermato la sua morte, la famiglia, e ha denunciato una campagna diffamatoria contro di lui sin dalla sua nomina alla prestigiosa Università Britannica, il servizio di Daniele Fisichella.
2: L'ex professore era diventato famoso a livello internazionale nel 2023, quando aveva ottenuto la cattedra di sociologia dell'educazione, diventando il più giovane accademico di colore dell'Università di Cambridge. La settimana scorsa aveva rassegnato le dimissioni. Ardai era stato infatti accusato di aver plagiato la propria tesi di dottorato. Aveva respinto le accuse attribuendo gli errori al suo autismo.
3: They've destroyed my life. It's not clear who they were, but I
2: Hanno
3: think you
2: distrutto
3: should
2: la mia
3: contact
2: vita.
3: them
2: Un
3: immediately.
2: ex collega del professore raccontava di aver parlato proprio con Ardai poche ore prima della morte. Si erano aggiunti dubbi relativi ad alcune sue rivendicate imprese sportive e benefiche in un clima reso ancora più teso da accuse di razzismo nei suoi confronti. Familiari e alcuni colleghi, assieme al sindaco di Londra, Sadiq Khan, sostengono che Ardai sia stato bersaglio di un'incessante campagna di controlli a sfondo razziale, durata 3 anni e mezzo, una gogna pubblica a cui un professore non nero non sarebbe mai stato sottoposto. Una tragedia, non è un momento per trarre conclusioni, ma solo per riflettere, ha detto il primo ministro Andy Burnham.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8.30. Una buona domenica da Matteo Lefons.

Buonasera ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, benvenuti a Snippet. Io sono Federica Zamboni, quando metto la musica mi faccio chiamare Mr. Red e questa puntata è dedicata ai sample di Bob Marley.

Abbiamo iniziato col botto Concrete Jungle, tratto dall'album Catch a Fire del 1978, campionata fra gli altri in Forgive Them Father 4 di Lauryn Hill, tratto dal suo album stupendo The Miseducation of Lauryn Hill del 98.

Bob Marley è stato ed è influenza per tantissimi artisti e non solo. Mi incuriosiva a proporvi una sua influenza. Ci ascoltiamo infatti Diamond Baby, Bob Marley and the Wailers, 1965, che in realtà è la cover del pezzo dei The Impression, Talking About My Baby, del 1965.

che pezzone, questo era Hammer del 1968, al quale si ispira nelle batterie Miss Jade feat. Missy Elliott nella loro Really Don't Want My Love del 2002.

Ci siamo appena ascoltati qui a Snippet Oh Yeah di Foxy Brown feat. Sproga Benz del 2001, che campiona due brani. Il primo è nell'intro To Send the Mitals 5446 Was My Number, che ci ascoltiamo subito, e di Bob invece Punky Reggae Party del 1978.

È agosto e non abbiamo fretta, dunque ce la siamo ascoltata tutta, quasi 6 minuti di brano. Ovviamente colgo l'occasione per fare big up a Vito War, che conduce sempre, come ben sapete, qui su Radio Popolare, la domenica Reggae Radio Station.

E questa era Crisis, tratta dall'album Kaya del 1978, campionata da suo nipote E.G. Marley nella sua Praise Jah in the Moonlight del 2023. Ci ascoltiamo la sua versione e poi il remix di Burna Boy.

Io inizio a salutarvi, vi rinnovo l'appuntamento qui al Snippet per sabato prossimo sempre alle 22.45 e se rimanete a Milano ad agosto io metto la musica tutti i venerdì a ingresso gratuito a Ostello Bello. Chiudiamo con due brani, uno dei miei preferiti di Bob Marley che è War e a seguire il suo campionamento di Fat Joe and The Game nella loro Breathe and Stop. Ciao a tutti, buona serata da me Federica aka Missy Red.

0: Buonasera cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, vi do benvenuto a questa nuova puntata di Riverberi. Riverberi è questa trasmissione dove andiamo a scoprire e conoscere persone con background migratorio che stanno un po' plasmando la scena musicale di Milano. Oggi in studio con me c'è Donatella Chiara, ciao.
1: Ciao, ciao, piacere, molto grata di essere qua.
0: Grazie per darci la tua disponibilità. Donatella Chiara è, diciamo, una DJ e producer che viene da Oaxaca, Messico. Quindi, yes, diciamo, abbiamo un DJ abbastanza raro qua a Milano. E diciamo, la prima domanda che mi viene da chiederti è, diciamo, appunto, i messicani a Milano sono molto pochi, come mai hai deciso di venire qua in Italia?
1: Vabbè, grazie. Sì, sono da Oaxaca, quindi da Oaxaca per il mondo. Ho scelto Milano perché io, quando ho iniziato l'università, volevo fare arte e non ero molto anche... non sapevo esattamente cosa fare, quindi volevo qualcosa che mi riuscire a fare la parte pratica e teorica. E quindi ho visto che c'era Brera come scuola pubblica, accessibile, quindi ho capito che magari era possibile venire, studiare quello e allo stesso tempo vivere, no? Tipo avere lo spazio per andare in università che non fosse molto costoso. In Messico costa molto, molti soldi, è difficile anche ingressare alle scuole di arte, quindi soprattutto per quello. Poi Milano so che è una città, a me piace che sia una città grande ma non è troppo grande, e poi mi piace molto il ritmo, che alla fine la gente dice che è molto veloce ma secondo me è molto lenta. A me piace uscire, andare al caffè, è proprio come una nonna italiana, quindi mi piace molto quello.
0: Quindi una opinione abbastanza controversa del fatto che sì, pensi che Milano non sia abbastanza veloce.
1: Sì, vabbè, lo capisco, capisco che sì, la gente ha questo, ma allo stesso tempo non è una città che come Città del Messico, penso, no? Che ti porta in questa cosa frenetica, in questa essere veloce. Qua puoi scegliere, tipo una scelta, o fare questa vita molto metropolitana, o avere anche una città molto tranquilla e silenziosa alla sera.
0: Ok. Allora, parliamo un attimo della musica. Te facevi DJ già a Messico o hai cominciato a farlo qua a Milano?
1: Ho cominciato in Messico più o meno 8 anni fa. Mm-hmm. In realtà io ho cominciato a... non direi produrre, perché non era una produzione, non avevo nessuna conoscenza, ma mi sono avvicinata e interessata molto nella musica, si chiama anche collage di sonoro o più ambiental. Quindi io volevo fare una cosa simile e avevo il computer e ho cominciato a mescolare suoni, a produrre tra virgolette. Grazie a questo ho messo su SoundCloud, su internet, degli esperimenti che facevo, e un ragazzo stava creando questo gruppo, questo label, nella mia città, e mi ha scritto, e io senza nessuna conoscenza l'ho detto di sì, ovviamente, l'ho spiegato, e mi ha detto che per lui era una cosa molto buona, perché secondo lui c'era gente che stava facendo cose diverse. Quindi abbiamo fatto un gruppo dove le altre persone facevano magari R&B o cose molto strane con il computer, ognuno aveva una cosa molto diversa. E questo a me mi ha fatto molto, non solo crescere, ma anche capire tutta la complessità del suono. E molti di loro erano DJ. Mm-hmm. Quindi avevo la possibilità che magari se andavamo a casa di qualcuno e avevano la mixer, mi dicevano vai, suoni qualcosa. E da lì mi sono interessata. A volte, vabbè, la mia città è piccola e c'è tanto arte, ma non c'era tanta gente che magari già che farei, che riesci a fare dei set diversi, tipo di musica diversa, e quindi musica ambientale e tutte quelle cose erano proprio una cosa molto strana. E a volte a me mi chiamavano e pensavano che ero una DJ, e invece di fare un live ambientale. E quindi a volte, beh, non mi dispiaceva, ma non sapevo usare la console. E ho imparato così. A un certo punto ho capito che anche quello mi piaceva molto, poiché era connesso, e grazie a loro ho imparato, tipo, mi sono avvicinata molto a questi amici, che loro lo facevano già da molto tempo, che erano super interessati in generi che io non avevo mai sentito, tipo food truck, food work, tante tante cose. Proprio persone che gli interessa la musica come passione. E quindi da lì ho iniziato, e piano piano nella mia città, un po' in altre città di Messico, e poi sono venuta qua per studiare. E non ho mai fatto una pausa, ma all'inizio qua ero molto più interessata in fare il suono, ma come installazione o come riuscivo a fare questa conoscenza, ma attraverso l'arte magari in scuola. E così piano piano ho iniziato a fare dei set in giro o nelle radio qua a Milano.
0: Ma diciamo, la tua proposta musicale qua a Milano è cambiata, no? Ci spiego un attimo che tipo di musica proponi qua a Milano?
1: Certo. Vabbè, anche quando ho iniziato in Messico facevo molto cose molto chill house, e anche mi piaceva molto il disco, tipo disco funk. E poi non ero molto vicina a... ero vicina al reggaeton, al perreo, a tutto quello, ma quando uscivo con le amiche e lo sentivo in giro. A un certo punto io ero quella persona che diceva, ma non capisco molto perché fare un set di perreo così. E poi ho capito che era una cosa molto divertente, che è quella cosa che ci unisce un sacco. E poi anche vedere e guardare le amiche donne che lo facevano, e quindi creavano proprio uno spazio così, mi è piaciuto molto. Quindi ho cominciato a fare questa proposta di suoni lì. Ma quando sono arrivata qua ho dovuto molto adattare anche al tutta l'influenza techno, ma sento che era un momento perfetto, perché stanno uscendo tanti in questi anni artisti, DJ e produttore che fanno proprio il mix tra musica latina, latin core e techno e tutti quegli suoni molto forti. Che magari anche in Messico la proposta che faccio più qua, quando vado lì la devo cambiare, perché è molto diversa.
0: Interessante.
1: Sì.
0: Allora a sto punto ti chiederei, com'è la scena in Messico? Che tipo di musica ascoltano? Cioè, come sono le vibes lì?
1: In Messico, c'è sempre i posti che sono molto di festa e che sono molto commerciali, che secondo me sono molto anche belli. La musica commerciale è bella, è molto il vibe latino. In specifico nella mia città, ovviamente hanno voluto già esprimere, magari quando ho iniziato a suonare, un po' più di techno, ma era molto strano, magari c'era uno o due posti che lo facevano, era un techno anche molto soft. In questi forse 3 anni, 4, c'è molto interesse, come è nato in me, sento che anche la gente al volere uscire e ballare, no? Adesso vogliamo magari andare a delle feste che qualcuno proporre e che fa questo mix anche più neoperreo. Io lo chiamo neoperreo, anche se ci sono altri generi, no? Ma che è un neo di quello che c'è di festa in giro, e non so, Sento che anche c'è molta gente facendo cose diverse. Ti dico, queste persone con quelle che ho iniziato il label, adesso ho un paio di amici fanno reggaeton mexa, che si dice che è un subgenere. E niente, secondo me la scena c'è tanto voler scoprire, ma c'è anche tanto divertimento, che io qua a volte non lo sento tanto. Magari la gente è già abituata a certi suoni, a certi tipi di generi di musica.
0: Per esempio, reggaeton dici o
1: No, magari forse più forte, no? Magari più techno,
0: Ah,
1: no?
0: ok.
1: E lì, anche se non sei abituato, comunque ti vuoi divertire. E quindi vuoi musica molto divertente. Non so come spiegarlo. Credo che adesso è un po' anche qua. La gente non vuole più sentire tanto di set, vuole sentire le proposte, no? Di altri paesi, e quello che portiamo, no? Che sento che è molto importante, perché sì, porto una cosa, mi sono anche devo adattare quella proposta a questi suoni. Ma c'è un interesse, non lo so. La scena a me piace molto in Messico, il voler divertirsi, ma sento che c'è ancora molta scoperta.
0: Ah, c'è ancora molto da scoprire.
1: Sì, esatto, molto da scoprire, ma c'è molta curiosità.
0: Ah, ok, c'è molta curiosità e apertura verso, diciamo, nuovi suoni.
1: Esatto, sì, apertura, ma anche secondo me che adesso lo fanno in tutto il mondo, che c'è qualcosa di latino nella musica, no? O suoni o certe canzoni. Secondo me per noi ci sta un sacco, perché alla fine condividiamo quello che magari in altri anni lo sentivi nel mainstream, adesso è un mix tra quelle canzoni che abbiamo sentito nella radio, che siamo cresciuti con quello, ma diverso, no? Con altri suoni in più, quindi una riscoperta di quei suoni.
0: Ok, e la tua esperienza da DJ qua a Milano com'è? Diciamo, io credo che quando più o meno sei arrivato in Italia, mi dicevi 5 anni fa, c'è stata proprio un'esplosione anche qua nella città di Milano verso, diciamo, progetti musicali, appunto, che proponevano musica, diciamo, provenienti soprattutto da Latin America, dalla mia osservazione, quello e l'Africa. E però diciamo che parlando con vari DJ, vedevo che c'è anche tipo sto rischio di feticizzare un attimo, diciamo, tutto il mondo o anche le persone provenienti dal Latin America. La tua esperienza riguardo questa questione com'è stata?
1: Principalmente sì, credo che molto così. Sentivo all'inizio che era molta anche curiosità, ma certo che sentivo che era proprio come chiamarmi per mostrare una cosa strana, diversa, ma allo stesso tempo continua molto a dover adattare tante cose, perché vogliono quello, ma non troppo. Sai, tipo, ho arrivato a tanti posti nel che magari mi dicevano di adattare quello che stavo suonando, che era troppo latino, o perché fai.
0: Ah, ti chiamano, poi ti dicono no, è troppo latino.
1: Sì, esatto, mi è successo
0: Incredibile.
1: molto. Ma poi, vabbè, quello era un lato, e poi dall'altro lato. Sì, credo che c'è molta la feticità,
0: Feticizzazione, sì.
1: esatto, di questo. Quello che dicevo prima, se lo vedi di un lato positivo, no, non nel feticizzare queste cose, ma proprio che adesso la gente capisce più questi suoni e lo vogliono, ti dà molta più apertura a scoprirli. E ti possono dare più lo spazio, no? A portare la tua proposta musicale. E quello è molto, per me, sento che è molto positivo, ma senza arrivare a questo, che lo fanno molto, perché anche io credo che qua in Messico, in Oaxaca e ovunque, gli spazi sono portati sempre da maschi e quindi c'è sempre una testa, come si dice in Messico, che dice quello da fare. È molto patriarcale, è molto, è a un passo da arrivare al feticizzare noi. Poi le DJ donne anche sento che lo fanno molto, no? Ti chiamano di più, poi sei latina e questo, ma sei proprio come lì perché devi essere lì a mostrare, devi dimostrare. A me succede tantissimo che devo dimostrare che lo so fare, che la musica che scelgo è per una ragione molto precisa, e in realtà i maschi non fanno queste domande. Sì. A me me le fanno sempre nelle radio che ti dicevo prima. Arrivavo lì e sempre c'è un altro DJ e sempre c'erano questi che dicevano: ma tu perché usi troppi effetti? Perché metti troppo lyrics? Perché questo? Vabbè, perché è la mia proposta. E io sono stata molto chiara fino all'inizio, ma sempre, sempre arriva questa gente a domandarti perché quello che fai è così. E poi vabbè, sì, è molto più accettato avere questa musica, ma sì, sì, sì, sento che la gente non lo fa con molto rispetto, lo fa con molto morbo, non so se si dice quella parola, è molto connesso al feticizzare.
0: Ok, è tipo, mi interessa tipo più avere tipo una donna lì piuttosto che, cioè, non sono interessati come te, come DJ, non sono lì per farsi vedere magari che sì, sono magari più aperti, esatto. Quindi invitano una donna.
1: Sì. Sì,
0: cioè una specie di tokenismo.
1: Sì, sì, sento che per l'internet, per tante altre cose, siamo in un momento che la gente, soprattutto qua a Milano, io ho vissuto molto, che tu puoi arrivare a tanti posti che a loro piace un sacco avere questo discorso di comunità, di portare altre proposte, di transfemminismo, e alla fine arrivi lì e la gente lo fa perché adesso è cool fare questo.
0: Okay.
1: È super cool fare il transfemminista gay, woman right, latin.
0: Ok.
1: Non lo so.
0: Poi non ti sembra lì genuina come cosa?
1: No, esatto, manca esattamente quello, che sia genuino, perché ci mancano questi spazi e li dobbiamo fare, ma io sento che li devo fare da zero, perché quando sono arrivati in questi posti a me fa molto arrabbiare che prendano questo discorso di comunità bla bla bla, e poi vai lì e senti tutto tra comunità. Senti molto che lo fanno perché è la moda, è lo cool, e loro sono il centro di attenzione e basta, e quindi non c'è un'apertura a quello che dici, a che sia genuino il arrivare lì, scoprire la musica, ballare, proprio divertirsi. È più tipo eventi, quello non mi piace.
0: Ok, ma allora, tu ti sarei fatta un'idea, magari un piano mentale su magari come costruire dei spazi, come dici tu, per persone transfemministe, ma autentici. Tu a che conclusione sei arrivata? Cioè, se lo dovessi fare tu, no? Sì. L'organizzatrice,
1: sì.
0: Come lo faresti?
1: Vabbè, adesso sto provando. Perché sono qua da 5 anni, quindi in 5 anni ho capito che magari se lo spazio non l'ho trovato lo dovevo fare io, e quindi ho iniziato uno spazio che si chiama Nina Madonna, dove in realtà non è solo, anzi non è per la musica, se no proprio creare lo spazio che soprattutto le donne si sentano sicure. Era uno spazio anche per attraverso la creatività, è uno spazio, scusa, attraverso la creatività riuscire a fare connessioni genuine e anche imparare cose, no? Perché c'è anche questa cosa che magari adesso, no? Sui DJ, i DJ che fanno i DJ è super difficile, solo loro lo possono fare, quindi si hanno messo un sacco di tempo. In realtà no, e fare il DJ è super facile.
0: Raga, dovete premere play e basta. Alla
1: sì,
0: fine.
1: Esatto. È così facile, tutti abbiamo la nostra scelta di musica e ha un perché. È molto molto facile e io avevo questa idea e quindi uno dei workshop che abbiamo fatto con questo gruppo, che vabbè non è un gruppo ancora ma volevo anche che fosse gratis, è arrivato un sacco di gente, ovviamente donne ma anche flintan, no? Che vuol dire che tutte le persone che si possono identificare con quelle sigle. E sono venute tante gente e hanno imparato, vabbè era una giornata quindi si può imparare poco, ma per me era importante farli, poi lo spazio è sicuro e poi fargli capire che è molto facile, che se tu lo vuoi fare e poi che tu come professora, come maestra, non è che devi sapere che cosa, se tu sai fare il play, devi fare conoscere quello all'altra persona, guarda così si fa play, così si fa play e basta, quello è già una conoscenza in più che hai tu, che puoi esprimere e l'ho iniziato, quindi adesso ci sto provando a fare questa comunità, sono molto, ho tanta voglia e sento che manca un sacco, manca molto perché ci sono tanti eventi, ci sono gli spazi ma la gente sembra che non tiene in conto che si deve sentire comoda, quindi piano piano io secondo me quella è la prova che sto facendo, così sto arrivando, poi senza che sia un progetto di io faccio eventi o no, io voglio che tutte si crea una comunità. E se una vuole imparare a fare i vestiti, li facciamo. Se una vuole fare musica, lo facciamo. Quindi proprio da zero, dalle radici, voglio creare questo. E che che ci sia lo spazio per tutto. E poi anche lo spazio per essere curiosa. E anche legato all'essere molto... vulnerabili, che è importante, no? Sentirsi sicuro e vulnerabile. Piano piano. Okay. Quindi sì.
0: Allora, è stato molto interessante ciò che hai detto, ma purtroppo il nostro tempo sta qua per finire. Diciamo, la domanda ritualistica di questa trasmissione è sempre: adesso che andiamo a sentire il tuo DJ set, che tipo di musica ci porti?
1: Vabbè, grazie mille per lo spazio. Io sono molto emozionata, si dice emozionata,
0: sì.
1: Per farmi mostrare quello che farò, che è sempre il mio top. Voglio che sia un set molto divertente e con suoni che vi faccia pensare che vi dovete alzare e ballare. Ballare.
0: Muovere il culo.
1: Esatto, non volevo dirlo. Certo che muovere il culo. Quindi alzarsi, divertirsi, quello che sto proponendo adesso, voglio raccontare anche molto, certo, le mie radici, quello che sono qua, quello che mi fa a me come DJ, ma proverò anche a fare generi un po' più hard techno, per dire.
0: Ah, okay.
1: A me piace molto adesso la guaracha, certamente, e Latin core, che Latin core vuol dire tutto Latin, un core. Quindi anche metterò un po' di reggaeton. Così anche molto summer vibes, no? Adesso siamo in estate, ci dobbiamo divertire, molto sole e molto caldo.
0: Ok, grazie per essere stata qua in radio Donatella Chiara, io e gli ascoltatori do l'appuntamento a settimana prossima con Riverberi, vi ricordo anche che la trasmissione è riascoltabile come podcast sul sito di Radio Popolare. e niente, vi auguro una buona serata e un buon ascolto.
2: Escúchalo, cabeza de tortuga, no te la vas a acabar. Vas a quedar pelón.
3: Desde mi oficio.
4: Estoy yendo por la banqueta, hombre. Hasta la...
5: Mario. Y se estoy en posición de informarle a toda la fanática raya que Willy González tiene la cabeza de Funko.
6: Ya rencoseros entonces. Pero bueno, mi gente, pausa comercial y retornamos.
7: Corte comercial, estamos fuera. ¿Qué rollo, güey?

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

0: 11 vittime dei raid israeliani sono gli attacchi più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Tel Aviv rivendica l'uccisione di un comandante di Hezbollah, Netanyahu festeggia e afferma che i morti civili erano scudi umani. A Ceuta solo poche centinaia di persone hanno tentato di superare il confine dal Marocco. Si temeva un altro flusso gigante come quello che ha portato più di 70.000 persone nell'exclave nella notte tra il 30 e il 31 luglio. E invece questa volta Rabat ha bloccato i migranti. Riaperto l'aeroporto di Catania dopo che l'Etna ha rallentato la sua attività vulcanica, è stata la più lunga chiusura dagli anni 70. In 9 giorni il settore turistico ha perso tra i 12 e i 25 milioni di euro. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, in Libano ci sono stati gli attacchi israeliani più mortali dall'entrata in vigore del cessate il fuoco. Sono 11 le vittime di 2 raid distinti, uno sui villaggi di Ansar, dove è stata uccisa un'intera famiglia di 7 persone, e uno su Deir Zahani, dove entrambe le località si trovano nel sud del paese. Per ora l'esercito israeliano ha confermato solo il primo attacco e sostiene di aver colpito un quartier generale di Hezbollah. È intervenuto persino Benjamin Netanyahu per rivendicare l'uccisione di Ali Hassan, comandante di Hezbollah, e per dire che i civili uccisi sono i suoi familiari. Ha aggiunto poi che quest'ultimi sarebbero stati utilizzati come scudi umani perché l'IDF non prende di mira i civili. Ora la milizia filo-iraniana minaccia una risposta e il presidente libanese Aoun ha detto che questi attacchi rappresentano un messaggio chiaro sul valore che dà Tel Aviv ai negoziati in corso tra Libano e Israele. Sul perché di queste azioni dello Stato ebraico ascoltiamo Eric Salerno, giornalista esperto di Medio Oriente.
1: Israele non riesce e non vuole chiudere con il Libano. Sicuramente Trump avrà fatto capire che devono stare tranquilli almeno fino a dopo le elezioni americane di mezzo termine. Questo non succede, gli israeliani devono trovare uno sfogo perché sono stati costretti sempre dagli americani a stare fermi sul fronte dell'Iran, che è la cosa più importante, e a questo punto hanno deciso di agire, perché gli israeliani sostengono se Hezbollah risponde in qualche modo, loro saranno in grado di rispondere anche loro in maniera più pesante e forse di smuovere le acque. Netanyahu vuole tenere vivo il fronte, diciamo, guerra in qualche modo anche lui fino alle sue elezioni che sono previste più o meno a ottobre. Cioè, questo è il problema, è un problema di salvare la faccia, di campagna elettorale e di azioni mirate non soltanto per ottenere degli effetti militari ma soprattutto per continuare la guerra in un modo o altro serve a Netanyahu.
2: Agli inizi di settembre è previsto un nuovo incontro a Roma tra Libano e Israele. Come vedi questi incontri?
1: Non vedo niente di molto positivo in questi incontri. È sempre una buona scena sia per gli uni che per gli altri dire stiamo negoziando, arriveremo piano piano a un accordo, però se non porta niente prima o poi porterà uno scontro.
0: C'era attesa oggi a Ceuta per il rischio di nuovi ingressi di massa di migranti, che però non ci sono stati, e anche i tentativi di raggiungere l'exclave spagnola sono ben lontani dai numeri di 2 settimane fa. La polizia di frontiera ha intercettato finora quasi 300 migranti e detto di aver arrestato 61 persone per incitamento all'emigrazione. Tra il 30 e il 31 luglio a Ceuta erano arrivate, lo ricordiamo, più di 70.000 persone. La Spagna aveva inviato rinforzi a Ceuta nei giorni scorsi, soprattutto dopo l'allarme dell'intelligence. Rispetto a 2 settimane fa, però, c'è stato anche l'intervento del Marocco. In una delle operazioni, la polizia marocchina ha caricato i migranti che si trovavano a pochi chilometri dalla frontiera in tenuta antisommossa, prima di portarli via in bus. Rabat è stato accusato di aver spinto i migranti a partire 2 settimane fa. Cosa è cambiato? Perché questa volta li ha fermati? Ascoltiamo Gian Paolo Scarante, ex ambasciatore italiano in Grecia e Turchia.
3: Quello che sappiamo per certo è che il Marocco, con la crisi del 30 luglio, voleva esercitare una forte pressione politica sulla Spagna perché rinunci al suo recente avvicinamento all'Algeria e ritorni alla tradizionale politica di allineamento con le posizioni marocchine sul tema del Sahara occidentale. Quindi in questo momento il governo marocchino ha tutto l'interesse a mantenere alta la pressione verso la Spagna e lo fa denunciando le violazioni sui migranti, in relazione ai diritti umani, come abbiamo visto, sia sollevando pretese di sovranità sulle due esclave spagnole, sia Ceuta sia Melilla. Però nei fatti Rabat non vuole un ripetersi di un altro 30 luglio. Controlla, come vediamo, piuttosto saldamente l'immigrazione verso Ceuta ed è molto improbabile che provochi o consenta una seconda ondata migratoria di ampie dimensioni. Questo direi perché Rabat sta attendendo la reazione politica spagnola, la reazione politica alla pressione esercitata il 30 luglio. E i contatti diplomatici che sono in corso in questi giorni fra due paesi, ecco, gli esiti che avranno questi contatti potranno chiarire se la crisi di Ceuta è definitivamente chiusa o se invece rimane aperta. Ricordo che la Spagna sul tema del Sahara occidentale ha sempre tenuto una posizione molto attenta, sostanzialmente vicina al Marocco ma non completamente allineata. È probabile che si ritorni a una posizione del genere.
0: Resta intanto blindata la città di Ceuta. Lì abbiamo raggiunto Halima Hamed, la portavoce della ONG Luna Blanca.
4: L'atmosfera è tensa, la città, lo cittadino in generale stanno cansati, chiedono che...
5: L'atmosfera è tesa, la città e i cittadini in generale sono stanchi, vogliono e hanno bisogno di tornare alla normalità. Ne abbiamo bisogno tutti, c'è incertezza, non si sa quando finirà tutto questo e cosa farà il governo al riguardo. Oggi qui a Ceuta è festivo e per strada non si vede praticamente nessuno. Abbiamo visto sui social che c'era un appello per la giornata di oggi e abbiamo visto blindare il confine dalla parte marocchina, con l'esercito e con la polizia. Hanno messo recinzioni, hanno messo il filo spinato, è tutto blindato e lo abbiamo saputo dai social perché la gente non ha nemmeno voglia di uscire e andare a guardare la frontiera. E poi intanto in questo momento si stanno preparando le scuole per accogliere le bambine, ma tanti bambini ancora restano per strada e per strada restano intere famiglie con neonati e donne incinte. Insomma, la situazione qui a Ceuta è lontanissima dall'essere normale.
4: La situazione dista molto di essere normale qui in Ceuta.
0: In Indonesia è salito a 47 il numero dei morti dopo il forte terremoto che ha colpito l'est del paese. La scossa più forte è stata la prima di questa mattina, di magnitudo 7.7, che ha anche danneggiato centinaia di edifici. A questa sono seguite diverse scosse di assestamento, la più forte nel pomeriggio, di magnitudo 6.9. Sono 500 gli italiani bloccati ora nel paese e nessuno di questi rientra però nel conteggio delle vittime. Un anno fa c'è stato il vertice di Anchorage. Trump, che aspetta Putin e gli va incontro sul tappeto rosso, le aspettative erano alte e la sensazione era che il leader russo avrebbe trovato un alleato per portare avanti la guerra e dettare le proprie condizioni per un'eventuale trattativa. Un anno dopo lo scenario è cambiato. Trump ha ingaggiato un conflitto senza sbocchi con l'Iran. L'Ucraina, con l'uso dei droni, ha cambiato almeno in parte gli equilibri. L'analisi del nostro collaboratore Sabato Angeri.
6: Sicuramente quelle aspettative che non si sono esaudite sono quelle della conquista militare sul campo della parte restante del Donbass. Diverse indiscrezioni che emersero l'anno scorso da Anchorage dicevano che sostanzialmente Trump non avrebbe osteggiato la campagna militare dei russi in Donbass e che anzi, se si fosse arrivati alla conquista totale di quelle terre, poi trattare avrebbe potuto essere più semplice, cosa che non è avvenuta. Un altro cambiamento molto importante è stato quello nella percezione della guerra, perché gli attacchi dalla distanza ucraini hanno contribuito a dimostrare al mondo che in realtà, almeno appunto dalla distanza, l'esercito ucraino non è battuto, anzi può fare ancora molto male alla parte russa. E questo, come abbiamo visto, ha contribuito anche a modificare l'atteggiamento di Trump verso Zelensky. Addirittura l'ha definito un vincente, si è ventilata l'ipotesi dei Patriot, della fornitura delle licenze dei Patriot, poi smentita. Però comunque Trump ci tiene a dire in ogni occasione pubblica che per lui Putin resta un interlocutore e che gli Stati Uniti cercano di mantenere una posizione piuttosto equidistante. Ma il vero punto è, in questo momento, a un anno da Anchorage e con l'autunno che si sta avvicinando e quindi la nuova campagna di attacchi russi che con ogni probabilità inizierà, quale sarà l'impostazione di Donald Trump su questo conflitto? conflitto. Gli analisti al momento concordano tutti sul fatto che se prima non si risolve la crisi in Iran e in Medio Oriente, Trump non avrà modo di dedicarsi a quella Ucraina, quindi bisognerà ancora aspettare.
0: È stato riaperto alle 14 l'aeroporto di Catania dopo il lungo stop imposto dall'eruzione dell'Etna. L'attività vulcanica si è ridotta e così la quantità di cenere in aria, che non provoca più le nubi che costringono i voli a fermarsi. Il blocco dell'aeroporto di Catania è stato il più lungo dagli anni 70 e anche, visto il periodo, ha causato forti disagi al turismo e a cascata all'economia del settore turistico e al suo indotto. Le conseguenze economiche per il comparto turistico vengono stimate tra i 12 e i 25 milioni di euro, secondo le valutazioni di Assoesercenti riportate nelle ultime ore. Sentiamo Salvatore Gambino, direttore dell'Osservatorio Etneo di Catania.
7: È stata una situazione peculiare, perché noi eravamo abituati in questi ultimi anni a delle attività molto più rapide, veloci, che duravano alcune ore, massimo una giornata, e che magari, se il vento era, appunto, dava un po' fastidio all'aeroporto, avevano causato le chiusure, ma diciamo, dell'aeroporto per un giorno, massimo due, ecco. Invece questa volta la situazione è stata molto più grave, perché comunque anche il vento non ha aiutato per nulla in questi 9 giorni, ma è stata un'attività, appunto, un po' inconsueta, che non vedevamo dagli anni 70, così prolungata, durata praticamente 9 giorni, e quindi questo pone comunque delle problematiche. Sull'Etna, diciamo, sempre bisogna prendere le cose con le tenace, con attenzione, perché l'Etna ci sorprende, però diciamo, dopo tutta l'emissione di tutto questo milione di metri cubi che ci sono stati tra cenere e lave in questi 9 giorni, noi ci aspettiamo comunque un periodo di pace, ecco, diciamo così. Quindi questo è quello che noi ci attendiamo, almeno per i prossimi giorni. Poi abbiamo avuto un afflusso incredibile ai fronti lavici di turisti e gente che si è accalcata per poter andare a vedere lo spettacolo delle colate laviche. Quindi diciamo, abbiamo avuto questi due aspetti contrastanti, se vogliamo: da un lato i turisti che non potevano arrivare e dall'altro quelli che affluivano in tutti i modi ai fronti lavici.
0: Molte iniziative di solidarietà nella giornata di Ferragosto, come quelle organizzate dalla comunità di Sant'Egidio nei quartieri popolari di molte città, a Milano l'Anguriata nel quartiere Corvetto. Roberto Zuccolini è il portavoce nazionale della comunità di Sant'Egidio, con lui abbiamo parlato del senso di questa giornata, un senso solidale ma anche politico.
8: Direi due letture, una legata all'emergenza del caldo opprimente, che non è soltanto un'emergenza per gli anziani, di cui abbiamo parlato molto, no? E in generale della popolazione, ma anche per chi vive per strada, perché vede diciamo, aumentare la fatica e la difficoltà proprio a rivolgersi alle persone che passano più difficilmente, si fermano più difficilmente, e si crea, diciamo, un alone di solitudine attorno a queste persone. Però il secondo elemento importante, mi sembra, che sia stata una risposta corale, perché abbiamo visto che hanno partecipato centinaia e centinaia di persone, una risposta, direi, anche al clima di conflittualità crescente che sentiamo, che respiriamo nella società, forse legato, influenzato al clima di guerra che stiamo vivendo anche nel mondo, ma c'è spesso anche un clima di rifiuto per chi viene considerato diverso, per chi è povero, semplicemente per chi è più fragile, no? E allora questo mi pare, essendo stato un evento, diciamo, che ha coinvolto così tante persone, e poi diciamo da nord a sud dell'Italia, con la partecipazione non solo di volontari italiani, ma per esempio anche di molti migranti ormai ben integrati, che fanno i volontari perché sentono il desiderio di dover aiutare chi è più debole, chi è più fragile, e quindi insieme, diciamo, in queste tavolate si manifesta questo messaggio, diciamo, questo desiderio anche di speranza e di pace, direi, del vivere insieme.
0: In Gran Bretagna sta suscitando molte reazioni la vicenda di Jason Ardai, la famiglia dell'ex professore di Cambridge al centro di un clamoroso scandalo di plagio intrecciato ad accuse di razzismo subite per il suo colore della pelle. Ha confermato la sua morte la famiglia e ha denunciato una campagna diffamatoria contro di lui sin dalla sua nomina alla prestigiosa università britannica, il servizio di Daniele Fisichella.
9: L'ex professore era diventato famoso a livello internazionale nel 2023 quando aveva ottenuto la cattedra di sociologia dell'educazione, diventando il più giovane accademico di colore dell'Università di Cambridge. La settimana scorsa aveva rassegnato le dimissioni. Ardai era stato infatti accusato di aver plagiato la propria tesi di dottorato. Aveva respinto le accuse attribuendo gli errori al suo autismo.
10: They've destroyed my life. It's not clear who they were.
9: Hanno distrutto la mia vita. Un ex collega del professore raccontava di aver parlato proprio con Ardai poche ore prima della morte. Si erano aggiunti dubbi relativi ad alcune sue rivendicate imprese sportive e benefiche in un clima reso ancora più teso da accuse di razzismo nei suoi confronti. Familiari e alcuni colleghi, assieme al sindaco di Londra, Sadiq Khan, sostengono che Ardai sia stato bersaglio di un'incessante campagna di controllo a sfondo razziale durata 3 anni e mezzo, una gogna pubblica a cui un professore non nero non sarebbe mai stato sottoposto.
11: It's not a moment for any rushing to judgment, it's a moment for reflection, I would say.
9: Una tragedia, non è un momento per trarre conclusioni, ma solo per riflettere, ha detto il primo ministro Andy Burnham.

E il giornale termina qui, le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 8:30. Una buona domenica da Matteo Lefons.

0: 8 e 48 minuti, bentrovate ascoltatrici, bentrovati ascoltatori. Siete su Itaca, Radio Popolare, andiamo in viaggio fra le notizie. Buon Ferragosto ovviamente, da Angelo Miotto in studio. Chissà dove siete, se nelle calde città o nelle calde riviere, nelle calde montagne. State marinando già le vostre carni, le vostre verdure. Parleremo di barbecue anche oggi. Ma prima di tutto, parleremo anche di cose più serie del barbecue, ovviamente, come l'Afghanistan. C'è una ricorrenza che avete sentito parlare già nel giornale radio di Popolare Network. Ma la prima pagina di Itaca, come di consueto, è quella che dedichiamo alla lettura dei giornali. E allora, via con la rassegna stampa.
1: Un, due, tre, il titolo è...

Giornali, giornali, eccoli qua i giornali di fronte a me, la mazzetta. E apriamo con il titolo del manifesto, la colonia infame. Due coloni guardano dalla sommità di una collina, in mano hanno una bandiera israeliana, a spalla c'è un Kalashnikov, forse un mitra più che un Kalashnikov. Dopo una settimana di assedio delle case palestinesi a Kusra, l'esercito non caccia i coloni, ma gli attivisti solidali con le famiglie prigioniere. Tel Aviv trasferisce i poteri di gestione della Cisgiordania dalle forze armate alla polizia, un altro passo verso l'annessione. Chiara Cruciati commenta, predoni di Stato, il titolo è «Una casa vuota dopo l'altra». La Francia di taglio medio sul manifesto, bocciato il limite ai social, dice l'occhiello, incostituzionale la legge di Macron, lo stop prima dei 15 anni lede la libertà di espressione. Vedremo poi all'interno che la legge non soltanto lede la libertà di espressione secondo i giudici, ma è anche stata scritta malino. Di taglio basso abbiamo Ceuta in attesa dei migranti, sapete che si sta aspettando questa seconda ondata sotto assedio di due eserciti, c'è un bel reportage da Ceuta, da un quartiere di Ceuta. Poi c'è Francesco Strazzari che scrive a 40 gradi il mondo brucia, la chiamiamo alta stagione. Su due giornali oggi troviamo dunque credo che sia sì il manifesto Repubblica. Troviamo un esercizio di stile particolarmente interessante, che è quello di scrivere proprio oggi, nel giorno di Ferragosto, il mondo della vacanza sotto gli occhi del cambiamento climatico. Li vedremo tutti e due. Clima estremo, nucleare, data center, Italia sulla via sbagliata, non c'è acqua per raffreddare le centrali nucleari in Francia, anche l'invasione di meduse le manda in blocco. Il Danubio in secca, ferme reattori anche in Romania e Ungheria. Il Po è messo allo stesso modo, ma Meloni insiste, nucleare subito. C'è una notizia poi di quelle che potremo citare ogni volta che parleremo di sicurezza, che è il grande tema delle elezioni, sicuramente sia a livello nazionale sia a livello amministrativo. È uscito il consueto dossier del Viminale, allarme sicurezza, ma calano tutti i reati. Corriere della Sera apre con Israele lo scontro sui coloni, sotto il titolo troviamo invece il caso La Vitola, i PM ripartono da PC, nel senso di personal computer e telefoni, Ranucci resiste su Report, niente passi indietro, Tommaso Labate intervista Paolo Mieli che è stato chiamato in causa, non aprì il sondaggio, ne chiesi per chi fosse. E poi l'Italia è questo stupendo paese dove c'è un'intervista selvaggia a Lucarelli, Sigfrido spregiudicato con fonti e stagiste in prima pagina e pagine interne. Viva il Ferragosto! La forza necessaria del diritto è il sempiterno Angelo Panebianco che scrive di diplomazia e disarmo e ci vuole convincere con dei sillogismi, pericolosi sillogismi, che in realtà senza la forza non ci può essere diritto. Abbiamo la foto centrale dedicata allo sport, tre medaglie d'oro, c'è il ritorno di Marco Tamberi che se la mastica, la conferma di Simona Quadarella e Nadia Battocletti, l'Italia è d'oro. Una fotina di spalla per Meloni, uscire dalla procedura di infrazione possibile. Ci sono ancora commenti che riguardano l'intervista che ha dato non la Premier ma la Presidente del Consiglio a Fare Finanza e qualche strascico. Quindi taglio basso, social agli under 15, bocciato il divieto, in Francia l'alta corte ferma la legge, Macron, i ragazzi devono potersi esprimere, lo firma Alessandra Coppola. Julio Velasco, lo sapete che ha regalato un libro alle sue sportive, i libri in dono, gratitudine, non una lezione. E poi c'è un'intervista agostana a Renzo Arbore che dice il mio debutto con 5 whisky avevo paura, ci ha dato una mano. Insomma, la Repubblica apre con una fotografia molto bella, infatti andando a vedere la didascalia è del maestro Martin Parr per Magnum Photo.
altre foto poi all'interno, un normale Ferragosto di Apocalisse. Questo è l'altro esercizio, vi dicevo, di letteratura, di stile, che fa Antonio Scurati su Spossati, cedevoli, ma rabbiosi, malinconici per l'affievolirsi di qualcosa di cui è stento. Ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia di un ozio sterile, di un malumore cronico, di una vacanza triste. Languire, questo sembra essere il nostro destino. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione, alla bestemmia. E poi vedremo che cosa ci racconta Scurati. I nostri jet abbattono un drone nei cieli baltici. Allora, su questa cosa del jet è interessante, perché i giornali la raccontano un po' come se fosse un cinegiornale del 45. In realtà cosa è successo? Che i caccia italiani che partecipano alla missione NATO di difesa aerea dei Baltici hanno abbattuto un drone nei cieli della Lettonia. Di chi era sto drone? Era ucraino ed era andato fuori rotta. Quindi non fatevi il film della battaglia nei cieli, che un po' circola sui giornali. In realtà il drone era scappato fuori rotta e l'hanno tirato giù. La vitola non è finita, e questo è un titolo che potremmo dire anche noi sbuffando. Al setaccio telefoni e PC per capire tutti i contatti del faccendiere. Ipotesi di un terzo livello. Tavares, dal Camerun tornerò, non merito il carcere. Ranucci, il governo vuole sostituirmi. Sotto troviamo un trafiletto con una civetta, scusate, c'è un richiamo alle pagine interne. Con gli italiani via dal villaggio assediato dai coloni, siamo stati costretti dall'IDF. Stiamo parlando dei coloni della Cisgiordania. Gli Stati Uniti, il caso, svolta Dem, il woke è una follia, prima l'economia, dicono torniamo alle persone. Alle porte di Ceuta, le sponde blindate come in guerra, dice l'inviata Benedetta Perilli, tutti lì che aspettano che arrivino in massa, vediamo se arriveranno. Battocletti, Tamberi e Quadarella, leggende d'oro. E poi la notizia dei social, vietati ai 15 anni, bocciata dai giudici in Francia. Domani apre con due notizie come al solito, quella in alto è Israele, Netanyahu senza limiti, assolve i coloni, attacca Londra, e Bibi, come lo chiamano confidenzialmente, ha detto due punti, aperte virgolette, Regno Unito, Repubblica Islamica. E Magnasciutti, la vignetta molto bella oggi, c'è un mondo tagliato a metà, quindi immaginate un mappamondo tagliato a metà ed è messo sulla griglia, sulla brace, ci sono sempre state le grigliate, dicono. A tutta sicurezza, derby a destra, Meloni Vannacci, il Viminale, meno reati, molti fermati, vediamo poi le cifre insieme. Gadget fascisti, se la legge è dimenticata, Daniele Susini che scrive dello stupore dei turisti che trovano nei negozi i souvenir con busti di Mussolini e Hitler, calendario del ventennio, bottiglie di vino con il volto del Duce e altri gadget fascisti, mentre Marco da Milano firma il primo editoriale che è dopo la resa in Afghanistan 5 anni fa. Ogni male è possibile. 5 anni dal ritiro da Kabul, forse ve lo ricorderete, quel ritiro raffazzonato e che ha lasciato molto da scrivere. Ranucci, la RAI teme per report, Mieli c'è chi voleva rovinarlo, dice il Fatto Quotidiano, che apre però con Camere e Regioni, un mese di ferie, metà Italia a casa, casta continua in aula solo a settembre, in barba agli italiani. La foto è per una sdraio sotto un ombrellone, in realtà è una foto di scena, credo. No, ah no, no, no, scusate, una ricostruzione, questo è il Parlamento, hanno fatto una ricostruzione fotografica, pensavo fosse un teatro, in realtà è il teatro della politica. Crisi e caro prezzi, il 53% di chi non parte in vacanza è in colpa la carenza di liquidità, i balneari, virgolette, stagione del 2026 salva grazie al turismo straniero. Poi i giochi di prestigio del governo, numeri truccati del ministro Urso per ridurre le crisi industriali, solo 37 per il Mimit ma 120 per la CGIL, e poi una marea di richiami per le pagine interne, mentre Travaglio firma pregiudicato, dipende, e va a vedere la questione Ranucci e le dichiarazioni soprattutto di Gelmini. La Stampa, quotidiano torinese, fondato nel 1867, apre con manovra, duello sulle banche, il cantiere della finanziaria da oltre 30 miliardi, tra le misure anche l'estensione della ZES e le semplificazioni per le rinnovabili, tassa ai big del credito, tensione Lega Forza Italia, Meloni media e aspetta sull'esito l'esito per la procedura
dell'Unione Europea sul deficit, trattativa in salita, IRPEF, contratti e pensioni, gli altri punti chiave per il governo, bonus casa, ipotesi proroga. Che sottotitolo tecnico. Poi abbiamo Roma-Berlino, trattative e minacce, Ceuta, la frontiera blindata dai cannoni, sono tutti lì, come dicevo, gli inviati ad aspettare. Abbiamo la foto grande con l'Etna e le sue colate di lava, foto apocalittica, resta lo stop all'aeroporto di Catania, 500.000 passeggeri coinvolti, il titolo è Ferragosto di fuoco. Tra sacro e profano le passioni di Orietta, tutte le collezioni della Berti, dalla lingerie alle acque sentiere, e diciamo così, la parte costume del Ferragosto. E poi abbiamo altri due richiami, la battaglia dei cieli, jet italiani abbattono drone sul Baltico, come vi dicevo, un po' di sapore epico in questi titoli. E poi la resistenza delle donne afghane, non c'è più felicità, il reportage invece per celebrare i 5 anni dalla fuga coda nelle gambe degli americani. Allora, Sole 24 Ore apre con detrazione nel 7:30, crescono le richieste per salute, scuola e spese veterinarie, questo è interessante molto. La foto grande di un robot che sta facendo praticamente un esercizio ginnico, si tiene sulle braccia, e le gambe sono in alto, la testa in basso. Gli umanoidi cinesi di Unitree al debutto dei record in borsa. La quotazione dei robot cinesi, attesa forse già la settimana prossima, lipo alla borsa di Shanghai per Unitree Robotics. Meloni boccia la riforma degli ETS, confronto con l'Unione Europea per cambiarla. E poi... che altro titolo vi posso leggere dalla carta salmonata di Confindustria, squadra di A e B quasi il 50% sotto il controllo di capitali esteri, l'80% delle proprietà straniere proviene dagli Stati Uniti, ci stanno letteralmente mangiando. Avvenire, il giornale invece della Confederazione dei Vescovi, scusate, minori prima che migranti, il Papa, i più piccoli vanno sempre tutelati, ricongiungimenti familiari da promuovere, diritti da garantire, la proposta del Nobel ai bambini di Gaza dopo Schlein aderisce Conte, oltre 12.000 le lettere ad Avvenire. La foto è per bambini palestinesi fra le macerie dei palazzi bombardati a Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza, e le abbiamo imparate ormai a memoria queste foto, sono foto di macerie, ovunque macerie. Matteo Maria Zuppi firma la tessitura della pace e si richiama anche a un giorno che è un giorno di festa per la liturgia cattolica, oggi è il giorno dell'assunzione in cielo della Madonna, una madre in cielo, fratelli sulla terra, così scrive il porporato di Bologna, se non sbaglio. L'iniziativa era lanciata da noi, quei bimbi e gli altri invece lo firma Marco Girardo. C'è una questione veramente tremenda che si aggiunge al dramma, le donne Gazzawi, deboli e senza aiuti, triplicati gli aborti. Lasciamo Avvenire, il Foglio, reati in calo e non solo, come giustificare le derive securitarie? Perché le buone notizie sulla sicurezza imbarazzano opposizione e governo. Siamo arrivati veramente al paradosso. Il telefono mestolo di Ranucci, titolo in rosso, che significa? Non lascia report, rilancia avvisa, ho le chat di tutti, se mi tolgono la conduzione allora ci divertiamo. E se il signor per bene Rossi non riuscirà a castigarlo, i gusci a lui e il caciucco a Sigfrido. Oltre a altre notizie che non vi sto a citare, sono troppe. Il Giorno, Ferragosto, l'Etna non si placa, restano a terra 500.000 turisti, la foto grande per i ragazzi d'oro, in realtà non sono ragazzi perché è solo uno su tre, le altre sono ragazze, io avrei titolato allora col femminile inclusivo per dirla. Dall'atletica al nuoto, europei da sogno, Nadia Battocletti, dopo 5.000 conquista 10.000, Gianmarco Tamberi, primo nell'alto, 2.32, Simona Quadarella trionfa nel 1500 stile libero, ragazze d'oro diciamo, più che ragazzi. La vitola al setaccio, PC e cellulare, Ranucci lavora al nuovo report, centrodestra senza futuro nazionale, ci perde Vannacci, dice Bruno Vespa, pagina
13, correremo a leggerlo. Il sindaco morì impiccato, cerco verità, glielo devo. Dove siamo qua? Corte Palasio, la vedova di Claudio Manara, per dirvi che il giorno poi conta su un pubblico che va a posizionarsi ovviamente nella cronaca iperlocale. Il Messaggero, la voce del governo, vediamo un po'. Simone Nadia, doppietta da sogno, è la foto, Tamberi se lo sono mangiato loro, al Messaggero, i depistaggi di Lavito, le silenzi di Ranucci, i dubbi della procura, l'apertura, Cisgiordania, 5 italiani costretti ad andarsene, altri titoli, Roberto Napoletano, il commento, l'editoriale, nell'esercizio semplice che nessuno vuole fare, questo è il suo titolo che è un po' criptico, ma fa tutto un pastone dalla questione internazionale a quella nazionale, vediamo un po', turismo oltre il record di Ferragosto, Meloni che dice, appunto, dicevo, giornale un po' governativo, con la stabilità l'Italia è più forte. Il Giornale, siamo ai fogliacci della destra, Il Giornale, la vitola e i segnali in codice nella telefonata con Ranucci, al setaccio degli inquirenti colloqui tra il conduttore e il faccendiere, Lady Tavares dice mio marito non fa male a nessuno e lui non temo il ritorno. Tavares è il socio di la vitola, camerunense ma anche un po' napoletano, che per ora se ne sta alla larga ma dice che torna. Il PD sull'euro bufera porta di nuovo il caso alla UE. Poi abbiamo Parigi, arrestati 8 notav, volevano colpire l'Italia. Poi sono andato a vedere, ero interessato da questo articolo, ma non si capisce granché, ne vengono citati gli arrestati. Cerno, Tommaso Cerno, scrive l'agosto delle stelle cadenti, storia di un killer, Mangione confessa l'omicidio che ha diviso gli Stati Uniti. Libero, esclusivo, c'è una foto di Gomes Clesio Tavares, non molto rassicurante in realtà, perché è a petto nudo, calzoni della tuta, e sta estraendo una katana dal fodero. Insomma, quella vicina invece ritrae lui, la vitola e un Ranucci bello sorridente, una foto brutta, sgranata, in bianco e nero, probabilmente da un cellulare, un selfie. Parla l'uomo di la vitola, Gomes Clesio Tavares a Libero, sono in Zimbabwe, non in Camerun, e questa è la prima notizia, a brevissimo torno in Italia, l'ha già detto un mese fa, non ho paura dell'arresto, dirò la verità, meno tasse al ceto medio, la sfida è qui, dice Alessandro Sallusti, probabilmente dovrebbe mandare l'articolo a Meloni, Ricolfi, Francia e Spagna sui migranti nostre nemiche, andiamo sulla verità. Esclusivo, ecco i dati nel Ministero dell'Interno per il 2025, fatta da stranieri, una rapina su due. Francia e Spagna sui migranti nostre nemiche. Andiamo sulla verità. Esclusivo, ecco i dati nel Ministero dell'Interno per il 2025, fatta da stranieri, una rapina su due. Questa è l'analisi che fa la verità

compilato la verità cercando di buttare in pasto ai suoi lettori e lettrici il terrore. Poi vedremo invece che i numeri sono calati su tutto. Braccio di ferro con la Germania, ma le ONG tedesche ci hanno rifilato 22.500 clandestini, non c'è la fonte. Foto grande per Sigfrido Ranucci, il direttore di Repubblica, la Vitola, hai scritto che Ranucci ti ha chiesto di fargli l'attentato? Cappellini svela i messaggi tra lui e il faccendiere, frasi ambigue che l'hanno indotto a sospetto che aleggi su tutta la vicenda, sinistra sempre più in imbarazzo, eccetera eccetera. Quindi la verità spinge da questa parte. Soccorso rosso per terminare i malati. Questa notizia dice: la Toscana darà alla Campania, entrambe a guida PD e Movimento 5 Stelle, un dispositivo per il suicidio assistito con il quale una donna affetta da SLA si ucciderà, come deciso dal giudice. Ormai siamo al federalismo della morte. Questo titolo fa schifo, diciamocelo tranquillamente. La Gazzetta dello Sport è la pagina, le pagine rosa della Gazzetta dello Sport. L'Italia più bella, e la Gazzetta ovviamente non può che ricorrere a questi titoloni quando abbiamo vinto 3 medaglie. C'è Tamberi che salta e vince il suo oro, e poi ci sono le altre 2 sportive, Nadia Battocletti e Simona Quadarella, che mostrano sorridenti la loro medaglia d'oro. In mezzo c'è uno striscione nazionale con i colori del tricolore. In basso troviamo Leao in svendita, Vicario in affitto. Per quanto riguarda il mercato di Milano e Juve, Coppa Italia, ok Monza, Cagliari e Parma, Fiorentina 4 gol, oggi c'è il Toro. Bene, abbiamo concluso l'analisi visiva delle prime pagine, possiamo andare all'interno dei quotidiani. Andiamo subito a vedere alcune cose, tipo il Corriere a pagina 12, ci torniamo nella seconda pagina di Itaca, per cui sarò un po' veloce sull'Afghanistan, ci torneremo lungamente con un collegamento con Laura Cappone, con un'intervista con un giornalista che in questo momento è Islamabad, ma che ci racconta del suo Afghanistan. Allora, 5 anni dopo la ritirata statunitense, è giusto trattare con i talebani? Si chiede il titolo, ed è Andrea Nicastro, che è un espertone di Afghanistan che ha frequentato a lungo, che ci racconta che fra l'altro che il 15 agosto 2021 a Kabul andò in scena la più vergognosa ritirata dai tempi del Vietnam. Gli americani lasciavano un paese a cui avevano promesso democrazia per consegnarlo ai talebani. Tutti sapevano che sarebbero tornati burka, segregazione, niente scuola per le donne e barbe, camicioni e preghiere obbligatorie per gli uomini, riducendo gli aiuti umanitari. Poi è cresciuta la fame. Un terzo dei 40 milioni di abitanti fatica a procurarsi cibo e acqua. Per le Nazioni Unite metà della popolazione avrebbe bisogno di aiuti che non bastano. Quella ritirata fu gestita in modo pessimo, sostiene Antonio Giustozzi, dice Nicastro, uno dei più autorevoli esperti di Afghanistan in circolazione, e aggiunge sempre Giustozzi, ma era necessaria. Qualcuno proponeva di lasciare 2.000 americani per la difesa aerea della Repubblica. Cosa avrebbe fatto l'Iran di quei Marines nella guerra di quest'anno con gli Stati Uniti? Ci ricorda il Corriere che l'Emirato Islamico dei Talebani in Afghanistan venne fondato nel 96 sotto la guida del Mullah Omar. Nel 2001, dopo il rifiuto di consegnare Bin Laden agli Stati Uniti che invadono il paese, i talebani devono lasciare il potere. Quindi sono alcuni dei punti chiave che vengono messi in sintesi dal Corriere. L'Europa deve vedere le donne di Kabul come attrici politiche. Chi è? È Zarifa Ghaffari che parla, nata a Kabul nel 94, nel 2019 è diventata sindaca di Maidan Shar e dopo il ritorno dei talebani si è rifugiata in Germania. C'è un documentario su di lei, In Her Hands, su Netflix, ci dice il Corriere, e Marta Serafini che l'intervista chiede: qual è la parte più difficile dell'esilio? E Zafira Ghaffari risponde: guardare il proprio paese soffrire da lontano e vedere donne che avevano carriere e sogni spinte fuori dalla vita pubblica e bambine che chiedono perché i fratelli possano studiare e loro no. Ma la cosa più difficile è vedere l'Afghanistan sparire dalle priorità del mondo. Serafini. Che cosa significa per il futuro una generazione di ragazze senza scuola? Risponde: è una delle conseguenze più devastanti. Una bambina che aveva 11-12 anni alla caduta di Kabul oggi si avvicina all'età adulta. Non sono anni facili da recuperare, sono quelli in cui

si costruiscono fiducia, conoscenza, indipendenza e aspirazioni. L'Afghanistan sta perdendo future dottoresse, insegnanti, ingegnere, giornaliste, imprenditrici e leader prima ancora che possano diventarlo. Tema enorme. Allora, abbiamo un altro tema dove andiamo subito, che è quello della sicurezza. Come vi dicevo, andiamo a vedere un po' di numeri, ci sono varie infografiche, specchietti e cose, ma noi andiamo sul Manifesto a pagina 8. Oggi è un manifesto ricchissimo di notizie, pagina 8. Eccoci qua, nel paese del panpenalismo in realtà calano tutti i reati. Nel primo semestre del 2026, ci dice Mario Di Vito, rispetto allo stesso periodo del 2025, calano i reati di ogni tipo: quelli contro la persona, quelli contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti, la violenza domestica, quella di genere, le truffe. Giù anche le manifestazioni di piazza e con esse gli eventi critici, tra virgolette, collegati. Sono in discesa gli arrivi via mare e sono in aumento i rimpatri volontari e non. Crescono e manco poco le assunzioni nelle forze dell'ordine. 45.977 dal 2022, che significa sicuramente maggiore controllo del territorio, sempre virgolette, ma se partiamo dal numero delle operazioni cosiddette ad alto impatto, cioè i controlli di polizia straordinari massicci in aree specifiche, ci rendiamo facilmente conto che dietro le roboanti apparenze c'è ben poco. Per quello che riguarda il fronte più caldo, l'ordine pubblico, i dati dimostrano che l'affannosa e periodica promulgazione di pacchetti di sicurezza, oltre a mettere in dubbio diversi fondamentali dello Stato di diritto, non hanno sortito risultati di rilievo. Delle 7.149 manifestazioni svolte fra il 1 gennaio e il 30 giugno, solo 169 hanno fatto registrare criticità, tra virgolette, parliamo del 2,4%. Il Viminale scorpora le manifestazioni di piazza da quelle sportive e annota un dato: in piazza sono stati feriti 14 civili, cioè più 7,7% rispetto all'anno prima, e 136 tra le forze dell'ordine, più 61,9%, e mentre gli eventi sportivi diminuiscono i numeri. Ecco, questa cosa è interessante perché ovviamente noi non sappiamo per cosa vanno a farsi curare i poliziotti, e generalmente sappiamo bene invece che il manifestante, se è accorto, non va certo al pronto soccorso se si becca una randellata in manifestazione, perché lì lo aspetta no, le forze di polizia. Quindi questi numeri, bah, con le pinze prendiamoli sicuramente. Andiamo veloci perché voglio arrivare all'estate e c'è da leggere. Allora, vi segnalo il Manifesto a pagina 5, ha un sacco di interventi sulla questione della bocciatura della legge Under 15, divieto di accesso ai social. Nelle motivazioni saggi, ci dice Anna Maria Merlo, spiegano che il testo è una lesione sproporzionata alla libertà di espressione e di comunicazione, un attacco non adatto, necessario e proporzionato, che non rispetta i principi della Costituzione. Arianna di Genova scrive un editoriale: legislatori che vietano, cosa accade se i minori pensano meglio degli adulti? Ci racconta che, soprattutto in Australia, ve la faccio un po' breve, dove c'è la legge che vieta, sono riusciti ad aggirare la legge attraverso vari sistemi, e questo la direbbe lungo anche su come i più giovani riescono a mettere nel sacco i più grandi. Ma soprattutto poi chiude il suo intervento dicendo: la nostra società preferisce varare una legge antimaranza invece di interrogarsi o accogliere, e un ministro come Valditara preferisce vietare l'educazione sessuaffettiva a scuola piuttosto che offrire strumenti, per esempio contro il cyberbullismo. Il miglior antidoto alle storture è consegnare fiducia ai più giovani in un mondo di grandi che non promette per niente bene, e regalare loro un bel libro, proprio come ha fatto Velasco con le sue atlete. Andiamo a vedere a questo punto una notizia che ci riguarda in parte, nel senso che qui, come sapete, si annuncia un autunno caldo sui data center, e invece qui, da qui ci trasferiamo in Cina. Restiamo sul Manifesto sempre oggi, a pagina 7, eccoci qua, titolone: Francia, nucleare a secco, la minaccia delle meduse. Ma sotto leggiamo: Cina, intelligenza artificiale, fame d'energia, i data center finiscono sigillati in fondo al mare. E cioè, ci dice Lorenzo Lamperti, che per raffreddare i computer che alimentano l'intelligenza artificiale servono sempre più energia e acqua.
La Cina prova a cambiare l'equazione, invece di portare l'acqua ai server, porta i server nell'acqua. A una decina di chilometri dalla costa di Shanghai, nella zona speciale di Lingang, e da qualche mese è entrato in funzione un data center sottomarino alimentato direttamente dall'eolico offshore. Quindi sopra l'eolico dà l'energia, sotto si disperde il calore. Dicono che ci sia soltanto, diciamo così, l'aumento soltanto, tra virgolette, di un grado nei pressi della centrale sottomarina. Non dicono quali possono essere gli effetti, che sono però ci saranno sicuramente su quello che è la popolazione marina, e soprattutto i dati sono diciamo ufficiali, quindi non sono contrastati da altri tipi di indagine indipendente. Allora, ancora velocissimo, Massimo Renucci, ho scritto Repubblica a pagina 5, vediamo perché, non me lo ricordo più, andiamo a vedere insieme. Il governo vuole sostituirmi per report l'ipotesi Gomez, che è attualmente il direttore del sito del Fatto Quotidiano. Ah sì, c'è questa intervista stupenda di Francesco Bei. Bocchino: da Valterino andavo ma solo per comprare il pesce. A Sigfrido mai lesinato critiche. Cioè si sta dipingendo davanti ai nostri occhi questo stupendo spaccato per cui voi se lo fate, che guardate la televisione e vedete Bocchino che è immancabilmente richiesto, non si sa perché, insomma, però in televisione, forse perché fa audience rispetto ai battibecco, che dice che andava a comprare il pesce dalla Vitola e che andava a cenare nel suo ristorante. È andato 6 volte, dice, comprava pesce da lui, gli chiede Bei, e frequentava il ristorante, e risponde Bocchino, ho comprato il pesce e ho cenato lì 6 volte, 2 delle quali in compagnia di Sigfrido Ranucci. Domande: anche la Vitola si univa al tavolo, stava alla cassa, serviva ai tavoli, salutava, io del resto lo conosco dal 1994, anno che ci dovrebbe dire qualche cosa. E l'amicizia con Ranucci come nasce? L'ho conosciuto contestando gli servizi contro Fratelli d'Italia, in particolare contro Renna Meloni. E quindi è una conoscenza recente. Sì, degli ultimi 3 anni gli contestavo nel merito l'accanimento ossessivo contro la famiglia Meloni, una contestazione simpatica ma netta. Poi però ci andava a cena, si era riconciliato. Ma guardi, che io vado a cena con molti colleghi, anche di altre aree politiche, ci si confronta. Con Ranucci ho un ottimo rapporto. Ecco, questa è molto romana questa notizia di La Vitola, come viene verrebbe un po' da dire, nel senso di questo mondo strano dove in televisione si sputano addosso e poi vanno a cena tutti insieme. Allora, cosa mi è rimasto da dirvi? Ah sì, delle primarie del campo largo, che tra l'altro, se scusate, mi ha fatto ridere perché scrivendolo nella scaletta ho scritto primarie campo largo, ma ho messo soltanto le iniziali, viene fuori primarie CL, che insomma non è esattamente di buon auspicio. Sul Domani, a pagina 8, c'è un articolo, ci sto arrivando, come al solito i pollicioni non mi aiutano, eccoci qua, del primario del campo largo, l'esperienza dell'Ulivo. Ve lo consiglio se volete saperne qualche cosa di più, perché lo scrive Franco Monaco. Franco Monaco è uno dei grandi delle grandi anime che ha teorizzato e messo in pratica operazioni tipo l'Ulivo. Piaccia o non piaccia, da come sono messe le cose, realisticamente sarà difficile sottrarsi alle primarie, scrive Monaco. Ciò comporterà a dotarsi di regole e soprattutto di comportamenti all'altezza della sfida. Ne menziono alcuni, soltanto uno o due, poi dopo andiamo un'altra parte. Primo, distinguere tra i singoli punti programmatici e comune sistema di valori che ispira una proposta di governo. I candidati contano per il modo con il quale interpretano e declinano il programma. Questa è una bella legge che vale anche per Milano. 2. Semmai ciascun aspirante leader si mostri proteso a rappresentare tutti, non solo il proprio partito, tantomeno se stesso. Chi indulge a tale tentazione dà mostra di non disporre di una delle principali qualità richieste al candidato premier nelle primarie e al governo di domani. Ai miei occhi, lo confesso, dice Monaco, Conte fa problema non tanto per singole posizioni in merito, ma per la sua postura poco incline a farsi carico dell'unità. Monaco su Domani, fine mente della politica. Oh, e finalmente, 5 minuti e mezzo ce la potremmo fare, arriviamo al clima. Partiamo da Repubblica, dai, che con Scurati e le foto di Martin Parr
un normale Ferragosto di Apocalisse, andiamo a pagina 12 e 13, è una lettura veramente interessante da leggere, quella di Scurati, non so se ce la facciamo leggere proprio tutto, ma per come è imposta questo suo scritto. Spossati, cedevoli, ma rabbiosi, malinconici per affavorirsi di qualcosa di cui stento ricordiamo il nome, ci abbandoniamo all'inerzia, in un ozio sterile, ve l'ho già letto. Che caldo, lo dice con un tono prossimo all'imprecazione e alla bestemmia, eppure lo sussurra con un filo di voci, i suoni si articolano a stento, lo dice con la pronuncia aspirata, tipica della Toscana, ma potrebbe avere l'accento, cadenza o inflessione di qualsiasi luogo d'Italia e forse d'Europa. Che caldo, si ripete, non ha altro da aggiungere. Mi volto. Vedo un anziano disteso di schiena su un lettino da spiaggia di ultima generazione, con il petto rivolto al cielo arroventato, il capo reclinato, le braccia distese lungo i fianchi. Tiene gli occhi sbarrati e la bocca dischiusa. Anatomicamente è supino, ma di fatto è prono, totalmente sottomesso alla cattura. Ha ancora una folta chioma di capelli bianchi sulla testa, una bronzatura sapiente, un corpo snello considerata l'età. Un bel vecchio, insomma. È un avvocato lucchese in pensione, un uomo ancora in gamba, viene qui in villeggiatura da 50 anni, mezzo secolo, estate dopo estate, da tutta una vita. Ma quella vita adesso è finita. Che caldo! D'altronde il bagno non offrirebbe refrigerio. Il mar Mediterraneo ha raggiunto in questi giorni temperature superiori ai 30 gradi e allora i supposti bagnanti se ne stanno lì da ore, accasciati sui loro lettini di ultima generazione, distesi sulla schiena, le mani lungo i fianchi, gli occhi spalancati e la bocca dischiusa, perfettamente immobili, nell'illusione che l'inazione li preservi e nel timore che l'azione li schianti. Mi alzo in piedi per vedere meglio, più lontano. La stessa scena mi si accampa davanti allo sguardo a perdita d'occhio, la stessa umanità languida, sottomessa, sfinita. Cerco di respingerla con tutta la poca forza di spirito rimastami, ma l'imagerie si impone. Sono cadaverici, siamo tutti cadaverici su questa spiaggia agostana, ancora debolmente vivi, eppure già composti per la sepoltura, supini e immobili sui nostri lettini da 50 euro al giorno, come dentro bare a sarcofago aperto. Questo meraviglioso angolo di mar Mediterraneo non è più litorale, ma camposanto, non più lido, ma morgue, balneare, un cimitero di viventi, cimitero marino. Vabbè, una scrittura stupenda. Prosegue avanti Scurati dicendo: non c'è reazione da parte della politica, ma nemmeno da parte della società. Movimenti ecologisti sono in una fase di emarginazione storica, proprio quando la storia dà loro ragione. Le associazioni di categoria più colpite nei loro interessi economici si limitano a chiedere sussidi. La maggioranza degli altri cittadini si limita a maledire il caldo con un filo di voce, agonizzandosi sui suoi lettini obituari. La politica poi mi sgomenta per la sua inerzia, vindice complice. La minaccia al nostro benessere, alla nostra stessa sopravvivenza è tale da suggerire un accordo bipartisan, una collaborazione di tutti i partiti per affrontare uniti la terribile emergenza. Come accadde con l'Assemblea Costituente, in un paese ridotto in macerie dalla guerra e dal fascismo, come accadde negli anni 70 con un paese messo in ginocchio dal terrorismo. Ma questa vasta, salvifica alleanza, sebbene parziale e temporanea, resta nel nostro scenario offuscato, cialtrone e polemico, un'ipotesi fantascientifica. Vediamo un po', sì, che caldo è la fine, Il mio vicino d'ombrellone lo ripete ancora una volta, ma oramai è un mormorio quasi inaudibile, è una resa nei suoi occhi azzurri da bagnante del Novecento, nel suo corpo stremato da vecchio leone al sole del secolo scorso, si legge la nostalgia per la dolcezza dell'estate e della vita prima dell'anticiclone africano. No, la gioia agostana non tornerà. Sono mortificato di doverla guastare, ma la festa non è più qui. Non tornerà l'estasi popolaresca dei piedi sotto la tavola, della bottiglia sopra, della kermesse familiare, della pasta al forno e dei fuochi a mare. Adesso la Madonna viene assunta in un cielo infuocato. Quella gioia satolla, spensierata un po' ebete, non tornerà e non deve tornare. Coltiviamola, la sottile angoscia che avvelena questi nostri giorni, diamole un nome, altrimenti quello di oggi potrebbe essere l'ultimo Ferragosto dell'umanità. Beh, finalone, diciamo, apocalittico, stiamo più leggeri ovviamente, però è questo, è quello che ci racconta. Stessa cosa sul manifesto, vi dicevo, per chiudere questa rassegna stampa. Sì, sono già in ritardo, me lo dice il countdown, ma io il manifesto adesso lo trovo. Eccolo. No, non lo trovo più. Comunque sia, c'è stesso esercizio di stile, vi dicevo, eccolo qua, sul manifesto. Mi occhieggiava.
Francesco Strazzari, che appunto apre invece parlando della similitudine fra caldo, traghetti, costi e come veniamo governati.